fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: 2-2.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

6. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: La sveglia.
1: Sì. Allora, record posticipata 3 volte la mia nascita.
2: Record posticipata 3 volte. Non lo so, sai, non ho posticipato nulla oggi. Niente. Sono sul pezzissimo.
1: Certo, è presto.

0: lo so, qualcuno aveva scommesso. Si alzeranno questa volta, visto che ieri sera hanno fatto tardi in diretta su Radio 2, Max e Luca.
1: Allora, noi ci siamo alzati, ancora non ci siamo svegliati, però ci siamo alzati e siamo qua.
0: Precisi, eh?
2: Che bravi che siete. Io sono andata a letto presto, ho fatto la brava, ecco perché sono sul pezzo.
0: Sara, hai tutto alla trasmissione sulle tue spalle oggi.
2: Tutta
0: tu
2: qui.
0: E Michel Desi. Ciao Mich.
3: Ciao, buongiorno, vi vedo carichi, divertiti.
0: Ci siamo divertiti, sì. Ieri c'è stata praticamente il mondiale, ha riposato, il mondiale di calcio, ma è andata in onda lo stesso la partita più bella, la partita del cuore, quella che ha vinto a prescindere dal risultato, la solidarietà. Ultimo giorno per poter donare al 45595
1: per l'emergenza sisma in Venezuela, perciò se potete donate, che potete dare il sorriso a qualcuno che in questo momento ha qualcosa in meno da sorridere.
0: Dai, ieri ci siamo divertiti, una bella partita in diretta su Radio 2, l'avete, probabilmente alcuni ascoltatori erano in onda con noi adesso, ma anche ieri sera fino a mezzanotte e mezza le premiazioni.
1: E invece c'è qualcuno che l'ha seguita anche su Rai 1
0: e Rai Play Sound. Certo. La mattina inizia sempre col 2, due canzoni senza interruzioni.

0: questo è il pezzo giusto per l'orario, eh?
1: Sì, anche perché loro sono norvegesi.
0: Sì, norvegesi, ma al...
1: Oh! Esatto.
2: Scusate, nel dubbio è...
0: Ru. Anzi, ru.
1: Ah, ru.
2: Ru.
0: Ru.
1: Ah, io pensavo dicessero u. Comunque,
2: pure.
1: Oggi non siamo nella nostra sede abituale.
0: Oggi siamo a far compagnia a Michel, qui con noi.
2: Mi avete lasciato
3: Eccoci.
2: Sola.
3: Che bello avervi qui, ragazzi.
1: L'unica
3: Bellissimo.
1: Cosa è che ci voleva un pelino più di spazio, perché lui è alto, noi siamo piccoli, però lui si prende lo spazio, ci siamo un po' più là.
3: Ma non mi toccare però.
0: Tracciamo un attimino, no, il territorio.
1: Come Romolo e Remo.
0: Appunto, stammi un po' più lontano, Luca, spostati. Good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, vi terremo compagnia fino alle 9. Allora, partita del cuore ieri sera, l'abbiamo detto, il numero solidale lo ridiamo perché bisogna comunque continuare a donare.
1: Sì, il numero è sempre lo stesso, io spero che voi ve lo siate segnati, 45595, tenetelo a mente, perché è molto importante per fare del bene a chi in questo momento sta passando un brutto momento in Venezuela per colpa del terremoto.
2: Un abbraccio.
0: Sì, un abbraccio. Facciamo subito così, una bella notizia. No, ci sta.
1: Sì, sì,
0: partiamo
1: basta,
0: subito
1: basta,
0: con una bella
1: brutte
0: notizia.
1: Brutte notizie, una bella good news, ci sta, ci casca a fagiuolo.
3: E non c'era una notizia migliore di questa. Un pusher in fuga ma dimentica il complice. Succede nel Casertano, durante un controllo di polizia la polizia trova della droga, il conducente che fa? Schiaccia l'acceleratore e fugge.
2: Luca
3: però
2: Brescia,
3: il complice, esatto, fosse appena sceso dall'auto e lo hanno arrestato.
1: Io sono quello che sono scappato.
2: Esatto.
0: Bell'amico, quando però, si dice esatto. Bell'amico, a
1: guarda
0: proposito
1: che, guarda che con le amicizie bisogna stare tranquilli, cioè io adesso non è che l'ho lasciato lì e l'ho dimenticato, ho fatto in modo che lui si facesse nuovi amici con le forze dell'ordine. Perché bisogna ampliare le amicizie, più amici
2: e ti rubano la bici,
1: poi ti rubano la bici,
0: dai,
1: certo.
0: Parliamo un po' di amicizia, quella vera, però vi dico questa.
2: Vai.
0: Tranquilli, ci penso io. Un ragazzo che lavorava a Burger King è riuscito a far assumere tutta la sua crew, tutta la sua compagnia, altro che portare il curriculum. Si è presentato direttamente con tutti i suoi amici, un bellissimo gesto, perché lavorare insieme con gli amici come facciamo noi, no? È una cosa fantastica. E lui è riuscito a far assumere e portare fuori dalla strada, visto che erano comunque una compagnia un pochettino che abitavano in periferia, dove il rischio di mettersi nei guai era alto. Allora lui ha detto: venite a lavorare con me. Hanno accettato, ha accettato anche l'azienda e quindi adesso lavorano insieme. Questa sì che è una bella notizia.
1: Eh beh, anch'io l'ho fatto una volta con un mio amico.
0: Ma sei dimenticato, te ne sei andato con...
1: Ma perché lui aveva bisogno di fare nuove amicizie.
2: Invece nel passato cosa ti è accaduto?
1: È stato diverso, non ha avuto lo stesso risultato di quello di Burger King, perché per il semplice motivo che mi avevano invitato a fare una serata, io sono andato a far serata, lui doveva mettere sui dischi e io dovevo avere il microfono in mano. Purtroppo lui ha avuto un alterco con il capo.
0: Ha litigato?
1: L'ha menato.
2: Come l'ha menato?
1: L'ha menato.
2: Dico, ma santo Dio.
0: Allora la domanda sorge spontanea. Lavorare con gli amici.
2: Sì
0: o no? Funziona? Ci sta? Perché effettivamente poi quando l'amico ti delude sul posto di lavoro, soprattutto se l'hai portato tu, lì dopo, come dire, io ti porto a lavorare, poi c'è da coprire il turno a Ferragosto, che si fa?
2: 348 7 300 200, sentiamo anche voi.

0: Radio 2, sotto sotto, Aiello. Avevo un amico di nome Aiello, un carissimo amico che saluto, non lo vedo da molto tempo. Tra l'altro Aiello è uno degli artisti
1: di nome si chiamava Aiello?
0: Si chiamava Aiello.
1: Non sta, cioè...
0: O era un nomignolo?
1: No, è proprio il cognome. Penso che sia il cognome Aiello.
2: Anche il socio di mio marito si chiama Aiello. Ah, è un cognome napoletano.
0: Invece noi lo chiamavamo Aiello proprio di nome. Aie. Aiello chiamavamo, non Aiello. Aie.
1: Quello è un altro, quello è Aieie Braxton, che è quello. È un'altra cosa.
0: Comunque, Aiello sarà protagonista insieme a molti altri artisti il 22 luglio, perché andrà in onda su Radio 2 e su Rai 2. Il mitico concerto di Cosenza.
2: Immaginate una splendida cornice di piazza 25 marzo. Era il 12 di giugno. Nel centro storico di Cosenza si è tenuto il primo concerto di Radio 2.
1: Beh, ragazzi, è l'attesissimo evento musicale completamente gratuito ed è stato dedicato all'indimenticato cantautore Rino Gaetano,
2: mamma mia,
1: a 45 anni dalla sua scomparsa, e ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano.
2: Tipo?
1: Tipo?
3: Tipo Sara Toscano, Gabri Ponte, Eugenio in Via di Gioia, ma non solo. La serata è stata condotta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, con la partecipazione di numerosi talenti di Radio 2.
0: Ah, avete capito? Il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2.

0: I want you back, Jackson 5 su Radio 2. Allora buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori di Radio 2. Cosa state facendo, mattinisti? Che si fa? Le vostre mappe in tempo reale, sempre al 348-7300-200. Allora, abbiamo parlato un pochettino di questo,
1: amicizie e lavoro.
0: Sì, sì, questa notizia di un ragazzo che è riuscito a far assumere tutta la sua compagnia e lavorano felicemente, tranquilli, insieme. E la domanda sorge spontanea: lavorare con gli amici funziona?
1: Devo dirvi la verità, personalmente non ho mai avuto problemi sul lavoro con gli amici, anzi, avendo fatto 800.000 mestieri, mi porto avanti amicizie già dai miei 14 anni. Ero commessa in un negozio di scarpe e il figlio è diventato uno dei miei più cari amici, nonostante abiti negli Stati Uniti. Sai che io dico sempre carissimo amico, carissimo.
0: Certo.
1: È vero, non ho mai avuto problemi sul lavoro. Tu invece,
2: però,
1: Max?
2: Però dipende anche da che ruolo hai nella...
1: Potrebbe.
2: Cioè, se tu sei il capo e, che ne so, un tuo amico è, passatemi il termine, sotto di te e lui fa delle stupidate, è sempre difficile doverlo riprendere o comunque...
1: Ma infatti non sono mai stata amica di un capo.
0: A me è capitato di chiedere all'azienda, alla radio in cui lavoravo, una delle prime, di far assumere un mio carissimo amico, e lui, con tutta la buona volontà, purtroppo anche lì faceva un orario, ha deciso di andare una fascia oraria 5-7 del mattino, ha messo il primo disco, funzionavano le regie, funzionavano in analogico, quindi
2: sì, c'erano
0: CD, cassette, vinili, e lui ha messo su il vinile dei Queen,
2: sì,
0: si è addormentato,
2: ha fatto
0: e
2: bene.
0: Quindi a un certo punto i dirigenti a casa hanno sentito il silenzio, no, con la puntina tic tic tic, subito
1: in
0: la
1: onda.
0: Prima telefonata, secondo te l'hanno fatta loro o a me?
2: A te?
0: A me alla prima telefonata il cazzatone l'ho preso io. Quindi i colleghi sono davvero amici quando poi vengono a lavorare con te, oppure sono soltanto dei casinisti combina guai?
2: No, beh, ma poi se invece apri un'azienda insieme può essere una cosa molto figa.
1: Dici, soci.
0: Anche lì,
2: sì,
0: soci.
2: Soci.
0: Attenzione.
2: Però il problema è che se uno dei due fa una stupidata, è riprendere l'altro. Cioè, quando c'è un rapporto di amicizia, si fa fatica a riprenderlo. Non, se è marito e moglie ci si scanna. Tra amici. È più difficile.
3: È difficilissimo, ragazzi, è difficilissimo. Io qualche amico sul lavoro ce l'ho, avevo pure un mio carissimo amico, però abbiamo litigato proprio per questioni lavorative e quindi ora non ci parliamo più. Perché sai, a volte essere troppo buoni sul lavoro con avere anche gli amici è difficile.
2: Ma in che cosa eravate insieme? Cioè in che ramo eravate?
3: È sempre del giornalismo, no?
2: Ah, ok.
3: Subentrata,
2: okay.
3: Poi su una notizia, una lite, e quindi dice: no, è mia, no, è tua, no, è mia, no, è tua, e allora tante care cose.
0: Ah, anche vero, la meritocrazia, fare un lavoro insieme, poi quando fa successo, no? Quel lavoro lì, poi a volte si stabilisce chi effettivamente ha dato un po' di più, un po' di meno, e se sono due amici si rischia anche di litigare.
2: Io, per esempio, essendo tuo amico, non mi sono mai vantato di portare quella cosa in più nel programma. Ma cioè, senza di me sareste ormai finiti,
0: certo,
2: avreste già
0: capito.
2: Chiuso.
1: E invece,
2: grazie a me, però non te l'ho mai fatto pesare.
0: No,
2: o sbaglio? No.
1: Togliamo la linea a Roma, ragazzi.
0: Che poi che ci fa un imbruttito milanese a Roma?
1: Quando

0: dalla playlist di Good Morning Radio 2 è una dedica alla nostra Sarah Jane, Sweet Jane.
1: Sono così dolce.
0: Lurita su Radio 2. Allora, a proposito, noi siamo amici.
2: Sì.
0: E abbiamo detto portare un amico sul proprio posto di lavoro, quindi dire vieni a lavorare con me. Sì. Ma al contrario, i colleghi sono davvero amici? Nel senso, oppure c'è il collega della macchina del caffè, quello con cui ti fai la colazione.
1: Se ci discuti e ci fai pace, sì. Se parli alle spalle, no.
2: Fateci sapere 348 7300 200.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Se la lleva para Verón, y Ramos está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai GR2.
5: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Le nuove tensioni nel Golfo Persico mentre proseguono i bombardamenti, con l'Iran che attacca altre navi a Hormuz, gli Stati Uniti tornano a imporre il blocco navale annunciando anche un pedaggio.
6: Le infrastrutture militari sulle coste iraniane vengono bombardate nuovamente ore dopo che Donald Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, minacciato di colpire anche l'impianto nucleare sotterraneo di PKX e soprattutto annunciato il ritorno del blocco navale a Hormuz, ma anche un pedaggio del 20% del valore del carico sulle navi amiche come ricompensa della garanzia di sicurezza dello stretto. Entrerà in vigore questa sera alle 22 italiane, nonostante l'ONU dichiari la tassa illegale, e la misura viene anche sbeffeggiata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, una percentuale esagerata. Noi saremo più equi, dichiara. Dal canto suo l'Iran risponde agli attacchi lanciando colpi su target militari in Bahrain, ma colpendo anche due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di passare lo stretto senza il suo permesso. Il bilancio: un morto di nazionalità indiana, 8 feriti. A complicare il quadro, un raid dei ribelli yemeniti Houthi vicino agli iraniani sull'aeroporto di Aba in Arabia Saudita, in risposta ad un attacco contro lo scalo di Sana'a attribuito alle forze saudite e a cui Trump avrebbe dato il suo ok. Valeria Fraschetti, GR2.
5: Di riflesso, le borse asiatiche iniziano le contrattazioni in calo con perdite intorno al 0,5 punto percentuale, appesantite dalla risalita delle quotazioni del petrolio. Sale anche la quotazione del gas. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi. Secondo il presidente ucraino Zelensky, servirà a convincere Putin a trattare. Il Cremlino commenta: fomentano la guerra. Stati Uniti, marce di protesta contro l'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione, dopo la morte di un colombiano di 26 anni con regolare permesso di lavoro, ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Maine. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ammette: non c'era un mandato nei suoi confronti. Pochi giorni fa un altro episodio, l'uccisione di un operaio messicano incensurato in attesa di regolarizzazione. Cerimonia solenne a Palermo, al Museo del Presente, per l'arrivo dell'auto su cui morirono il 23 maggio del 92 il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. Commossa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'ascoltiamo.
7: L'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi diciamo a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni.
5: La Premier oggi è in Qatar per la cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'ex Emiro Altani, quindi rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina di Guido Stazzi quale presidente della Consob. La cronaca col femminicidio di Aurora Tila, uccisa a 13 anni, confessa in appello l'ex fidanzato.
8: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima. Ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
9: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
8: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse, fino ad oggi. Da Bologna per il GR2, Sara Scheggia.
5: Sono 6 i giovani arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silveira lo scorso 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Indagini ancora in corso per identificare il resto dei 17 che hanno aggredito a morte il 22enne estraneo alla gang. La giudice per le indagini preliminari parla di spiccata pericolosità sociale dei fermati. Altri 2 arresti erano avvenuti in giugno. Meteo, la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani si aggiungeranno anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, caldo estremo è atteso anche nel resto dell'Europa ed anche negli Stati Uniti. E ora lo sport a partire dai mondiali di calcio.
10: Prima contro quarta, Argentina e Inghilterra. Seconda contro terza, Spagna e Francia. Per la prima volta in un mondiale si affronteranno in semifinale le migliori 4 nazionali del ranking. Il via oggi alle 21 con la sfida tutta europea di Dallas. Ormai una classica del calcio internazionale. Una sfida stellare che promette gol e spettacolo come negli ultimi 2 precedenti, vinti entrambi dalla Spagna. 5-4 nella semifinale della Nations League dell'anno scorso e 2-1 in rimonta nella semifinale degli europei del 2024. Questa sera però è favorita la Francia, la squadra sicuramente più convincente della rassegna ridata, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. E poi i francesi vorranno onorare al meglio l'odierna festa nazionale, così come al Tour, che riparte oggi dopo la giornata di riposo. In calendario la 10ª tappa, una frazione molto impegnativa, 166 km da Aurillac a Lelioran, con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2,42 sul danese Vingegaard. Alessio Maldini, GR2.
5: La linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
11: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
13: Chi trova un amico trova un tesoro. Dipende dove lo trovi, perché se lo trovi sul posto di lavoro è davvero un amico o resta sempre un collega?
14: Oppure davvero un tesoro? Ma che belle domande.
13: Alle 6.

0: Jamie Tides, Venerus e Franco 126 in teoria dovrebbero essere amici.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Buoni amici?
1: Sì.
0: O colleghi?
1: Colleghi, colleghi, colleghi.
0: Senza di me su Radio 2. Allora, stiamo facendo delle considerazioni sull'amicizia, no? Abbiamo detto, porteresti sul tuo posto di lavoro, aiuteresti un amico, lo porteresti a lavorare con te, o al contrario, no? Se i colleghi sono davvero amici.
2: Riflettiamo insieme, voi altri a Roma.
1: Sì.
2: Pensate alla questione lavorativa nello sport. Cobolli e Zverev, grandissimi amici fuori dal campo, addirittura Zverev vince i Roland Garros, escono separatamente con il loro staff alle 2 del mattino, ubriachi, si videochiamavano, ci vediamo per farci una birra. Alcaraz e Sinner, altro grande esempio. Quindi c'è una competizione in campo, ma poi fuori dal campo si va d'accordo, forse anche sul lavoro.
1: Un po' anche nel rugby è così, se le danno di santa ragione, poi c'è il terzo tempo. Tutti
2: bravissimo.
1: A ber birra e a mangiare salamelle.
2: Mondiali hanno insegnato anche questo, no?
1: In quel caso è diverso, perché tutti festeggiano, noi italiani siamo a casa a guardarli.
2: Hai ragione.
1: Non è che erano molto amici.
0: No, comunque è vero, effettivamente nello sport il gruppo, l'amicizia, fare squadra, ad esempio, è quello che ha detto Leo Messi in un'intervista. Ha detto: sì, è vero, il fuori classe, il campione, no? La giocata del solista. Ma quando si è amici, quando si è un gruppo, no? La squadra diventa necessariamente più forte.
1: Beh, certo, se la squadra è compatta, si porta il risultato.
0: Eccola qua.
1: Se si gioca invece singolarmente, tu stai giocando per te e non per la squadra, e diventa un problema.
2: E anche sul posto di lavoro è così, si rema sempre nella stessa direzione, siamo tutti nella stessa barca.
0: Quello che succede qui da noi, siamo tre amici con un nuovo amico che
2: giornalista.
0: Scusate, che tra l'altro lo faremo lavorare tutta l'estate.
1: Sì,
0: questa però, è l'amicizia.
2: Esatto.
0: Che
2: battiamo la stecca.
1: Tre amici è un semplice conoscente. Non
3: esageriamo, piano piano.

0: Temper City, Self Aware su Radio 2. Allora, quello che ho capito, no, sì, dalla prima parte dei Good Morning Radio 2, parlando di amicizia, è che l'amicizia funziona, è una cosa bellissima, è un tesoro. Poi però, a seconda del posto, del luogo, un'amicizia può funzionare o meno.
1: Certo.
0: Nel senso che al bar l'amicizia funziona sempre. È difficile, sì, che, soprattutto tra maschi che si litighi, no?
2: Poi
0: o ci siano problemi.
2: E
0: cioè, poi se pago io. Già un amico che viene a lavorare con te oppure apre una società con te, già lì potrebbero esserci dei problemi. Al contrario, se invece la domanda è: un collega è davvero un'amica? Perché se lo conosci sul posto di lavoro, è vero che ci fai la colazione, è vero che ci fai il pranzo, ma poi ci vai in vacanza con lui?
1: Allora, io in questo caso però mi sento di dissentire, cioè il collega che diventa amico diventa una, può diventare una bella amicizia.
2: Beh, c'è un rapporto di fiducia totale a,
1: esatto,
2: quel punto.
1: Esatto, perché non è più l'amico che magari cerca di fregarti il posto di lavoro, comunque fa degli errori e non sai come dirglielo. Tu sei partito da collega e arrivi ad amico, e in questo caso per me si può consolidare un'amicizia più
2: duratura.
0: Lasciatemi dire. Se però ci vai in vacanza insieme, funziona?
2: Lì si mette a dura prova l'amicizia. Calcola, tra l'altro, io spesso vado in barca con gli amici, è faticoso, bisogna ritagliarsi i propri spazi.
1: Anche perché

0: capito?
1: Scusami, quanti bagni avete?
0: Che cavolo ne so!
2: E allora se non lo sai!
1: Comunque, dove è stata la vostra prima vacanza con gli amici?
3: Guarda, lascia perdere.
1: No, dimmelo.
3: Comunque con te non ci vado in vacanza, okay. Tranquillo.
1: Io voglio sapere dove
0: io salito invece, se volete venire.
1: Guarda, quel giorno lì ho giudo, peccato.
4: Voi due non andate in vacanza insieme, già siete venuti qui a Roma ad invadere i miei spazi in via Siago e avete litigato ieri. Vi ho visto per la carbonara, perché lui se voleva mangiare la matriciana, quella la carbonara hanno litigato.
1: Perché per me la carbonara c'ha la panna, per lui no.
4: Ma che la panna! No!
5: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Death to me, End of Love, Leonard Cohen.
1: Ragazzi, io non conosco lui.
0: Un tuo amico?
1: No, non lo conosco. Io conosco Alleluia, che penso che sia un capolavoro mondiale. Però non, io non
2: fatta
1: lo conosco.
2: Fatta da Jeff Buckley, però, ragazzi,
0: tanta roba.
2: Sì, una di quelle cover venute proprio bene.
0: Certo. Allora, ragazzi, voi sapete cos'è il body trip?
2: No.
0: È la vacanza organizzata con gli amici.
1: Ah, ok.
0: È un azzardo?
1: Sì. No, però quando sei giovane no, è figo. È quando diventi grande con la famiglia che diventa una rottura di scatole.
0: Le vacanze tra amici sono sempre più popolari, soprattutto tra i giovani, ma gli esperti definiscono un vero e proprio banco di prova dell'amicizia.
2: No, guarda, io devo dirti la verità, la mia prima vacanza, che ricordi, avevo 22 anni, da Dublino con Krista, Pasquina ed Eleonora siamo andate a Cork, abbiamo fatto un viaggio in macchina, abbiamo anche fatto un incidente.
1: Ma che bello!
2: Ci hanno tamponate, detto ciò, tutto bello, anzi, anche nello stress siamo riusciti a fronteggiare diverse situazioni in maniera serena. Amici?
1: No, invece la mia prima vacanza sono partito con un mio amico e siamo andati a Chiavari, ma non per quello che state pensando voi.
2: Guarda,
1: due.
2: Guarda, nessuno, sei sempre te che ce l'hai in testa.
1: Vai, a Chiavari e abbiamo dormito su una spiaggia. E dicevamo, guarda quelle due persone che stanno lì davanti, oh, non si muovono e sono abbracciati. Alla mattina ci siamo resi conto che eravamo in una discarica e quelli erano due sacchetti della spazzatura.
2: Eravate messi bene, eh?
1: No,
2: rock and roll, eh?
0: Allora, se è vero che le vacanze sono un banco di prova per gli amici, la domanda è, possono rafforzare il rapporto o distruggerlo le vacanze?
1: Beh, allora, diciamo
0: 3, 4, 8 7, 300, 200.

0: E dai, fammela ascoltare ancora un po'.
1: Sai che mi piace questa?
0: Ah, pensavo da...
1: No, no, mi piace, è quella che fa muovere il testino.
0: Meno male.
2: Come i cagnolini delle macchine.
1: Sì, esatto, uguale.
2: Che... O i piccioni.
0: Gli dai una sberla e fai ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, amicizia. Una ricerca internazionale ha scoperto che quasi una persona su due ha avuto almeno una brutta esperienza in vacanza con gli amici. Il 9% ha addirittura chiuso definitivamente un'amicizia dopo un viaggio. Mentre il 19% racconta che il rapporto si è raffreddato un pochino.
2: Io invece sono esattamente dell'opinione opposta. Sono stata in Giappone con diversi amici, eravamo 10 adulti e 9 bambini. Di questi 10 ho stretto molto amicizia con la famiglia Giardella. Dal Giappone ci siamo trasferiti in catamarano lo scorso anno, abbiamo avuto anche delle discussioni ed è proprio il bello dell'amicizia, perché laddove si discute vuol dire che c'è ancora terreno fertile per creare. Però infatti ritorniamo in vacanza insieme, però, tra i miei migliori amici.
0: Ha ragione Mice, però in vacanza è un'altra cosa, cioè l'amicizia va bene, no, nel tuo habitat tradizionale, ma in vacanza capisci, c'è un banco di prova veramente. Perché lì è egoismo, incapacità di adattamento, orari diversi.
2: Vai con amici che però sono allora dei grandi egoisti. Io vado con persone di cuore, come me.
1: Perché tu hai tutti super amici. Noi invece abbiamo degli amici normali che ci si può scontrare anche per una banalità. È
2: no,
1: tipo,
2: ma io ci discuto.
1: Cosa facciamo questa sera? Ah, io voglio stare a casa. Ah, io volevo andare in paese. E allora c'è quel...
2: uno va in paese e l'altro rimane a casa. La libertà prima di tutto.
0: In questi 3 giorni di trasferta,
2: sì.
0: No? Tra L'Aquila, Roma e Milano, io e Luca condividiamo ad esempio la stessa camera, no? Già lì, capito, questo sta in bagno 50 minuti.
2: Chi è che sta più in bagno tra voi due?
1: Ma io ho bisogno di pensare.
2: I sanitari sono neri o bianchi?
1: No, sono bianchi.
2: Ho scoperto che gli uomini amano i sanitari neri. Sto scegliendo il bagno per
1: casa.
2: C'è
1: una motivazione, ma non la affronterei in un programma radiofonico. Ecco, detto questo, io sto in bagno e addirittura in questo water tocco coi piedi.
2: Lui sta tanto in bagno.
1: Sì.
2: Comunque, mamma mia che urto.
0: Nello stesso studio di questi ricercatori emerge anche il motivo numero uno delle discussioni in vacanza,
1: cioè, però,
0: è il ritardo. È il ritardo.
2: No,
0: è il ritardo.
1: Il ritardo io è una cosa che non concepisco.
2: Nemmeno io.
1: Cioè io arrivo ogni mattina alle 5.32 sotto casa di Max e se Max non è giù alle 5.32, quando lo vedo arrivare gli indico l'orologio.
2: Fai bene, io ex assistente di volo sono sempre puntuale, anzi addirittura arrivo prima.
1: Anch'io.
0: Michelle, allora facciamo che loro due vanno in vacanza insieme e noi ce ne stiamo tranquillamente dalla nostra parte.
3: Bravo, sì, ma andiamoli insieme, va?

0: Eccoci qua. Radio 2, Good Morning, Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara, Luca il milanese imbruttito a Brescia e Michel Dessy, il nostro caporedattore. Allora, stiamo parlando di amicizie e le stiamo spostando dal luogo di lavoro, l'amicizia la portiamo in vacanza e già lì scoppia un casino. Un altro dei motivi principali è i soldi, capito? Perché cosa fai? Quando sei tra amici, cosa fai? Dividi sempre tutto, i conti.
1: C'è un'app chiamata, credo, Split, sì, forse, Split dove puoi dividere direttamente. Sì, sì,
2: sì, sì,
1: per evitare questo tipo di casini.
2: Mia moglie la usa, io sperpero.
1: Scrive Barbara al 348-7300-200. L'unica volta che ho organizzato un viaggio con amici è stata una delusione. Prima di partire avevamo precisato che siamo abituati a fare vacanze rilassanti, andare in spiaggia la mattina presto, goderci la giornata al mare e non fare tardi la sera, dato che non amiamo la confusione nella vita notturna. Loro hanno detto che erano d'accordo, poi quando siamo stati sul posto hanno fatto tutto il contrario, col risultato che siamo stati insieme solo quando i loro orari coincidevano con i nostri. Alla fine siamo tornati più stressati di quando eravamo partiti, un'esperienza che non ripeteremo mai più.
2: Comunque dipende anche un po' dall'età che si va in vacanza con gli amici. Ci sono delle coppie di amici che vanno d'accordo perché hanno gli stessi interessi, hanno i bambini, perciò
1: certo,
2: ci si condivide un po' la vita da genitori. E invece quando sei giovane è un po' più wow, chi se ne frega.
0: Ma sì,
2: non vuoi venire, chi se... io vado in discoteca,
0: vado,
2: non vuoi venire, chi...
0: tu rimani in camera in hotel da solo.
2: Però quando invece hai di mezzo il figlio, comunque sei un po' più cresciuto come noi, ti adatti anche a conseguenze dei figli.
0: Quindi, mi sembra di aver capito, ritardo, soldi, no? Sono questi un po'
2: i problemi
0: principali, anche
2: sì,
0: perché alla fine si fanno i conti spesso, no? Allora inizi a dividere anche il camoglio in autostrada, mi devi ancora 4,20 euro.
2: Sì, io
0: facendo
2: cose,
0: i dati.
2: Io su quelle cose lì sono un po' cioè mi devi 3 euro, ma tieni, ma chi se ne frega?
1: La parola chiave è libertà.
2: Esatto, libertà, fraternità e la Carrà.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
7: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Flamenco Paranoia Samurai J. Mentre andava la canzone mi sono fatto girare il numero di telefono,
1: sì?
0: Sara, di un'agenzia specializzata proprio in vacanza tra amici.
1: Ah.
0: Tra amici, tra coppie di amici. Proviamo a sentire magari qualche consiglio utile per noi e gli ascoltatori.
2: Buongiorno, sono Luca dell'agenzia Viaggi Torniamo Amici. Da 20 anni salviamo le vostre amicizie evitando che gli amici si vedano troppo. Posso fare qualcosa per voi?
0: Allora, buongiorno Luca. Allora,
2: buongiorno.
0: Io vorrei quest'anno andare in vacanza con una coppia di amici.
2: No, che peccato, mi spiace parecchio.
0: Come? Guarda che ci vogliamo bene, siamo una coppia affiatata.
2: No, è quello che dicono tutti, eh. Poi il quarto giorno uno cerca su Google come eliminare una persona senza lasciare tracce. Capita tutti.
0: Comunque noi vorremmo fare tante cose insieme in questa vacanza.
2: Ma certo, è una bellissima idea, avete ragione. Per esempio, noi organizziamo la stessa escursione ma in turni diversi.
0: Cioè
2: voi fate il giro alle 9, loro alle 15, così potete raccontarvi la stessa esperienza senza averla vissuta insieme. È la novità, è il top dei top.
1: Scusa, se uno volesse andare al mare?
2: 2 ombrelloni.
1: Normale?
2: Sì, cioè sono su 2 stabilimenti diversi.
1: Ecco, sì. Addirittura.
2: Eh sì, perché almeno vi collegate con il binocolo.
1: Ma
2: se poi vi mancate tanto, vi salutate da lontano e magari vi telefonate.
0: Col binocolo, hai capito?
2: Sono tutte novità, sì.
0: Tu a Cervia, io a Milano Marittima. Piuttosto, ma noi come coppia di amici, mangiamo sempre insieme.
2: Arca miseria. Questo è un errore grave, eh? Questo è gravissimo, eh? Noi abbiamo inventato il pranzo a staffetta, cioè entrano prima 2, quando escono entrano gli altri 2, si danno
1: cosa?
2: Il 5 e alla fine vi fate una bella foto di gruppo per Instagram come se foste tutti felici.
1: Scusa, che cosa mi dice delle escursioni, per esempio?
2: Lì mi coglie proprio sul vivo, mi tocca sul vivo perché sono personalizzate.
0: Cioè?
2: Uno fa le immersioni, uno fa parapendio.
1: Ma come?
2: Uno visita un convento e l'altro rimane in hotel a riposarsi e soprattutto a costruire un fucile da cecchino per farvi fuori dalla finestra.
1: Cosa?
0: Pensavo per curare i bagagli.
2: No, vi mira quando salite dalla spiaggia, pum, fuori, via uno.
0: Ma mi scusi, ma almeno una giornata tutti insieme ci vuole, però.
2: Sì, ragazzi, ma non scherziamo, noi facciamo per gli amici. È ovvio che ci sarà l'ultimo giorno quando voi dovete andare in aeroporto e lì dovete stare tutti insieme, però attenzione, non iniziate a litigare per chi sta vicino al finestrino.
1: Scusi, ma se uno dice, per esempio, decidiamo tutti insieme cosa fare oggi.
2: Noi abbiamo una sirena, abbiamo una sirena.
1: Ma
2: che
1: come?
2: Vi diamo in dotazione una sirena, parte un allarme, questa. Senti, vi viene consegnata proprio quando stipulate il contratto, arriva il personale, ne porta via uno dei 2, perché quella frase ha distrutto più amicizie del Monopoli.
0: Sì, mi scusi Luca, ma lei in vacanza con gli amici l'ha mai fatta una?
2: Sì, certo, una.
0: Com'è finita?
2: Ogni mese li vado a trovare al cimitero, gli porto i fiori, cambio
1: ma
2: l'acqua.
1: Cosa? Ma cosa?
2: Certo,
1: ma non ho capito, ma il consiglio finale che vuole darci, dunque?
2: Allora, le vacanze con gli amici sono meravigliose. L'importante è avere degli amici o che restano a casa o che sono disposti a soffrire, ma soprattutto che non rompano le palle.
1: Ecco.
2: Questo.

0: sono i Crazy Town Butterfly su Radio 2. Stiamo facendo considerazioni sull'amicizia, visto che tra un po' si partirà tutti per le vacanze.
1: È vero.
0: E quindi il problema di fare le vacanze con gli amici spesso rovina i rapporti. A volte invece funzionano. Io, per esempio, su base della mia esperienza, preferisco gli amici sul posto. Cioè, quando vado al mare, ad esempio, sono un affezionato della città di Riccione, io ho la mia compagnia di Riccione al mare. Quindi gli amici di Milano li lascio a Milano. Quando vado in montagna, ad esempio, torno al paese nativo, no? della mia famiglia, o gli amici del posto. Questa roba non solo non rovina l'amicizia, ma è un aiuto, perché sono del posto, quindi mi danno i suggerimenti, certo, dove mangiare, magari evitando troppi turisti, insomma, questa roba qua funziona.
2: No, invece sono al contrario, io me li porto a Milano, cioè io non riesco a caricare le valigie perché ho il bagagliaio pieno di
1: amici. Che stanno lì.
2: Ma anche col frigo bar me lo porto dentro.
1: Io invece un po' e un po'. Metà e metà, sono un po' voi, nel senso che, per esempio, ad agosto vado ad Alghero, dove ho vissuto 8 anni, mi porto un'amica con la figlia a casa e poi lì ho tutti gli amici del posto.
0: Quindi un mix.
1: 50-50, sì.
3: Ma poi, ragazzi, fa bene, perché la ricerca psicologica mostra che avere amicizie di qualità porta numerosi benefici, tra cui, prendi nota, Luca,
2: Sì, sì, vai.
3: Riduzione dello stress e del senso di solitudine,
2: sì.
3: Maggiore benessere emotivo, supporto nei momenti difficili,
2: sì.
3: Rafforzamento dell'autostima e del senso di appartenenza. E poi la crescita personale grazie al confronto con gli altri.
2: Ah, perciò però a questo punto è più giusto portarsi gli amici o averli in loco?
1: L'importante è averne, ragazzi, la chiuderei facile. Esatto. Stai a polemizzare.
2: Io non ho amici. Cioè, allora, tu che sei a casa.
3: Resta qui. Dai, resta qui a Roma tutta la settimana.
0: Gli ascoltatori sospesi con questa domanda.
2: Tu che sei a casa, però, per piacere, mi vuoi diventare
1: Adottalo.
2: Mio amico? 3487 300 200, vengo in vacanza con te. Non sporco la mia cassettina, giuro.

0: Francesco.
1: Potrebbero essere anche loro una coppia di amici, Maria Antonietta con l'ombre senza vestiti. Adesso è arrivato il momento di fermarci, ma voi amici che ci state ascoltando, rimanete qui perché Good Morning torna tra poco.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Il femminicidio di Aurora Attila, la tredicenne precipitata dal balcone a Piacenza, confessa in appello l'ex fidanzato già condannato a 17 anni di carcere, l'ho uccisa io. Medio Oriente, Trump rilancia lo scontro sullo stretto di Hormuz annunciando un pedaggio, saremo più equi, risponde Teheran, proseguono gli attacchi incrociati nel Golfo. Negli Stati Uniti nuova bufera sull'ICE, gli agenti dell'immigrazione uccidono nel Maine un colombiano di 26 anni con il permesso di lavoro pochi giorni fa, un altro caso in Texas. Emergenza caldo, salgono a 4 le città da bollino rosso, domani saranno 7 il picco previsto per giovedì, attese temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ovazione a Roma per Robert De Niro per i 50 anni del film Novecento di Bertolucci. Ai giovani dice: fidatevi sempre del vostro istinto. Infine allo sport, mondiali, semifinali al via con Francia, Spagna. Buongiorno da Simona Giacinti. Dopo anni e una condanna ha confessato il femminicidio di Aurora, il ragazzo che con la tredicenne aveva avuto una relazione. L'ho uccisa io, gettandola giù dal balcone. Ascoltiamo la madre di Aurora.
3: Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai, e di conseguenza non ho provato pietà.
4: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Attila, la tredicenne morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Attila, Emilio Malaspina.
5: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
4: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Altri arresti per l'omicidio del giovane Gianluca Ibarra, avvenuto in maggio a Milano, appartengono tutti alla gang dei Latin Kings.
6: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati due, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa le hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo le ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
2: L'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola ha ritenuto il mandante dell'attentato, comprò il biglietto aereo per il Camerun subito dopo gli arresti dei 4 esecutori materiali. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito ma per ora non rientro in Italia. Il giornalista Ranucci ha presentato querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Il caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Le analisi confermano la probabile assunzione per via orale di una massiccia dose da tossina del ricino. Con ogni probabilità anche un diverso approccio dei medici non le avrebbe salvate. A certificarlo i risultati dell'autopsia e gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia. Medio Oriente, l'Iran attacca altre navi a Hormuz e gli Stati Uniti tornano a imporre il blocco navale annunciando anche un pedaggio.
7: Saremo i guardiani dello stretto, riattiveremo il blocco per le navi iraniane e quelle amiche ci pagheranno un pedaggio del 20% del valore del loro carico in cambio della protezione che garantiremo. Donald Trump rilancia lo scontro su Hormuz. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica sparando colpi contro le navi che avrebbero tentato di superare superare lo stretto senza il suo ok. Colpite due petroliere emiratine, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a lanciare raid incrociati nel Golfo, sinora presi di mira a target militari, ma il presidente americano ora minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. È in questo quadro di escalation che tornano anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Raid sauditi sullo scalo di Sana'a ieri, a cui è seguita la replica degli yemeniti con un bombardamento sullo scalo saudita di Aba. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Marce di protesta negli Stati Uniti contro l'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato ispanico in circostanze poco chiare. È il secondo caso in pochi giorni, la corrispondente.
8: A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa, a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di tre figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro. L'ICE alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi, firmata dall'Italia con altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina, Regno Unito. Secondo Zelensky serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione di volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e le batterie di difesa SAMP-T. Il Cremlino commenta: fomentano la guerra. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma, su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie.
9: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
10: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
9: La strage dei Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione.
10: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo, con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR2.
2: E il nuovo presidente della Consob è Guido Stanzi. Meteo, la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da Bollino Rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Il picco è giovedì, dove si prevedono, quando si prevedono temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Per capire questi fenomeni estremi ascoltiamo il climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
11: Professore, lei è a capo del progetto europeo di carotaggio del ghiaccio in Antartide, tra l'altro appena concluso, per conoscere il clima del passato. Allora, ondate di calore con questo andamento ci sono già state?
12: È chiaro che in epoche, parlo di milioni di anni fa, la Terra è stata anche più calda di adesso, ma quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Questo non si è mai verificato negli ultimi milioni di anni, quindi è proprio la velocità che l'uomo impone al cambiamento che ci deve far pensare.
11: Ma vuol dire che queste ondate di calore diventeranno la norma?
12: È molto probabile. Viviamo appunto con delle temperature molto elevate e questi periodi sono diventati sempre più frequenti. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e sono decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
11: Donatella Gori, GR2.
2: Piove poco, laghi e fiumi sono ai minimi storici, le temperature si alzano, aumentano il rischio degli incendi. Aperta in Piemonte una cabina di regia per la crisi idrica.
13: Sono oltre un centinaio i comuni dove è in vigore un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, non bagnare i giardini, riempire le piscine, lavare le auto. La siccità sta diventando un'emergenza nonostante le premesse positive di una primavera piovosa. Per questo la regione ha convocato un vertice al grattacielo. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe e degli impianti idroelettrici.
14: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
13: L'idropotabile non è in emergenza, ma oltre 100 comuni stanno già imponendo ai cittadini un utilizzo responsabile, evitando di sprecare l'acqua in attività non indispensabili, mentre sono già in azione autobotti per il rifornimento.
15: Da Torino, Caterina Cannavà per il GR2.
2: Al via le iscrizioni al semestre filtro di medicina per l'anno accademico 2026-2027 per studenti e studentesse, c'è tempo fino al 3 agosto e entro il 6 va pagato il contributo forfettario. 900 di Bernardo Bertolucci compie 50 anni e Robert De Niro viene a presentarlo in una piazza gremita nel centro di Roma.
16: Piazza San Cosimato, un'arena infuocata per Robert De Niro. A poche centinaia di metri dalla casa di Bernardo Bertolucci e al cinema in piazza che lo aveva accolto più volte, la presenza di De Niro, arrivato per i 50 anni di 900, provoca un tifo da stadio. Aspettavo una cosa più intima, esordisce l'attore. Bernardo era simpatico, talvolta non lo capivo, era un poeta. Non lo rivedo da anni, ma 900 parla di oppressione, fascismo, giustizia. Sono orgoglioso di averlo fatto. E mi ha regalato la migliore esperienza gastronomica della carriera, quei ristoranti in Emilia. Ai tanti giovani in piazza, fidatevi del vostro istinto nel giudicare il buono ed il cattivo, soprattutto di questi tempi. Miriam Mauti, GR2.
2: Lo sport con i mondiali di calcio giunti alle semifinali, per la prima volta si sfideranno le migliori quattro nazionali della classifica FIFA, stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
17: Pallone che arriva Spence.
18: Le migliori quattro, lo dice il ranking, parametro in passato tutto sommato relativo, reso invece assoluto dal verdetto inappellabile di 100 partite.
17: Jude Bellingham.
18: Partiamo dal basso, si fa per dire. L'Inghilterra di Tuchel, non spettacolare ma pragmatica, a tratti baciata dalla buona sorte. Se non gira Kane, c'è Bellingham, 6 reti ciascuno, da record.
17: Il sigillo di Mbappé.
18: La Francia di fatto la vera favorita, lo è sin dall'inizio e le promesse le sta mantenendo. Mbappé implacabile, 4 bocche di fuoco in avanti e allora unico dubbio l'equilibrio tra i reparti, ma Deschamps proprio uno sprovveduto non ci sembra.
17: La Spagna ancora con Merino.
18: Nell'ultimo europeo però i Blu sono stati battuti dalla Spagna poi campione, la furia della Roca si è un po' attenuata e ci ha pensato il provvidenziale Merino, banale ma vero, dovrà accendersi la Minya Mal che finora ha brillato solo a tratti.
17: Alvarez trova un grandissimo gol.
18: Elogio della follia, l'Argentina campione in carica ne segna sempre 3 eppure soffre le pene dell'inferno in affanno dopo le due maratone supplementari, ma la madre di tutte le partite contro gli inglesi potrebbe dare nuova linfa alla scaloneta. Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani e Massimo Basciaveo. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Rocío Dois.
1: ¡Hola!
2: ¡Hola!
3: ¡Hola!
2: ¡Hola! 7.44, Good Morning Radio 2, la seconda parte di Good Morning Radio 2. Mi sembra di aver capito che le amicizie fanno fatica, no? Quando escono un pochettino dal loro,
3: allora, le amicizie,
2: dal loro ruolo.
3: Le amicizie hanno le gambe corte. Ah no, quello lì erano le bugie. Però io avevo le gambe corte, perciò siamo amici, pensavo fosse associabile, niente.
2: Ma no, vabbè, stiamo parlando di amicizia, perché quando, no, un'amicizia, ad esempio, gli amici che hai quotidianamente, no? Tutti i giorni, con il quale vivi la quotidianità, poi dopo magari decidi di fare una vacanza, lì potrebbero esserci dei grandi problemi.
3: Allora parliamo di
2: della
3: questa
2: richiesta.
3: Cosa. Esatto, cioè è quella roba che tu, wow, siamo amicissimi, ci divertiamo un sacco, mamma mia quanto siamo bene, poi arrivi in, magari usando la stessa casa o comunque
2: certo, devi condividere gli stessi spazi, no, e gli orari,
4: non è facile,
2: non è assolutamente
3: facile, e a quel
2: facile.
3: Punto ti rendi conto che il tuo amico non è proprio un amico ma una persona che vorresti sotterrare viva.
1: Al 348 7 300 200, Domenico scrive: solo una volta ho commesso l'errore di andare con un amico a fare una pasquetta, appuntamento alle 9, mi ha fatto aspettare un'ora sotto casa sua perché la moglie non era pronta, partiti per recuperare il tempo perso, mi ha fatto camminare con la macchina manco fossimo in una gara di Formula 1. È stata la prima e l'unica volta, in vacanza ci vado solo con la famiglia, dove dico io, quando dico io e senza nessuno fra i piedi. L'ha presa
3: che
1: bene.
3: Cioè, ma poi uno che andiamo dove dico io, che è il funeral.
2: Facciamo una cosa, noi con te non veniamo.
3: Sì, sì, guarda, grazie lo stesso. Io quel giorno lì ho judo, perciò non riesco ad esserci. Vabbè. Però magari ci organizziamo.
2: Allora, Mish, tu invece le vacanze, ad esempio, con Sara, Max e Luca le faresti?
4: Ma sì, con sì. Luca non lo so. Guarda.
3: No, fai bene. Fai
4: secondo
3: bene.
4: Me Sara è un po' puntigliosa sul catamarano, però fa bene, perché bisogna essere, no? Corretti, giusti, organizzati.
3: Allora io non la farei con nessuno di voi, devo essere sincero.
1: Ma neppure noi con te, stai tranquillo.
3: Neanche se mi pagate, ma proprio zero. Siete tutti simpaticissimi, ma presi a piccole dosi.
1: Mish ha ragione però quando dice che sono precisa, nel senso che secondo me per il bene comune in una vacanza bisogna essere comunque autonomi, sì, ma anche ordinati. No?
4: Vero.
2: È vero.
4: Però sì. Poi c'è il rischio che dicano: ah, che è arrivata, la rompi, no?
3: Beh, certo, lo diciamo noi quando arriva in studio.
2: La bionda, vabbè. Comunque Stefano da Torino invece dice: dopo 3 giorni ho scoperto che il mio amico si asciugava col mio asciugamano. Dal 4º giorno eravamo coinquilini, basta amici.
3: Beh, dipende che cosa si asciugava col tuo asciugamano.
2: Qualsiasi cosa, non toccare le mie cose. No, lascia stare, tiri.
3: Vabbè, ma aspetta un attimo, Massimo, ma se tu ti asciughi la faccia e io mi asciugo la faccia, chi se ne frega? Il problema è se usiamo quella del bidet. Vabbè, a quel punto un po' mi fa schifo.
2: Vabbè, dai. 3487 300 200, qual è il momento preciso in cui avete capito che quella vacanza stava per essere distrutta da un'amicizia?

0: Vivi.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
5: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
4: Cioè?
5: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
4: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
5: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
4: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
3: 2-2.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Siete su Radio 2, 7.55, programma Good Morning Radio 2 con Sara Jane, Michel Dessy, Luca a Brescia, l'intervistatore del milanese imbruttito e Max De Zoara. Considerazioni sull'amicizia, perché l'amicizia è una cosa bella finché resta, no, diciamo, tutto nella norma. Ad esempio, spostare un amico o portarselo in vacanza, soprattutto un amico magari di città,
1: sì,
0: pare che possa creare dei grandissimi problemi, un po' come quando uno ti fa una domanda, no? Un amico è amico vero, poi gli chiedi mi aiuti a fare il trasloco e lì, ad esempio,
1: guarda,
0: io sono uno così, io appena mi dici di fare il trasloco sono disposto a staccare l'amicizia.
1: No, io invece accetto immediatamente, forse perché mi piace fare i traslochi, però io se un mio amico ha bisogno io ci sono.
0: Anch'io. Buona sapersi, esatto. Amisce, insegna che
2: ma pure potresti venire pure a Roma?
1: Guarda, io posso venire dove vuoi, mi pagate il viaggio alloggio,
2: certo.
1: Però vorrei che venga messo agli atti che Massimo non è amico come
0: no, non sono
1: sembra.
0: Amico. Però Claudio invece smentisce, perché dice: con i miei amici per un sacco di anni abbiamo fatto vacanze e viaggi insieme, abbiamo iniziato dalla solita settimana fino ad arrivare a un mese intero di vacanza tutti insieme, tutti sincronizzati allo stesso modo, colazione e anche la pipì. Non facevamo cassa comune e io facevo la tesoreria. Addirittura siamo stati in Australia e i miei amici si sono sposati lì. E poi abbiamo fatto tutti insieme il viaggio di nozze.
3: Ah, vedi?
0: Siamo ancora tutti amici, incredibile, anche il viaggio di nozze.
1: No, sono d'accordo, io vorrei tornare a capire che cosa. Cioè, noi facevamo la cassa comune, io facevo la tesoreria, addirittura siamo. No, cos'è che. Sincronizzati a fare la pipì.
0: Sincronizzati, tutti facevano dalla colazione alla pipì.
1: Cioè, signori, 3, 2, 1,
0: tutti insieme, ragazzi.
1: Dai, scaricare, basta.
3: Intendeva il bagno, sai che comunque è sempre un problema quando si divide un appartamento, una casa, con
1: certo,
3: amici,
1: vero.
3: Il tempo del bagno, già in famiglia abbiamo il problema, immaginate con degli amici.
1: Pensavo fosse come il nuoto sincronizzato.
3: No, esatto.
1: Un, due, tre, basta. L'hai fatto un po' di più, eh?
0: Forse perché alla fine in vacanza trascorri molte più ore insieme rispetto che nel quotidiano.
1: Certo.
0: Probabilmente quello è una cosa che ti frega. Tra l'altro voglio dire una cosa a proposito di amicizia. Ieri,
1: sì,
0: un gruppo di amici che si chiama Nazionale Italiana Cantanti, ecco, questa è la forza della amicizia, no? 35 anni fa è iniziato quel percorso che si chiama Partita del Cuore e ieri è andata in onda dallo Stadio Gran Sasso la Partita del Cuore, in diretta ovviamente su Rai 1 e in simulcast su Rai 2. Abbiamo fatto questa splendida maratona tutti insieme, ecco lì tanti amici tutti uniti per un unico obiettivo. C'è un numero che ancora funziona tutto fino a mezzanotte, il 45595. Ecco.
3: No, ma cantatelo come avete fatto con Albano. Scusate.
1: Allora, dopo mettiamo. Ciao, ci fanno segno di stringere. Non so se è perché devi fare la pipì. Devi fare la pipì.
2: No.
1: Allora,
0: 45595.
1: E poi ve lo facciamo cantare anche da Albano. Ieri
3: esatto.
1: Sera abbiamo fatto. Tra l'altro ci ha chiesto consigli su come cantare perché siamo stati bravissimi.
3: Certo.
1: Dopo gli facciamo sentire il file. Va bene.
0: Ci siamo. Musica. Radio 2.
1: Sì.
0: Allora.
4: Radio 2.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
9: 2-2.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Material Lovers, Sienna Spiro su Radio 2. Stiamo parlando di vacanze, vacanze con gli amici, che è una cosa completamente diversa.
1: Sì,
0: io con te non, ad esempio, in vacanza non ci verrei.
1: Sì, non l'abbiamo mai fatto in te la vacanza. Cioè, forse una volta, ma caspita, abbiamo fatto un sacco di vacanze e tutte le volte è finita malissimo perché lui ha il vizio dell'alcol, no? Sto scherzando.
2: La roba da pazzi.
1: Sì, io posso mandare in galera qualcuno.
3: Nicola, no, da Pisa, per esempio, invece dice che ha fatto un sacco di vacanze e settimane bianche con gli amici. Beh, ricordi gli anni migliori della sua vita. Lui, per esempio, i ricordi ce li ha. Il fatto che voi non vi ricordiate nulla mi mette un po' in dubbio. Pensate di essere stati belli, felici e tranquilli, ma ricordi.
0: A questo punto il problema siamo noi, nel senso che mi sembra che gli ascoltatori di Radio 2 non abbiano nessun problema a condividere le vacanze tra amici. Per noi invece è già soltanto vieni in vacanza con me, già no.
1: Ma è già, oh ragazzi, andiamo a Roma per la radio. Quando siamo via? 2 giorni. Porca miseria, 2 giorni con Max, non so se ce la faccio.
3: Posso andare a Treviso? Piuttosto il trasloco, capito?
1: Cioè non posso andare a Treviso, io vado a Treviso, lui va a Roma, tu vai, stai a Milano. No, così rimaniamo più amici.
2: Mi vedete tutte le mattine alle 5:30, ma ci credo. Chi ve la fa fare?
0: Dai,
2: no? Serve un po' di distacco, dai. Come anche tra le coppie, no? Bisogna respirare.
1: E infatti adesso ci prenderemo una pausa di riflessione.
0: Sì, grazie, ringraziamo il direttore che finalmente ci ha concesso le ferie. Abbiamo mandato il piano ferie.
2: Sempre
0: sia
2: onorato.
3: Sempre.
0: Abbiamo mandato il piano ferie un mese fa al direttore, no? E come tutti si aspetta la risposta. Accettata. Quindi da lunedì tocca a te. Con la tua squadra nuova.
2: Esatto, sì. Andrea Sant'Anastasio, Mico Ronchi, Edoardo Righini, vi terremo compagnia fino a quando poi non rientrerete voi dalle vacanze.
1: Allora, se trovo lo studio sporco, io vengo a prendere a casa.
2: Non siamo imbruttiti,
1: perché,
2: noi.
1: Perché io sono pulitissimo, io lascio sempre tutto in ordine, si vede dalla faccia che sono così.
0: Allora, Andrea da Ostia.
3: Sì.
0: Ci scrive dalla triste Milano e dice che ha fatto Rimini 1989, treno da Ostia, tenda per 5 ma in 10,
3: no.
0: Nessun problema, vacanze perfette.
3: Come si fa?
1: Tenda per 5 in 10.
0: Erano in 10.
1: E dormivano uno dentro come una matriosca. Se no non c'è verso.
3: Scusa, uno sopra
1: dalla
3: l'altro.
1: Triste Milano?
0: Dalla triste Milano.
1: Uè, Ciccio. Abbassate la maniera perché è un attimo che si litiga.
2: Arriva a Roma e già cambia.
0: Sì, adesso che siamo romani, ci piace.
2: Ciao.

0: 809 Radio 2, Rum e Cioccolato, Delia e Fiat 131, la canzone che avete ascoltato della nostra playlist di Good Morning Radio 2.
1: Ma vi ricordate quando si faceva musica italiana? Quei tempi dove non c'era tutto spagnoleggiante per forza, che era tutta musica italiana.
2: È critico.
0: Sì, oggi
2: su questi brani.
0: Quando non dorme.
1: Esatto.
0: Pure. Quando lui non dorme.
1: Quando dorme, ragazzi,
3: morde.
1: Sono già un problema di mio, ma quando non dormo capisco di essere un più balle.
0: Abbiamo fatto tardi perché, come abbiamo detto prima, c'è stata la partita del cuore. Tanti amici sono arrivati allo stadio Gran Sasso dell'Aquila, tutto esaurito, quindi ringraziamo, perché l'intero incasso andrà a comunque
1: a sostenere le famiglie del Venezuela.
0: Sì, assolutamente, del Venezuela, del sisma che ha causato gravi danni al Venezuela. E c'è un numero da fare fino alla mezzanotte, è attivo il 45595, e noi adesso ve lo diciamo insieme ad Albano.
3: Esatto.
0: Cantando.
3: Sì.
0: Cantando.
1: Sì, gli abbiamo insegnato a cantare.
4: 4 5 5 5 9

0: mai.
1: È in questo momento preciso che Albano ha deciso di lasciare la musica italiana.
2: No, è stato veramente carino. Questo è un estratto, no, di un'intervista andata in onda ieri sera in esclusiva su Radio 2, La Partita del Cuore, la 35esima edizione della Partita del Cuore. Quindi lo ripetiamo: 45595.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: 2-2.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Baby Godman, ragazzi, come va a Roma? Perché io un po' sono invidiosa di voi, mi mancate qua.
1: Vabbè, dai.
0: Quando tornate?
1: Ad esempio, questo è un effetto dell'amicizia, no?
2: No, questo è l'effetto
1: stare sempre
2: dell'alcol.
1: Insieme. No.
0: Perché che avete combinato ieri senza di me? Raccontate, vai, vai.
2: Allora, ti posso garantire che non abbiamo bevuto niente.
1: Abbiamo anche bevuto... perché eravamo alla partita del cuore.
2: No, ma parte
1: sport quello... e solidarietà, cosa fai con la birra?
2: Beh, ubriachi, viva! Viva! No, invece no, è andato tutto bene. Ci sei mancata perché con noi c'era.
0: Salutiamolo!
1: Sì, Mario Benedetto che ci ha supportato.
0: Troppo carino.
2: Molto
0: mi è piaciuto,
2: carino,
0: mi è
2: molto
0: piaciuto.
2: Simpatico, però non è simpatico, non è carino quanto te. Ecco, infatti,
0: grazie.
2: Ti abbiamo citato alla fine della del nostro collegamento con la Rai.
0: Ok.
3: Ah, sì, lei sì. Ti mancava, Sara.
2: Ma a me manca di brutto, come l'herpes.
3: Ma sai che a proposito di amicizia, allora, sapete che servono circa, pensate, 200 ore per creare un vero amico, 200 ore per stare insieme.
1: Ah, capito.
3: E poi gli studiosi dicono che dopo i 30 anni è difficilissimo creare nuove amicizie, cioè è faticoso. Sono conoscenti, sì, ma non proprio amici. Sara non è d'accordo su questo,
0: guarda.
3: Però così dice la scienza.
1: Io invece sposo quello che dice la scienza. Secondo me le amicizie innanzitutto vanno coltivate e secondo me almeno 200 ore
3: servono.
1: Almeno servono.
2: Anch'io
1: per...
2: sono d'accordo.
1: Poi dopo le 1000 ore diventi caro amico.
2: Sì, sì.
1: Dopo le
2: poi 2000 ore diventi che ne so, amante e poi te lo sposi.
0: No, per me invece guarda, le relazioni sono tutte allo stesso modo, quindi più cresci più sei in grado di stabilire forse in maniera più veloce l'entità e la profondità di un'amicizia, quindi dopo i 30 sei solo più maturo nella ricerca e nella capacità di distinguere un carissimo amico da un amico passeggero.
2: No, io sono di quello che gli amici si contano sulle dita delle mani di uno che non ha le dita.
0: Non sa neanche come dirlo.
2: Uno monco.
1: Tu praticamente non è. Sei imbruttito.
2: Ma io
1: gli amici imbruttiti
2: a me
1: non hanno amici.
2: Mi chiedono i traslochi. Comunque,
1: ragazzi, cioè, pare che una compagnia assicurativa stia studiando una polizza che si chiama Amico Sereno. Cioè proprio non lo so adesso se è una cosa vera, l'ho letto sui social, quindi questa polizza che copre in caso di litigi,
2: sì,
1: no? Magari il rimborso parziale delle vacanze. Cioè, però non è una brutta idea, eh.
2: Allora,
1: la polizza Amico Sereno,
2: se non è vera, investo tutto il mio capitale su una roba del genere, perché per me, ragazzi, facciamo un sacco di soldi. Facciamo un sacco di soldi.

0: Vai, la musica di Radio 2 dalla playlist di Good Morning Radio 2, 8 e 20 minuti il 14 luglio. Il numero solidale, ve lo dico ancora una volta, poi basta. Se volete dare il vostro contributo in amicizia, 45595 è il numero per donare.
1: Dopo cantare.
0: Per donare alle persone colpite dal terremoto. Guarda, in Venezuela.
2: Mi spiace soltanto che fino a stasera a mezzanotte si possa aiutare. Perché me lo facevo tatuare.
0: No, nella vita comunque puoi sempre scegliere,
2: certo,
0: un'associazione.
2: Aiutare,
0: ad esempio,
2: sì,
0: la Croce Rossa Italiana è un'associazione, tra l'altro, che io comunque ogni tanto mi va di dare un piccolo contributo.
2: Certo.
0: No? Io ho guidato anche l'ambulanza, pensata. Grazie a un'amica, a proposito, che ho avuto la fortuna di prendere le patenti durante il servizio militare.
2: Ah, ok, non capivo
0: avere...
2: dove volessi. Pensavo fosse una battuta, di tipo, sai, ho guidato un'ambulanza quando ero ubriaco.
0: No, devo dire che per fare beneficenza non c'è bisogno di aspettare la partita del cuore. Potete farla durante l'anno come e quando volete.
2: Anche la Lega del Filo d'Oro. Io invece sono associato alla Lega del Filo d'Oro. Va bene, andiamo avanti.
0: 10 regole, Mish, per mantenere l'amicizia.
1: Quali sono?
0: Snoccioliamo suggerimenti ai nostri ascoltatori.
2: Sì,
0: ad esempio, non fate i conti al centesimo quando andate in vacanza.
2: Ecco, appunto, cioè se uno offre il caffè e l'altro il gelato, non è che, cioè comunque il mondo va avanti, ragazzi.
1: Ah,
2: non,
1: okay,
2: è che, non è che dovete stare, no, perché tu mi devi, adesso mi devi 3 centesimi, ragazzi, perché hai preso il gelato.
0: Ad esempio, un'altra cosa è lasciate perdere il decidiamo tutti insieme. No, questa cosa in vacanza non si fa.
2: No, anche perché, ragazzi, in 6 persone significa discutere fino a Ferragosto, cioè a turno decide uno. Facciamo questa nuova regola, no?
3: La
2: regola
3: una volta per uno.
2: Sì, esatto, cioè, a turno decide uno che dice ok, oggi facciamo questo, via, e scambia.
0: E poi accettate che ognuno abbia i suoi ritmi, ad esempio. Una cosa importante, i ritmi, l'equilibrio.
2: Allora, questa è una cosa che a me fa molto piacere parlarne, anzi vorrei fare una puntata solo su questo. C'è chi alle 8 è già in spiaggia e chi alle 8 sta ancora cercando il cuscino.
3: Certo.
2: Ognuno ha la propria vita, non rompete le scatole.
0: Io vorrei essere davvero alle 8 in spiaggia, invece io alle 6.
2: Io alle 6 e mezza ho già fatto colazione, ho lavato i piatti, ho spazzato il patio.
0: Va bene. Ad esempio, un altro consiglio è: ogni tanto separatevi. Cioè, quando fai una vacanza insieme tra amici, non è necessario stare H24 insieme. Si va in vacanza insieme, ma ogni tanto ognuno fa quello che vuole.
2: Sì, ma perché non è che si mette in crisi l'amicizia. È manutenzione, è lavoro in corso dell'amicizia. Cioè, stai un po' distante, si risigillano tutte le crepe che sono create.
3: Ma è come nelle famiglie, ragazzi. Non è così distante andare in vacanza con degli amici. Si deve rispettare l'altro, quindi un po' di autonomia e va tutto bene.
0: Paolo da Milano scrive:
3: sì.
0: Ciao ragazzi, noi ogni anno organizziamo una vacanza fra amici all'insegna di grandi bevute e divertimento sfrenato, e abbiamo addirittura battezzato come l'Odissea marittima. Il vantaggio di avere amici di poco più di 20 anni è che si riesce a organizzare cose del genere con poca fatica.
3: Vedi, invece c'è Matilde che il 348 7 300 200 scrive: 2007 con due famiglie di compagni delle elementari di mio figlio, ormai in terza media, organizziamo una vacanza insieme in Sardegna, 6 adulti e 6 ragazzi dai 18 ai 10 anni nella stessa casa, di 3 stanze e 2 bagni, la vacanza più bella della nostra vita, tutti insieme ma tutti indipendenti, ognuno aveva i propri compiti e c'era rispetto per le esigenze altrui. Dopo quella ne abbiamo fatte molte altre, ormai ragazzi sono tutti grandi, andiamo solo noi 6 adulti, è come se fossimo un'unica famiglia. Matilde da Pomezia.

0: 8:27 Radio 2, Good Morning Radio 2, si parla di amicizia. 3487 300 200, ve li portate gli amici in vacanza o li lasciate a casa? Ci fermiamo per un attimo perché sta per arrivare il GR, ma rimanete con noi, a tra poco.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: 2-2.
4: Hai fame?
3: Sì.
4: Molta?
3: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
4: Fritto?
3: No.
4: Croccante?
3: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
4: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: 2-2.
6: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo.
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
8: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: 2-2.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
16: Sono le 8:30.
17: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
18: RAI GR2.
19: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Lo scontro su Hormuz, Trump notifica al Congresso la ripresa del conflitto e annuncia un pedaggio nello stretto. L'Iran attacca altre navi uccidendo un marittimo.
20: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok. Morto un marittimo di nazionalità indiana, altri 8 feriti. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo, sinora presi di mira soprattutto target militari, ma il presidente americano minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di Pichex. Valeria Fraschetti, GR2.
19: La politica nel pomeriggio, il via alla discussione alla Camera sugli emendamenti alla legge elettorale, premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenze al centro del dibattito.
10: Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma dal Carroccio Matteo Salvini rassicura: le preferenze non sono un problema. La linea leghista verrà decisa questa mattina come quella degli azzurri. Il capolista ha bloccato con tre nomi da scegliere il miglior compromesso possibile, suggerisce agli alleati il partito della Premier. Giovanni Donzelli.
14: Hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
10: Le opposizioni valutano la richiesta di voto segreto, intanto sono pronte a contrastare punto per punto, dice AVS, una legge definita inemendabile. Alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD che critica le priorità della maggioranza. Marco Sarracino.
15: Aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese. Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
10: Con la scusa della stabilità punta all'inamovibilità l'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni su Repubblica. I 5 Stelle hanno presentato un loro emendamento sulle preferenze. PD, 5 Stelle e Verdi e Sinistra saranno in serata all'iniziativa La Notte della Democrazia organizzata da Più Europa contro la riforma elettorale. Francesco Macaro, GR2.
19: La cronaca: a Reggio Calabria è scattata all'alba un'imponente operazione antimafia contro l'andrangheta. Nel mirino le storiche cosche di De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Delle 79 misure cautelari, 73 sono in carcere e 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti e imprenditori. Grave incidente in montagna, morti 2 alpinisti stranieri.
18: Le operazioni di ricerca erano scattate giovedì scorso, il 9 luglio. Quella mattina i 2 alpinisti erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II, diretti alla vetta del Gran Paradiso a 4.060 metri di quota. Nel tardo pomeriggio, non vedendoli rientrare, il gestore del rifugio ha allertato i soccorsi. I tecnici del soccorso alpino valdostano sono riusciti a individuare il crepaccio in cui erano precipitati a 3.700 metri di altitudine, mentre erano in fase di discesa lungo la via normale. I corpi senza vita dei 2 alpinisti, entrambi cittadini rumeni, sono stati quindi recuperati nel ghiaccio a una profondità di circa 20 metri. E ieri sul versante svizzero del Cervino, sulla cresta dell'Hörnli, a circa 4.000 metri di quota, altri 2 alpinisti sono morti mentre erano in fase di discesa dalla vetta. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Da Aosta, Marco Barboni, GR2.
19: Nuova ondata di temperature alte, 4 le città italiane da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani si aggiunge Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal caldo al fresco del mare, il premio nazionale per le spiagge libere di Legambiente e Touring Club Italiano è andato al comune di Bacoli, nel Golfo di Napoli, dove da poco è stata ampliata la spiaggia pubblica totalmente gratuita.
21: Il comune di Bacoli, tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, ha approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia pubblica, in controtendenza con il resto della Campania, dove quasi il 70% delle aree balneabili è a pagamento, percentuale che in altre regioni sale all'80%. Per questo Legambiente e Touring Club Italiano lo hanno premiato. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
22: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere. Non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado.
21: Francesca Fornario, GR2.
19: E siamo ai mondiali di calcio, semifinali al via stasera con l'incontro di Dallas tra Francia e Spagna, fischio d'inizio alle 21. Domani ad Atalanta, Inghilterra-Argentina, sempre alle 21, la finale domenica a New York. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
3: Amici di Radio 2, state pianificando una vacanza con gli amici? Allora, qual è la regola non scritta che salva l'amicizia? Quella che in qualche modo, se viene rispettata, vi fa tornare a casa con gli amici.
4: Fatela da soli.

0: Dance No More, Harry Style su Radio 2. Allora, stavo pensando una cosa. Secondo me, prima di andare in vacanza, se gli ascoltatori di Radio 2 ascoltano il che sarà il destino dei nostri ascoltatori, l'oroscopo di Good Morning Radio 2, potrebbe essere anche comunque, no, un modo per prendere le misure.
1: Sì, io continuo a dire che a questa cosa non ci credo, sono un po'... Però
2: infatti sei tremendo.
1: Sara ci crede ed è giusto dare la possibilità a chi crede a queste cose di poter esprimere.
2: Allora io dirò la
1: posizione, verità,
2: poi Luca fa come gli pare, esatto. Ragazzi, mi dissocio.
0: Lo facciamo subito, il destino dei nostri ascoltatori nelle mani del che sarà. Ariete incerto.
2: Oggi le stelle vi spingono a prendere una decisione importantissima sul lavoro.
1: Non so se sul lavoro, però decidete se alzarvi dal letto oppure no, e se non riuscite ad alzarvi dal letto è perché siete morti.
2: Bene.
0: Toro scatenato.
2: Venere vi regala un momento di grande armonia in amore.
1: Fatevi bastare quello, perché in banca è il momento di tasse, l'armonia non la vede nessuno, soprattutto se avete la partita IVA.
0: Ecco, gemelli in chat.
2: La comunicazione sarà il vostro punto di forza in questi giorni.
1: Infatti non la smettete di parlare, manco sotto tortura, un po' meno, ragazzi.
0: Ecco, il cancro, meno. Il mio segno.
2: La luna vi... dimmi.
0: No, facciamo tutto. Non mi avete fatto ancora gli auguri, ecco.
2: Ancora.
1: Gli auguri, basta. La luna facciamo l'anno prossimo.
2: Ah, cancro. La luna vi invita a riscoprire il valore della famiglia.
1: O almeno a rispondere ai messaggi di vostra madre. Per cominciare sarebbe un buon inizio.
0: Leone, il re della foresta.
2: Oggi vi sentite al centro dell'attenzione, le stelle vi danno tutte ragione.
1: Come sempre, come sei sicura tu?
2: Io?
1: Nessuno mai. Sì, tu. E senza bisogno delle stelle, guarda, sei proprio la sicurezza. Sei come la cintura di sicurezza.
0: Vergine, il magazziniere.
2: Mercurio vi rende particolarmente precisi e organizzati. Una cosa nuova.
1: Siete semplicemente più insopportabili del solito, ma forse detto meglio, con più educazione. Ecco.
0: Forse. Bilancia senza pile.
2: Giorno ideale per un confronto sereno di coppia.
1: Ci metti 20 minuti a scegliere la cena, figurati un confronto, lascia stare.
0: Scorpione allo specchio.
2: Plutone ti fa scoprire qualcosa di importante su te stesso.
1: Che sei uno sfigato, già lo sapevi.
2: Oh, no, così,
1: per curiosità.
0: Sagittario in vacanza.
2: Giove favorisce viaggi e nuove esperienze.
1: Sconsiglio la macchina, perché potresti bucare o finire dentro la vetrina di un negozio.
0: Attenzione, Capricorno caporale.
2: Saturno premia la tua disciplina, arrivano grandissimi risultati, ragazzo.
1: Disciplinati, perché nessuno ti cerca e quindi non hai nulla da fare e neanche tantomeno da perdere.
0: Acquario.
2: Urano in questo mese ti regala un'intuizione geniale sul lavoro.
1: Però poi verrai licenziata, siete metato bellissimo Urano, vabbè, andiamo avanti.
0: Pesci del Mediterraneo.
2: Aiuto, Nettuno amplifica sensibilità, ascolta i sogni.
1: Ecco, i sogni dicono tutto, dormi ancora, che tanto non hai amici, nessuno ti cerca.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: 8.50, Good Morning Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara, Michel Dessy e Luca Brescia, l'intervistatore del milanese imbruttito. È arrivato il momento questa volta di farle queste benedette interviste prima dell'estate.
1: Assolutamente sì, anzi parliamo di estate e vorrei fare partire la sigla nel frattempo che io mi metto il cappellino, dovrebbe partire.
0: Facciamo cappellino, questa... coprimi allora, di soldi.
1: Metto il cappellino.

0: quindi.
1: E visto che siamo in estate, perché non andare sotto gli ombrelloni a fare qualche domanda di cultura generale? L'abbiamo fatto e questo è il risultato.
2: Imbruttiti, siamo venuti all'acquatica per fare alcune domande di cultura generale a chi è sdraiato comodamente sotto il sole. Parliamo d'Italia, quante sono le regioni italiane?
3: Sì, le regioni italiane... Che domanda, aspetta. 9?
4: 14.
5: Uomo, 30...
4: 10, 11.
6: 50.
2: L'anno dell'Unità d'Italia.
3: 2001.
6: L'Unità d'Italia è roba fresca.
2: Sì.
6: Sarà nel 1000 anche quella, 1950, Giudice.
5: Lì è...
4: 1792.
2: 1792, e che è anche stato l'anno della scoperta della...
4: America.
2: La prima guerra mondiale è stata...
4: 15. 1815.
7: Nella fine 800. No, metà 800.
8: La mia ignoranza regna sovrana.
2: Chi ha inventato il telefono?
5: Come sai? Che?
4: Nokia.
9: La Apple.
2: Ti aiuto? Me.
5: Beh.
2: Diciamo così, chi ha inventato la radio? Dai, questa è più facile. Marco? Marco?
3: Mengoni.
2: Marco?
5: Marco Polo?
10: Marco se n'è andato, non ritorna più.
2: Chi canta Imagine?
11: The Colors. È vecchia questa canzone. Non lo so.
12: Imagine the people.
2: Imagine of the people.
5: No, non le ascolto queste canzoni.
2: Il sole splende come non ha mai...
10: Spleso nel... Spleso...
5: Splendito, no.
13: E non ha mai esploso, non ha esploso. Non lo so, fra.
14: Queste domandacce che bisogna essere tutti intelligenti.

0: Radio 2 Levante su Radio 2. Good morning, Radio 2 sta per giungere al termine. Abbiamo parlato di amicizia. Allora, innanzitutto io in vacanza con te non ci vengo. E nemmeno, dov'è che sei andato a fare l'intervista?
1: Era all'acquatica lì.
0: Ecco, all'acquatica non si
2: va. No, non si va, basta. No.
3: Aiuto.
0: Dopo quello che ho sentito all'acquatica non si va.
1: Allora, che brutta persona che sei. Fino a 3 secondi fa eravamo super amici. È arrivato il direttore, già non mi capisco. Allora, ma che
0: Sara, vuoi salutare il direttore qui con noi, eh?
3: Sempre sia lodato, sempre. Ciao Ali, tutto bene?
4: Ciao Sara, tutto bene? Saluto le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e qui i ragazzacci che stanno qui a Roma, va bene, dai.
0: Sì, dai, oggi siamo in trasferta, siamo
3: venuti
0: qua a fare...
3: Speriamo non facciano troppi danni, Ali, perché io non sono lì a controllarli.
4: Lo so, infatti. Solo un giorno, non di più,
0: Poi ci rispedisci a Milano, va bene, dai. Allora, abbiamo capito una cosa, che per mantenere l'amicizia, ad esempio, non si può dire mi aiuti a fare un trasloco, perché in quel caso lì le amicizie
2: si rompono.
1: E poi soprattutto si può dire anche che una cosa che può distruggere un'amicizia è il russare.
2: Mamma mia,
1: il russare
3: è per le orecchie,
1: un sacco di messaggi dove dicevano i miei amici siamo andati in vacanza insieme, lui russava o lei russava ed è stato un disastro. Questo per noi è massacrante. Io sono uno che russa, io ve lo dico, io russo.
0: E poi abbiate il coraggio di dire le cose subito quando andate in vacanza con gli amici, eh? Non tenetevi dentro le cose.
2: Fatti chiari e amicizia lunga.
0: Scegliete bene i compagni di camera, ad esempio, è importante, perché se non si va d'accordo nella stessa stanza è un problema.
2: Sì,
0: non commentate ogni difetto.
1: Sì, dopo il 20esimo, quanto tempo ci metti in bagno? L'amicizia entra in area di rigore, io ve lo dico.
3: Cartellino rosso.
0: Assolutamente. E per chiudere ricordatevi che siete sempre partiti insieme, quindi bisogna tornare a casa insieme, ecco, questo
1: ecco,
0: è importante.
1: Cioè, la regola per stare bene, non per vincere il premio vacanza perfetta, cioè ragazzi, non è che poi dovete tornare a casa e dire ragazzi, abbiamo fatto la vacanza perfetta tutta la vita con noi eccetera eccetera, è solo per stare bene, per passare un bel periodo insieme.
0: E comunque gli ascoltatori di Radio 2 ci hanno smentito, perché i messaggi sono: noi siamo andati in vacanza con gli amici, tutto bene. Ragazzi, è arrivato il momento di salutare, noi torniamo precisi, puntuali domani mattina alle ore 6, dalle 6 alle 9.
1: Ma adesso chi arriva?
0: Adesso arriva Max Cervelli insieme a Fabinia
3: È facile. A domani, ragazzacci.
0: Flaminia Bolzan, a te la linea.
5: Ciao. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Rai Mobilità. In A4, incidente tra Sanstino di Livenza e Cestalto verso Venezia ed è chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza verso Venezia, chiuso anche il nodo di allacciamento A28 A4 in direzione Venezia. Altro incidente in A4, la Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano direzione Torino, in questo caso coinvolte due autovetture. In A7 code tra l'allacciamento alla 10 e quello con la 12 verso Milano. Code si registrano anche in A12 tra l'allacciamento alla 7 Genova Est verso Livorno. Traffico intenso in A10 tra Genova Voltri e l'allacciamento alla 7 verso Genova. Poi altro incidente, siamo in A1 a Pian del Voglio in uscita per le provenienze da Firenze. Ricordiamo che proseguono i lavori che stanno interessando l'autostrada del Sole, con la chiusura del tratto oggi tra Pian del Voglio ed Aglio dalle 9 alle 17 verso Bologna. Coda per un veicolo fermo invece tra Bivio A1 variante Calenzano verso Firenze, code tra Modena Nord e l'allacciamento alla 22 verso Milano. Code anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e poi coda per un incidente sulla Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, che volte due autovetture ed un mezzo pesante. È tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
5: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
8: E dopo la rullata entriamo come sempre. Buongiorno, ben ritrovati, ritrovati. Buongiorno Flaminia.
9: Buongiorno Max, buongiorno a tutti gli amici. 9.00, 45 secondi, siamo sempre più puntuali. Sempre più
8: 14 puntuali. Di luglio, festa nazionale in Francia, ça va sans dire, no? E questa sera c'è la semifinale Francia-Spagna. E il primo disco che intro ha, cioè il punto da cui parte ed inizia a cantare la base musicale, quanti secondi?
9: 14.
8: E allora,
9: anzi tutto... 14.
8: En 14 juillet, e c'è la parata. La nostra premier, sapete, ha mandato il ministro degli esteri italiani, no? Perché c'era anche la riunione dei volenterosi. I volenterosi sono anche qua, noi per 90 minuti volentieri con voi, sino alle 10.30.

0: Il paradiso può attendere, invece questo è Tommaso, agitare Coca-Cola a 9,4 minuti. Agitazione ieri, ma nel senso buono, a Piazza San Cosimato in Trastevere ieri sera per la presenza di Robert De Niro che si trovava in Italia perché è ripartito subito dopo.
1: Eh sì, ha fatto un po' come i pendolari, andata e ritorno in giornata. Sì. Se avesse preso Trenitalia avrebbe avuto anche lo sconto, ma insomma forse Robert De Niro non ne ha bisogno.
0: AR in giornata? Hai un discreto sconto e se siete più di una persona c'è il buono coppia. Sì, il buono coppia, buono famiglia, eccetera, eccetera. In Piazza San Cosimato per con i ragazzi del Cinema America, tanti appuntamenti, tanti incontri. Robert De Niro che appunto è arrivato nella capitale per i 50 anni di Novecento, film monumentale in tutti i sensi, oltre 5 ore, non a caso uscì Novecento atto primo e atto secondo nelle sale. E Bertolucci,
1: oggi ne avrebbero fatto la serie, l'avrebbero spezzettato in botte da 50 minuti, credo, perché insomma la nostra capacità di attenzione prolungata va diminuendo, quindi necessariamente così.
0: Anche perché è un racconto di tutto il Novecento, appunto, dall'inizio del secolo, poi il ventennio, poi la Seconda Guerra Mondiale e gli anni seguenti, quindi la saga di una famiglia dal punto di vista dei due figli, quello del contadino e quello del proprietario di questa cascina nell'Emilia Romagna.
1: E questo nelle arene estive però non lo proiettano, perché altrimenti tutta la settimana
0: l'hanno
1: ci
0: fatto
1: devi
0: ieri,
1: fare
0: l'hanno
1: questo.
0: Proiettato ieri sera.
1: Solamente lì a San Cosimato?
0: Certo.
1: No, io ti parlo
0: stanno
1: proprio delle località e stanno ancora lì, esatto,
0: cioè,
1: i ragazzi sono ancora tutti lì. No, poi ha detto una bella frase, perché ai giovani dico di fidarsi dell'istinto. Allora questa cosa è quella che mi ha colpita, a parte il fatto dell'andata e il ritorno in giornata, che semplicemente
0: bravo,
1: chapeau proprio. Però ecco, la fiducia nell'istinto, nelle sensazioni, e io, se lo dice De Niro, chi siamo noi per contraddirlo?
0: Comunque questa è una frase che di solito è come: sono molto contento di stare qua con voi, un saluto a
1: chiunque. Sono Sandra Marcheggiano, vengo da New York e sto contenta di fare sta sfilata.
0: Io sono italiana, pa centro, e siete caldi, siete pronti, nel senso, ai ragazzi cosa dici? È come in Flashdance, chi rinuncia ai propri sogni è destinato a morire, cioè ai ragazzi li incentivi, li incoraggi, e ci mancherebbe. Poi lo dice Robert De Niro e viene riportato nei titoli, ma non è che abbia dato soluzioni altre, no, della serie wow.
1: La pace nel mondo, no, l'emergenza
0: Italia.
1: Climatica,
0: sono una ragazza spigliata,
1: esatto.
0: Studio psicologia, il mio sogno è fare la psicologa, e Flaminia ce l'ha fatta.
1: E però purtroppo Miss Italia invece no, mi è andata male.
0: E allora, chiudendo il discorso sul Novecento, con un super cast, appunto De Niro, Stefania Sandrelli, Donald Sutherland, il figlio del contadino Depardieu, il cattivissimo Sutherland, e veniva Bertolucci da un grande successo, seppur censurato, ma proprio per questo mandò milioni di spettatori nelle sale Ultimo Tango a Parigi, ebbe carta bianca dai produttori, dice: adesso vi racconto la mia terra, il Novecento, con il fratello Attilio. Fantastico.
1: Mi ricordi il motivo della censura di Ultimo Tango a Parigi? È per una scena di violenza? Perché
0: c'era diverse scene, Marlon Brando e la Schneider, giusto, sì, Maria, che uscì scioccata da quel set.
1: Ricordo.
0: Con la famosa scena del panetto di burro che non era prevista dalla sceneggiatura, e Bernardo Bertolucci sullo slancio disse: vai pure. E dice: è stata un'imboscata con smentite da una parte e conferme dall'altra. Insomma, una situazione comunque poco piacevole.
1: Molto poco piacevole. Non volevo sbagliarmi, ti chiedevo perché appunto ricordavo di questa notizia, e soprattutto è stato un po' quello che poi ha modificato e quindi ha richiesto anche la presenza appunto di facilitatori proprio sui set rispetto ad alcune scene, quindi se vogliamo insomma ci permette anche di fare una riflessione un pochino più seriosa rispetto a questo.
0: Certo. E chiudendo invece con il sorriso, in Borotalco ricorderete, e Marlon Brando uguale, era riferito a John Wayne, non ripeto la battuta. E invece di De Niro che si dice? Che si dice? Grazie.
2: Di De Niro? Che si dice di De Niro?
3: No, da quel punto di vista è uno regolare, mandrillo da niente.
2: Tiè,

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: 2-2.
2: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
0: 2-2.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: domenica.
1: Grazie, buona domenica anche a te, Saif. 9:16 vado al massimo. Radio 2, Flaminia Bolzano, Max Cervelli. Allora, spigolature mondiali. Questa sera è quasi una finale anticipata per molti. Francia-Spagna, che è un bis rispetto alla finale degli europei di 2 anni fa, vinti dagli spagnoli. Deschamps che ha le ultime 2 panchine, perché comunque queste squadre, le semifinaliste, giocheranno 2 partite. La finalina,
2: è come il torneino di consolazione.
1: Che io dico, dopo aver perso la semifinale e quindi l'opportunità, la possibilità che eventualmente si potrebbe ripresentare tra 4 anni, ma chissà. E quindi con quale spirito tu vai a giocare la finale per il terzo e quarto? Abolitela. Perché?
2: Perché le seconde possibilità non si negano a nessuno.
1: Sì.
2: Dai, quelle robe lì, capito, che si fanno anche nei tornei amatoriali.
1: Sì,
2: però dai, non siamo polemici stamattina,
1: no,
2: Max.
1: Ma è una proposta per Infantino. Perché Infantino che
2: per Gianni.
1: Anche perché deve prendere voli uno dietro l'altro. Hai visto quanti voli? Altro che il volo privato di De Niro che è arrivato a Roma e è tornato a New York. Lui se ne è presi tipo 27 nella fase dei gironi per assistere a più incontri possibili.
2: Praticamente
1: della FIFA.
2: Sarà il sottotitolo di questa cosa è l'ubiquità di Gianni.
1: Esatto.
2: E poi ognuno può dare un'interpretazione libera.
1: Intanto spigolature a proposito di voli, scendono dall'aereo che li ha riportati a casa con qualche polemica, ma sono norvegesi quindi molto educati. Sapete che il gol del pareggio dell'Inghilterra sarebbe scaturito da un rinvio del portiere norvegese che ha urtato il filo della spider cam e quindi è venuto giù a piombo senza una traiettoria, la parabola.
2: Cam, lo raccontiamo a chi non lo sa, è la camera attaccata ai cavi che fa le riprese dall'alto, che tra l'altro è bellissima perché fa delle riprese meravigliose.
1: Bellissimo.
2: Un po' meno per i norvegesi, anche il papà di Haaland ha fatto qualche polemica su questa cosa,
1: ma l'allenatore ha chiuso con "è andata così, che ci volete fare". Pensa se fosse successo, che ne so, a noi italiani, che già con Byron Moreno, ma lì fu veramente scandaloso, avete ragione, ancora sono arrabbiato, il 2002 in Corea, o agli egiziani o altri popoli un po' più caldi. Invece i norvegesi molto prosaicamente hanno detto "vabbè dai, è andata così, allora Haaland" e gli amici sono sbarcati, e Haaland che è proprio uno zuzzerellone, è un bambinone di 1,95 per 90 e passa chili, forse anche 100, tutto muscoli e atletismo, come ti scende dalla scaletta?
2: In una maniera meravigliosa, con il mio animale guida che è il procione, chiaramente stiamo parlando di un procione impagliato sotto braccio, c'è questo procione che beve da, una bottiglia di whisky. Meraviglioso.
1: Un procione comunque, con gli occhioni.
2: L'ho trovato simpatico. Il procione è un animale che ci fa molta simpatia, tantissimo.
1: Sì. Meno male non è vivo, altrimenti sarebbe stato come l'episodio di dei Simpson, che Bart si porta una rana e cambia l'ecosistema in cui si trova e si scatenano delle conseguenze. E altro frammento, altra spigolatura, la famiglia Beckham, che domani sarà, credo, presente a vedere l'altra semifinale, Inghilterra contro Argentina.
2: Dove gioca il mio protégé.
1: Lionel?
2: No, scusami. Jude, perché adesso è come c'è Burt di Burt Reynolds, di cose per noi ormai
1: è Jude
2: è un nome che li fa belli e bravi, Jude Law, Jude Bellingham, niente, è quello.
1: La famiglia Beckham spesso nelle tribune nell'area hospitality con al gran completo, credo manchi solo uno dei tanti figli della coppia Victoria,
2: si muovono col van perché la familiare non bastava.
1: Esatto, Little Miss Sunshine, avete presente? La stessa dinamica, e David e i figli esultano come degli ultra veri e propri. D'altra parte gioca la tua nazionale, che è dal 66 che aspetta di rientrare in possesso di quella coppa che hanno vinto solo quando hanno organizzato a casa loro. Is coming home, no? Sta tornando a casa, ogni volta lo dicono, se la gufano. Quest'anno mi sembra che abbiano abbastanza silenziato quel ritornello lì, e comunque Beckham si alza e esulta, Victoria consulta e smanetta e scrolla lo smartphone, sembra quasi un fotomontaggio.
2: Guarda, stavo per fare una battutaccia proprio cattiva e mi pento e mi dolgo in anticipo, perché Haaland c'aveva il procione sotto braccio al rientro, Beckham aveva la moglie, la consorte immobile accanto.
1: Immobile.
2: Poi è difficile non partecipare.
1: Ma come?
2: In quelle situazioni.
1: Allora stai a casa, no? Ma poi
2: guardala dalla televisione.
1: Sì. Certo, Beckham quando è in modalità esultanza si vede il filler un po', se è botoxato o sbaglio.
2: Anche qua siamo proprio è body shaming, non si può fare.
1: No, vabbè, si fa una considerazione, lo vedi.
2: Era un po' gonfio.
1: Nello spot del fast food, quando dice David Beckham, poi gli esce Henri, Titi Henri, c'è un bel primo piano, dico, Nini, altro che gli hamburger, ti sei fatto, ma una bella punturona.

0: Un classico di Bryan Adams, Run to You, 9:25, ritrovato a Vado al Massimo. Chiuderei il discorso con note tristi riguardanti la nostra nazionale. Ieri avete visto la partita del cuore, sulla panchina dei politici sedeva Roberto Mancini, che è impredicato tra i candidati alla panchina degli azzurri per una ripartenza. Nuovo presidente in FIGC, Giovanni Malagò, nuovo direttore tecnico, quello già stato confermato, annunciato, un quadriennale firmato da Paolo Maldini insieme all'amico Leonardo, che già avevano lavorato al Milan. Ora, il Toto allenatore sono due i nomi, ma c'è, a mio avviso,
1: l'outsider. Che poi in fondo, dai, possiamo dirlo, perché su andiamo, facciamo questo coming out, è quello che poi un po' vorremmo.
0: Beh, speriamo,
1: no?
0: Però il costo dell'ingaggio che legato al terzo nome, di cui parleremo tra poco. I due che sono sulle pagine di tutti i giornali sono, per Malagò, Mancini, Mancio, che lasciò dopo la mancata qualificazione del Mondiale 2022, ricorderete, eliminati dalla Macedonia del Nord con tiraccio al 90esimo. E per invece Maldini, l'amico Andrea Pirlo, che comunque a livello di club, sì, la Juve qualcosa portò a casa, con la Sampdoria mica tanto bene, anche se fu esonerato poco dopo l'inizio del campionato, quindi deve ancora dimostrare ciò che invece Mancini è di lungo corso, da quando smise all'inizio degli anni 2000, Firenze neanche il patentino aveva, ricorderete, allenò la Fiorentina, vinse la Coppa Italia e via via tutte le tappe che conosciamo. Inter, all'estero, allenato Manchester City con quello scudetto vinto in per il rotto della cuffia, no? Sul filo di lana, con gol di Aguero al 93esimo ai danni del Manchester United, e poi la nazionale. Ora,
1: ma il terzo nome, io guarda, cioè, bellissimo.
0: Il terzo nome ha un endorsement, direbbero, cioè qualcuno che l'appoggia, perché nel tour europeo di Jovanotti a Barcellona, Jovanotti chi ti incontra?
1: Uno a caso al quale piace molto il golf, che risulta molto piacevole sotto tanti profili, un signore che risponde al nome di Pep Guardiola.
0: Allora, Pep Guardiola, che farebbe piace a tutti, è stravinto ovunque.
1: È come, niente, stavo per dire una cosa che non si può dire, come quelle scarpe di tela che sono andate tanto di moda anni fa, ma che comunque non passano mai di moda. Pep Guardiola è come quelle, è come il nero ed è come le
0: scarpe di tela. A me no.
1: Questo ci divideranno le scarpe di tela, ma non Pep Guardiola sicuramente.
0: Ma io mi aspettavo il titolo ovunque, l'incontro tra Jovanotti e Pep Guardiola a Barcellona prima del concerto, con tanto di t-shirt indossata
1: da scritto Jovanotti, cioè...
0: quindi quale poteva essere il titolo dal repertorio?
1: Non lo so.
0: Serenata Pep.
1: No, vabbè.
0: E con questo, ragazzi,
1: e con questo...
0: io sono titolista, eh.

0: Kasabian Superpowers 9:30, finale in dissolvenza come tanti film, no? Che c'è il protagonista che magari se ne va di spalle, classico di Charlie Chaplin con l'immagine che si ristringe.
1: Nero.
0: Esatto.
1: Fine.
0: È lì. Si parla di cinema, ma per il percorso professionale del nostro ospite che è qua in studio, sto parlando di Pappi Corsicato, che però ha scritto un romanzo il cui titolo è Vipere, edito da Mondadori. Buongiorno Pappi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
0: Vipere, si parla più che di cinema, di teatro nel tuo romanzo d'esordio, che arriva dopo un lungo percorso cinematografico. La sceneggiatura, se vuoi, è una sorta di romanzo che venne trasformato in immagini, sì. Però il libro è un'altra cosa.
2: Sì, indubbiamente è così. In realtà, appunto, io mai nella vita avrei pensato di scrivere un libro, perché appunto sono abituato a scrivere sceneggiature per serie, per film. Per il romanzo, uno, come dire, mi sembra una cosa molto più impegnativa. Mm. Però di fatto, quando scrivi un soggetto per un film o per una serie, in realtà scrivi un piccolo racconto che poi puoi ampliare, ovviamente in fase sceneggiatura, senza tediare il pubblico, ovviamente riduci ai dialoghi, delle piccole azioni e l'ambientazione. Quindi è un romanzo
0: asciugato senza descrizione. No,
2: ovviamente poi i romanzieri sono altre cose, però la cosa che appunto mi ha divertito, in realtà il motivo per cui ho scritto questo, sì. questo libro, nasce da il grande successo della serie Inganno per Netflix, certo. Che ho girato un anno e mezzo fa. Perché al di là dell'inaspettato successo,
0: per intenderci,
2: sì, l'inaspettato successo della serie a livello mondiale, la cosa che veramente mi ha colpito è che da tutte le parti in cui, appunto, del mondo in cui appunto
0: è andato
2: non solo è andato bene, ma ho ricevuto veramente dalla Svezia, la Nigeria, dall'East Europa, dalle Americhe, messaggi di donne entusiaste della serie, ma non tanto, cioè ovviamente perché come si parlava di una relazione, sì, una matura con un giovane, ma io che pensavo
1: questo tema ci solletica, perché è stata una sorta di inversione di trend. E quindi, prima di entrare nel merito di tutto, se posso permettermi, ti chiedo un'opinione personale rispetto a questo, perché è stato un po' qualcosa che è stato sdoganato, ma che soprattutto restituisce, insomma, anche alle donne, sicuramente un po' avanti, un ruolo diverso rispetto a quello che era nell'immaginario comune.
2: Ma francamente io pensavo già fosse sdoganato, cioè dal mio punto di vista pensavo, anzi, sappiate che questa è una serie che nasce da un remake di una serie inglese, quindi, come dire, non è una cosa che è nata
0: originale.
2: Vuol dire, ma poi storie così sono state già fatte e scritte, però non so per quale motivo è stata molto apprezzata, appunto. Ma io credo che il vero tema di fondo, al di là della storia della donna adulta con, ragazzo, che si parla di libertà, di, come dire, di desiderio, di come dire, giudizio sociale, cioè affronta altri temi fondamentalmente, questo, certo, argomento.
1: Uno lo hai proprio centrato, Pappi, il giudizio sociale, esatto. Grandissimo tema di riflessione.
0: Tra poco ne parliamo. Mace e Salmo con La Pesce, intanto con Cattive Abitudini, vado al massimo.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo Colapesce, qui a Vado al Massimo, Max Cervelli, il nostro ospite Pappi Corsicato, io sono Flaminia Bolzan e le cattive abitudini sono anche quelle del nostro regista ogni tanto. Bisogna un po' redarguirlo, capito, così con la penna e il ditino alzato, il nostro buon provenzano. Ma stavamo parlando di Vipere, edito Mondadori, che è il debutto narrativo di Pappi Corsicato, e in relazione alla trama la mia attenzione cadeva proprio sul giudizio sociale rispetto alle relazioni in cui una donna matura, così come la protagonista del tuo libro Pappi, intesse una relazione sentimentale con un uomo molto più giovane. Allora la mia domanda per te è: quanto secondo te oggi ancora pesa questo giudizio sociale?
1: Secondo me ancora c'è, appunto ripeto, rispetto a quello che ho detto prima, le reazioni sono state abbastanza forti e chiare, diciamo, rispetto a questa condizione, quindi credo che sia ancora ci sia un giudizio sociale e morale su questo tipo di
2: ma situazione. Tabù, oppure si sta sciogliendo sta riserva, questa...
1: Io guardi, purtroppo credo che dipenda soltanto proprio dalla persona e dalla personalità che vive questa storia. Persone probabilmente che hanno vero desiderio e voglia di avere una relazione se ne fregano, purtroppo altre sono condizionate. E quello, perché poi il giudizio esterno uno dovrebbe anche non prenderlo in considerazione, quindi dipende dalla forza con cui una persona ha il desiderio e la curiosità di avere una storia con qualcuno più giovane a dettare poi il giudizio meno degli altri, nel senso che non so se sono stato chiaro, forse
2: sì, no però, ho capito, ti sto seguendo,
1: perché quindi... io credo che ci sia questo, però chi se ne frega, cioè poi il giudizio sociale a un certo punto,
2: chiaro,
1: se avanti a un sentimento a una...
0: È anche un po' un invito quindi a sdoganare quella che è la nostra percezione dello sguardo dell'altro, laddove ci sia questo desiderio di relazione, e andare un pochino più liberi, nel senso che forse togliersi una serie di pregiudizi rispetto alle motivazioni che possono spingere l'una e l'altra parte verso questa relazione, appunto, è una costruzione. Ma da qui andiamo all'altra domanda: come nasce quindi questo allora, libro? Perché noi andiamo,
2: che esce oggi,
0: come degli scavatori.
1: Che esce oggi?
2: Vipere.
1: Guarda, nasce proprio rispetto al discorso che facevo prima. Ho capito che c'era tanto su cui ancora da scrivere su questo argomento. Ovviamente io questa è una mia storia, e quindi c'è un po', chi mi conosce, diciamo, c'è un po' il mio sguardo su questa roba qua, che è più ironico, è più rocambolesco, c'è un po' di thriller, un po' di melò,
2: grottesco un po'.
1: Grottesco è un termine che non amo in particolare.
2: Allora niente, è una farsa?
1: Più di
2: è un libro corale?
0: No. Anche Pappi ha alzato il ditino.
1: No, io devo dire, preferisco dire ironico, perché secondo
2: non
1: me
2: grottesco.
1: Le situazioni sono... Grottesco mi fa orrore.
2: Non lo dirò più.
1: Come proprio da termine, diciamo, non mi riconosco in quella roba là, però sicuramente ironico su questo sguardo qua. Su questa storia, diciamo, su questa narrazione.
0: Ecco, è la protagonista Laura che appunto ha questa relazione con Stefano, quindi c'è questa donna matura d'esperienza, però c'è anche un pochino forse il cliché di un'attrice navigata che ad un certo punto inizia a sperimentare, perché tu da regista, tra l'altro, scusa, apro e chiudo parentesi, perché magari non tutti lo sanno, tu sei stato allievo di Almodovar, ti sei formato a New York, quindi cioè, hai vissuto un mondo del cinema e vivi ancora oggi assolutamente scintillante, quindi questo cliché di un'attrice che magari andando avanti negli anni inizia a sperimentare un po' di dolori, di insicurezze, è reale?
1: Secondo me questo è reale, comunque è vero che è un cliché, ma è vero perché è una condizione, appunto tornando al discorso di prima, molte donne che sfioriscono, mentre un uomo pure se ne cade a pezzi comunque rimane di fascino, una donna che sfiorisce purtroppo viene vista come qualcosa che ormai, come dire, da mettere da parte, quindi credo che questa cosa esista. Tutte le attrici anche a livello internazionale lamentano questa condizione, ma a me più che altro interessava raccontare anche che però al contrario di Inganno qui la donna è molto più strategica e più astuta e più reattiva a quello che le succede. Apparentemente sembra una vittima all'inizio forse, ma poi si abbastanza velocemente scopriamo altre cose.
0: E non sveliamo troppo,
2: no,
0: perché
2: no.
1: Non sveliamo troppo, non sia mai. No.
2: Se amate il grottesco, non è questo il romanzo per voi. Così chiudo il discorso, ne esco in piedi e treni con Drops o Jupiter, ancora con Pappi Corsicato, tra poco torniamo a parlare di Vipere.

0: Meraviglia, dal 2001 i Train con Drops of Jupiter, che imperversò in quell'estate appunto di 25 anni fa, Nozze d'Argento, così come Perdono, che avete sentito con la versione di Lazza insieme a Tiziano Ferro appunto in occasione dei 25 anni. Novai 46, Pappi Corsicato con noi all'esordio come scrittore, sapete, delle sue regie, delle sue sceneggiature su tutti, posso dire, i buchi neri?
1: Sì.
0: Sì, a me è piaciuto sì. Tantissimo. Vabbè, però dobbiamo trovare un terreno comune. Grottesco, sì. No? Buchi neri neanche, se ti dicessero...
1: No, buchi neri sì.
0: Ah, ok, buchi neri sì.
1: Tutte le cose che ho fatto io vanno bene.
0: Oh, benissimo.
2: No, mi sembra, cioè, un grande terreno di mediazione, qui bisogna negoziare stamattina.
0: Sì, esatto. Allora.
2: Io faccio l'arbitro terzo, se
0: bene,
2: me lo consentite.
0: Grazie Flaminia, e per questo tuo ruolo vado al massimo. Il titolo, Vipere, noi siamo in fissa. Flaminia, come nascono i titoli dei romanzi in particolare? Perché un saggio è più facile, no?
1: Nel mio caso, io appunto avevo chiamato un cestino di vipere, che mi piaceva l'idea di una cosa, un cestino che sembra accogliente,
0: cioè,
1: poi
0: bene,
1: ci sono
0: dentro.
1: Per poi indubbiamente, come anche poi è successo per anche dei miei film, il titolo secco tipo appunto si ricorda meglio, funziona meglio, e certo, è stato scelto
0: Vipere, appunto.
2: Quindi Vipere rimanda a quel contesto.
1: Ma
2: un
1: sai,
2: po' così?
1: Sì, no, nel senso che penso che tutti noi siamo bravi a dire che gli altri sono delle vipere, però nessuno ha il coraggio di dire sono una vipera. Quindi in realtà qua tutti i personaggi sono un po' delle vipere, molto, anzi è un tema che a me interessa molto.
0: Tu sei vipera?
1: Beh, un pochino, chi è che non lo è? Voglio dire, senza voglio giustificare.
0: Però io sono più biscia, d'acqua dolce.
1: No,
0: sembro un paurino, ma poi non faccio niente.
1: No, un tema che mi anche piace molto, specialmente nelle relazioni sentimentali, anche non familiari, è la manipolazione. In questo libro c'è molto questo, questo tema.
0: Ok, c'è anche il tema di Napoli, che comunque è ricorrente quasi.
1: Beh, sì.
0: È un personaggio,
1: sì,
0: nel
1: personaggio
0: libro. Sì. Perché sei così legato a Napoli, pur vivendo a Roma da diversi anni?
1: Beh, perché forse la conosco meglio.
0: Certo. La chiudiamo qua.
2: Su
0: Napoli.
2: Napoli, New York.
0: Certo, stessa latitudine.
1: Latitudine.
0: Differenti climi, però.
1: Dai, molto.
0: Ma e quando tu torni a Napoli, si parla di rinascimento napoletano, no? Di questa. Sì.
1: Sì.
0: Hai fatto il cenno, sì, un tempo, adesso no, non più.
1: No, secondo me Napoli rimane sempre una città molto vivace, anzi, devo dire che è molto più vivibile ora, rimanendo però autentica, cioè non è stata ristrutturata e quindi risapinta, ma c'è molto più turismo, c'è molta più attenzione. Però grazie a Dio non è stata, come dire,
0: sconquassata
1: che già lo è, però non è stata rimessa a posto, cioè troppo.
0: Sì. Ah, okay.
2: Però è molto, è vero, è molto
1: Che non è brutta.
2: È molto godibile, e rimanendo in tema, visto

0: Paolo, diciamo, già ha anche fatto l'altro film precedentemente su Napoli.
1: Beh, è stata la mano di Dio.
0: Io, Mario Martone, ma tutti i registi napoletani, già da un po' che lo facciamo. Però credo che proprio Napoli sia ormai un brand, perché molte serie vengono girate lì. Cioè, come dire, è un simbolo di grande attrazione. E quindi.
2: È una città comunque bella, bella. Io che sono tendenzialmente romanocentrica, amo Napoli e questo lo possiamo.
0: Bene.
2: Dire.
1: Posso chiudere con una cosa? Leggera, leggera, ma è vero che avevi dato la casa in affitto alla Vezzi del Napoli?
0: Sai che l'ho data? Vivo, gliel'ho data.
1: Ah. Venduta?
0: No, venduta no.
1: Ci ha abitato in casa tua, calciatore del
2: Ezechiel Lavezzi.
1: L'avevo letto tempo fa e dissi: guarda, quando deve.
0: Ah, l'ho mai letta sta cosa.
1: L'avevi letta?
0: No.
1: No, no, anche perché penso tu fosse a conoscenza.
2: Il cervello innesa una più del diavolo.
1: È una cosa di grottesca quasi.
0: Molto grottesca.
1: Grazie, invece, molto bello, Vipere, romanzo d'esordio, non di formazione, direi, Pappi.
0: Ma qua formazione. Anzi, di come dire,
2: di deformazione.
1: Sei il numero uno, quando vuoi qua c'è un covo
2: di vipere, c'è un cestino di vipere.
1: No,
0: dove non c'è?
1: C'è un cestino di more, quelle del cappuccetto rosso.
0: Sì.
1: Non ti fermare presso altri spazi e contesti, perché lì c'è gente che potrebbe
2: molto pericoloso.
1: Invece conosce sempre un tè caldo da offrirti, citando un noto telecronista. Grazie a Pappi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Pappi.
0: Grazie molto. Con gli occhi.

0: un po' di morbosetto,
1: di pruriginoso.
0: Naturista è colui che ama, coloro che amano la natura e entrare in acqua liberi, ecco.
1: Ma guarda, io ti rispondo parafrasando Maria Antonietta e Colombre: solo con te io ci riesco. Andiamo a fare questa esperienza.
0: Sei mai stata? Io non sono mai stata.
1: Ci sono stata, ma ci sono stata, no, non a Capocotta, a Gran Canaria.
0: Ma perché nessuno ti conosceva e quindi diceva: mi posso mettere
1: nuda? No, avevo il costume, ci sono capitata per caso
0: e poi
1: mi sono resa conto, peraltro, insomma, dopo un po' guardandomi intorno.
0: Ecco,
1: insomma, sono abituata, ma io sai, questa cosa dell'esposizione al sole, le parti delicate.
0: In effetti sì.
1: Sono un po'.
0: Allora, con il buco nell'ozono è un bel deterrente, questa, in effetti. Però poi uno mette la protezione schermo totale e il problema eventualmente si supera. Ma perché siamo
1: ci stiamo insinuando proprio nel cestino di vipere, perché questo è proprio spinoso. Come ti muovi è come pestare i gusci delle uova.
0: Esatto. E allora invece ricordiamo un appuntamento importante, visto che tra poco ascolteremo il Gaetano, il Rino Grandissimo con Ai Maria, il 22 di luglio, ore 21, in simulcast Rai 2 e Radio 2, quindi la radio che state ascoltando, in questo caso è Vado al Massimo, ma il 22 di luglio alle 21 c'è il concerto da Cosenza con Emma Stoccolma e Gino Castaldo, che presentano una galleria di ospiti in omaggio appunto al grande Rino Gaetano, che appunto ritroviamo con Ai Maria.

Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti 9.54, estate, quindi l'abbigliamento è sempre più leggero, soprattutto in queste giornate di grande caldo, oggi 45 previsti in Sardegna. Beato chi è in spiaggia, sei mai stata una spiaggia naturista? Non si dice nudista perché poi il confine è labile, laddove c'è il nudismo c'è anche qualcosa.

0: il campione degli elenchi messi in musica, bellissimo. Rino Gaetano, poi ripresa da Battiato, non sopporto i cari russi, la new wave italiana, il finto jazz, eccetera eccetera. Quando tu fai l'elenco lo metti in musica o sei un genio, Rino Gaetano, Franco Battiato, se no viene fuori una boiata. Ce ne sono tante in tal senso, ma questo è un genio assoluto. Rino, il 22 l'omaggio, Rai 2, Radio 2 alle 21 con il concerto di Cosenza, come abbiamo ricordato prima, di Ai Maria, ascoltata appunto a Vado al Massimo, Radio 2. Si parlava di anniversari? Allora, a 50 anni dall'uscita, con non poche polemiche, del film La casa dalle finestre che ridono, torna nelle sale in 4K, quindi in super definizione, altissima definizione. Un film culto, non so se tu l'hai visto.
1: Allora, Pupi Avati. Non l'ho visto, lo conosco però, perché chiaramente conosco Pupi Avati e soprattutto mi sono un po' documentata su quelle che sono state le caratteristiche, appunto complice anche la vicinanza con te, che per osmosi mi trasmetti, capito, tutta
0: il terrore.
1: E questa è stata proprio la curiosità che mi ha colpito particolarmente, Max. La trasformazione dell'horror che caratteristicamente insomma prevedeva determinate peculiarità e ambientazioni cambia e quindi l'avvento della luce. E poi c'è una frase molto molto bella, e questa va letta perché a memoria non ce la ricordiamo: ma per raggiungerci il terrore non ha necessariamente bisogno delle tenebre, e questo è molto vero, perché alle volte i mostri si nascondono alla luce del sole.
0: Esatto, perché il capolavoro dei fratelli Avati, Pupi dirige e Antonio produce, a parte venivano da un fallimento che li aveva messi quasi sul lastrico, il film era Bordella, uscito nelle sale e sequestrato perché si parlava di un boudoir, di un ritrovo per donne milanesi a Milano, e quindi i gigolò si prestavano a prestazioni, appunto c'era un Christian De Sica, c'era il Gianni Cavina, Toto, attore feticcio di Pupi Avati, c'era anche Gigi Proietti. Ma Bordella stette nelle sale pochi giorni perché venne censurato, sequestrato dopo una sentenza, e Antonio Avati anni dopo disse: peccato, perché i primi giorni in una sala di Torino presa a campione aveva fatto registrare un incasso di 4 milioni con gente che faceva quasi a botte per entrare nella sala a vedere
1: Bordella. Come il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Bordella. Questa è l'immagine, esatto, che dobbiamo ricreare nella nostra mente.
0: E invece appunto con la censura che come una mannaia cala sul film, i fratelli Avati si trovano quasi sul lastrico, con gli ultimi risparmi, 150 milioni producono, e Pupi dirige La casa dalle finestre che ridono, che cambia proprio l'assetto, no, del gotico italiano. Non più tenebre, non più gli schicchioli, il buio, le ombre che si intravedono, ma luce allo zenith e grilli nel campo, la bassa padana con personaggi che venivano dai racconti della nonna di Pupi Avati, che aveva terrorizzato i due fratelli in età infantile. Dice: ci metteva a letto con queste storie di sorelle che avevano magari rapporti incestuosi, parroci che non proprio seguivano i precetti della chiesa, eccetera eccetera. Loro mischiano tutto questo e ne viene fuori una storia fantastica.
1: E l'altra storia fantastica è come a volte un'operazione di fortuna e di salvataggio possa invece rivelarsi forse la più grande intuizione, quello che tra virgolette consacra qualcuno, o meglio cambia quello che è il percorso di un genere. Anche questo mi piace. Sai qual è la cosa bella? Non so se gli amici sono d'accordo, è come rileggendo un po' gli accadimenti rispetto a vicende varie se ne possa trarre, se vogliamo, un po' quella che è la morale della favola.
0: E non arrendersi mai, come ha detto De Niro, credete sempre nei vostri sogni, anche ai fratelli Avati che ci hanno creduto, e dopo la casa
1: è andata bene, proprio
0: da segnalare un grandissimo Lino Capolicchio, restauratore di questo affresco chiamato in questo paese dove poi accade di tutto, di un affresco di chi? Di San Sebastiano, ragazzo trafitto dalle frecce, che vediamo anche in un pezzo fantastico citato, Losing My Religion dei REM, no? C'è San Sebastiano, quel ragazzo che è osservato da Michael Stipe, tutto trapassato, c'è un po' di pubblicità, oddio.
2: E Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli.
6: Ciao a tutti.
7: Portatemi chiunque provi ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: lui è bravo. Fulminacci, maledetto me, gran pezzo questo. Dell'estate non ha tanta fortuna quanto meriterebbe, a mio avviso.
1: Anche grande, a mio avviso, pezzo. Perché guarda, il sottotitolo è Fulminacci come Jude, proprio il mio preferito. Guarda, sì, lo ripeterò da maledetto me ci piace tantissimo, ci è piaciuta Stupida Sfortuna, ci sono piaciute proprio tutte, guarda.
0: Allora, è il momento delle, al di là di Fulminacci, di recuperare in quella magica estate del 1982. Si affaccia all'orizzonte una cantante straordinaria, si conosceva già, ma questa è la canzone che la consacra, una voce che ha nella sua estensione il suono dei gabbiani nei vocalizzi. Sto parlando di Giuni Russo, che con una canzone di Battiato spopola con Un'estate al mare, il cui testo è sì un'estate al mare, fare il bagno al largo, l'ombrelloni, uni uni uni eccetera eccetera, ma parla di amore mercenario, di copertoni che bruciano, e i copertoni che bruciano ricordano un po' le prostitute feliniane, no? O pasoliniane. Quindi è un testo nel testo che ha leggerezza nel ritornello, ma nelle strofe un molto molto molto meno. E allora ce l'ascoltiamo, perché dall'inizio alla fine la voglio fino all'ultima nota, e sentite i vocalizzi finali della grande Giuni Russo.

0: Ciao a tutti per distacco, che voce grande Gino Russo, che bello ritrovare un'estate al mare dal 1982, 44 anni fa, un successo clamoroso, poi seguirà Alghero, ricorderete, no?
1: In voglio compagnia... andare ad Alghero in compagnia di uno straniero.
0: Pensa, canzone che nasce mentre lei in aereo sta andando in Sardegna.
1: Sta andando veramente ad Alghero?
0: No, non c'è l'aeroporto, però stava andando in Sardegna e casualmente quella vicina a lei di posto. Dove va? Va ad Alghero.
1: Ed era in compagnia del famoso straniero. E vorremmo sapere la nazionalità dello straniero.
0: Allora, dateci il...
1: Magari gli amici lo sanno, ci possono dare qualche dritta in merito.
0: Intanto molti hanno apprezzato il repêchage di Gino Russo e un'estate al mare.
1: Come mi vai sul francese cervelli in questi ultimi giorni proprio?
0: Ma è la festa della République, aujourd'hui, e égalité, fraternité e liberté.
1: Liberté. Ça va
0: sans dire. Ragazzi, 1789 è una data epocale che tutti dovremmo portare nel cuore, perché comunque di lì poi nasce quello che nel corso dell'Ottocento troveremo con le costituzioni date anche nel 1848, ma non voglio mica essere Barbero, anche perché di Barbero ce n'è uno fenomenale. Io mi ci addormento con il prof Barbero la sera.
1: Ti rilassa. Sì. Però guarda che le
0: non
1: tue
0: sono mai arrivato. Sì, prego.
1: Arrivano.
0: Sì, ma io grazie a Barbero, che tra l'altro vinse un premio Strega alla fine degli anni 90, quindi pensa un po', era un romanzo storico anche quello, però è oltre che grande divulgatore, l'anno scorso è andato in pensione.
1: E tra l'altro il 29 giugno è stato al Circo Massimo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Per una
1: lezione. Per la sua lecture.
0: Beh,
1: come andiamo il francese, l'inglese, ma andiamo proprio, andiamo
0: Alessandro
1: al massimo,
0: Barbero,
1: andiamo
0: fantastico.
1: Veramente al massimo.
0: Io sono pazzo delle lezioni su Napoleone, perché se avesse vinto a Waterloo, che cosa sarebbe successo? Niente, perché ci sarebbe stata un'altra battaglia e la coalizione avrebbe vinto e quindi Napoleone sarebbe durato un po' di più, questa è la sua analisi. E in effetti, che gli vuol dire? Erano tutti contro di lui in Europa, russi, i prussiani, gli inglesi, poi una serie di eserciti, comunque armate delle Fiandre, del Belgio, insomma, e alla fine ne sarebbero venuti a capo di Napoleone. Dopo questa bella lezione di Radio 3 andiamo con Peggy Gou, che è stata vista con Tommaso Berrettini, Matteo, scusami, Berrettini.
1: Sì, circolano questi,
0: da Barbero.
1: Andiamo, vabbè, ma noi precipita. Mixiamo l'alto e il basso.
0: Peggy Gou con Matteo Berrettini, eventuale flirt, qui invece con Ira Starr, con Who Man. Man, scusate.

0: Woman, Peggy Gou era star nel video, anche una coreografia con ballerini che indossano maglie delle squadre di calcio Tottenham e
1: noi ci attrezzeremo,
0: Milan.
1: Ci attrezzeremo.
0: Eh sì. E allora fanno molto fashion, no? Una Dua Lipa con qualche anno fa la maglia della Roma fu fotografata di una Roma degli anni 90 con sponsor italiano e in Us Italia sponsor.
1: Ah no, ecco, tu hai detto lo so, io già stavo dicendo ma quale, quello di una particolare.
0: Assicurazione. Allora, ad Alghero l'aeroporto c'è ed è Fertilia, scusate, non ero a conoscenza, non volo spesso.
1: O forse non c'era nell'82?
0: No, c'era dalla prima guerra mondiale.
1: Ah, c'era già, niente,
0: 82.
1: Quindi non abbiamo...
0: Hanno rifatto
1: niente,
0: la pista diverse
1: non
0: volte.
1: Abbiamo giustificazioni, ma sì. Ci possono difendere loro però.
0: Certo, anche
1: e
0: perché
1: ci hanno raggiunti.
2: Che vi dobbiamo fare? Che dobbiamo
3: no, noi non siamo in grado,
0: Come si chiama
3: capaci.
0: L'aeroporto di Torino? Come
3: guarda,
0: si chiama?
3: Io lo sapevo, è tipo interrogazione, quando
1: dai,
3: entri qui
1: facciamo
3: dentro,
1: questo gioco. Se beccate i nomi di tre aeroporti italiani, non lo so, qualcosa vincete, ci abbiamo
2: Silvio
1: la bambola.
2: Berlusconi.
0: Bravo.
2: Quello me lo ricordo.
0: Sì, esatto. Sì.
4: E dopodiché...
3: Allora, Malpensa, Milano, Malpensa.
0: No, troppo facile.
2: Orio
3: al serio. Nomi troppo facili.
0: No, fermi. Ordine, caspita, un po' d'ordine. Città e voi ci dite l'aeroporto. Napoli.
2: No.
0: Capo
3: non
0: di
3: ce
0: chi?
3: L'abbiamo, no, niente, non pervenuto.
0: Palermo.
3: No, noi vogliamo vincere al contrario.
1: Palermo ce l'avete, ragazzi, famoso.
3: Non ce l'abbiamo.
2: Puntarai?
3: Non ce l'abbiamo.
2: Puntarai Radio 2.
3: Noi non viaggiamo, noi lavoriamo.
1: Quello che ci dovete dire sempre a noi, cos'è?
2: No, ragazzi.
1: È una sillaba.
2: Siamo proprio ignoranti sugli aeroporti.
1: Questa ce l'hanno
0: l'aeroporto. Vogliamo parlare di
1: Bari, l'ultima, dai, Bari.
2: Bari.
1: Bari è una cosa lampante, una cosa che è davanti agli occhi di tutti,
2: È palese.
0: Okay. Allora, non farete il concorso per assistenti di volo perché mi pare che siamo un po' fuori pista, nel senso letterale del
3: termine. Come si chiamava? Possiamo chiedere l'aiuto da casa 3487 300 200.
0: Okay. Quello di Venezia.
1: Salvate Jody e Simone.
3: Comunque io vorrei lanciare una sfida tra le camicie di Flaminia Bolzan e di Simone Calomino.
2: Oggi sono
3: qui...
2: tranquillo però .
1: Oggi è con un azzurro così tenue, quel denim ricercato, sì, esatto. Simone.
2: Quasi bancario, capito?
0: Sì,
2: quelle
0: sì,
2: cose
0: sì,
2: proprio...
0: carta zucchero si dice, no? Più o meno. Bravissimo. Qual è il tema di oggi per entrare a fare parte del club?
3: Te lo ricordi?
2: Me lo ricordo, sì. E oggi parliamo degli inventori da strapazzo o anche delle cose che la gente crede di aver inventato e poi scopre che invece esistono già.
0: Io ce l'ho, tu ce l'hai un'invenzione che non ha avuto fortuna.
1: No, non
3: tu ne hai una che hai pensato e che poi non è andata in porto?
0: No, ma io ce l'ho ancora valida. Cerco un produttore musicale.
3: Così, attenzione.
0: A metà degli anni 90, sì, ogni tanto c'erano qualche baruffa in pista e spesso nascevano discussioni per lo spazio della mattonella su cui ballare. Allora a un certo punto, una sera, mi ricordo, all'Argentario, uno fa: "È tua l'aria? Ti tocco? Cassa dritta sotto, è tua l'aria? Ti tocco, è tua, è un po' Einstein, Polizei, quelle cazzate lì che potevano funzionare. Non ho avuto il coraggio, la ripropongo ciclicamente questa cosa.
3: Cioè
0: non
3: che
0: ho
3: a un certo punto parte questa cosa, ok, e ognuno sta
0: è
3: sulla
0: tua l'aria, ti tocco?
1: Pensa
0: ti tocco.
1: Quando nel 2052 tra i tormentoni estivi qualcuno farà è tua l'aria, ti tocco,
0: è tua l'aria, ti tocco. Ragazzi,
3: tutto questo
0: genio.
3: Su Radio 2.
2: Brevettiamola. Allora.
0: Se la sento da qualche parte, farete conti con me. Perché
2: mai.
0: Questa è dal 95 che ce l'ho in canna. È arrugginita ormai, credo. È passata
1: con un olio specifico, noi la ritiriamo fuori.
0: Che schifo. Andiamo avanti.

0: Gran pezzo, eh. Fabri, ragazzi, non sbaglia un colpo. Fabri Fibra, Emma, antidroga, alcune correzioni prima dei doverosi e direi per fortuna saluti. Radio 2 Summer Club tra poco, avete sentito Jody e Simon. Prima però c'è il GR2, allora l'aeroporto di Palermo, Falcone, Borsellino. Putraese ante, poi giusto, doveroso. E intitolarlo ai due giudici e purtroppo periti sulla strada che porta verso l'aeroporto. Capaci c'è la stele che ricorda la strage di Falcone e la sua scorta, la moglie, e quindi giusto, grazie per la correzione. Poi il
1: Bari. Palese è il quartiere che ospita l'aeroporto intitolato a Papa Carol Wojtyla, quindi i nostri ascoltatori sono sempre attenti. Noi siamo stati faciloni, ma vediamo.
0: Vabbè, comunque erano c'è chi ricorda che con le previsioni del tempo di qualche anno fa venivano poi citate le città degli aeroporti perché davano anche l'entità del vento, ma questo è roba di tanti anni fa. Noi invece torniamo domani, quindi guardiamo al futuro e grazie per essere stati con noi. Una buona giornata a tutti. Ciao,
1: ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In Medio Oriente è vicino al collasso il memorandum di giugno fra Stati Uniti e Iran dopo che Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto e annunciato la ripresa del blocco navale. Trump ha detto di voler introdurre un pedaggio del 20% del valore della nave da pagare agli Stati Uniti per l'attraversamento di Hormuz. Siamo noi i guardiani dello stretto, ha dichiarato il presidente americano. Il nostro prezzo è più equo, ha commentato Teheran, che ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. Immediate le conseguenze sulle borse europee, che sono negative. Milano cede lo 0,51%, corrono i titoli energetici che fanno impennare nuovamente i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent supera gli $86 al barile, mentre il WTI sale a $80. Sale anche la quotazione del gas, che sfiora i €53 a megawattora, ai livelli più alti da maggio. La politica nel pomeriggio, la discussione alla Camera sulla legge elettorale, a tenere banco in entrambi gli schieramenti il nodo preferenze, previste 22 ore di lavori notturni con sedute anche appunto in notturna. Imponente blitz, siamo alla cronaca, antimafia all'Alba, Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno ai commercianti e imprenditori. E la Premier commenta sui social l'operazione in Calabria: lo Stato non si piega, la lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del governo, grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità, scrive Giorgia Meloni, che si trova ora a Doha per la cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar. Il rientro a Roma è previsto nel pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri già in programma. In corso a Parigi la parata per la festa nazionale del 14 luglio, l'ultima presieduta da Emmanuel Macron, la più grande in termini di militari presenti, quasi 6.724 i capi di Stato presenti, fra cui i presidenti Mattarella e Zelensky, ospite d'onore l'Ucraina, che ieri ha partecipato al vertice dei volenterosi nella capitale francese, in cui 9 paesi, fra cui l'Italia, hanno creato una coalizione per sviluppare uno scudo antimissile nel vecchio continente. E oggi l'ambasciata di Francia in Italia festeggia la fine della nuova campagna di restauro delle facciate e dei tetti di Palazzo Farnese.
3: Bisogna girarla davvero la testa per ammirare le facciate restaurate di Palazzo Farnese, il tetto, i giardini, il cornicione di Michelangelo. Il restauro dell'edificio del Cinquecento è durato 6 anni, costato 8,5 milioni di euro, interamente stanziati dalla Francia. Siamo ospiti rispettosi, ha detto l'ambasciatrice a Marie Decotte.
4: Questo palazzo e il fatto che sia già da 150 anni la sede dell'ambasciata è una lunga storia bilaterale. Anche a Parigi l'ambasciata d'Italia è in uno dei più belli palazzi del centro. Dunque quest'amore dell'arte ci dà una responsabilità.
3: Tolte le ultime impalcature si apre un nuovo capitolo. Brigitte Marraine, direttrice dell'École Française.
5: Si apre una stagione di studio per capire meglio le fasi di costruzione del palazzo. Io conosco questo palazzo da 40 anni. Non mi ero mai resa conto da giù della diversità di queste teste di leone del cornicione di Michelangelo.
3: Alba Arcuri, GR2.
2: E torniamo alla politica, perché dicevamo nel pomeriggio la discussione alla Camera sulla legge elettorale. Sentiamo il servizio.
6: Mattinata di riunioni in vista della discussione sulla legge elettorale. Al via dalle 14, maggioranza con il nodo preferenze dopo l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC non firmato da Lega e Forza Italia. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lo definisce l'unica mediazione possibile. Per il leghista Matteo Salvini le preferenze non sono un problema. Lupi, Noi Moderati, spiega che l'intesa è possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro. Valutano il da farsi anche i forzisti. In corso assemblea di partito pure nel centro-sinistra, si valuta il voto segreto e si affilano le armi contro una legge definita inemendabile. Dal PD no a una riforma con premio di maggioranza reputata abnorme, ma resta incerta la posizione dei Dem sull'emendamento per preferenze secche presentato dal Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni con la scusa della stabilità, punta all'inamovibilità e AVS concorda. Per ora l'unità del campo largo è certa sulla presenza in serata all'evento La Notte della Democrazia organizzato da Più Europa. Francesco Macaro, GR2.
2: Nuova ondata di calore in Europa, 14.000 già le vittime, scrive il sito politico citando dati ufficiali di 6 paesi europei, e si tratta della terza in meno di 2 mesi. In Italia oggi 4 città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, e sono previsti picchi di 40 gradi, ma sentiamo proprio cosa ci aspetta nei prossimi giorni ed oggi con il maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: La previsione non dà segnali di precipitazioni se non nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia, situazione che persisterà un po' per tutta la settimana. Le temperature oggi sono in aumento nelle aree più interne della Sardegna, oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va ora a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
8: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: tua l'aria? Ti tocco?
1: Ancora con l'idea di Massimo Cerpelli.
0: Ma ora subito la brevettiamo, entro la giornata.
1: Buongiorno Giodia Livernini.
0: Ma buongiorno a te Simone Calomino.
1: Benvenuta a Radio 2 Summer Club.
0: Ma benvenuti a tutti e a tutte voi.
1: Ecco, oggi abbiamo in serbo un altro club inventato e un club realmente esistente che ci porta indietro di parecchio tempo, di parecchi secoli.
0: Il club dei club è Radio 2 Summer Club con una squadra fantastica. In regia abbiamo sempre Leonardo Carioti, lì sempre pronto, accanto a lui l'assistente di volo, visto che abbiamo parlato di aeroporti, è Simone Dell'Orca.
1: Bene, ecco. Ce ne abbiamo anche altri, c'è pure le hostess, ma non diciamo chi sono, magari.
0: Una cosa per volta.
1: Non ritengono di essere hostess, magari.
0: Beh, hostess, non lo so, adesso glielo chiediamo. Che ruolo vogliono.
1: Glielo chiediamo, nel frattempo entriamo in atmosfera con Michele Bravi, io, tu, lei e pure lui. C'è anche lui, sì.

0: spalla.
1: E siamo partiti con Io, Tu, Lei, Lui, Michele Bravi, che sarà presente anche lui il 22 luglio, sarà trasmesso su Radio 2 ma anche su Rai 2 il concerto live di Radio 2, omaggio a Rino Gaetano con tanti tanti artisti, ve lo stiamo ricordando strada facendo, perché ecco, il 22 luglio è dietro l'angolo.
2: È una cosa che va ricordata continuamente perché è imperdibile. Il club che abbiamo deciso di inventarci oggi per il nostro Radio 2 Summer Club, facciamolo cominciare da degli esempi. Direi.
1: Sì, allora intanto lo abbiamo già un pochino anticipato con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, il club degli inventori da strapazzo. In realtà gli inventori da strapazzo è un tema veramente molto molto vasto, perché c'è chi inventa una cosa, è convinto di avere inventato lui per primo un qualcosa di geniale e poi scopre che invece
2: esiste già.
1: Per esempio, una signora convinta di aver inventato una ricetta rivoluzionaria mescolando panna da latte con salsa di pomodoro, convinta di aver trovato l'ingrediente, la combo del secolo, e invece poi qualche anno dopo fino a scoprire che semplicemente stava preparando una salsa rosé,
2: cioè, che
1: tutti quanti abbiamo assaggiato e mangiato.
2: C'è anche una persona sempre dal web che dice: io credevo di aver inventato il volante riscaldato, l'idea mi è venuta quando fuori c'erano circa 5 gradi e mentre ne parlavo il mio capo di allora mi ha detto: ah già, anche la mia macchina ce l'ha.
1: Vedi, quindi era già stata inventata
2: distrutta proprio sul nascere. Così
1: pensavo di aver inventato i calzini a dita separate quando avevo 4 o 5 anni, ma già c'erano,
2: ma io non li userei mai nella vita.
1: Quello mi dirai, che invenzione da strapazzo, questa è proprio un'invenzione da strapazzo.
2: Oppure c'è anche chi si chiedeva perché le banche non avessero dei foglietti di carta da dare al posto del denaro sul conto. Ecco, aveva inventato gli assegni questa persona. Ma ad ogni modo, chissà quali sono le vostre invenzioni da strapazzo, se ne avete pensate, se le avete fatte, ditecele al 348 7300 200 al Radio 2 Summer Club.

0: Eva My Friend alle 10.46 Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino, che oggi parlano e creano il club degli inventori da strapazzo.
1: Invenzioni divertenti, invenzioni strane, in realtà è proprio un'arte giapponese, si chiama Chindogu, una parola giapponese che significa inventare cose strane, cioè creare invenzioni inutili però anche geniali che in qualche modo alleggeriscono i fastidi un po' della vita quotidiana.
0: Sì.
1: La traduzione letterale di Chindogu è infatti insolito, Chin più sì. attrezzo dogu.
0: Non ti facevo anche esperta di parole straniere.
1: Ma adesso tu continua perché so che anche tu sei preparato sulla questione del Chindogu.
0: Preparatissimo, infatti questo concetto viene ideato nel 1980 da Kenji Kawakami, un signore che decide di creare nel suo laboratorio al centro di Tokyo una serie di strani oggetti, per esempio l'ombrello cravatta oppure le scarpe con le suole al contrario per le spie o per gli aspiranti ladri, pensa che utilità, la forchetta col ventilatore incorporato che di questi tempi è utile, o la lavatrice portatile che in campeggio diciamo che potrebbe essere una cosa
1: potrebbe
0: utile.
1: Tornare utile. Queste sono sicuramente invenzioni strane, invenzioni divertenti. Noi intanto attendiamo le vostre al 3487 300 200, e il primo coraggioso a condividere la sua invenzione è Willy da Padova, che ci scrive che a 8 anni aveva inventato il pallone da calcio cubico.
0: Comodo.
1: Era utile per giocare a calcio sulle scale in mancanza di posti all'aperto. Ecco qua.
0: Bellissima.
1: È stupenda.
0: Ma cubico perché così si fermava ad ogni scalino. Ma
1: probabilmente.
0: Che è uno che se ne... Cioè, Willy, spiegaci come l'avresti usato anche.
1: Comunque possiamo dire una cosa. Noi non vi giudichiamo.
0: No,
1: perché
0: carità.
1: Siamo veramente gli ultimi a poter giudicare. Quindi ditecele proprio senza paura,
0: liberi.
1: Senza vergogna, le vostre invenzioni da strapazzo.
0: Strapazzo, strapazziamoci tutti con queste invenzioni. Sai chi era invece un certo cavaliere da strapazzo?
1: Ho un po' paura.
0: Sì. Lui non mangiava mai niente di buono,
1: sì?
0: No? Si nutriva di creature viventi.
1: Viventi,
0: sì.
1: E chi era questo creatore?
0: Era un conte.
1: Un conte.
0: Sì. Conte Dracula.
1: Ah!
0: Che arriva qua con Tame Impala su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Dracula.

0: Pretty Woman.
1: No, non è quella, però sembra.
0: Eravamo là. Era Roy Orbison, You Got It, su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo istituito il club degli inventori da strapazzo. I nostri ascoltatori, quante ne avevano così in serbo di invenzioni che poi però per un attimo, Davide da Latina, pensavo di aver inventato la paglia calzini per la lavatrice circa 20 anni fa, però già era stata distribuita da una catena di prodotti insomma particolari, ecco.
1: E ci sentiamo meno soli anche con le invenzioni che arrivano al 3487 300 200 dei nostri ascoltatori inventori da strapazzo, perché no. Per esempio Giuliana voleva inventare la collana con porta cono da gelato, che include però anche un motorino con pila per far girare il gelato, così si hanno le mani libere anche mangiando un cono gelato.
0: Geniale, per me sì.
1: Poi non te la mangi la cialda, a me piace tanto.
0: E perché non te la mangi? Perché sotto è robotica. E vabbè, ma troveremo un modo per mangiare anche la cialda. Ma che ci vuole a questo punto? Oggi siamo inventori da strapazzo.
1: Inventiamolo. Continuate al 3487 300 200 a farci sapere quali sono le vostre invenzioni da strapazzo.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. 2-2.
1: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
2: 2-2. Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vada

0: ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
1: Sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
2: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
3: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
0: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
2: Bestiale.
0: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: fatta così, Malika Ayan, da solo una possibilità. Ha ragione, una se ne dà, scusami.
1: Quella e basta.
0: E basta.
1: E basta. Ma quante ne vuoi?
0: Infatti, Radio 2 Summer Club, le 11.02, stiamo parlando degli inventori da strapazzo e per fortuna i nostri ascoltatori al 348-7300-200 stanno entrando a far parte del club. Sentiamo un vocale.
2: Io e i miei amici inventammo una tricicletta.
0: La tricicletta.
2: Che era in sostanza una sorta di tandem con tre ruote ed era snodabile anche sia in orizzontale che in verticale.
0: Beh,
2: bellissimo.
0: Sì.
2: Quando andavamo in giro tutte le macchine rallentavano quando ci vedevano.
0: Ah, l'hanno fatta proprio.
1: L'hanno inventata realmente.
0: L'hanno realizzata.
1: Ah, bellissimo.
0: Stupendo. Questo è il passo successivo. Ma ci sono anche grandi invenzioni, Jody, che risultano poi fallimentari.
1: Ci sono per esempio la Sky Car presentata come la rivoluzione dei trasporti negli anni 90, era stata definita un'auto volante, il problema però è che non è un'auto ma è un aereo e oggi ancora niente, non vola.
0: Ma poi quante volte andando al cinema per esempio abbiamo avuto voglia di dire ma chissà che profumi ci sono oppure che odori si sentono nello spazio siderale, avevano inventato lo Smell-O-Vision che meglio del 3D ti dava proprio un'esperienza a 360 gradi, era il 1960 e gli odori li facevano con delle bottigliette che si aprivano e uscivano questi aromi. Ovviamente un fallimento totale.
1: Come i capelli spray, se sei calvo basta prendere la bomboletta, spruzzala in testa e via, ecco apparire i capelli. Una follia ovviamente priva di senso. I capelli spray o hair in a can non sono niente di più che una vernice di bassa lega e quindi cioè, vai con la testa
0: metà strada
1: colorata.
0: Fra un carosello e Lilly Gruber. Bellissimo. Io vorrei farmelo qua, l'attaccatura un po' più bassa, come quando ci avevo 20 anni. Quindi.
1: Vuoi fare la frangetta?
0: No, l'attaccatura più bassa.
1: Poi quando avevo 20 anni, cioè praticamente ieri.
0: Sì,
1: ieri.
0: 9 anni. Allora, poi c'è un'altra invenzione da strapazzo che invece è carina ma anche un po' preoccupante, che è quello del sorriso perfetto degli impiegati delle ferrovie giapponesi che venivano controllati ogni mattina da un software che scansionava il sorriso e lo valutava dando un voto in centesimi, cioè dovevano sempre sorridere, avevano pure una foto con l'esempio stampato per vedere com'era questo sorriso, se era buono oppure se era malamente.
1: Oh, e queste sono invenzioni fallimentari che insomma ci hanno provato ma non ci sono riuscite, invece i nostri ascoltatori hanno delle reali invenzioni che potrebbero essere messe sul commercio. Anna ci scrive: la cugina di mia cugina avrebbe inventato le scarpe da montagna con tacco girevole dietro per le salite e davanti per le discese, così da camminare sempre in piano. Che qualcuno brevetti queste scarpe da ginnastica.

0: band PDA We Just Don't Care su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodi Rivernini. Oggi abbiamo istituito il club degli inventori da strapazzo.
1: Esattamente, al 3487-300-200 ci arriva un'altra invenzione da strapazzo, sentiamola.
2: Buongiorno carissimi, buongiorno. Oggi per la prima volta siete molto bravi.
0: Grazie.
2: Sì. Io da piccola pensavo di aver inventato una cosa strabiliante.
1: Che cosa?
2: Mettendo delle mollette con delle cartine sui raggi della bicicletta e faceva il rumore del motorino e quindi la passai a tutte le mie amichette del tempo e ci divertivamo come matti con queste biciclette. Poi tutto si interruppe quando io caddi e mi ruppi il braccio.
0: Questa è la parte un po' meno felice dell'invenzione.
2: Oggi vi ascolto perché sono in pensione. E quindi però lo ricordo con tanta gioia. Bacio, buona giornata.
1: Sai che lo facevo anch'io con le carte dentro i raggi della bicicletta, facevano
0: rumore, quindi sembrava di avere un motorino, in realtà era una bicicletta.
1: Una bicicletta pure scasciata.
0: È tua l'area, Simone?
1: Ti tocco. Questa è l'invenzione di Max Cervelli, non dobbiamo prendercela noi. Ci sono Angelina

0: Ventura Highway su Radio 2, le 11 e 15 minuti di questo martedì. Oggi è martedì?
1: Mi pare proprio di sì.
0: È martedì. E anche questo martedì abbiamo la nostra iniziativa etnografica, quindi da questo momento potete inviarci una nota audio di 20-30 secondi raccontandoci cosa state facendo rigorosamente nel vostro dialetto al 348-7-300-200.
1: Secondo me va detto in maniera un po' più...
0: diversa, l'ho detto male?
1: Più pompata.
0: E allora da questo momento, esatto, signori, inviate la vostra cartolina sonora alla 3 4 7 300 200.
1: Basta, che se no sembra quest'alli e olio siamo diventati.
0: Sì, okay, 3 4 8. Stavo per dare il numero di Leonardo Carioti che molte vorrebbero, molte vorrebbero.
1: Comunque intanto arrivano ancora invenzioni da strapazzo, e c'è chi credeva di aver inventato il trolley, c'è anche un altro che dice: io avevo inventato e brevettato il tappo della bottiglietta attaccato, ma sì, poi era scomodo e non l'ho più realizzato.
0: Allora,
1: Invece ci ha pensato qualcun altro.
0: Attenzione, perché questa questione del tappo che rimane attaccato alla bottiglietta è un argomento che va, forse al quale dovremmo dedicare una puntata
1: intera. Puntata,
0: perché
1: sì,
0: è molto fastidioso. Mamma parliamone.
1: Di tutto, sempre sotto questi rivoli d'acqua.
0: Ma perché deve rimanere attaccato sto tappetto che sta lì, che dà fastidio? Dà fastidio.
1: L'abbiamo detto, ma serve all'ambiente, Jody.
0: Capito? Butto nel cestino,
1: no,
0: giusto?
1: Tu che sei una persona civile, non
0: e allora civile, perché se te lo leggo alla bottiglietta divento civile automaticamente.
1: Può essere.
0: Ci credo poco.
1: Detto questo, tra un po' parleremo invece del club realmente esistente del giorno. Oggi andiamo molto indietro nel tempo, andiamo ai tempi degli antichi romani, perché anche gli antichi romani magnavano.
0: Quello
1: a Roma
0: sempre
1: se magna sempre, si è sempre magnato. E lo faremo grazie a una ospite d'eccezione, ma tra poco.

0: Free the Little Smiths alle 11:20, quasi e 21, Radio 2 Summer Club. Abbiamo detto che avremmo parlato appunto del club del giorno e lo facciamo con Maria Rita Leonardi, cuoca antico romana. Maria Rita, ti posso chiamare cuoca antico romana?
1: Sì, grazie, un onore, grazie.
0: Intanto grazie di aver accettato di venire a parlare della tua passione a Radio 2 Summer Club. Ma tu come ti sei appassionata a questo tipo di cucina così antico?
1: Allora, io faccio parte di un gruppo di rievocazione, il gruppo storico romano.
0: Certo,
1: e sono circa 15 anni che sono lì e praticamente ho iniziato perché facevamo il presepe vivente a Natale e facevamo un vero e proprio mercato, e da lì ho iniziato a preparare. Io inizialmente facevo i dolci e poi piano piano ho fatto anche degli aperitivi, ma insomma ci chiedevano quello che ci chiedevano, facevamo, e quindi ho imparato a fare queste ricette del famoso cuoco Apicio. E così è iniziata la mia passione.
2: E noi stiamo vedendo le immagini, insomma, di alcuni di questi piatti sul canale 202 del digitale terrestre, anche su Rai Play. Stiamo parlando ovviamente di cucina antico romana. Come si conservavano?
0: Come si conservavano i cibi all'epoca dell'antica Roma? Perché
1: allora, appunto, sì, appunto, era un po' difficile conservare i cibi perché naturalmente non c'era il frigorifero, però c'era il sale e sì, c'era anche questo il garum che usavano, anche sì, questo sì, serviva anche un po' per conservare i cibi, ma il sale era importantissimo perché comunque tanto è vero che la parola salario viene proprio dal sale, sì, perché i legionari venivano pagati in parte con il sale e in parte con il denaro, perché comunque il sale serviva per conservare la carne, il formaggio, insomma tutti i cibi che loro potevano raccogliere durante queste marce lunghissime.
0: E, il garum, diciamo, che poi era una collatura di pesce praticamente, giusto?
1: Sì, era una collatura
0: pesce azzurro,
1: di pesce.
0: Però. Sì.
1: Pesce azzurro o comunque diciamo che Apicio o altre persone, anche Plinio il Vecchio si parla del garum, potevano fare delle varianti. Allora magari del pesce azzurro potevano usare un altro tipo di pesce perché dava un sapore un po' più diverso, un po' più particolare.
2: Ecco.
1: Il garum veniva usato appunto per insaporire le pietanze ed era diverso dal sale. E noi abbiamo provato nelle nostre varie sperimentazioni, nei nostri banchetti, quando usi il sale, vabbè, noi il sale lo conosciamo, certo, com'è che insaporisce, va bene. Ma devo dire che il garum dà un sapore particolare.
0: Diverso.
2: Ecco,
0: sì,
2: stiamo parlando di cucina antico romana, continuiamo a farlo tra pochissimo ancora con Maria Rita Leonardi. Il club del giorno è questo qui e quindi vogliamo sapere tutto, dalla tua passione ai piatti tipici.

0: Galeone con Sale su Radio 2. A proposito di sale, visto che parliamo di cucina antico romana, ne stiamo parlando con Maria Rita Leonardi, ovviamente appassionata. Abbiamo parlato di rievocazioni storiche romane, insomma di piatti tipici, anche di come si conservavano. E mi verrebbe da dire: sale quanto basta, cubine, la tua ricetta preferita. Dai, dici una ricetta che a te piace particolarmente fare, Maria Rita.
1: Allora, aspetta, una piccola particolarità che prima per la conservazione non abbiamo detto, sì, che loro avevano già le ghiacciaie, perché comunque usavano il ghiaccio, facevano queste grotte oppure comunque lo mettevano sottoterra e conservavano anche con il ghiaccio, tant'è vero che le granite sono siciliane, sono già nate all'epoca degli antichi romani. Ecco, questa è una piccola particolarità. Allora, io ho una ricetta mia preferita che piace veramente a tutti ed è una salsa che si chiama in ovis apalis.
2: Sì.
1: Praticamente è una salsa che si mette sulle uova sode a base di mandorle, sedano, prezzemolo, e poi c'è il miele e c'è un po', ci sono le alici, ed è una cosa è veramente gradevole per noi.
2: Questo è molto gradevole, diciamo, però mi dicevi in effetti quando abbiamo parlato per telefono che invece tanti altri piatti proprio gradevoli non sono per niente,
1: no,
2: per il nostro palato odierno.
1: Vero.
2: Infatti perché? Che sapori erano?
1: Beh, perché loro mangiavano di tutto, per esempio la carne di cui erano ghiotti era il ghiro. E per loro il ghiro ripieno era un piatto prelibatissimo, ecco. Tant'è vero che c'erano gli allevamenti, o le murene, mangiavano le murene, c'erano gli allevamenti di murene, insomma loro mangiavano veramente di tutto.
2: Il ghiro ripieno ci è piaciuto, ma non ti chiederemmo mai di rifarlo.
1: No.
2: Maria Rita, tu sei stata veramente gentilissima, ti ringraziamo di essere stata al Radio 2 Summer Club e avremo
1: grazie
2: sicuramente occasione di provare la tua cucina in una prossima occasione in cui farai un banchetto per noi, va bene?
1: Va bene, grazie a voi.
0: Ciao, grazie.

0: Macy Gray, I Try, 11.33 Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino. Queste le coordinate. In più c'è da dire che al 348-7300-200 i nostri ascoltatori commentano la cucina antico romana e dicono sì, la murena, buona la carne di murena, ma devi togliere le spine, devi togliere i veleni e insomma
1: che rimane. Che te magni, come si dice a Roma.
0: E che te magni, giusto.
1: Allora è partita la nostra iniziativa etnografica 348-7300-200, una nota di 20-30 secondi, non di più, raccontandoci cosa state facendo, ma nel vostro dialetto.
0: Siccome siamo delle persone molto modeste, molto semplici, ne ho scelta una di 5 secondi.
1: Sentiamo.
0: Dove però ci sono dei complimenti per noi.
1: Beh, giusto.
2: Mi scordavo. Se bravi un bel po', se bravi una mucchia. Ciao.
0: Una mucchia.
1: E dove senti il complimento?
0: Se bravi in bel po', se bravi una mucchia.
1: Cioè, sembravamo delle mucche.
0: No,
1: dov'è? Non riesco a tradurre.
0: Una mucchia.
1: Una mucchia di bravura?
0: Una mucchia,
1: ma
0: sì.
1: Sei certo di questa traduzione?
0: Ne sono abbastanza sicuro.
1: Perché questa è la sfida delle cartoline sonore. Esatto. Riuscire a tradurre esattamente il vostro dialetto.
0: Giusto.
1: Tu sei certo di questo?
0: Io
1: era un
0: sono
1: complimento.
0: Sicurissimo.
1: Quindi possiamo dire grazie?
0: Possiamo dire grazie.
1: Grazie.
0: Possiamo dire agli altri ascoltatori. Aggiungetevi anche voi alle cartoline sonore. 20 secondi di messaggio vocale nel vostro dialetto.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: un consiglio per Gaia che dice con Bossa Nostra: siamo lontani nello stesso letto, ma certo tu ti compri un king size e prenditi un letto alla francese,
1: magari.
0: Certo che costo caldo, insomma, è meglio stare lontani nello stesso
1: meglio stare agli angoli.
0: Giodia Livernini
1: e Simone Calomino, ma tutti i nostri amici ascoltatori al 3487 300 200 ci stanno raccontando cosa stanno facendo nel loro dialetto. Noi proviamo a capire,
0: proviamo a tradurre. Sentiamo il primo. Allora,
2: buongiorno. Sta cucino le patane, un le cozze e lo riso.
0: Questo è facile, sì.
2: Traduco.
0: Traduci.
2: Sto cucinando le patate,
0: sì.
2: cozze.
1: E riso.
0: Patata e cozze.
2: Buona giornata.
1: Siamo
2: da
1: partiti.
2: Trepuzzi, Lecce.
0: Da
1: facili,
0: Lecce.
1: Facili. Anche, siamo partiti facili.
0: Quindi a Lecce forse non si dice ris patate e cozze. Quelle più baris.
1: Più baris.
0: Vabbè, non lo so far baris.
1: No, non lo so neanche.
0: Pensa,
1: io.
0: Mio nonno è cresciuto a Corato di Bari, ma mai siamo riusciti a imparare il dialetto.
1: E sentiamo.
0: Coratino.
1: E sentiamo.
0: Allora, Maria, che cos? Sentiamo Maria, vediamo che dice.
3: Ciao, mi sono Maria Assunta, sono a Zord, che lavoro un po', perché vanta lavoro perché lavorando un po'.
1: Livello di difficoltà 6, 7.
3: Un po' sotto, un po' ciaiata, un po' tomatiche.
0: Pure 8.
1: Sì.
3: E buon, e poi più da mangiare.
0: Okay.
3: Sono Maria Assunta, sono un'astigiana trapiantata nel Pinerolese, in provincia di Torino. Sono nell'orto che lavoro, che raccolgo e poi preparo pranzo.
0: Cosa Ciao raccogli? Facci sapere, Maria
1: Perfetto.
0: Assunta. Cosa
1: Adesso
0: raccogli?
1: Ti voglio vedere.
0: Allora,
1: vai,
0: chiudo
1: vai.
0: Con Roberta.
1: Vai, chiudi con Roberta.
4: Cinciu, se poi ci dici, se non ci vuoi dire, non cinciu dire.
0: Non cincio dire.
4: Ecco. Ciao da Roberto e Giorgio.
0: Roberta,
1: grazie.
0: Cincio un cian, io non ho capito.
1: Noi ringraziamo Roberta e Giorgio per averci messo questa difficoltà e chiediamo aiuto da casa. 3487 300. No, è impossibile.
0: Niente.
1: È impossibile tradurre questa cartolina sonora.

0: cartoline sonore.
1: Tante, tantissime. Andiamo dritti, dritti nelle Puglie. Senti un po'. Allora.
2: Voglio buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Agli accompagnati quella figlia, buona mamma di figlia. Alla stazione. E mamma sta tornando a Vist. A Vist, in provincia di Foggia. Fenù caldo assurdo,
0: assurdo.
2: Buona giornata, state buono.
1: State buono pure voi. Questa mi ha fatto morire dalle risate. C'è un'altra, sentiamola.
0: Vai, tante vai, oggi. Vai, vai.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Messaggio per gli amici di Summer Club.
1: Siamo noi.
3: Dal Friuli.
0: Eccoci.
3: Voi minore e attaccat a metti a posto un sgabussin.
1: Sgabussin.
3: Non lo avessi mai attaccata.
1: Sì. No.
3: Un disastro. Scusa. Mi sono già pentito.
0: Gemini, puoi tradurre per favore?
1: No, no, Gemini, te la traduco. Io. Si è messa a mettere a posto lo sgabusin. Sgabusin.
0: Fino a qua
1: si capiva. Dice poi che non l'avessi mai
0: avanti.
1: Fatto. Ha detto. Sì, qua
0: questo, tutta
1: riassumo.
0: Questa cosa, sì. Questo
1: le informazioni non meriti di sapere. Me le tengo per me. Adesso sentiamo Marisa.
0: Va bene,
1: Marisa.
0: Dai,
4: poi mi mangi una bella burrita e poi una bella fugassa di geco a pesce in sera. Ciao da Genova.
1: Ciao, ciao.
0: Te la traduco io, ti prendo a pesci in faccia.
1: Non era questa la traduzione. Ah, vediamo che dicono invece qui.
5: Mbare, passa loco che eccoci un gnaffo. Saluti, Mauro.
1: Dice, manda
0: compare.
1: La traduzione. Amico. Poi passa da questa parte.
0: Ma tu hai una traduzione lì nelle. Ma la cosa che sei. Allora sta barando, ma certo che le sa tutte.
1: Amico,
0: ma
1: passa da questa parte.
0: Basta,
1: perché
0: me ne vado, me ne vado. Ah, ciao.
1: Inutile che te ne vai.
0: Perché da una parte ti mandano la traduzione,
1: no,
0: per questo le sei tutte.
1: C'è il fango qui, ma qua c'è anche il sole. Guarda che gancio che ti faccio. Du du du du, here comes the sun.

0: fastidio. Che fastidio.
1: No, io avrei detto
0: no, era business.
1: Lui era un businessman con un'idea. Va bene, era dito nella piaga con businessman. Ad ogni modo, siamo qui a Radio 2 Summer Club.
0: Sì, ancora per pochi minuti.
1: Per pochi minuti, per mi fortuna. Auguro per qualche altro per giorno, qualcuno. Ma oggi per pochi minuti.
0: Pochi minuti perché siamo quasi giunti al termine, ma vogliamo un po' concludere tutto il discorso di oggi. Abbiamo istituito il club delle invenzioni stravaganti, però ci sono invenzioni brevettate da donne.
1: Sì.
0: Che oggi sono favolose, ci hanno semplificato la vita in cucina, per esempio la lavastoviglie.
1: Sì.
0: La lavastoviglie è stata inventata da Josephine Cochrane, una donna che insomma bisogna ringraziare per aver posto fine ai piatti da lavare. Nel 1886-87 ha inventato la lavastoviglie.
1: E invece io ti vorrei parlare di un caso interessante, che è quello del fatto che quando tu sei in emergenza ti devi inventare per forza qualcosa per uscire dall'emergenza. E quindi parliamo di Lillian Gilbreth, che aveva 12 figlie ed era vedova e doveva per forza gestire questa mandria di fanciulli. Allora, che si è inventata per prima cosa? Il frullatore. L'ha inventato lei, hai capito?
0: Vedi, per riuscire
1: a portare avanti un po' di cose, ma non si è fermata lì.
0: No,
1: sai che ha inventato la pattumiera col pedale, perché così mentre facevi altre cose o tenevi.
0: Ma no, è che tieni i ragazzini in braccio, uno in braccio, quell'altro
1: col
0: lo pulli, quell'altro lo tieni qua.
1: Certo, bisogna stare attenti a non fare col piede tracchete e mettere il figlio poi nel cassonetto.
0: Sai che mi è sbloccato un ricordo.
1: Che se ti hanno buttata.
0: No, di un periodo, sai, è stato un periodo di comicità nella mia vita.
1: Sì.
0: Era il monologo della mamma disperata che doveva stendere i panni col bambino in braccio.
1: Vedi, doveva inventarsi.
0: Molletta in bocca, molletta giù, bambino su.
1: La mamma
0: su,
1: disperata poteva essere
0: giù.
1: Creativa, inventarsi una cosa, stendere col figlio in braccio. Poi voglio pure capire come si potrebbe fare. Vabbè, magari i nostri ascoltatori.
0: Ma le mamme riescono a fare tutto.
1: Tutto riescono a fare. Vabbè, mi fido di te.

0: désir, le vent portera su Radio 2.
1: Oui. Adesso il vento caldo dell'estate ci porta via a noi, guarda.
0: E questo lo volevamo dire, ma vogliamo anche dire.
1: Questo lo volevamo dire.
0: Volevamo salutare tanto Irene, che ci ha detto che siamo Totò e Peppino.
1: Ma chi è la malafemmina?
0: Leonardo Carioti.
1: Salutiamo tutta la squadra del Radio 2 Summer Club. Una per tutti, Valentina Reggiani in redazione, Elena Russo alla cura, e poi salutiamo Silvia Baldassare alla visual.
0: Salutiamo Simone Dell'Orca alla parte tecnica. Chi altro dobbiamo salutare?
1: Saluto a
0: mia
1: te.
0: Nipote Victoria, ecco, parenti, ci abbiamo tutti, qualche parente da salutare, cugine, salutiamo tutti.
1: Tutti quanti, e salutiamoci pure noi. Giodia Livernini, ci vediamo domani mattina, fatti trovare bella pronta. Che cosa ti ridi? È finito il programma. Ma vuoi salutare gli ascoltatori?
0: Generazione Radio 2, Mario Benedetto e Nicola Angelotti.
1: Ciao.
2: Radio 2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: 2-2.
4: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento.
2: Questa puntata, sì.
1: Sì, grazie Mario per la chiusura. Volevo dire appuntamento, perché è un appuntamento quello, esatto, delle 12 estivo
2: fisso.
1: Di Generazione Radio 2, fisso almeno fino alla fine del mese.
2: Assolutamente. E poi insomma scopriremo vivendo cosa accadrà. Di certo Radio 2, cari ascoltatori, sarà sempre con voi al vostro fianco. Nicola Angelozzi
1: e Mario Benedetto. Volevamo salutare tutto il fandom di Mario Benedetto, perché dovete sapere che soprattutto le mamme sono innamorate di Mario Benedetto. Lui fa questo effetto alle mamme.
2: È
1: sì.
2: un piacere per me da questo punto di vista, perché insomma dove c'è famiglia, affetto, c'è comunità. Io sono un grande fautore
1: sì.
2: delle comunità, delle famiglie, e il ruolo soprattutto dei genitori e della mamma è un ruolo importante di cui capiamo, cari amici, cari ragazzi all'ascolto, capiamo l'importanza anche quando cresciamo un po', magari.
1: Anche perché sappiamo bene che i genitori ci danno un po' il via anche alla nostra personalità, no? Cioè ci aiutano un po' nel crescere, ci danno proprio una strada da seguire.
2: Sì, volenti o nolenti, diciamo così, con il loro esempio, con il loro silenzio, ma anche a volte con le loro giuste osservazioni, diciamo così, e tirate di orecchie. Io ne ho avute abbastanza, devo dire, da piccolo. Te sei stata disciplinata o no?
1: Sì, soprattutto vedendo mia sorella, le tirate di orecchie fatte a mia sorella, quindi io imparavo e non facevo delle cose.
2: Bene, su queste note di tirate di orecchie noi ascoltiamo subito Joliet, torniamo da voi.

0: Napoli e casa tua, il marchio che ha registrato Joliet per annunciare le 6 date al Maradona l'anno prossimo, che sono tutte sold out: il 9, il 10, l'11, il 13, il 14 e il 15 giugno 2027.
1: Bene,
0: proprio una
1: bene,
0: residency, come
1: allora,
0: un po' farà Vasco Rossi,
1: esatto,
0: poi all'Olimpico.
1: Sicuramente sarà la generazione alfa protagonista anche insomma in questi momenti di musica e queste opportunità che tu hai raccontato.
0: Perché parli di generazione alfa?
1: Parlo di generazione alfa perché in realtà le abbiamo esplorate un po' tutte, però voglio partire da qui in realtà, perché poi torneremo a brevissimo a salire il gradino generazionale che ci porta alla tua generazione, alla Z, perché c'è una bellissima ricerca, sì, che ci dà veramente tanti spunti di riflessione. Ricordiamo, gli alfa sono i nati dal 2010 in poi e sono, sì, un vero e proprio laboratorio per il futuro, devo dire, no? Perché quello che accadrà a questa generazione avrà molti impatti dal mondo del lavoro anche alla vita di relazione, diciamo così, perché loro si definiscono, possiamo definirli, diciamo, dai nativi digitali che li hanno preceduti, loro diventano nativi immersivi.
0: Beh sì, diciamo che per loro il digitale è proprio il loro mondo, cioè sì, non possono vivere senza,
1: prescindere,
0: no?
1: Per certi versi, sì, ragazzi, io è una bella opportunità, per certi versi beh, vi siete persi tanto, devo dire,
0: no,
1: dal
0: allora
1: punto
0: iniziamo
1: di vista,
0: a essere nostalgici,
1: sì,
0: rispetto
1: sì,
0: a questo
1: po',
0: ma no,
1: sì,
0: perché
1: dei momenti
0: anche
1: romantici,
0: per
1: la partita così, il pallone sotto il braccio, le robe lì che già conosciamo e
0: beh,
1: sentiamo, però
0: esistono, sì, ancora queste cose,
1: più che esistono,
0: è vero.
1: Da questo punto di vista.
0: Però ti devo dire che spesso io che ho 24 anni incontro le persone che mi dicono sai, tu hai 24 anni,
1: sì,
0: e io dico sì, ma tu l'hai avuti pure tu i 24 anni, non
1: giusto,
0: solo io, no?
1: È un'ottima considerazione.
0: Perché così, come adesso che ascoltiamo Lola Young, una cantante britannica molto giovane con Messi, che ha avuto un periodo un po' di stop, ma poi è tornata e adesso siamo contenti di ascoltarla qui a Radio 2.

0: Lola Young con Messi qui a Generazione Radio 2. È venuto a trovarci sì. Qualcuno, perché sul canale 202 le persone possono vedere che siamo diventati in tre e non
1: esatto.
0: più in due.
1: Ebbene
2: sì.
1: Diamo il benvenuto, questa voce sentita è Livio Gigliuto, che è un sociologo ed è presidente dell'Istituto di Ricerca Piepoli. Benvenuto Livio, benvenuto
2: grazie,
1: a Generazione
2: grazie.
1: Radio 2. Noi indaghiamo, devo dire, è vero Nicole?
0: Indaghiamo soprattutto indagando sul nostro ospite.
1: Indagando si impara.
0: Indagando si impara. Ho scoperto che è nato a Catania, di Catania, quindi ormai abbiamo questa quota siciliana qui.
2: E
0: che
2: quindi hai scoperto che siamo maggioranza adesso.
0: Esatto,
1: esatto,
0: uno pensa
1: un
0: invece
1: visto. Però tanto un saluto agli amici di Catania sì. e non solo, e tutta la Sicilia e tutti gli ascoltatori che sono collegati con noi. Perché Livio è qui? Al di là del fatto che è stato scelto dall'Angelozzi perché è nato a Catania, però
2: evidentemente
1: al netto di questa...
0: però comunque può essere quella una scelta.
2: Possiamo dire
0: no?
2: che l'ha scoperto adesso quando sono entrato.
1: Esatto,
0: no, l'ho scoperto un po' prima, 10 minuti fa.
1: Ricercando, esatto. Però in realtà Livio è qui perché al di là della capacità che ha lui e appunto il suo istituto che rappresenta di raccontarci la realtà, voi, caro Livio, avete condotto una ricerca proprio sulla generazione Z da questo punto di vista.
2: Esatto.
1: Cosa puoi raccontarci di questa fotografia e su cosa si è concentrata?
2: Ma allora, noi abbiamo indagato la generazione Z e abbiamo cercato di capire come fosse fatta superando alcuni stereotipi che stanno attorno a quella generazione, lo stereotipo dell'egoismo, della centralità di se stessi, che poi non è vera, è più che altro una conseguenza del fatto che questa generazione, ma forse tu ce lo potrai confermare, è una generazione allenata alla crisi.
1: Sì, infatti non hai ancora detto che hai 24 anni, vorresti ricordarlo.
0: Non l'ho ancora detto, ma possiamo ricordarlo. Grazie, tutti quelli sì. che ci ascoltano qui su Radio 2, Nicola Angelozzi ha 24
1: esatto,
0: anni,
1: generazione
0: solo 24
1: lo ripete,
0: anni, oppure
1: Livio,
0: tantissimi.
1: In modo quasi con irriverenza.
0: Ma in realtà
1: nei
0: 24 anni sono tanti anni.
2: Ma no, insomma, non esageriamo, però diciamo, io non dico quantino io, così evitiamo.
0: No, invece dovresti dirlo perché sembri più giovane della tua età.
2: Ho 41 anni e due figli che però, diciamo, spingono verso avanti l'età.
0: Di che generazione sono? Quanti anni hanno?
2: Hanno 4 e 1 anno e mezzo.
1: Ah, ok, quindi sono proprio piccolissimi. Ecco, forse ti hanno spinto anche loro a indagare tra queste nuove generazioni. Stavi proprio raccontando, insomma, che aspetti ha messo in luce la vostra ricerca?
2: Ma allora, innanzitutto parliamo del rapporto che hanno i giovani con il concetto di ottimismo. Sono ottimisti o pessimisti questi giovani?
1: Bella domanda.
2: È vero che sono un po' spaccati a metà, eh?
1: Sì.
2: Però la maggioranza esprime dei sentimenti di ottimismo. Questo non significa che non abbiano paura di qualcosa. È ovvio che hanno paura di qualcosa. Hanno paura degli aspetti legati alla possibilità di trovare lavoro. È chiaro che una preoccupazione in questo c'è. Hanno paura, una paura strana. Perché hanno paura, ci hanno detto questo, di non raggiungere il successo nella vita. Forse è la conseguenza del fatto che i genitori di quella generazione hanno un po' creato questo mito del successo.
1: Sì.
2: Poi il successo è tante cose diverse.
1: Bravo,
2: no?
1: E questo è il punto, forse lo diciamo anche a Nicola, ovviamente, che vive questa fase. Allora, cari ragazzi, il successo, a mio giudizio, non è raggiungere uno status a qualsiasi condizione. Il successo è raggiungere uno status alle proprie condizioni. Quindi, senza piegare il proprio ideale, il proprio, come dire, la propria aspettativa, pur di raggiungere necessariamente quella meta. Quella meta deve essere figlia di un processo in cui ti riconosci, allora lì sei sereno. Questa è una piccola riflessione, secondo me, che possiamo condividere.
0: Secondo me quello che la mia generazione rappresenta non è più che altro il fatto di non raggiungere il successo. Abbiamo un po' paura di essere dimenticati. Non lo so, ma secondo me è un po' questa la cosa che io sento dai miei coetanei. Questa
2: allora.
0: Paura un po' di...
2: Parliamo ancora di questa cosa del lavoro, no? Perché forse ci aiuta a capire questo concetto. Quando un giovane cerca lavoro, cerca sicuramente sicurezza economica, un stipendio migliore di un altro, perché no, è giusto che si faccia così, ma soprattutto cercano, in questo sono molto d'accordo con te, cercano un contesto in cui potersi esprimere lasciando un segno nel posto in cui sono andati a lavorare. Cioè, se gli dici guarda, tu gestisci questa cosa, alla fine l'avrai lasciata un po' migliore, un po' peggiore, dipenderà da te. Questo motiva molto, ragazzi. L'idea della trasparenza fa molta paura.
1: Sì, ecco, questo devo dire che è molto interessante questa fotografia che ci restituisci. Noi ti restituiamo un po' di musica insieme, se rimani con noi, perché proseguiamo appunto questa analisi e questo racconto della generazione Z. Intanto ascoltiamo, sperando che Leo Sinibaldi non mi tiri le orecchie a proposito di tirare le orecchie sulla pronuncia, Boogies in My Soul.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Al 348-7300-200 già ci scrivono dei bellissimi messaggi e Guido in particolare scrive: bravi, il discorso appena fatto di volere a tutti i costi raggiungere il successo è proprio quello che secondo me li mette di più in difficoltà. Stiamo parlando di generazione Z. Bisogna fargli capire che voler per forza raggiungere il successo andando contro i propri ideali, la normalità della propria individualità, risulta proprio questo essere un insuccesso.
3: È così, esattamente così. E da questo punto di vista continuiamo a dirlo, diciamo, ne parlavamo proprio poco fa con Livio e sull'utilità del lavoro che fanno anche loro di questa ricerca. Parliamo in questo caso alle più grandi generazioni, ricordiamo che con le nostre parole e il nostro comportamento siamo esempio, quindi insegniamo, perché a volte il genitore dice stai sereno, però ti dice beh però se raggiungi quel ruolo, se... non è quello il punto è come lo raggiungi, e se il tuo benessere ti consente di essere soddisfatto di te stesso, tu riesci, arrivi e cambi, altrimenti vieni, come dire, cambiato, il che non va per le nuove generazioni.
4: Anche perché proprio due cose al volo: la prima, noi siamo una proiezione un po' dei nostri genitori, il modo in cui ci crescono incide sul modo in cui poi noi ci comportiamo, e se noi ci diamo un obiettivo che non è un obiettivo nostro, siccome nel raggiungimento degli obiettivi nella vita incidono tante cose, ma quella che incide più di tutti sicuramente è la motivazione. Se sì, tu insegui un obiettivo che non è tuo, ma in qualche modo ti è stato dato, la motivazione viene
2: meno.
4: Quindi è più improbabile riuscire a raggiungere il successo. Poi qualunque cosa sia il successo, ancora non l'abbiamo capito.
2: Ma no, perché poi alla fine, secondo me, è anche una questione di raggiungere una propria serenità, che spesso si pensa, no? Cioè, non è che, secondo me, se uno raggiunge un certo status o un certo lavoro e non si riconosce a una propria serenità, no. Sì, è vero, inseguire i propri sogni credo sia la chiave per poter riuscire anche un po', no?
3: Sì, ma è così,
2: perché è fondamentale.
3: Ascoltando anche gli specialisti e diciamo psicologi con cui anche voi insomma come istituto lavorate e collaborate, c'è un momento in cui sia sul palcoscenico pubblico, un momento in cui si chiude la porta di casa e si sta con se stessi. Sì. Allora è lì che si capisce, perché nel momento in cui su quel palcoscenico si afferma quel ruolo a cui si lega il successo, allora va in scena un film gratificante. Quando si chiude la porta di casa è il finale che fa la differenza e si capisce qual è stato di benessere ho rispetto a quello che faccio.
4: Ma guarda, Mario, Nicole Pria dice una cosa molto interessante secondo me, e faceva riferimento al concetto di serenità. Si vede che fa parte, sì, di quella generazione, perché quando si parla di lavoro con quella generazione ti dicono tante cose, gli obiettivi, quello ci dicevamo prima, lasciare un segno, ma ti dicono anche però lasciami lo spazio, sì, per essere felice, per essere sereno. E questa è una, vero, conquista che ha fatto quella generazione. Non è una cosa in meno che vuole fare sul lavoro, è una cosa in più, e dobbiamo custodirla, perché poi quella generazione sarà anche il popolo che deciderà il futuro del pianeta, e se sarà un po' più sereno sarà meglio per tutti.
3: Senti, proprio per arrivare un po' alla chiusura di questa indagine, Livio, perché è molto giusto, bello quello che ha detto Nicole, serenità, e soprattutto mi sento aggiungere anche libertà, perché quanto più ci sentiamo liberi più siamo da questo punto di vista in equilibrio. Una battuta appunto sulle priorità emerse da questa ricerca in favore della generazione Z, quello che possiamo fare noi anche come generazioni più grandi, diciamo così.
4: Allora, lanciamo un segnale al mondo che poi prende le decisioni, che è quello che dicevamo prima, no? Il, sì, mondo della politica. Forse la cosa più importante che va fatta prima delle loro priorità, voglio questo, voglio quello, vogliono sicuramente essere ascoltati. Questo significa che la politica, giusto, deve smettere, poi per carità, la politica siamo tutti noi, quindi,
3: brava, esatto,
4: nulla,
3: quindi
4: contro la politica.
3: La società anche possiamo allargarlo.
4: Un
3: come riflessione.
4: Consiglio che possiamo dare alla società, alla politica, è di non parlare dei giovani, ma, sì, parlare ai giovani. Cercare di incontrarli, non dire i nostri figli vogliono, andarci da quelle generazioni, chiedergli cosa vogliono, chiedergli di far parte dei processi di cambiamento. Poi ovviamente non potranno decidere tutto, ma già essere ascoltati sarebbe un grande passo avanti.
3: Assolutamente, mi sembra
2: il
3: molto chiaro e molto
2: corretto. Sempre...
3: Esatto, esatto. Se avete dubbi, cari ragazzi, parlate, cari genitori, parlate, e soprattutto l'ascolto è la prima forma di comunicazione, è da lì che si parte. Grazie a Livio Gigliuto, grazie per questa indagine che ci ha presentato. Noi, Nicola,
2: forza Catania, sempre.
3: Sempre.
2: E forza anche ai giovani.
4: Sempre
3: dubbi.
4: Forza Catania.
3: E forza Iello adesso con Sotto Sotto.

0: Aiello sotto sotto. Tra l'altro volevo ricordare che il 22 luglio andrà in onda in prima serata su Radio 2 e su Rai 2 il concerto Radio 2 Live da Cosenza, e Aiello è stato uno dei protagonisti di questo concerto, e ci sono successe da Francamente, Noemi, tantissimi nomi, Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro. Quindi il primo concerto di Radio 2, siamo tutti emozionati, condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, e quindi
1: aspettiamo di vederlo su Rai 2, insomma, sì, di rivivere quelle emozioni che quella sera sì avete vissuto e fatto vivere, Nicole, proprio nel cuore di Cosenza, ricordando appunto un grande come Rino Gaetano.
0: E proprio per quanto riguarda i ricordi, no? Sai che noi siamo famosi per fare queste battle generazionali, no?
1: Sì, è arrivato il momento della sfida generazionale. Sentiamo,
0: esatto,
1: un po' di cosa si parla oggi, cosa ci proponi?
0: Parliamo di giochi.
1: Ah, perfetto.
0: Di giochi
1: che poi piacciono a tutti, da piccoli, grandi, si gioca sempre.
0: Sì, adesso
1: anzi,
0: ti
1: se
0: dirò
1: non
0: la
1: si
0: mia.
1: Fa, non bisogna perdere l'abitudine di farlo.
0: Sì, però ti devo dire che io non sono una grande fan. Stiamo parlando di giochi da tavola contro i giochi online, che adesso stanno spopolando, i cosiddetti videogames, no?
1: Sì. Anzi, sono trasformati anche i giochi da tavola, sono trasformati in videogames, e poi ci sono anche i performer, i cosiddetti LARPer, cioè quelli che interpretano dei giochi da tavolo, diventano nella vita, quindi indossano le vesti dei personaggi e ripropongono appunto le loro sfide, le dinamiche in un posto reale. Io sono andato a visitarlo una volta, qualcuno di questi di ritrovi.
0: Ti capita mai di fare qualche gioco da tavola magari con degli amici?
1: Sì, da piccolo sì, adesso no.
0: Adesso no.
1: A te piacciono come generazione si gioca?
0: Ti devo dire che io personalmente non parlo a nome di una generazione in questo caso. Io, Nicole... Sì. Non amo giocare né a giochi da tavola né a giochi online.
1: Sì, però è diffuso.
0: Però cioè, diciamo, qualche volta mi è capitato, magari al mare d'estate. Ecco, è questo quello che vogliamo chiedere a voi al 348 7300 200.
1: Sì, cosa amate, come giocate?
0: Cioè, giochi online o giochi da tavola?
1: Cioè per esempio al mare con le carte, oppure esatto con un device, chissà, insomma con un joystick tra le mani.
0: Ascoltiamo adesso Let's Groove, Earth, Wind & Fire.

0: Let's Groove qui a Generazione Radio 2, una delle canzoni della mia infanzia, anche se sì, diciamo una canzone vintage.
1: Sì, in effetti si sa di vintage.
0: Adesso linea AGR, torniamo tra poco.
2: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Sono le 12:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno, il studio Ilaria Menta. La nuova ondata di caldo record in Italia. Oggi 4 città in bollino rosso: Torino, Perugia, Firenze e Brescia, 11 in arancione. Domani saranno rispettivamente 7 e 8. Ma i picchi di questa terza ondata di calore saranno tra giovedì e venerdì, quando le temperature potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ieri la colonna di mercurio è arrivata a 41,9 gradi a Orani, in provincia di Nuoro. All'estero, Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati. Lo stretto di Hormuz è paralizzato e adesso anche il presidente Trump ipotizza un pedaggio per le navi in transito.
5: Donald Trump lo chiama rimborso per le spese sostenute dagli americani nel loro ruolo di guardiani dello stretto di Hormuz. Una quota del 20% sul valore del carico di ogni nave che passa per lo stretto. Questa l'ipotesi, anche se i dettagli non sono chiari. Replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi: siamo noi i guardiani dello stretto e ci faremo pagare anche meno. Dunque torna il blocco navale contrapposto, torna la paralisi nello stretto di Hormuz, ancora una petroliera colpita da un missile iraniano stamattina. Torna la guerra aperta tra Washington e Teheran dopo la notifica ufficiale di Trump al Congresso sulla ripresa delle ostilità, mentre cresce la tensione sull'altro passaggio marittimo delicato, lo stretto di Bab el-Mandeb, che conduce al canale di Suez, dopo il botta e risposta a suon di missili tra gli yemeniti alleati di Teheran e l'Arabia Saudita. Francesco Mincone, GR2.
4: In Italia con la cronaca, a Reggio Calabria, imponente blitz antimafia all'alba. Nel mirino, tre storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari.
6: Nella rete dei carabinieri e polizia, i clan De Stefano, Tegano e Condello, le cosche storiche, egemoni di Reggio Calabria. L'operazione della direzione antimafia, che coordina 4 indagini, è scattata all'alba, 79 gli arresti, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le accuse sono associazione mafiosa, associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, rapina. I boss, le loro articolazioni sul territorio e una presa strettissima sull'economia della provincia. Le indagini hanno messo in luce l'attività dei clan che controllavano tutto l'impero del traffico di droga in città, nelle loro mani la gestione criminale di alcuni quartieri di Reggio Calabria, il rifornimento di pusher, le piazze di spaccio, ma anche le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori che strozzavano l'economia locale. Eleonora Fioretti, GR2.
4: E adesso parliamo di editoria. Continua il crollo dei giornali, se ne vende un decimo rispetto a 20 anni fa. I numeri li ha dati il presidente dell'autorità garante delle comunicazioni, che ha presentato la relazione annuale a Montecitorio. Per quanto riguarda le TV, Rai, Mediaset e Sky tengono, ma le emittenti a pagamento coprono ormai un quarto del mercato. In calo in generale la pubblicità. E allora ascoltiamo il presidente dell'autorità garante delle comunicazioni, Giacomo La Sorella.
7: Per quanto riguarda i media, il quadro economico del settore registra nel 2025 una lieve flessione, con ricavi totali che si sono attestati poco sopra i 12 miliardi di euro. I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
4: Adesso la musica, con un successo dell'estate del 1981, Maracaibo di David Biondino e Lu Colombo, che torna nella versione dei Mercanti di Liquore e Filippo Pax. La band lo presenterà dal vivo per la prima volta questa sera a Desio, domani all'NXT Festival di Bergamo.
8: Maracaibo, mare forza no. arriva venerdì Maracaibo, un testo ironico e un ritmo latino con un nuovo arrangiamento. Lorenzo Monguzzi, voce dei mercanti di liquore.
9: Inizialmente volevamo stravolgerla di più, dare più risalto al testo, però poi abbiamo capito che Maracaibo è bella perché ha due anime. Così siamo tornati alla ritmica originale con gli strumenti che piacciono a noi, chitarre, mandolini e fisarmonica.
8: Tormentone estivo di 45 anni fa che nasconde però una storia avventurosa e letteraria.
9: Superficialmente Maracaibo sembra una canzoncina da villaggio turistico, ma se vai in profondità diventa un romanzo di Salgari.
8: Un omaggio a David Riondino, l'artista scomparso pochi mesi fa,
9: che ho avuto la fortuna di conoscere, ma anche un omaggio a tutti gli artisti come lui, quelli convintamente fuori dagli schemi, quelli che se ne fregano delle tendenze, delle convenienze, che ci lasciano in eredità una libertà artistica che non dovremmo mai dimenticare di possedere.
8: Timiso Ara Pinto, GR2.
4: E siamo allo sport e il calcio. Per la prima volta ai mondiali le prime quattro del ranking sono in semifinali. Stasera in campo Francia e Spagna, domani sarà la volta dei campioni in carica dell'Argentina contro l'Inghilterra. Rimangono in gara soltanto squadre che hanno già conquistato almeno un titolo. Era successa in altre due occasioni nel 1970 e nel 1990. Poi il ciclismo, Tour de France, in maglia gialla uno dei grandi favoriti, lo sloveno Tadej Pogačar. Oggi la decima tappa, dopo il giorno di riposo il gruppo si sposta sul Massiccio Centrale, un tracciato ricco di salite in quella che potrebbe essere una frazione fondamentale per la vittoria finale. La linea adesso torna a Generazione Radio 2, la prossima edizione del GR alle 13.30 con Livio Frittella.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
12: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
13: Salita del volo con destino alla ciudad.

0: Viajando por el mundo, Generazione Radio 2 tornata dopo il GR.
1: Sì, dopo le notizie c'è notizia anche dei nostri ascoltatori, perché arrivano appunto dei commenti alla nostra domanda tra i giochi digitali e giochi dal vivo, diciamo così, specialmente ora che è estate, si sfoderano tutti i mazzi di carte che non si sono usati durante l'anno. È vero, succede questo, Nicole?
0: Sì, Massimo ci scrive: ciao Nicole, ciao Mario, noi siamo in Liguria ed estate in spiaggia giochiamo parecchio a carte, specialmente a Burraco,
1: devo dire classico.
0: A Burraco un grande classico, i nostri figli invece fanno sfide in parecchi giochi da tavola, quindi anche all'ombra del pomeriggio, sia nelle ore più calde, si passano bene le giornate con gli amici. Massimo in provincia da Savona. Beh, è un po' così, il gioco da tavola comunque fa gruppo, no?
1: Beh sì, unisce. Sì, devo dire che anche con il fenomeno degli streamers è successo che i giochi portati online sono diventate delle comunità digitali. Bene, poi c'è da capire quante di queste comunità digitali e quanti di questi appartenenti trasformano un'opportunità, una relazione digitale, in una relazione reale.
0: Però ti devo dire, sai che c'è un mio amico che mi ha raccontato proprio di aver incontrato un suo amico digitale, no? Diciamo un giocatore digitale.
1: Se suona di lo chiedo per un amico.
0: Adesso sono veramente tanto amici, si vedono tra Catania e la Sardegna e si incontrano, e quindi non è detto che non si possano creare delle connessioni.
1: Giusto, ma infatti molto spesso la nascita di un rapporto ha molto a che fare con la sua trasformazione, ed è proprio lì che si gioca la nostra capacità, la nostra volontà, anche il desiderio, perché di base, Nicole, ci deve essere il desiderio di coltivare una relazione, e il dubbio è, come dicono anche tanti specialisti, se questo desiderio si possa intravedere già da uno scambio digitale. Secondo me sì, perché per esempio dal punto di vista di personalità e di educazione, secondo me già da primi messaggi si capisce una persona come approccia e come si comporta, che caratteristiche ha.
0: Sicuramente sappiamo come si comporta, soprattutto ai suoi concerti che sono unici, il mitico Vasco Rossi, che l'anno prossimo ci amerà con la sua residenza, l'Olympic

0: Ti prendo e ti porto via, Vasco Rossi. Beh, che meraviglia, sappiamo anche che Radio 2 è la radio ufficiale del Tour di Vasco e quindi siamo sempre protagonisti.
1: Sì, sì, sì, ed è un grande piacere. Protagonisti, stiamo parlando appunto delle nuove generazioni, generazione Z. C'è anche un altro messaggio però, Nicole, che ci parla appunto di giochi digitali e giochi fisici dal vivo, in questo caso carte, vero? Continua.
0: Sì, Manuela da Bologna ci scrive: ciao, in vacanza mi è mancato molto il mazzo di carte, non ho pensato di portarlo. Vabbè, però si può acquistare.
1: Esatto, però va messo sempre nel kit per le vacanze, appunto, un mazzo di carte, perché si trova sempre qualcuno che abbia piacere di giocare. Non nel mio caso, insomma, però insomma,
0: io pure lì, sai che devo fare un ripasso di tutti i giochi.
1: Sì, sono complicati, sì. Infatti, poi il burraco, questi sono molto complessi, però insomma si passa del bel tempo. C'è un'indagine però che riguarda, che mi ha molto colpito, quindi un dato, sì, che riguarda la generazione Z, ovvero che in realtà sta crescendo a livello, diciamo, di fruizione di film in sala, quindi a livello di pubblico cinematografico, ma soprattutto sono il 57% delle presenze dei festival cinematografici.
0: E perché mi dici questo?
1: Perché abbiamo proprio il direttore artistico di un festival, diciamo, che è qui dalle nostre parti.
0: Sì, il Fara Film Festival, che è in programma dal 17 al 19 luglio. È qui al telefono con noi a Generazione Radio 2 Daniele Urciolo, caro,
1: esatto,
0: amico.
1: Benvenuto Daniele. Ciao, che è Daniele, produttore, appunto, e direttore artistico del Fara Film Festival.
2: Ciao, buongiorno Mario, buongiorno Nicole, sono emozionato, grazie per questa telefonata, per questo invito.
1: È un piacere
0: veramente, perché Daniele è veramente un ragazzo, possiamo dire, sì, un ragazzo, perché sei
1: che generazione sei, Daniele? Millennial sei?
2: Io sono generazione 86, un'annata tragica. Quest'anno faccio 40 anni, quindi non sono più giovane.
0: Non è vero.
1: Beh, sì,
0: sei,
1: diciamo,
0: giovane
1: che 40, sì, esatto, i 40 sono, cioè, sono un po', come dire, uno spartiacque. Come nasce, cioè, Daniele, come porti il film e anche i grandi protagonisti della macchina da presa, quindi del cinema, nel borgo di Fara in Sabina?
2: Allora, intanto grazie per l'opportunità e lo spazio, sarò breve. Nel suggestivo borgo medievale di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, a pochi passi da Roma, noi organizziamo la 7ª edizione del Fara Film Festival, che non è soltanto un festival cinematografico, ma abbraccia tante arti, quindi turismo, musica, moda, sì, enogastronomia, facciamo masterclass, facciamo formazione, abbiamo una partnership con la NABA, abbiamo dei media partner, abbiamo tanti ospiti, come voi avete anticipato.
1: Ma qualche nome ce lo puoi fare? Qualche spoiler,
2: guarda,
1: come si dice?
2: Guarda, noi in questi ultimi anni abbiamo cercato di portare in un borgo non proprio famosissimo tantissimi protagonisti del cinema, da Pupi Avati, Claudia Cerini,
1: Pupi Avati lo ricordo,
2: Riccardo Scamarcio, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Asia Argento, eccetera eccetera. Quest'anno portiamo un grande ospite, che è Kim Rossi Stewart, che è un attore, un regista, un autore impegnato, che non facilmente partecipa ad eventi mondani, a kermesse, sì, a rassegne e manifestazioni. Siamo riusciti ad averlo al Fara Film Festival il 19 luglio, poi Valeria Solarino, poi Alessandro Haber, abbiamo un omaggio a Bud Spencer a 10 anni dalla sua scomparsa.
1: Certo, giusto ricordarlo.
2: Assolutamente. E poi tanti giovani, perché appunto noi cerchiamo, anche grazie a vostro suggerimento, insomma, sulla generazione anche Z, portiamo tanti giovani, tanti, sì, registi, talent, content creator, perché è importante anche comunicare dal punto di vista digitale, perché oggi, diciamo, siamo molto attenti anche alle nuove tecnologie, ai nuovi mezzi di informazione, quindi anche attraverso i social noi comunichiamo questo festival.
1: Giusto, ma infatti i nuovi mezzi, Daniele, possono essere da un lato, perché, come dire, una minaccia o un'opportunità per il cinema tradizionale?
2: Guarda, io penso che siano comunque degli strumenti utili. Oggi il dibattito è ovviamente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Noi non possiamo negare che facciamo uso anche di alcuni strumenti del genere, però io credo sempre che l'importante è non abusarne, l'importante è sempre disciplinarlo bene, però sicuramente possono essere un aiuto, possono

0: Che bella la musica di Radio 2, ma qui a Generazione Radio 2 parliamo anche di cinema, in questo caso di un festival che è il Fara Film Festival, che sarà dal 17 al 19 luglio, quindi tra pochissimi giorni. Abbiamo qui proprio in telefonica il produttore e anche il direttore artistico Daniele Urciolo, che ci stava un po' raccontando anche sull'utilizzo della...
1: Sì. Un po' di nomi, un po' di novità che riguardano le nuove tecnologie, e tu giustamente ricordavi, hai fatto una giusta osservazione prima di ascoltare la nostra Katy Perry, cioè capire con Daniele qual è il filo conduttore, giusto Nicola?
0: Sì, dei film scelti, come hai scelto? Perché poi creare, essere direttore artistico di un festival è sempre molto difficile, no? Fare delle scelte è difficile.
2: Vi ringrazio per la domanda. In realtà c'è un lavoro di tanti mesi dove insieme al presidente Riccardo Martini e alla giuria tecnica di qualità, perché abbiamo una giuria italiana, una giuria internazionale composta da critici cinematografici, sceneggiatori, registi, attori, produttori, distributori, giornalisti, persone comunque autorevoli e accreditate, noi selezioniamo le opere in concorso. Opere in concorso e fuori concorso, in particolar modo devo dire che un filo conduttore è anche l'attualità e le tematiche sociali. Vi faccio un esempio, c'è un cortometraggio che presenteremo, opera prima di Andrea Arcangeli, fuori concorso, Nowhere, che parla di un uomo insoddisfatto in questa società che corre, che è accelerata, che va veloce, che è intrappolato in un inseguimento costante verso un'idea di perfezione che continua a sfuggire. Quindi anche delle tematiche,
1: bravo, ne abbiamo parlato prima, in realtà anche di questo, insomma, l'ideale di perfezione che a volte viene perseguito. Da questo punto di vista, Daniele, è molto interessante il racconto del cinema, perché ispira la realtà, ispira la modalità in cui a volte si vive la realtà. Può essere, come
2: assolutamente,
1: dire, ha una grande capacità di influenza ancora il cinema anche sui giovani. Ecco, da questo punto di vista tu hai un

0: diciamo, qualche elemento per dircelo o sconfessarlo?
1: Assolutamente. No, no, assolutamente. Tra l'altro il cinema, specialmente i cortometraggi, che sono un po' degli esercizi di stile, un po' sono dei piccoli film brevi che però arrivano subito al cuore.
2: Sono importantissimi poi, tra l'altro, i cortometraggi.
1: Esatto, servono anche per sensibilizzare a qualche tematica. Per esempio c'è questo cortometraggio di Alessandro Guida, promosso ad Agueda Italia, un'esperienza in più, che parla di una malattia che è il tumore del colon retto metastatico, che però lo racconta in maniera cinematografica attraverso delle esperienze di persone che però grazie alla prevenzione gli ha salvato la vita. E quindi noi raccontiamo attraverso questo film, anche diamo un messaggio importante. Quindi noi cerchiamo anche di trasmettere.
0: È quello che è successo anche con Checco Zalone, l'ultimo film, che c'è stato anche un boom di visite rispetto a quello che poi faceva parte del racconto del film. Quindi devo dire è importante, perché ecco, un messaggio, un consiglio in chiusura per i giovani talenti che vogliono avvicinarsi al cinema, Daniele.
1: Allora, io lo dico sempre da tanti anni. Tra l'altro qui abbiamo a Generazione Radio 2 un talento come Nicole, Nicole, che io conosco bene e che apprezzo tanto, e anche Mario, ovviamente. Abbiamo iniziato insieme tanti anni fa. E no, io dico sempre ai giovani di inseguire i propri sogni, e ovviamente i giovani talenti. Il talento si coltiva. A volte c'è bisogno anche di determinazione, perché non nascono ogni giorno, non nascono Messi, cioè non
0: sì,
1: nascono...
0: Sì, ma si può diventare, diciamo, coltivandolo, come dici tu, e questi festival sono un'opportunità appunto per conoscere e conoscere anche meglio talenti e il proprio talento. Daniele, grazie davvero.
2: Grazie
0: appuntamento
2: ancora,
0: dal 17 al 19 luglio a Fare in Sabina. Intanto noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
3: Generazione Radio 2.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors ci fanno veramente ballare. Devo dire che Serena Brancale per me
1: a te piace ultimamente,
0: piace
1: sì
0: tantissimo.
1: Ultimamente è vero, se,
0: a parte il suo talento, veramente ha una voce meravigliosa, sì. E, beh, suona, beh,
1: è esplosa,
0: bravissima,
1: effettivamente.
0: Poi,
1: esplosa,
0: ma è proprio un carisma, vorrei sì. parlare proprio di carisma.
1: Oh, perché adesso questo è un ottimo modo per introdurre sì. la rubrica Traduci questo mondo, quindi ci aiuti a scoprire i neologismi, quindi nuove parole con cui parlare con le nuove generazioni. Oggi cosa ci proponi?
0: Abbiamo parlato di generazione alfa all'inizio di questa puntata, proprio di Generazione Radio 2, sì. E quindi perché non tradurre una parola che appartiene a quella
1: generazione? Quale parola?
0: Sto parlando di essere maschio sigma.
1: Sigma.
0: Sì,
1: sigma, perché
0: sigma.
1: Si diceva alfa, adesso è diventato sigma.
0: E invece sigma vuol dire essere un ragazzo carismatico, sicuro di sé, che non ha bisogno dell'approvazione degli altri, no? Quindi insomma è un po' sostanzialmente essere cool.
1: Ah, ok.
0: E non seguire le mode, quindi essere un po' un lupo solitario, nel senso poter seguire la propria strada.
1: Spirito libero.
0: Uno spirito libero, e quindi credo che sia una cosa giusta.
1: Sigma, però si sente veramente poco, devo dire, infatti non è interessante da sapere perché sei
0: perché sei vecchio, Mario,
1: non ho detto si pronuncia, si sente anche
0: perché sei vecchio,
1: anche le generazioni più grandi se non usano sentono, quindi da questo punto di vista c'è un'imprecisione.
0: Però tu potresti essere un sigma boy, perché tu sei assolutamente carismatico, non segui le mode, sei un lupo solitario, ce le hai tutte, tu hai vinto il casting per essere un sigma boy.
1: Però ecco, secondo me è interessante scoprire, proprio per avere facilità di dialogo, io la dico sempre insomma a modo mio, cioè credo che la mia generazione si trovi meglio a dire ah guarda che bella quella persona indipendente, però sigma, d'ora in poi cari amici all'ascolto, se un vostro figlio o nipote insomma parlerà di sigma, capite che si tratta non di un nuovo, di una sigla strana o criptica, ma vi sta magari facendo anche un complimento, sai quelle parole che sembra che siano offese a volte invece diventano complimenti, perché alla fine questo
0: tipo?
1: Sigma sembra un buono status.
0: Beh dai, è simpatico sigma, adesso ti chiamerò Mario Sigma.
1: Sì, molto bene, perfetto. Io però vorrei sapere dai nostri ascoltatori, dateci degli spunti, delle curiosità al 348 7300 200, proponete delle parole che possano essere interessanti da tradurre, perché nel Traduci questo mondo portiamo delle vostre proposte per facilitare il dialogo tra generazioni. Quale parole non capite o vorreste capire e saperne di più a riguardo? Nicola Angelozzi aspetta, noi aspettiamo e intanto ascoltiamo la nostra musica.

0: Trills, sia featuring Sean Paul. Qua dovrei aver reso felice un uomo, Leonardo Sinibaldi.
1: Più o meno, più
0: sì, un 6.5 il nostro regista. Lo vedo che
1: sei
0: mi dà una
1: ecco.
0: Sufficienza. Allora, no, bisogna vedere. Esiste un'app così che spiega, come dire, le pronunce?
1: Sì, forse, certo, certo.
0: Dovremmo vedere. Sì, sì, sì, vado a cercarla.
1: Poi su internet c'è scritto, sì.
0: Sì, perfetto. Allora andiamo a fare questa ricerca. Però voglio suggerirvi, prendiamoci un momento un po' per fare parlare un po' di curiosità, ma anche utili, perché parliamo sempre di tecnologie, diciamo delle attività più strutturate, Nicole, no? Dalla formazione, l'importanza sull'informazione, sì, delle tecnologie. Ebbene, anche nella vita di tutti i giorni sono molto utili per aspetti pratici, perché vi vogliamo segnalare questa app, si chiama Shade Map, che è una mappa interattiva che mostra le zone
1: shade
0: più
1: map,
0: fresche.
1: Sì, l'ombra, la shade.
0: Shade Map, esattamente, perché sai cosa?
1: Perché
0: la conosci? Hai mai sentito questa app?
1: No.
0: Sai cosa suggerisce?
1: Cosa fa?
0: Che utilità ha?
1: Vabbè, shade posso provare a immaginare che l'ombra, sì, non lo so, per
0: allora,
1: il caldo.
0: È un'app, esatto, che suggerisce le zone più fresche in ogni ora della giornata della città in cui siete, vi trovate. Quindi devo dire che da questo punto di vista, per tutte, in questo caso parliamo anche delle generazioni dei più grandi, perché poi tendenzialmente ci sono le solite raccomandazioni sul caldo e sul calore. Beh, c'è un'app che ci dice dove poter stare più al fresco in una città, che comunque, già detta qualche anno fa, poteva sembrare così, strappare un sorriso. Oggi devo dire che, insomma, con la questione del clima, che in effetti sta dimostrando anche i suoi effetti in termini di calore diffuso da nord a sud, devo dire che può avere un'utilità.
1: Sì, e soprattutto volevo proprio perché parliamo di caldo, di ombra e sì, di sole, volevo ricordare una cosa: stiamo attenti anche ai nostri piccoli animaletti.
0: Ah,
1: perché
0: bravo,
1: io vedo spesso, giustamente ognuno ha dei propri orari, però far uscire, portare fuori dei cani o degli animali nelle ore più calde, hanno le zampette che si bruciano veramente, il sì, cemento è rovente, quindi stiamo attenti perché
0: brava.
1: Si fanno veramente tanto male,
0: esatto.
1: Quindi io vedo spesso questi cagnetti all'ora di pranzo che proprio sono
0: sì.
1: Stiamo attenti, magari riusciamo a svegliarci un po' prima per portarli fuori la mattina presto,
0: sì,
1: però
0: infatti c'è anche, ricordiamo anche la campagna Radio 2 appunto al
1: quei
0: fianco,
1: cani di Radio 2 per non abbandonare gli animali, perché è importante.
0: Esatto, intanto ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Generazione Radio 2. Radio 2.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: 22. Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Dance No More. Sul canale 202 potete anche vedere i videoclip di questi fantastici brani. In questo caso vediamo un Harry Styles in questa palestra con tutti questi ballerini, e Dance No More, in realtà loro ballano tantissimo, quindi potrebbe essere la canzone perfetta per me.
1: Sì, direi di sì, esatto. Appena finisce Harry Styles, infatti vedete soprattutto Nicola Angelozzi, insomma, a parte la mia presenza, però insomma Nicole devo dire che si difende anche molto bene sulla danza e sul ballo, e si difende sicuramente bene come appunto custode dei nuovi termini, sì, delle nuove generazioni, conoscitrice dei nuovi neologismi generazionali,
0: diciamo che
1: fai parte di sei immersa nel tuo linguaggio, la tua generazione nasce con questo linguaggio,
0: anche se non li utilizzo molto questi termini, però io sono un po',
1: però li conosci, sì, tu sei un po' così vintage. Allora ci scrive Claudio e dice: ciao, vorrei sapere se il perimetro del cringe è soggettivo, se è un'area precisa e comprensibile. Claudio è molto bello perché si firma Claudio generazione X da Roma, quindi anche la firma generazionale sta diventando interessante.
0: Beh, sai, il perimetro del cringe secondo me è abbastanza soggettivo.
1: Parola all'esperta.
0: Allora spieghiamo intanto cosa vuol dire cringe. Cringe, diciamo, è tutto quello che diventa un po' imbarazzante, un po' strano, tutte delle cose che non ti fanno sentire un po' a tuo agio,
1: un po'
0: no?
1: Fuori contesto,
0: fuori
1: si può
0: contesto,
1: dire così.
0: Sì, un po' quando tu vedi una persona che cringe, magari quando trovi, che ne so, un boomer che cerca di essere cerca di far parte della generazione Z, e quindi tu dici: mamma mia, che cringe, no?
1: Un comportamento
0: un po' strano, e o anche al contrario. Quindi ecco, secondo me c'è ovviamente il perimetro è un po' soggettivo, perché quello che può essere per me cringe per te non può esserlo, e viceversa. Sì. Però ci sono delle cose che obiettivamente secondo me sono universalmente cringe.
1: Sì, lasciamo la sensibilità di ognuno. Beh, l'importante è che vi capiate e dialoghiate. Quindi, insomma, da questo punto di vista, se possiamo esservi d'aiuto, anzi, continuate a scrivere e anzi proponete nuove parole al 348-7300-200 per il Traduci questo mondo di Nicole, che insomma è qui in ascolto.
0: Adesso abbiamo DNA Gambri Ponte con Jovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Col mio DNA è proprio questo quello che canta Jovanotti in questa collaborazione con Gabry Ponte.
2: Sì, sì, originale, molto. Originale Gabry Ponte, insomma, veramente la mia generazione, i millennial lo ricordano veramente con affetto rispetto appunto a quello che abbiamo vissuto, ma anche quello che ci fa ancora vivere.
1: Anche lui è stato protagonista di Radio 2 Live, il concerto che ci sarà il 22 luglio su Rai 2 e su Radio 2.
2: Ricordiamolo dal cuore della Calabria a Cosenza fino a noi. Bene, parliamo di città, parlavamo prima, ci sono arrivati diversi messaggi al 348 7300 200, abbiamo dato un po' di informazioni ai nostri ascoltatori su questa curiosa app che però ci consente di stare meglio e vivere meglio, o meglio al fresco, in località, appunto, in luoghi più freschi le nostre città. C'è questa notizia, Nicole, che mi fa piacere condividere, perché pare che a Roma verrà montato un albero artificiale per raffrescare l'aria, pensa un po', davanti alla zona vicino alla stazione Termini.
1: Bello.
2: Sì, sì, sì, è una tecnologia che sfrutta il raffrescamento cosiddetto adiabatico. Così, cioè, questo è un, traduci questo mondo.
1: Spiegami cosa.
2: C'è una struttura, diciamo, a torre in bambù, e al centro della quale c'è un cilindro che viene bagnato con dell'acqua. E attraverso, appunto, l'evaporazione di quest'acqua, lo spieghiamo in modo chiaramente molto semplice, l'aria circostante verrebbe rinfrescata. Quindi, diciamo, consentirebbe di avere un clima. C'è l'università l'UMSA che collabora anche a questo progetto, e quindi questa diciamo installazione consentirebbe, da un lato appunto sarebbe rispetterebbe l'impatto anche visivo, perché chiaramente sarebbe architettonicamente studiata per essere compatibile con la zona circostante, perché se parliamo nel cuore, siamo nel cuore di Roma, al centro di Roma, e consentirebbe appunto di avere questo beneficio nei pressi, in termini appunto di qualità dell'aria.
1: Bene, una bellissima notizia. Ma al 348 7300 200 è arrivato un messaggio che ti devo leggere, perché è veramente simpatico. Grazie a mia figlia ho attivato un profilo social dove provo a dimostrare ciò che per lei è cringe e in verità non lo è. Peppe da Palermo, nato nel 1974, appartenente alla generazione X, ovviamente si chiama Peppe Cringe. Peppe Cringe, però ti devo dire, questo è un ottimo modo per conoscere.
2: Bene, però vedi, è sempre bello vedere, insomma, ascoltare questi casi di dialogo tra genitori e figli. Quindi noi continuiamo a ricevere e aspettare i vostri messaggi al 348 7300 200. Intanto, Nicole, chi ascoltiamo?
1: Our House, Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Rientriamo con Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Ovviamente prima avevo sbagliato, ma può capitare, quello è il bello della diretta, giusto Mario?
1: Sì, si dice, va bene, sì, assolutamente è questo. E giustamente per gli Aerosmith ovviamente ci inchiniamo a tanta storia, a tanto talento e a tanto successo, che è un esempio per tutte le generazioni. E rispetto alla notizia dell'albero ci arriva un messaggio dalla nostra Paola, ascoltatrice, ci dice: ma non erano meglio gli alberi che c'erano prima? Paola, la boomer ambientalista, mi piace come si firma perché è molto divertente. Beh sì, insomma, non spariranno. E noi torniamo domani, cara Nicola, appuntamento a mezzogiorno qui, Generazione Radio 2.
0: Adesso GR, dopo Radio 2 Music Room.
2: Generazione Radio 2, solo su Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2. Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
2: 2-2.
7: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
2: Rai Radio 2.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
9: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
8: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
10: Rai GR2.
11: In studio Livio Frittella, buongiorno. Il caldo non molla, nuova ondata record. Giovedì saliranno a 15 le città da bollino rosso. Blitz dell'antimafia Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell'Andrangheta, 79 arresti. Ancora raid sull'Iran, Teheran colpisce due petroliere degli Emirati. Trump: controlleremo noi lo stretto di Hormuz. L'ultimo 14 luglio di Macron, presidente, parata sugli Champs-Élysées, presenti Mattarella e Zelensky. La crisi dell'editoria, crollano le vendite di giornali e libri. La relazione annuale dell'Agicom, calo degli investimenti pubblicitari per tutti tranne che per la radio. Lo sport, mondiali di calcio, stasera alle 21, la prima semifinale Francia-Spagna. Emergenza caldo in primo piano, picchi a 45 gradi in Sardegna fra giovedì e venerdì. Roma sempre più torrida, rider in sciopero a Bologna. Il Piemonte senza acqua chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino, ma nel fine settimana le temperature potrebbero abbassarsi.
12: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano, quindi ancora gran caldo. Per oggi temperature massime fino a 36-38 gradi al nord, 38-40 al sud, in particolare in Sardegna anche fino a 42 gradi. Nella giornata di domani sono possibili poi dei temporali sulle zone settentrionali, questo potrà determinare un calo delle temperature al nord. Tuttavia giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud, con punte di 43 gradi sulla Sardegna.
11: Anzi all'emergenza caldo si ripropone il dilemma dei condizionatori d'aria, croce e delizia estiva. Abbiamo preparato una piccola scheda sul corretto uso di queste macchine, comunque essenziali, anche per la medicina, nella gestione di estati sempre più roventi.
13: Quando si usa il climatizzatore, la regola più importante è evitare gli sbalzi termici. Tra la temperatura esterna e quella interna non dovrebbero infatti esserci più di 7-8 gradi di differenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica in 26 gradi la temperatura ideale ambientale, un buon equilibrio tra comfort, benessere e consumi, perché ogni grado in meno rispetto ai 26 aumenta i consumi energetici di circa il 6-8%. Quasi tutti i climatizzatori oggi sono di tipo inverter. Questo significa che il motore a velocità variabile regola automaticamente il funzionamento in base alla differenza tra la temperatura dell'ambiente e quella impostata. Non è quindi necessario selezionare temperature molto basse, perché il sistema ottimizza da solo il raffrescamento. Un altro parametro decisivo è l'umidità relativa, che impedisce al sudore di evaporare e rende meno efficace la termoregolazione del corpo. Per questo, nelle giornate più afose, conviene usare la modalità deumidificatore. Infine, ricordiamoci che un climatizzatore con filtri sporchi è meno efficiente e può essere anche dannoso per la salute. Mauro Zanda, GR2.
11: La cronaca decine le misure cautelari emesse durante il blitz di Reggio Calabria. Nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta.
14: È una lunga lista di nomi quella nelle mani della procura di Reggio Calabria. Tra le persone arrestate figurano i vertici, la manovalanza ed anche le nuove leve delle cosche mafiose storiche, i De Stefano, i Tegano, Condello e lo Giudice. Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Reggio Calabria.
15: Sono state ricostruite anche proprio tecnicamente le dinamiche interne ai vari sodalizi criminali, una sorta di confederazione.
14: L'operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha scardinato una rete ben strutturata che controllava il traffico di stupefacenti nel territorio, le estorsioni ai danni di commercianti, imprenditori e le rapine. 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Al centro degli interessi e delle attività illecite degli indagati, la gestione del traffico di droghe in alcuni quartieri di Reggio Calabria. Secondo chi indaga, i clan controllavano il rifornimento di pusher delle piazze di spaccio, ma non solo, le infiltrazioni dell''Ndrangheta in alcuni appalti per l'erogazione dei servizi pubblici. Eleonora Fioretti, GR2.
11: L'estero, andiamo in Medio Oriente per il conflitto fra Stati Uniti e Iran. Ancora una notte di attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz è bloccato, anche Trump propone l'imposizione di pedaggi e intanto le petroliere che cercano di attraversarlo finiscono nel mirino.
16: Il Golfo Persico infiammato dagli attacchi incrociati tra le forze americane e i Pasdaran, mentre non sembra esserci scampo per le navi che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ancora una petroliera colpita stamattina al largo dell'Oman, due quelle centrate ieri. Morto un marinaio indiano, il governo di Nuova Delhi protesta e convoca l'ambasciatore di Teheran. Nella notte ancora morti in Iran dopo la ripresa delle ostilità americane, notificate anche al Congresso, con incursioni su depositi petroliferi e infrastrutture militari, nuove esplosioni a Bandar Abbas in mattinata, Teheran ancora una volta bersaglia gli Emirati del Golfo. I vertici del regime iraniano rivendicano la sovranità sullo stretto. Trump a sua volta reclama il 20% sul valore del carico dei mercantili, lo definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington. Hormuz è nostro, vi faremo pagare meno, la replica del ministro degli esteri iraniano. E mentre la Casa Bianca ribadisce che c'è sempre spazio per la diplomazia, sale la tensione anche sull'altro stretto strategico, Bab el-Mandeb, che porta Suez dopo l'attacco dei guerriglieri yemeniti filo-iraniani nel sud dell'Arabia Saudita. Claudia Stamerra, GR2.
11: Parliamo adesso dell'altro conflitto, quello in Ucraina. Negoziati sempre in stallo nel paese, nuova missione di pace del cardinale Matteo Zuppi. Intanto un'altra ondata di missili sulla capitale, la nostra inviata.
17: Scatta sui cellulari l'allarme, ulula nei cieli di Kiev, non passano che pochi secondi e arriva una prima esplosione, poi altre 3, 4, 5, chi le conta più mentre si corre nei rifugi. Frammenti di missili causano violenti incendi in due quartieri sulle sponde opposte del fiume Dnipro. Intanto è tornato in Ucraina il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede. A 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra, le donne stanno assumendo ruoli sempre più pericolosi nel lavoro umanitario al fronte, prima di stretta competenza maschile, come l'evacuazione degli abitanti dai villaggi sotto attacco. La nostra organizzazione ormai è rimasta quasi senza uomini perché si sono arruolati, ci dice Alina Kolovko della ONG Dobra Sprava, che raggiungiamo mentre sta andando a prelevare una signora anziana e i suoi gatti nella regione di Dnipropetrovsk. Ora questo lavoro lo facciamo noi, ma in tanti abbiamo i figli a casa e avvicinarsi al fronte con tutti questi droni in cielo è molto rischioso. Ma ci sono in gioco vite umane da salvare e non ci tiriamo indietro. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR2.
11: Adesso in Francia, a Parigi, le celebrazioni del 14 luglio, festa nazionale, imponente parata militare con il presidente ucraino Zelensky, ospite d'onore. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
18: Appena conclusa la parata, Emmanuel Macron ha cantato nel finale una marsigliese molto partecipata, una parata che lui ha voluto proprio nel segno dell'Europa, tanto che ad aprire la sfilata sui Campi Elisi c'erano 500 soldati, tra cui 25 ucraini, in rappresentanza dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, che ieri si è radunata a Parigi proprio per riaffermare il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina. In tribuna tra i capi di Stato ovviamente c'era anche Zelensky. Importante per Macron questa parata, riaffermare la Francia, sì, ma soprattutto il concetto dell'Europa. 30 capi di Stato presenti nella tribuna d'onore, c'era il presidente Sergio Mattarella, che è stato accolto dal suo arrivo da Brigitte Macron e dal premier Le Cornu, che si è intrattenuto a lungo con Macron al termine delle celebrazioni. Il presidente Mattarella che ha avuto un pensiero, oggi sono i 10 anni dell'anniversario dell'attentato di Nizza, che è costato la vita a 86 persone, tra cui 6 italiani. Da Parigi è tutto, linea a voi.
11: La crisi della carta stampata, siamo ritornati in Italia, la pubblicità in calo e la sfida dell'intelligenza artificiale, questi temi al centro della relazione annuale dell'autorità garante delle comunicazioni, sentiamo.
19: Social media e internet sono la nuova meta della pubblicità, più 12% nel 2025 rileva l'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale, mentre diminuisce l'investimento in generale. Il presidente Giacomo Lasorella.
20: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio.
19: Oltre 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni, dove la RAI è prima, seguita da Google, tiene la TV soprattutto in termini di raccolta pubblicitaria, che intercetta il 74% degli investimenti, ma secondo la Gcom perdono leggermente spazio le TV generaliste a vantaggio delle piattaforme a pagamento, che oramai rappresentano un quarto del mercato televisivo. Sprofondano ancora le vendite dei giornali. Oggi se ne vende un decimo rispetto a 10 anni fa. Ancora il presidente Lasorella.
20: Nel 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere.
19: Amalia Carosi, GR2.
11: Intelligenza artificiale e disarmo al centro del summit di 25 premi Nobel, mondo accademico a Castel Gandolfo. Ogni persona è chiamata a essere artigiana di pace, ha detto il direttore del centro di formazione Borgo Laudato Si, il cardinale Fabio Baggio, aprendo i lavori. In questo momento, segnato dall'aumento delle crisi internazionali, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale deve mettere al centro la dignità dell'uomo, come ribadito nell'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. E ora la musica con Anna Pepe. A pochi giorni dall'uscita del suo secondo album Million Dollar Babe, raddoppiano le date di dicembre di Roma e Milano, ma prima del tour nei Palasport la rapper più amata d'Italia sarà in concerto quest'estate a partire dal 7 agosto a Palermo, il 14 a Olbia, il 23 a Monfalcone, il 28 a Catania, chiusura il 13 settembre a Bari. Ed eccoci allo sport, calcio, è tempo di semifinali e mondiali, le prime 4 del ranking si giocano il titolo, stasera ci saranno in campo Francia e Spagna, domani invece Inghilterra e Argentina. Il servizio di Manuel Codignoni.
21: Guardando il palmarès recente, è quanto di meglio la vecchia Europa da offrire. Da una parte i campioni d'Europa in carica, la Spagna, dall'altra i vice campioni del mondo, la Francia, che campione del mondo era stata nel 2018. Una semifinale ricca di fascino, di motivazioni, oggi è anche il 14 luglio, festa nazionale francese, e di fuoriclasse, su tutti Mbappé e Yamal, ma anche di scaramanzia, forse. Didier Deschamps ricorda a modo suo che negli ultimi due incroci hanno vinto le Furie Rosse, in Nations League, ma soprattutto all'ultimo europeo.
22: La Spagna ha confermato di essere il favorito.
23: La Spagna, secondo me, favorita, non voglio fare pretattica o mettere pressione su Luis e sui giocatori, ma sappiamo tutti che sanno attaccare e difendere davvero molto bene.
22: Può essere un partito.
23: Non so che partita uscirà fuori, però entrambe le squadre hanno tanta qualità dal punto di vista offensivo e se penso alla forza degli attacchi, credo che sarà una partita spettacolare.
22: Spettacolare.
21: Con De La Fuente che subito dopo replica.
24: Credo che nos enfrentamos dos grandes selecciones.
25: Siamo due grandi squadre, non a caso all'ultimo europeo eravamo entrambe in semifinale. Non so cosa significhi essere favorito o meno, di certo queste parole non ci mettono pressione.
24: La pressione è la responsabilità che abbiamo noi.
25: La pressione vera è la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi, del nostro paese, questa sì, così come c'è un po' di tensione, ma favoriti, non favoriti, solo parole, nulla più.
24: Nada más.
11: ciclismo, Tour de France, in maglia gialla c'è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, cioè lo sloveno Tadej Pogacar. Oggi la decima tappa, dopo il giorno di riposo il gruppo si sposta sul massiccio centrale con un tracciato ricco di salite. A preoccupare però sono le temperature record registrate fin qui anche in Francia.
0: Nel 2024 il duello tra i due re del Tour si risolse a favore di Vingegaard, capace di recuperare lo scatto di Pogacar, anche allora in maglia gialla, e superarlo sul traguardo. L'istantanea della stretta di mano tra i due campioni resta indelebile e iconica. Oggi si ripercorrono le stesse strade, gli ultimi 30 km della decima tappa sono gli stessi di due anni fa. Il caldo preannunciato non dovrebbe però sconvolgere uno scenario che si presta sia a una fuga, ma anche all'ennesima sfida tra il danese e lo sloveno. Siamo nel cuore del massiccio centrale, 7 le salite, alcune con pendenze in doppia cifra e poco meno di 4.000 metri di dislivello. Dopo le ascese iniziali a una trentina di chilometri dalla fine, ecco due salite di prima categoria appena sotto al massimo livello di difficoltà e l'ascesa conclusiva alle Lorient. La festa nazionale francese non potrebbe essere celebrata meglio dello spettacolo di una tappa destinata a cambiare volto alla classifica. Cristiano Piccinelli, GR2.
11: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Ilaria Menta, in regia Stefano Siani e Fabio Cardinali. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room. Il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fitella, buon ascolto a tutti.

0: Ci siamo, eccoci qui. Radio 2 Music Room comincia esattamente in questo momento, 13.43. Buon pomeriggio a tutti da Julian Borghesan e Manila Mazzaro.
1: Eccoci qua. Buon pomeriggio. Allora, vogliamo ringraziare Livio Frittella, gli amici del GR2. E tutti, grazie Livio per l'informazione, ragazzi. Che ritorna poi alle 15.30. Allora, noi siamo in onda fino alle 16, anche oggi tantissima musica, ma tanta. E infatti ringraziamo il nostro ufficio musica e poi anche tante curiosità.
0: Sì, parleremo di paddle, parleremo di mondiali, dove sono andate a finire i giocatori della Norvegia. Volete saperlo? Ve lo raccontiamo noi.
1: A proposito, un giocatore della Norvegia proprio appena atterrato mi ha chiesto qual è il nome del nostro programma.
0: Ma commetto che aveva anche tipo un procione accanto.
1: Sì, con la bottiglia.
0: Con la bottiglia. No, non era lui. Ma il nostro programma è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui su Radio 2, 13 quasi 48 minuti. C'è il tour negli stadi 2027, ogni tanto lo ricordiamo. Comunque parte il 21 giugno dallo stadio di Padova, che vado a memoria, Mani, lo stadio Euganeo.
1: Ah,
0: perché
1: sì,
0: lì sono,
1: bravo,
0: i colli euganei.
1: Esatto. Geografia, sono famosi, cioè dove sono i colli euganei?
0: Allo stadio di Padova, esatto. C'è scritto.
1: La geolocalizzazione, esatto, è quella. È
0: allora, salutiamo lì tra gli ascoltatori Sabrina di Torino.
1: Sì.
0: Che ci sta ascoltando, 348 7300 200. Questo è un numero importante perché adesso affrontiamo un argomento che in qualche modo ci fa aprire il cassetto dei ricordi.
1: Sì, è un po' nostalgico, però chiaramente lo facciamo sempre in maniera estremamente leggera, lo sapete bene, insomma ci seguite ormai da anni.
0: Sì, dal secolo scorso.
1: Perché la tecnologia in realtà ci ha fatto diventare strane alcune cose che precedentemente a questo periodo erano normali. Quindi quasi quando diciamo mamma mia questa cosa la facevo è così strana, obsoleta. Per esempio, memorizzare i numeri di telefono. Per noi, quando eravamo piccoli, era normale conoscere il nome di telefono in tutta la famiglia.
0: Certo.
1: Perché poi non c'erano neanche i telefonini, c'era il prefisso, per esempio Foggia 0881, okay. Lo ricordo bene perché erano tutti numeri fissi. Adesso i prefissi, chi se li ricorda?
0: No, ma neanche i numeri.
1: Neanche i numeri.
0: Tipo, conoscevi la ragazzina della classe accanto, lei ti dice, ricordati il mio numero. 02, baby, e tu a memoria andavi zero.
1: Tu memorizzavi, perché avevamo questa
0: tutto capacità. Sì, e lavorava di più il cervello poi,
1: certo,
0: capisci? Perché
1: certo, comunque
0: memorizzavi decine e decine di numeri. Adesso io arrivo al mio, ok? Quello di mia moglie, quello di mio figlio devo ancora impararlo.
1: Anch'io.
0: Gli altri non li so. So quello della radio, per fortuna.
1: Fortunatamente. Okay. A proposito, 348 7300 200, quali sono le cose che vi sembrano strane e che prima facevate facilmente, insomma, tra le quali appunto memorizzare i numeri di telefono? Come siete messi anche da questo punto di vista? Siamo curiosi, perché poi c'è chi è veramente continua a essere bravo. Pochi, ma c'è.
0: Ma buoni. Andiamo nel 79, The Pretenders.

0: Breast in pocket, che indica il denaro in tasca, ma nel testo diventa questa dichiarazione di sicurezza e carisma per questa canzone dei The Pretenders di fine anni 70.
1: Sì, che leggevo nel 2021 Rolling Stones ha inserito nelle 500 canzoni migliori di tutti i tempi, insomma, storica.
0: È vero.
1: Allora, sono già tantissimi messaggi arrivati al 3487 300 200, le tante cose che non riusciamo più a fare. Ragione perché non ci avevo pensato, la nostra amica Peppa che ci scrive: anche se per lavoro scrivo ancora tanto a mano, in realtà non riesco più a scrivere in corsivo. È vero, perché scriviamo tutti in stampatello, no? E ci dispiace tanto, anche i ragazzi, i giovani, scrivono in stampatello.
0: Anch'io. Io ho perso il corsivo, però io per un altro motivo, Mani. Colpa dell'abitudine magari a riscrivermi o a scrivermi le scalette di una serata, ad esempio, no?
1: Sì.
0: Quindi per leggerle bene me le riscrivo in stampatello, quando magari c'hai l'autore, soprattutto, che scrive con la penna, non ha computer, e te la scrive.
1: E comunque tu sei un uomo, difficile trovare uomini che scrivono così bene come te.
0: Un ragazzo.
1: Okay. Un giovane, un fanciullo, un adolescente, un bimbo, un neonato, un pirla, hai detto da sola. Allora ha ragione Samantha che scrive: ciao cari, secondo me abbiamo sostituito i numeri di telefono a memoria con il dover ricordare PIN e password.
0: È vero.
1: È come se avessimo fatto spazio sbagliando, perché il nostro cervello ha delle potenzialità incredibili inesplorate.
0: Sì. Sai invece quel PIN che da tempo dobbiamo ricordarci? Quello del bancomat. Cioè, quello anche una volta te lo dovevi comunque ricordare.
1: Certo. Allora, abbiamo anche i primi, un vocale velocemente, dai.
0: Dai.
2: Amici di Radio 2, buongiorno. Una cosa che si faceva prima e adesso non si fa più è suonare il campanello di casa.
0: Non si fa.
2: Cioè, io dove abito io avranno suonato in 10 anni 3 volte, perché
1: mamma,
2: appena arrivati a casa mi chiamano, dice: sono arrivato, aprimi.
1: Ha ragione.
2: Cioè, non c'è più il campanello di casa, c'è la telefonata che dice che sei arrivato.
1: La pigrizia.
2: Un caro saluto da Mario.
1: Ciao Mario. E la pigrizia, no, io di lo fare questo gesto.
0: Io lo faccio quando citofono mio suocero. Non sente perché ha il volume alto della TV.
1: Allora devi telefonare.
0: Allora lo chiamo. E mentre lo chiamo mi apre.
1: Certo.
0: E quindi è così. Vabbè, dai.
1: Arriva Cesare Cremonini, ecco.
0: Canzone,
1: qui.
0: Via.

0: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: 22. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 2-2.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Radio 2 Music Room.

0: Wow, che bella novità, appena ascoltata qui su Radio 2, 3 minuti dopo le 14, Chris De Serenity, Good Old Days. A proposito dell'argomento di oggi, quei ottimi vecchi giorni.
1: Quegli ottimi vecchi giorni.
0: Giorni. Bello, bello, un bel pezzo.
1: No, tra l'altro è anche un po' lo stile di questo artista britannico, Chris De Serenity, che suona un po' e compone alla vecchia, come
0: si
1: esattamente, dice, no?
0: Esattamente.
1: Un po' alla vecchia. Allora, stiamo parlando di quelle azioni che non si fanno più, che una volta erano talmente normali nella nostra quotidianità e oggi è difficile pensare proprio di poter fare lo stesso tipo di azione, a volte perché manca anche lo strumento, il mezzo per. Ne abbiamo viste alcune, ce ne state scrivendo le vostre al 3487 300 200. Eravamo arrivati anche al fatto di memorizzare semplicemente i numeri di telefono,
0: sì.
1: Qualcuno parlava del citofono di casa, ma ad esempio, Mani, quando si diceva ieri sera ho visto, che ne so, la puntata, adesso sparo lì, Sandokan,
0: sì.
1: Tra una settimana guardiamo la puntata successiva.
0: Aspettare la puntata successiva, hai detto una cosa giusta, non ci sono più gli strumenti, ma in realtà non ci permettono più di fare alcune cose, perché adesso c'è l'anteprima, cioè appena finisce una puntata c'è già l'anteprima, quindi comunque anche se tu volessi, comunque se lì è già, ecco, mi è già raccontato più o meno quello che accadrà nella
1: cosa
0: prossima.
1: Cosa succederà nella prossima puntata? Ma perché me lo devi dire?
0: Cioè finisce la puntata e quindi non te lo permettono, cioè decidono per te.
1: Poi ci
0: modo.
1: Sono le serie, c'è chi fruisce della serie, io credo di essere un campione del mondo, no? Ma non così tanto. C'è gente che finisce un'intera serie in una notte.
0: E anche quello, l'aspettativa, aspettare chissà cosa succede, godersela, perché poi alla fine nella velocità tu non hai neanche tutta questa capacità di memorizzare. Ma stavo leggendo tra le cose che non facciamo più, e io aggiungerei per quanto mi riguarda fortunatamente,
1: okay,
0: leggere la cartina. Il tutto città.
1: Ma certo.
0: Io, i peggiori disastri appena arrivata a Roma era nel leggere il tutto città.
1: Sì.
0: Cioè unire i quadranti.
1: E poi l'hai girata e hai capito che era.
0: È una cosa, è arabo. Cos'è?
1: È arabo.
0: Cos'è? Che lingua è il tutto città? Scusate, poi non so.
1: Però tu eri piccola, non hai vissuto, tornando invece alle serie, quando Kabir Bedi salta, la tigre salta. E mi finisce la puntata. È lì una settimana. Sì, lì così.
0: Lì e non sai quello che succede.
1: Abbiamo aspettato l'Italia intera una settimana per capire,
0: esatto,
1: la scena.
0: Vabbè. Ne parliamo ancora assieme. Intanto, Madame.

0: 'cause you're my everything.
1: Michael Bublé, Everything, tra l'altro 2007, scritta per l'allora fidanzata Emily Blunt. Non ricordavo questo fidanzamento.
2: Anch'io, Emily Blunt.
1: Sì, meravigliosa attrice, okay. Proprio così, quindi.
2: Infatti lo vedevo e lui piuttosto carico, insomma, anche nel video.
1: Comunque, voglio dire, sì. James Blunt, non lo sapete. Sì. Somiglia al figlio di Julian, un po' più, cioè chiaramente
2: Michael Bublé.
1: Sì, scusa, no, Michael Bublé. Chiaramente tuo figlio è più piccolo, però nella versione d'adulto io lo immagino così.
2: Sì, lui è il mio Michaelino Bubléino.
1: Speriamo.
2: Speriamo.
1: Speriamo un po' di canzoni di Natale iniziamo a scriverle.
2: A cantare, quindi insomma, cantare, vediamo un po'. Esatto. Allora, qualcuno ci scrive al 3487 300 200, visto che stiamo parlando di quei gesti che non si fanno più, a volte anche per mancanza dello strumento. Certo. Diciamo, usare l'enciclopedia per qualsiasi tipo di ricerca.
1: Ma l'enciclopedia di cucina, quanto è costata a mia mamma?
2: Ma anche l'enciclopedia
1: delle scienze,
2: quella classica, sì.
1: Per certo, perché noi studiavamo con l'enciclopedia.
2: Ce l'avevamo lì nella nostra libreria, c'era l'enciclopedia, c'era il vocabolario italiano, sì. Vocabolario di inglese, vocabolario di francese. Sì,
1: perché ti bussavano alla porta, ti suonavano, certo. Cioè, signora, è interessata all'enciclopedia, che ne so, di cucina, scienze, motori, che ne so, cose di questo genere, e noi le compravamo.
2: Sì, perché una volta non era come adesso che uno acquista online, eccetera. Citofonavano, no. C'era l'enciclopedia. Citofonavano, c'erano i corredi.
1: Sì, i corredi.
2: Ti ricordi?
1: Sì, per alcune cose magari che non ci sono più va bene anche. Certo. Però l'enciclopedia continua a essere un bel patrimonio dentro casa. A proposito di cose che non si facevano più, molto simpatico il messaggio di Andrea.
2: Sentiamo.
3: Ciao Manila, ciao Julian.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Andrea, chef Andrea da Roma.
2: Ah, lo chef.
3: Vai. Ma io sapete cosa rimpiango?
1: Sì.
3: Quando si facevano le catene telefoniche per andare alle feste.
2: È vero.
3: Si faceva la lista.
1: Sì.
3: In ordine alfabetico, sì. Agnelli chiamava Bartoletti, che chiamava Carosi, che sì. Chiamava, l'ultimo era Zaccaria, che non doveva chiamare nessuno. E risparmiava tantissimo del telefono.
1: Certo.
3: E si facevano queste catene telefoniche per incontrarci per una festa, per mangiare,
1: vero,
3: una pizza.
1: Vero,
3: e ci davamo appuntamento in quel modo. Carta e penna, si scriveva tutto. E poi andavamo un po' alla rinfusa, perché a casaccio, nell'appuntamento, se non sapevamo la zona, perché non c'era Google Maps che ci aiutava,
1: sì,
3: e quindi il passavoce, no? Devi andare, certo, di vicino a quella.
1: Era tutto
3: negozio,
1: casuale.
3: Poi svolta lì, prendi con l'autobus.
2: A fortuna, Davide.
1: Fortuna.
3: È più bello, dai. Un abbraccio forte a tutti.
1: Grazie, Andrea.
2: Ciao, Andrea.
1: Proprio vero.
2: È così.
1: Era tutto casuale, però le cose più belle.
2: Zaccaria, veramente, risparmiamo un sacco, sì, di soldi, no, non doveva chiamare nessuno.
1: No, anche perché le telefonate si pagavano, certo, avevano un prezzo.
2: Anche Olivia Dean, con la O.

0: Olivia Dean su Radio 2, cavolo, la manco per qualche giorno.
1: Ma in che senso?
0: Allora, 29 settembre, 30 settembre, New York e Brooklyn a due concerti.
1: Vabbè, ho capito, per molti giorni non la becchi. Cioè, che
0: giorni.
1: Facciamo qui?
0: 15 giorni, qualche giorno. Posso fermarmi qualche
1: giorno? No, non puoi.
0: Direzione di Radio 2, posso fermarmi a New York qualche giorno in più? No, non si può fare.
1: Non lo chiedere troppo perché magari ti rispondono sì, stai pure.
0: Rimani quanto vuoi.
1: Verde.
0: Va bene, allora, stiamo parlando di quelle cose che non si fanno più. Qualcuno ci dice telefonare dalla cabina telefonica, mettersi lì in fila, aspettare, magari dentro c'è quello che perdeva un sacco di tempo.
1: C'era quello.
0: E tu stavi fuori che avevi l'urgenza di chiamare casa per farti venire a prendere.
1: Le urgenze.
0: Capito?
1: Le urgenze che esistevano sul serio, però poi le vivevamo in maniera differente. È molto simpatico il messaggio di Davide. Guarda.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Rimpiango, la risposta non c'è.
1: Oh.
2: Alle telefonate a casa, al numero fisso. Perché allora era possibile dire non c'è.
0: Non c'è.
2: Dov'è? Non lo so.
1: Che
2: adesso
1: bello.
2: Invece il cellulare ti beccano perché chiamano te e devi rispondere.
0: Certo.
2: Invece c'era non c'è,
1: no,
2: ma dov'è? Non lo so, e magari c'eri tu dietro che dicevi di che non ci sono.
1: E certo, mica ti possono beccare.
0: Perché dal non c'è siamo passati al dove sei.
1: Sì, sì, oppure è molto semplice, con le app di localizzazione sanno esattamente
0: dove sei,
1: però.
0: Ma tu le usi?
1: Sì, con i figli sì, assolutamente. Ecco, la tecnologia ha tanti vantaggi in questo caso.
0: Stefano, tranquillo, te la sei cavata.
1: No, anche con Stefano.
0: No.
1: Certo.
0: Anche col marito.
1: Ma come
0: dai,
1: no? Certo.
0: Ma
1: perché
0: dai.
1: Drammatica. Perché mi guardate tutti male?
0: Bravo.
1: Due telefoni.
0: Ne ha tre.
1: No,
0: non ne ha due.
1: Non
0: ne ha tre.
1: Uno, e due, e tre. No.
0: Senti, allora torniamo a quegli anni lì dove ancora tante cose riuscivamo a fare di quelle insomma, che abbiamo appena raccontato. Era il 1988.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Io militare quell'anno.
1: Che...
0: E nel frattempo, mentre il tuo amico qua era servizio di leva, andava a sto pezzo.
1: Vabbè, ma io ero piccola, ero lì che cantavo, ballavo, questo che era un inno di vero e proprio di ribellione, signori.
0: Sono vecchio io,
1: mamma mia.

0: Giovanna, signori, che era un vero e proprio inno di protesta contro l'apartheid in Sudafrica, tant'è che fu un brano vietato dal governo sudafricano, per quanto molti pensavano questa Giovanna era una donna. No, ma era Johannesburg.
1: Comunque, mentre tu eri piccola, sì, e io facevo il militare, sì, a Verona, andai alla finale del Festival Bar, dove c'era lui con questa canzone. C'era Lorenzo Giovanotti che fece una gara al boxer più bello insieme al pubblico, fece salire uno sul palco,
0: sì?
1: Si spogliò, sì. E poi c'era lui, l'uomo che tutte le donne faceva impazzire, Nick Heyman.
0: Ah, vabbè.
1: È entrato Nick Heyman, è venuto giù l'arena di Verona.
0: Vabbè.
1: Vabbè,
0: bei tempi.
1: Allora, tu giochi a padel?
0: No.
1: Neanch'io.
0: Meno male.
1: Siamo in due in tutta Italia, forse.
0: Sì, che voglio dire, facciamo la palestra.
1: No, anche la Ceci, perché la Ceci fa...
0: No, in Italia sono tutti impazziti per il padel.
1: Tutti.
0: Ma ci sono dei numeri spaventosi, perché in Italia è diventato il secondo paese al mondo per numero di campi da padel, che sono tutti fioriti durante il Covid, subito dopo il Covid più o meno,
1: sì.
0: Però in realtà si sono duplicati, triplicati.
1: Sono oltre 10.000 tra affiliati e non affiliati alla federazione, tra la Federazione Italiana Padel, immagino. Però noi più del padel, salutiamo tutti i padelisti,
0: tutte le padelle.
1: Tutte le padelle all'ascolto, certo. Le donne sono le padelle. I 10 nuovi sport del momento che io e la Nazzaro abbiamo sottolineato da fare in estate.
0: In estate, ma che scherziamo, poi oggi è 14 luglio, sembra che raggiungeremo tra oggi e domani il picco di 40-42 gradi. E che non te lo fai uno di questo sport?
1: Vuoi restarci sul
0: che
1: campo.
0: Che poi anche il padel è molto bello, ci mancherebbe, io ammiro, piace, poi i completini da padel sono molto carini, sempre quella. Ma il caldo che fa dentro quella cupola?
1: Però sono tanti ex calciatori, ad esempio,
0: certo,
1: molto forti, quelli sono abituati. Vabbè, allora andiamo con gli sport. Prego.
0: Sì. Allora iniziamo con l'airboarding. Cioè, vabbè, questo è un pochino più fresco, perché giù dai pendii innevati a tutta velocità. È uno sport chiaramente invernale, che consiste semplicemente nel lanciarsi lungo le piste innevate sdraiati a pancia in giù.
1: Sì.
0: Su una slitta gonfiabile, chiaramente ad alta tecnologia, che è un po' una cosa simile, abbiamo visto alle Olimpiadi di Milano Cortina.
1: Esatto.
0: Che raggiungono delle velocità spaventose a pancia in giù.
1: Infatti qua c'è gente che non trovano più per mesi.
0: Porca miseria.
1: Il plogging, corsa all'insegna della sostenibilità. Questa è carina perché fai, come dire, doppia finalità. Da una parte fa bene al fisico, dall'altra unisci anche la raccolta dei rifiuti stradali.
0: Ah, ecco.
1: Capito? Quindi facendo affondi, ti inchini, ti muovi, ti sposti, eccetera. Quindi fai due per uno.
0: Ah, è come le mamme che vanno a fare le passeggiate con i passeggini.
1: Brava.
0: E fanno ginnastica col passeggino.
1: Sì.
0: È vero, anche quello potrebbe essere uno sport per le mamme, chiaramente. Arrivano le vibrazioni, come si intitola questo brano?
1: Tanta roba, ambiguità. Spagnola.

0: ragazzi, era il 2008, ci regala Beyoncé Halo, vincitore, questa vincitrice, questa canzone di un Grammy. E tra l'altro qualche settimana fa l'abbiamo raccontato, è uscita a sorpresa con un nuovo singolo. Il 4 settembre ci sarà la ristampa a 20 anni dalla pubblicazione del suo secondo album B-Day, quindi la regina sta tornando, questo è grande attesa da parte
1: dei
0: fan.
1: Tu pensa che questa canzone è stata scritta per lei, l'hanno scritta in 3 ore,
0: sì,
1: no? Cioè, quando ti arriva quella
0: roba
1: cosa lì
0: giusta.
1: Leggevo curiosità che nella sua tenuta, lei è una,
0: così, una cosetta
1: tanto tenuta, insomma, ha un'apicoltura.
0: Ah, sì?
1: Circa 80.000 api, sono tantissimo, 80.000 api che producono centinaia di vasetti di miele, soprattutto consumati dalle figlie che soffrono di tutta una serie di allergie e cose, quindi per questo motivo
0: supernaturale.
1: Esatto, supernaturale. Va bene, allora torniamo, come diceva la signora Nazzaro, a quegli sport che d'estate,
0: sì,
1: uno dice,
0: sì,
1: guarda,
0: facciamole,
1: visto il caldo, visto la fatica, visto la mancanza un po' di ossigeno, mi metto a fare sto sport bello,
0: sì,
1: bello.
0: Sì. Per esempio, scusa, che non te fai un po' di Aerox?
1: E qua bisogna chiedere alla Ceci, che lei di fitness ne capisce. Conosci l'Aerox, Ceci?
0: L'Aerox è una roba, vabbè, da folli, una competizione di fitness è nata in Germania, si rivolge a chi ama spingersi oltre il limite. Ci sono combinate le prove di forza, corsa e workout funzionale, cioè il workout funzionale è quella roba che ti fa sudare milioni di litri d'acqua, tutto insieme, corsa, tu cioè,
1: che rischio infarto,
0: mamma mia.
1: Allora c'è il trail running è la corsa tra i sentieri scoscesi, praticamente fai forza sulle gambe perché naturalmente sono tutti terreni regolari e ogni tanto trovi quelli della stagione precedente che hanno fatto airboarding,
0: sì, esatto,
1: incastrati in
0: guarda,
1: qualche albero.
0: C'è una pietra, no, è il corpo di quello dell'anno scorso.
1: No.
0: Ah, poi facciamo il parkour, dai ragazzi,
1: sì,
0: il parkour,
1: sì,
0: disciplina urbana che consiste nello spostarsi da un punto all'altro, è sì, facile dirlo così, cioè ti sposti, andiamo da una parte all'altra.
1: Ma tu hai visto quello che fa?
0: Sì, beh certo, volano, saltano,
1: tra l'altro,
0: anche follia totale.
1: Ci sono grandi esperti di parkour che sempre di più vengono utilizzati proprio come stuntman nei film,
0: certo,
1: quando sono quelle scene dove saltano da un tetto all'altro eccetera, a quel punto lì prendono i campioni di parkour. Avete qualche sport particolare che magari non conosciamo, e c'è, a parte mangiare il maccherone, questa cosa?
0: No, tra l'altro stavo leggendo che tra questi nuovi sport del momento, nuovi, cioè nuovo di che? L'hula hoop, cioè
1: sì,
0: io giocavo l'hula hoop quando ero piccola,
1: sì,
0: ma in realtà sembra che sia tornato tanto di più,
1: sì,
0: tanto ultimamente.
1: Va bene.
0: Poi aiuta, infatti, a muoversi, a muovere un punto vita, quindi si brucia tanto, insomma, aiuta anche per i dolori alla schiena, quindi andiamo in giro con un bello hula hoop ogni tanto.
1: Io ero campione invece di Boeing.
0: Cioè, qual è il Boeing?
1: Quello che c'erano queste due corde, una parte e l'altra, con gli anelli, e tu aprendo le braccia così partiva la palla, hai presente?
0: E chi prendevi?
1: Non lo conoscevi?
0: No,
1: è proprio la palla, poi correva su questi due fili, diciamo.
0: Ah, okay.
1: Quindi si giocava in due, ma la cosa bella è che te ne stavi anche bello seduto in spiaggia e quindi senza far fatica.
0: Ah, okay.
1: Però facevi braccia. Facevi braccia.
0: Però se non prendevi bene le distanze.
1: No, quello no, perché
0: poteva...
1: la palla è proprio
0: inserita. Va bene. Eddie Grant qui su Radio 2.
1: Sei piccola.

0: Allora, questo era Eddie Grant versione irlandese.
1: Dai, però avvisate.
0: No, no, no, l'ha preso al pub proprio. Esatto. Street of Dreams, il nuovo singolo degli U2. Che hanno passato diversi giorni a Città del Messico, dove hanno appunto girato il video di questa canzone, condividendo un po' alla volta gli spezzoni sui social. Tra l'altro, quest'anno la band compie 50 anni. E l'uscita del nuovo album è prevista proprio in occasione del compleanno. Se la stanno prendendo con calma, Mani, perché dovevano uscire con la canzone il 12 giugno e doveva essere in qualche modo la canzone che non so come, ma inserita anche a livello di mondiali di calcio dal punto di vista promozionale. Poi hanno spostato la data. Insomma, con calma, con loro calma. Non hanno quella fretta lì, capito?
1: Loro puntano a un prodotto giusto per quello che è il loro brand, appunto il loro nome.
0: Comunque poi partiranno per il tour dopo l'uscita dell'album, sono previste anche delle date negli stadi italiani.
1: Staremo a vedere.
0: Ci andiamo quest'anno?
1: Andiamo, perché l'anno scorso, l'altro anno eravamo...
0: No, noi andiamo al concerto di U2 e tu chiedi di Eddie Grant.
1: Esatto, può darsi. Invece chiederei una sigla, quella del Tormentone.
0: Oh! Ah, ah, ah.
1: Ta, ta. Allora, andiamo nell'estate del 2009. Allora, sì. In Italia cosa succedeva? C'era la febbre per Twilight, questa serie di vampiri, tutti, cioè impazziti tutti. Nelle radio domina l'elettronica, si ballano tormentoni estremamente tamarri.
0: I know you want me, I know you want me. Pitbull,
1: eccetera. Sì. Invece arriva questa voce meravigliosa, quella di Nina Zilli, che ci regala una sorta di song con Giuliano Palma e ci regala un vero e proprio

0: inaspettato, cioè Eddie Grant con Giuliano Palma.
1: Comunque posso dire, quando uno ha un talento come quello di Eddie Grant si sposa perfettamente con qualsiasi canzone,
0: con U2, con i nazisti. Tra l'altro questa canzone divenne strafamosa grazie anche al film I Nevaganti, sì, perché Ferzan Özpetek la inserì nella colonna sonora. Io all'inizio lo chiamavo sempre Fernand, perché Ferzan non è un nome, insomma, nella nostra quotidianità italiana.
1: E quindi
0: italiana
1: lo chiamiamo Fernando?
0: No, Ferzan. No, stavo leggendo invece, il nostro Matteo Strada ci ha sottolineato 2009 l'utilizzo del BlackBerry. Io proprio l'altro giorno ho ripreso in mano nel cassetto il mio vecchio BlackBerry.
1: È enorme.
0: No, ma sopra... no, non è enorme.
1: Allora, io avevo il BlackBerry grosso così, ma tipo che si apriva.
0: Ah, quello che si apriva.
1: Era tipo mini computer.
0: Però quello non è proprio BlackBerry, sai?
1: No.
0: Cioè, quello lì, quello grigio, dici?
1: No, era nero.
0: Ok. Io avevo il BlackBerry, quello nero, che vedevi in tutti i film, perché a un certo punto nei film americani l'unico telefono utilizzato era il BlackBerry.
1: Incredibile.
0: Che possiamo dirlo, tanto non è più in vendita. Ma i tastini, le lettere,
1: erano piccolissimi.
0: Cioè, ci ho perso le diotrie io, e sembravano enormi.
1: Sì, perché te le mettevano tipo tastiera, ma perché, scusa, lo StarTAC, anche quello non esiste più. Lo sportellino.
0: Quante volte
1: si è staccato pure, cioè abbiamo visto anche quelle robe lì.
0: Va bene.
1: Si stava meglio quando si stava peggio. Comunque un saluto veloce a Claudia che ci scrive che i suoi figli 13 e 10 anni l'anno scorso facevano parkour. Non sapete, ragazzi, che forza, i salti dai palazzi, roba estrema, chiaramente per esperti, però comunque è tutto, sostanzialmente li insegnano tutto ciò che i ragazzi di oggi non sanno più fare, perché stanno a scuola fino a tardi e poi tutti i pomeriggi impegnati. È molto molto bello come sport, chiaramente c'è una preparazione atletica importante
0: dietro. A tra poco.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: 2-2. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vada!

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Radio 2 Music Room.

0: Eccoci con Sombre, insieme a Eddie Grant, con
1: infatti
0: Mike Patti,
1: ma c'è anche lui sicuramente.
0: Basta, non diciamolo più. Allora, Sombre, noi l'abbiamo sempre detto, ce lo siamo sempre coccolato, ed è un artista straordinario,
1: sì,
0: che sta crescendo ogni giorno sempre di più in tutto il mondo.
1: Anche lui scoperto casualmente sui social, su YouTube,
0: da Eddie Grant, tra l'altro,
1: che probabilmente da Eddie Grant, perché altrimenti non si spiega tutto questo successo.
0: Allora signori, questa è Radio 2, buon pomeriggio a tutti, sono le 14.51, la signora Manila Nazzaro,
1: eccomi,
0: e Julian Borghesan, vedete? Fino alle 16 siamo insieme, c'è una bella squadra, un bel clima,
1: è fresco.
0: Clima fresco,
1: è climatizzato lo studio e quindi tutto bene.
0: Prima o poi diremo a Pippo
1: e Camilla
0: perché li chiamiamo maghetti.
1: No, con calma, c'è ancora tempo. Allora, sapete qual è il nuovo trend in America? Ma in realtà ho visto qualcosa anche in Italia. Allora, se si spende una follia per sposarsi, sembra che si spenda altrettanto per divorziare, cioè nel senso.

0: più o meno intorno ai 15.000 euro di questa tipo di festa. Allora sembra che, secondo l'organizzatore di questo tipo di trend, che ormai ha preso, insomma, ha preso piega dappertutto, allora, secondo il divorzio è un percorso che ferisce, e allora con la festa si vuole costruire qualcosa di bello, cioè il messaggio è: riparto dalla nuova me, un classico, cioè anche sui social, cioè riparto da me, dalla nuova me, cioè perché prima ripartivi da chi? È sempre da noi dobbiamo partire ogni giorno.
1: Beh, certo.
0: Anche per alzarci la mattina dal letto.
1: Quei modi di dire: dai, brindiamo alla nuova separazione, brutto cornuto.
0: Evviva!
1: È così.
0: E niente, quindi si spende tantissimo, però poi c'è un problema: come parlare, come dialogare col proprio ex? Che ci vuole?
1: Comunque posso dirti la cosa?
0: Che ci vuole?
1: Io mi sono sposato.
0: Sì.
1: Solo una volta o tutta la vita. Dice Alex
0: Grazie
1: G.
0: al cielo, fortunato.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: riporta la sua vittoria, nuove proposte, Sanremo 99, poi successo dell'album Hit.pop. Abbiamo chiacchierato, se ti ricordi, un po' di quegli anni lì, no? Bello, dei primi passi davanti al grande pubblico e del primo grande successo in chiave pop
1: con la sua amatissima amica chitarra. Allora, al 3487 300 200 ci è arrivato un messaggio molto carino che riguarda i rapporti con l'ex, che un po' ci fa da apripista per quello che volevamo raccontarvi. Allora,
2: ciao,
1: sentiamo.
2: Ragazzi, mi sono separato tantissimi anni fa.
1: Sì,
2: divorziato veramente, a parte qualche mese un po' di difficoltà anche logistica e tutto. Adesso certo, alla mia ex moglie voglio un bene immenso, io ho una famiglia allargatissima,
1: che bello,
2: suo marito essere sposata a una figlia per cui stravedo. Il tempo cambia le persone, bisogna accettare tutto, non serve litigare, c'è già troppe cose al mondo.
1: Hai ragione.
2: Io sono fierissimo della mia famiglia allargata.
1: Bellissimo, grazie Fabrizio di questo messaggio, perché a proposito del divorce party, in realtà molte coppie sembra che utilizzino l'intelligenza artificiale per trovare un modo per dialogare meglio con l'ex.
0: Sbagliato!
1: Direi.
0: Sbagliato! Perché l'intelligenza artificiale in qualche modo è sempre dalla tua parte.
1: Sì, è vero, perché siamo noi a dare le informazioni all'intelligenza.
0: E ti crea dei danni incredibili, tant'è che negli Stati Uniti c'è un esempio anche di un divorzista che ha divorziato, cioè, ha peggiorato la situazione, nonostante tra l'altro conoscesse la sua situazione meglio magari di altre persone, perché l'intelligenza artificiale diventa quella spalla in più che fa incavolare il doppio l'altra
1: parte. Perché appunto è della tua parte e comunque parla per stereotipi, per prese di posizione, quindi non lascia spazio all'empatia, ecco, secondo me, che nelle persone dovrebbe essere una tra le prime, diciamo, caratteristiche umane. Poi quando c'è un divorzio, quindi una separazione con magari dei figli o anche senza figli, l'empatia dovrebbe, insomma, non bisognerebbe mai dimenticare che comunque c'è stato un motivo per cui quella persona l'è sposata e che le cose cambiano e a volte possono anche cambiare meglio.
0: Comunque ti posso dire una cosa,
1: sì,
0: in America di impicci ne hanno tanti.
1: Mamma mia,
0: cioè,
1: mamma
0: ma
1: mia.
0: tanti.
1: Sì, proprio così.
0: Andiamo.
1: Allora, sono le 14, sono quasi le 15, signori. Arriva Olivia Rodrigo qui su Radio 2 e la sua Drop Dead.

0: Alex Britti.
1: Sì. No, tranquilla. Quest'anno tra i grandi ospiti di Radio 2 Music Room è venuto a trovarci anche Alex, a proposito di questa canzone che ci

0: Modest Mouse, Floton, canzone di questa band dell'indie rock band indie rock americano, candidati nel 2004 Grammy Award come Best Rock Song e vinsero poi il premio come miglior artista alternativo agli MTV Video Music Awards proprio di quell'anno, con questo andamento un po' da osteria.
1: Allora, un messaggio per il nostro amico Fabrizio che ci ha inviato quel bel vocale prima. Devi sapere, Fabrizio, che stai ricevendo altri messaggi di complimenti per il tuo vocale, per riguardo insomma il fatto che sia riuscito a raggiungere un rapporto bellissimo anche con il nuovo marito dell'ex moglie, che sono diventati una famiglia allargata, che si vogliono bene, che le cose per cui litigare sono altre, e quindi quando si riesce a trovare questo tipo di equilibrio è sicuramente qualcosa di super prezioso. Quindi sta ricevendo complimenti Fabrizio. I nostri ascoltatori sono differenti, e l'ho detto.
0: È gente capace. A proposito di gente capace nella musica, ultimo Stadi 2027, quindi il prossimo anno. Altro record per il piccolo Nicolò. A me piace comunque sempre dire il piccolo.
1: È un po' piccoletto, Nicolò.
0: 300.000 biglietti venduti in meno di 30 minuti. Questa è la notizia. Ieri parlavo con un suo musicista, non faccio nomi. Sì, un po' di più, però sono andati via tutti. Poi magari la notizia sono i 30 minuti, comunque sta di fatto che è sold out.
1: E comunque, signori, tra quelle date c'è anche quella del 24 giugno allo stadio Diego Armando Maradona a Napoli, che non è proprio il primo stadio così. Ma la cosa più bella in tutto questo è stato il post che ha fatto Ultimo nel momento in cui c'è stato il super sold out di Vasco Rossi.
0: Okay.
1: Ultimo ha pubblicato una foto col biglietto dicendo: l'ho acquistato anch'io, caro Vasco, ci vediamo allo Stadio Olimpico. Quindi è molto bello il tifo che si fanno tra loro, due grandi campioni, anche generazioni completamente diverse. Ma
0: allora, l'altro giorno il figlio di un mio amico acquista il biglietto di Vasco, dice: papà, vuoi venire anche tu? E papà: vabbè, fammi un attimo, no, me lo devi dire subito, ok, vengo. Schiaccia, già finito.
1: C'è più niente. Vabbè.
0: Tempo 10 secondi.
1: Vabbè. Complimenti. La gara che ci piace, quella tra fuori classe. A proposito di questo, arriva Romantica e quindi Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, la favola per sempre continua, abbiamo detto 2027, 10 giugno, Lignano Sabbiadoro, lo stadio Teghil, il 13 e 14 a Bologna, il 17 a Padova, 20 e 21 Milano Stadio San Siro, 24 e 25 giugno sempre Napoli Stadio Maradona. Ce ne sono altri, sì, 28 e 29 Messina e poi via così fino al 24 luglio Olbia all'Arena di Olbia.
1: Complimenti bello a Nicolò.
0: Bravo.
1: Allora parliamo di Shakira, chiaramente è stata la apripista dei mondiali di calcio, si esibirà insieme a Madonna e Justin Bieber anche durante la finale della Coppa del Mondo, nell'intermezzo, giusto nell'intervallo dovrebbe esserci il mega show. Super atteso, ma è in prima fila, in prima fila per Venezuela. Ha lanciato un appello al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Merz affinché sostengano questo fondo per l'educazione globale, Global Citizen della FIFA, destinato agli aiuti per il Venezuela, appunto dopo il terremoto catastrofico del 24 giugno.
0: Sì, dove sono state distrutte oltre 430 scuole, migliaia di bambini rischiano di non avere un istituto dove tornare all'inizio dell'anno scolastico a settembre. Tra l'altro la stessa Shakira ha già donato $500,000 per i minori colpiti dal sisma. Qualcuno potrebbe dire vabbè, ma ne hai talmente tanti che potevi fare di più, c'è gente che ne ha tanti e non fa niente.
1: Non fa niente, certo.
0: Quindi non è una regola scritta. Quindi complimenti a Shakira. Tornando un po' alla leggerezza, Mani, mi ha fatto sorridere un post letto ieri a proposito di Shakira. Un tifoso italiano ha scritto: ultimamente ai mondiali appare più Shakira della nostra squadra.
1: Vabbè, certo, è un dato di fatto, purtroppo, signori. Ma fortunatamente arriva questo brano, sempre Shakira, appunto, 2001, probabilmente 2001, parliamo di 25 anni fa, signori.
0: Io ero piccolo.
1: E ci ha fatto conoscere Shakira in tutto il mondo, whenever, wherever.

0: Shakira, Whenever, Wherever, era sì, 2001, dicevi bene prima, 25 anni. Quest'anno però sai che Dai Dai, che lindo insomma, no? la sigla diciamo di questi mondiali, alla fine sì, però un po' alla volta è partita molto insomma, cioè tutti hanno detto vabbè, ma che cazzo.
1: Beh, sicuramente una gran furbata inserire una frase, il Dai Dai, in tutte le lingue possibili, insomma,
0: quello
1: nel
0: sì.
1: ritornello. Molto, fa piacere che abbia scelto quello italiano come titolo. L'unica squadra che non c'era, praticamente c'erano tutte, cioè, effettivamente.
0: Non c'è nell'elenco.
1: Dai Dai, no, nel senso che l'Italia non partecipa.
0: No, allora veniteci in soccorso, perché adesso sto andando a memoria, l'ho risentita stamattina da qualche parte, però lei a un certo punto fa l'elenco di tutte le nazionali, di tante nazionali.
1: Sì.
0: Non credo dica Italy.
1: Di?
0: Non credo dica l'Italia.
1: No, l'Italia no, però nel titolo Dai Dai lo dice,
0: sì.
1: lo dice poi in varie lingue.
0: No, però non credo
1: dice.
0: Che dica l'Italia.
1: E non ci siamo, c'ha ragione.
0: Però bisogna vedere quando l'hanno registrata.
1: Che c'è un complotto. Signori, c'è un complotto.
0: No, sto ragionando. Niente, con la Nazar non si può ragionare.
1: Allora, invece parliamo di una regina indiscussa del pop, signori, non può essere così.
0: No,
1: cioè, non
0: no,
1: posso. No,
0: no,
1: scusate, nessuno può dire il contrario in questo momento. Se Confession Dance Floor 2 è già in testa alla classifica. È uscito circa una settimana fa.
0: Ci sarà un perché.
1: E ci sarà un perché, signori. È una calamita. Stiamo parlando di Madonna. Tra l'altro, molto simpatica. Stavo leggendo. C'è uno zampino di due salernitani. Sono due italiani dietro al successo di questo album.
0: Racconta.
1: E sono Marco Giampaolo. Si chiama Jack Parisi, Marco e Giampaolo, che sono due fratelli polistrumentisti produttori originari di Salerno, che sono richiestissimi nella scena pop internazionale e hanno partecipato al progetto di Confession on Dance Floor.
0: È vero.
1: Sì.
0: Tra l'altro arriveranno anche in Italia presto al festival di Benny Benassi. Sì, che poi loro hanno iniziato in realtà collaborando, perché avevano fatto alcune richieste di collaborazione eccetera, poi alla fine sono presi tutto il piatto.
1: Tutto il piatto. E è uscita oggi, credo, in rotazione radiofonica la novità di Madonna, si intitola Danzeteria, dal titolo di una delle discoteche più famose, forse da dove è un po' iniziato, si può dire, chiave nella scena underground degli anni 80 appunto di Madonna. Ed è questa, guarda che ritmo. Hai visto?
0: Bello, è nuovo.
1: Anche il video. È nuova.
0: No,
1: eccola qui. Madonna.

0: More Than This, la musica di The Roxy Music di Brian Ferry, canzone questa che poi è stata conosciuta, è uscita nell'82, poi grazie al film dell'83 Lost in Translation è diventato un capolavoro che lo conosce generazioni, film diretto da Sofia Coppola con Scarlett Johansson, Bill Murray, film molto molto bello e canzone giusta, insomma,
1: canzone giusta per
0: quella pellicola lì.
1: Infatti dicevo, questa canzone nata, cioè quando ero piccolissima, eppure la ricordo benissimo,
0: certo.
1: Sono quei capolavori che appunto abbinati al film giusto è la combo perfetta,
0: anche al genio di Brian Ferry, poiché insomma inimitabile
1: sì. Vabbè. Allora, intanto fa molto sorridere il messaggio che ci è arrivato dal 348 7300 200, a proposito di famiglia allargata. Abbiamo fatto i complimenti al nostro amico Fabrizio per questa famiglia allargata, dove regna comunque l'armonia, il rispetto innanzitutto e anche il ricordo delle cose belle ci sono stati. A proposito di famiglia allargata, Shakira è rimasta in ottimi rapporti con l'ex marito Piqué
0: perché sì, lui si è sempre messo in difesa.
1: Sì, esatto, ma tu lo sai Shakira cosa ha fatto? Ha fatto costruire una strega enorme sul balcone di casa, che ha con vista sulla casa della suocera, perché così ogni volta che praticamente la suocera si affaccia, quindi ricorda come viene definita dall'ex nuora. Ma benissimo, direi.
0: Però rosica lei che ha fatto fare questa cosa, secondo me.
1: Diciamo che però lei ha fatturato non poco con la canzone riferita al tradimento del marito, quindi è comunque contenta.
0: Posso dirti che anche Piqué, insomma, arriva a fine mese.
1: Sì.
0: Ci arrivano.
1: Dobbiamo salutare il nostro amico Franco che parla di galanteria al 348 7300 200, e ci ha dedicato una poesia bellissima sulla donna che adesso per questioni di tempo, Franco, non possiamo far ascoltare.
0: Grazie,
1: ma abbiamo
0: Franco.
1: Apprezzato e ne abbiamo goduto assieme, ecco.
0: Ma del resto la nostra è una community di autori, di poeti, di santi, di navigatori, sì. Abbiamo un
1: bello.
0: Po' tutto,
1: anche di giornalisti. Pensa
0: che a Saxa Rubra c'è tutta la redazione del GR2 che vorrebbe la linea,
1: ma noi infatti 2 secondi gliela diamo. Noi torniamo tra pochissimo qui, Radio 2 Music.
0: Vabbè, andiamo. Vai.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Apriamo con una notizia da poco giunta in redazione. A Bruxelles, incendio nella Torre Oxy, complesso residenziale del centro città appena ristrutturato. Secondo quanto riportano i media locali, fra i quali Le Soir, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del complesso, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e le ricerche continuano. Potrebbero trovarsi in un altro ascensore al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere. Ed eccoci all'emergenza caldo, 4 le città da bollino rosso, cioè Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Picchi a 45 gradi in Sardegna fra giovedì e venerdì. Roma sempre più torrida, rider in sciopero a Bologna. Il Piemonte senza acqua chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ascoltiamo.
3: La città più calda è Alessandria, dove oggi si toccheranno i 37 gradi, ma è tutto il Piemonte a fare i conti con la nuova ondata di calore. Il picco è atteso per domani. Piemonte da bollino rosso almeno fino alla fine della settimana, ma domani pomeriggio nuvole e temporali di calore colpiranno le aree alpine per estendersi fino alle pianure. Nubi fragi e forti grandinate sono attese dal Torinese fino all'Alessandrino, pioggia che ci vorrebbe in Val d'Ossola, dove l'incendio a Primosello Chiovenda è arrivato al giorno 14. Il lavoro di Canadair ed elicotteri tiene la situazione sotto controllo, ma solo un cambiamento del meteo può chiudere il fronte del fuoco in maniera definitiva. Gli effetti di questa estate bollente colpiscono duro fiumi e riserve idriche. Il Piemonte ha chiesto aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in regione per uso agricolo. Il rischio concreto è quello di non riuscire a portare a casa il raccolto, ma anche gli acquedotti sono in crisi. In una 50 comuni montani sono già arrivate le autobotti. Da Torino, Lorenzo Bertolucci, GR2.
2: Continua il caldo estremo anche in Germania, dove oggi cade il 5° anniversario delle alluvioni del 2021 che provocarono più di 180 morti. L'inviata.
4: Era la sera del 14 luglio 2021 nella valle dell'Ar, in Renania-Palatinato. Dopo giorni di piogge torrenziali, le acque del fiume che sfocia nel Reno raggiungono gli argini. Parte una prima allerta, poi una seconda. Ma in poche ore l'esondazione, masse d'acqua e fango si riversano nella valle, spazzando via interi villaggi, strade, ponti e ferrovie. 184 morti in totale e centinaia di feriti, più di 9.000 edifici distrutti e 42.000 danneggiati, migliaia di sfollati, i danni e le polemiche sui ritardi, la peggiore catastrofe naturale in Germania dal dopoguerra. 5 anni dopo, le conseguenze della devastazione sono ancora evidenti e la ricostruzione non è completa. Alla cerimonia di ricordo parteciperà anche il cancelliere Merz, mentre Berlino lotta con le conseguenze del cambiamento climatico. Gli eventi estremi sempre più frequenti, a fine giugno in Brandeburgo, si sono battuti i record storici di temperatura, quasi 42 gradi, con un numero record di decessi. Il paese non è preparato, denunciano i Verdi in Parlamento, 2/3 degli ospedali tedeschi senza aria condizionata. Serve subito un piano ad hoc. Da Berlino, per il GR2, Lucia Sgueglia.
2: Torniamo in Italia con il caso Regeni. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio del giovane ricercatore. La data è stata fissata dalla prima corte d'assisi di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In Medio Oriente, il conflitto fra Stati Uniti e Iran, lo stretto di Hormuz resta bloccato e al centro delle ostilità che coinvolgono il Golfo Persico.
5: Nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz è nel fuoco degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un'altra notte di ostilità, ancora esplosioni questa mattina sulla costa iraniana, Bandar Abbas. Nelle scorse ore, 3 le petroliere colpite dai Pasdaran mentre cercavano di transitare attraverso Hormuz. Morto un marinaio indiano, bersagliati dai guardiani della rivoluzione ancora gli Emirati del Golfo. La battaglia per lo stretto prosegue. Il presidente Trump ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani alle 22 di oggi, ora italiana, e che attaccherà ancora. Minaccia di colpire anche il sito nucleare di Pickax Mountain in Iran. Poi ha reclamato quello che definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington, il 20% sul valore del carico dei mercantili. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz. È nostro e vi faremo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR2.
2: La mostra del cinema di Venezia, Ellen Burstyn, un leone d'oro alla carriera, lo fa sapere la Biennale in una nota. Vincitrice dell'Oscar per Alice non abita più qui, di Scorsese, l'attrice americana sarà premiata in occasione della presentazione di un corto dedicato a Marilyn Monroe nella prossima edizione in programma dal 2 al 12 settembre. La linea torna adesso a Music Room, la prossima edizione del GR è alle 19.30.
6: Inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
9: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
10: Radio 2 Music Room.

0: Beh.
1: Marrakesh.
0: No, dicevo un bel rientro dal.
1: Scusate, Fabri Fibra e Demma. Scusate, sto.
0: No, ma guarda che lui era Eddie Grant.
1: Eddie Grant.
0: Oggi.
1: Scusate, oggi proprio.
0: Un miscuglio di cantanti.
1: In realtà, a microfoni spenti, stavo raccontando di questo video molto bello di Emma che ho visto durante un live. Non era Eddie Grant.
0: No,
1: era Emma, che ha fatto abbassare le tende delle, diciamo, delle coperture, dei laterali del suo concerto, per poter permettere anche a chi non è riuscito a entrare perché non c'erano più biglietti disponibili, comunque di partecipare al live. Quindi quelli che erano dietro al cancello hanno comunque visto il concerto di Emma tranquillamente. Quindi,
0: bello. Sì. No, ho avuto un flash di quelli che invece mettevano i giornali sui finestrini della macchina.
1: Non c'entra niente, Borghesan. Roba da matti. Parliamo di mondiali. Oggi
0: è facile.
1: Giorno in Francia si festeggia la presa della Bastiglia. È festa in Francia, festa in Francia. La corte di Francia, regno una bimba in più. Lady Oscar, è famosa Lady Oscar.
0: Fatica.
1: Ecco.
0: Sai che io al mare ho fatto la presa della Bastiglia.
1: La Bastiglia. Ma vabbè, oggi ragazzi è così. Comunque, a proposito di questo, c'è Francia-Spagna.
0: C'è Francia-Spagna alle 21. Un po' divisi, i tifosi di tutto il mondo.
1: Sì.
0: Perché la Francia in realtà ha una gran bella squadra.
1: Fortissimo.
0: Ma anche la Spagna non è da meno. È vero che da un punto di vista di fuori classe forse la Francia è avvantaggiata, però queste sono partite con sempre il grande punto di domanda sopra, perché poi ci sono le paure da una parte all'altra e alla fine vai sempre a supplementare i rigori e quant'altro. Spero di essere smentito per non passare anche stanotte tre ore sul divano.
1: Avevo ipotizzato sin dall'inizio la finale Francia-Spagna. Chiaramente fa piacere che ci sia comunque una squadra europea in finale, sicuramente. E vedremo insomma quello che succederà, però al di là di tutto davvero fa molto sorridere, perché i francesi sono super carichi, perché oggi in Francia è una festa importantissima, è sempre la presa della Bastiglia, ho detto Bastiglia anche della Bastiglia, però è vero, perché poi si collega a quella roba che ci lega alla nostra infanzia, Lady Oscar, questa bimba che ha dovuto far finta di essere un uomo una vita intera e che il giorno della presa della Bastiglia mi muore. Una tragedia quel cartone animato.
0: Sì, questo porta bene o male alla
1: non
0: Francia,
1: lo so,
0: che gioca stasera.
1: Non lo so, però non fa piacere. Va. Se passa la Spagna, l'ho detto?
0: Brava, e io sottoscrivo. Non abbiamo Eddie Grant, purtroppo c'è un'altra canzone.
1: Strano, perché comunque Eddie Grant, detto, è un grande, anche a Marrakesh oggi l'abbiamo detto tutto. Sublime qui su Radio 2.

0: Sublime Santeria qui su Radio 2, 15 e quasi 46 minuti, sono un po' gli ultimi giri di questa puntata dal punto di vista musicale di chiacchiere, ma entriamo nell'argomento mondiali, approfondiamo un po' perché la curiosità arriva proprio dal ritorno a casa della Norvegia, festeggiata come
1: giustamente
0: se, come se avesse vinto i mondiali, quindi grande festa
1: la corte di Francia.
0: Esatto.
1: C'è nel regno una bimba e più
0: però che ha combinato il
1: niente,
0: gigante
1: non
0: buono?
1: C'era Haaland, perché Haaland, dovete sapere che ieri tutti i super VIP, tra cui la tua meravigliosa Gelò, la nostra Monica Bellucci e tanti altri, tra cui Haaland, sono stati invitati a Taormina per la festa, per la presentazione della nuova collezione Dolce & Gabbana.
0: No,
1: quindi...
0: però aspetta, lui è andato prima in Norvegia?
1: Sì,
0: no?
1: Però è andato via subito.
0: E poi è andato via
1: il tempo di prendersi un procione imbalsamato, caricarlo sull'aereo e scendere a Taormina.
0: Allora lui è sceso praticamente in Norvegia con un whisky raccoon.
1: Sì, che è il suo amico.
0: Che cos'è? È praticamente un procione imbalsamato che regge una bottiglia di whisky.
1: Cioè, è una cosa tetrissima se uno ci pensa, no?
0: Infatti gli animalisti di tutto il mondo sono incavolati.
1: Certo.
0: Una roba che non ha senso, ma ha un senso per il negoziante che ha prodotto questa cosa, che ha questo marchio, che sta vendendo di tutto, dagli stivali ai procioni 750 euro.
1: Ma mica bene, si vendono procioni imbalsamati in questo negozio?
0: Evidentemente sì. Oh, comunque
1: vabbè,
0: questo
1: ragazzi,
0: ha triplicato del 30% il fatturato. Ma lui che mi va in giro così è
1: una cosa incredibile. Comunque è atterrato lì in Sicilia, ormai è una star a tutti gli effetti. Non abbiamo Eddie Grant purtroppo, ma abbiamo Sienna Spyro.
0: Material Lover.
1: Sì, questa è Radio 2, signori,
0: senza procione.

0: Amore, Elisa. Stavo pensando, sto pezzo dal vivo deve essere una botta. Pazzesco. Proprio. Bello, bello, bello. Ma è il momento delle pillole musicali sotto l'ombrellone aperto.
1: È refrigerato, ci sono anche quegli ombrelloni, capito? Che certo. Quella, bello. Sì. Allora, iniziamo con Moby al Jazz Open a Modena per l'unica data italiana stasera in Piazza Roma con le hit più note del nuovo album Future Quiet.
0: De Laurentiis, presidente del Napoli, dice: riproporrò il vecchio inno di Peppino Di Capri alla prima del Maradona, lo immagino la corte del signore con pianoforte e coppa di champagne.
1: Beh, parliamo di Max Pezzali, perché si è chiuso con una doppietta da tutto esaurito al San Siro, il tour Max Forever, gli anni d'oro Stadi 2026, con 15 concerti, oltre 680.000 spettatori e il tour più venduto del 2026. Nel frattempo aumentano anche le date per il tour invernale nei palazzetti, la data zero a Pesaro il 26 di novembre.
0: Volete divertirvi davvero? Al via il Balamondo World Music Festival in Romagna con Mirko Casadei, partenza domani 15 luglio, si va avanti fino a settembre con ospiti Neri per Caso, Elio le Storie Tese, Piotta, partenza da Misano Adriatico e poi in giro per le piazze della Romagna.

0: Abbiamo un vincitore con il messaggio: la presa della pasticca sì. per il colesterolo.
1: Vabbè,
0: genio.
1: Ragazzi.
0: Genio.
1: Ragazzi, comunque vedremo quello che accadrà. Intanto è stato bello, è stato bellissimo.
0: Bellissimo, che ringraziamo Eddie Grant.
1: Eddie Grant per la partecipazione straordinaria. Tornerà domani, chi lo sa? Noi sicuramente alle 13.45. Grazie ai nostri amici, innanzitutto dalla parte, per la parte tecnica, Francesco Napoleoni e Davide Gabrielli.
0: Alla visual Stefano a Imola.
1: E ovviamente la nostra squadra, il nostro Leonardo Carioti, il nostro regista Matteo Strada, l'autore Cecilia De Robertis, la nostra curatrice. E adesso la linea va ai nostri amici, sempre amici,
0: i Maghetti, Maghetti, i nostri amici
1: pomeriggio di Radio 2, Camilla Pippo, e Pippo,
0: e Pippo e Camilla,
1: Pippo e Camilla, Camilla è una coppia perfetta,
0: sì, non cambiano tra ciao
1: ciao ragazzi.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Sono le 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
4: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
5: Buon pomeriggio! Eccoci!
6: Così, cioè neanche siamo partiti che già fischietta o strombetta.
5: Brava, strombetto, strombetto.
6: Vedi? Dai, dai, dai.
5: Più prendi in giro la mia trombetta e più lui ne approfitta.
6: Basta!
5: Sono le 16.
6: Basta! Fermatelo!
5: Prendi in giro la mia trombetta in senso strumento.
6: Oh mamma.
5: Buongiorno, buon pomeriggio Camilla Ferranti.
6: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo, il pomeriggio è lungo.
5: Fino alle 18 stiamo insieme. Buon pomeriggio Alessandro Provenzano in regia, continua a rompere le balle in cuffia. Cioè, lasciaci la tua buon pomeriggio al mixer, l'uomo che sta dappertutto, Francesco Napoleoni. Eccolo lì.
6: Ciao.
5: L'ha detto Marina, il bellissimo, bravissimo Francesco Napoleoni, capito? Ci sta, dai, ci sta. Siamo tutti belli qua, a parte uno, va bene.
6: No, ritroviamo un'altra bellissima, la visual, Filomena Vitaliano. Ciao Filo.
5: Ciao Filo.
6: E le nostre maghette, perché noi siamo i maghetti, quindi abbiamo le maghette come squadra, le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, in redazione Eleonora Catapano. Ciao ragazze.
5: Poi questa cosa dei maghetti non l'ho mica capita ancora, eh. Giulia e Manila ce la dovranno spiegare prima o poi e insomma capiremo
6: in qualche
5: modo.
6: Cambiamo, detto.
5: Non lo perché? So, guarda, adesso domani, ve lo prometto, domani andiamo a fare irruzione nel loro programma, capito?
6: Non te lo dicono, ho detto che lo diranno soltanto alla fine.
5: Lo voglio sapere, dai, lo voglio sapere. Voi preparatevi a raccontarci tutte le vostre confidenze tra poco. Mi raccomando, a interagire con noi, perché noi siamo quelli del pomeriggio di Radio 2.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America.
1: Yes. America. Mi piace questa versione con questo featuring, si dice così, no? Con Marrakesh e Gianna Nannini. Lei è una numero uno, vogliamo dirlo? Se trovo qualcuno che dice, ah, non mi piace la Nannini, a casa, via.
0: Ma adesso non si può neanche più esprimere un'opinione, cioè capire, è da ieri, no, scherzando. Capisco. Gianna Nannini straordinaria, io quasi quasi canto come lei. E questo lo sto dimostrando ormai da un mese.
1: La cavolata del giorno delle 16:06 è stata appena detta. Grazie, arrivederci.
0: Grazie, si inizia sempre col botto.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, già stanno arrivando messaggi al 348-7300-200, ma noi dobbiamo farvi esempi per entrare in confidenza, per sapere i fatti vostri, soprattutto ci vuole il gingolino ufficiale, senza il gingolino la trasmissione non può iniziare. Prego, maestro!
2: Cosa portate? Sì, ma quanti cinque? Oh. Un fiorino!
1: Uno! Tu ce l'hai un fiorino per offrirmi il caffè tra poco?
0: Sembravi tipo i cantanti quelli degli anni 60, capito? Con le pinne. Edoardo Vianello.
1: Allora, visto che fai la simpaticona, chi siete?
0: Dove siete?
1: Cosa fate?
0: Con chi siete? Dove andate?
1: Insomma, raccontatecelo voi con un bel vocale, un bel messaggio al 348-7300-200, ma prima ovviamente ci vuole l'esempio, proprio quello super dettagliato della nostra Queen Camilla. Prego.
0: Per esempio, potreste stare a casa, questa mattina vi siete svegliati con l'idea di mettere a subbuglio casa perché c'è questo caldo infernale, per cui neanche l'aria condizionata e i ventilatori funzionano. Se avete tappeti a casa, delle cose un po' pesanti, capito? È rassettare tutto quanto e riorganizzare la casa per l'estate, magari mandare in tintoria le cose. Ora vi godete una nuova casa riassestata e pronta per l'estate.
1: Quindi un esempio diretto. Ciao sono Marcella,
0: sto arrotolando i tappeti. Ammazza. Che metterò in un angolo della casa perché aspetto che i trasportatori del lavaggio me li vengano a prendere per portare lavanderia e riprenderli poi a settembre.
1: Brava Marcella, bello orario per arrotolare i tappeti alle 16:08, l'orario perfetto. Poteva farlo alle 2 o all'1 ed era difficile.
0: Perché? Va bene.
1: Io invece, ciao, sono Mirko e sono l'omino che porta i tappeti della signora e se la signora li arrotola alle 4, io a scaricarli alle 5 è ancora un dramma. Quindi in tanti, dai, vi state sbizzarrendo sicuramente tra poco con noi. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Russo. Mi raccomando, oggi è una data importantissima.
0: Il 14 luglio.
1: Non dare niente per scontato.
0: No, non lo dico.
1: 14 luglio?
0: C'è una data X, però c'è una cosa importante che accade.
1: Ah già, io vado nel futuro. La Francia sarà eliminata.

0: Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.
1: Vabbè, che detto, ma così, che detto così uno dice, vabbè, però, ah, sì, mi ricordo, non lo so. Noi, però, come è iniziata la canzone nel fuori onda?
0: Con Pippo che si stava spogliando perché stava imitando per tutti i nostalgici una vecchia campagna pubblicitaria, un vecchio spot. È iniziato così.
1: C'era un ragazzo che entrava in una lavanderia e lavava i pantaloni, capito? Era meraviglioso. Nick Cannon, ragazzi, Nick Cannon. Che meraviglia.
0: Era quello. Senti Provenzano che ci riprende. Provenzano dice quello.
1: A me che me
0: era
1: frega.
0: Lui.
1: Io
0: era
1: l'ho visto in America, era quella, va bene. E stavamo sentendo adesso la canzone I Promise Myself che ci faceva proprio ricordare la nostra adolescenza. Ma va subito a cercare. Ma
0: comunque volevo ricordare che questa canzone addirittura nella classifica dei Rolling Stones è tra le 500 più belle canzoni di sempre.
1: Vedi, mi piace, mi piace.
0: Quindi,
1: e non dire, guardi, io e Camilla Ferranti
0: lo sapevamo.
1: Abbiamo licenza poetica, possiamo dire quello che vogliamo, capito?
0: Noi figli degli anni 80, capito?
1: Andiamo invece sui nostri amici, chi siete, cosa fate, dove siete, dove andate, soprattutto ce lo raccontate al 348 7300 200. Dica dottoressa. Scusa, nel frattempo Provenzano dice avete ragione,
0: dicendo avete ragione, ma come mai non ci prendi sul serio?
1: Cioè, 52 anni abbiamo. Oh, scusa, ho detto anche la tua età, scusa Camilla, scusa.
0: Mi ha dato dei 52 anni, ma guarda, ma proprio no. Allora, ma se io sono di una certa data, cioè è anche facile da trovare, capito? Non è così complesso.
1: Vabbè,
0: tipo,
1: vabbè,
0: cioè, ancora
1: tirate sempre via 4-5.
0: Stavo per scavallare un anno, per un anno mi è andata male. Comunque.
1: Che ti dicono? Che ti dicono gli amici? Dove sono?
0: Mi dicono, ciao, io voglio vivere come tutte le donne, punto. Ho scritto solo questo e va bene, cioè anche questo è interessante, Maria.
1: Va bene, brava Maria. Maria. Per una Maria che è molto sintetica, invece abbiamo un Francesco da Roma, sì. Quindi gioca un po' in casa, ma siamo cittadini del mondo. Francesco da Roma, io mi sono appena svegliato, ho fatto il turno di notte, una mangiatina di insalatona clamorosa e adesso ascolto voi.
0: Ah, bravo,
1: vedi?
0: Bravo.
1: Buone insalatone. Sta. Cioè, insalatina clamorosa sarà la ciotolona, capito? E dentro ci metti di tutto.
0: Lo potresti anche preparare, sai l'insalata di riso che prepari per tutta la settimana?
1: Sì, sette giorni almeno, ma certo.
0: Sette giorni insalata.
1: Mamma mia, come pesante questo. Abbiamo capito. Signori, quello che disturba la trasmissione si chiama Alessandro Provenzano.

0: Talk to you, pezzone dell'estate, direi. Vogliamo definirlo così?
1: Mi piace.
0: In questa ora appena iniziata ci state scrivendo tantissimi, raccontandoci quello che state facendo in questo pomeriggio così caldo, afoso, al 3487-300-200, come per esempio.
1: Mazza che garra che hai oggi, mazza
0: guarda
1: che garra.
0: Guarda come sono precisa.
1: Ad esempio questo.
2: Allora, pur avendo i tappeti, io non arrotolo proprio un bel nulla.
0: No.
2: Perché seguo la legge dei tappeti antichi asiatici,
1: sì,
2: che sono termostatici, quindi d'inverno ti portano il caldo, d'estate ti portano il fresco.
0: Davvero?
2: Perché sono isolanti, la lana è isolante.
0: Starnutito.
2: Se sono sintetici è un altro paio di maniche. Comunque io non arrotolo proprio un bel niente.
1: Ma signora,
2: e vivo benissimo così, senza rotolare.
1: Abbiamo capito, signora. Abbiamo capito. L'unica cosa che non ho capito è se a un certo punto ha sputato durante il messaggio o meno, perché si è sentito.
0: Ha starnutito perché c'è un po' di polvere nel tappeto che non arrotola comunque.
1: A te che dicono? Donna arrotolata, che dicono?
0: Allora, ci scrivono una cosa molto carina e quindi li ringraziamo già. Siete di una compagnia insostituibile. Stiamo con mia moglie finendo i lavori in falegnameria e in partenza per la mitica Puglia. Siete dei grandi, Pietro da Pistoia. Ciao,
1: bravo,
0: buon viaggio,
1: Peter.
0: Buone vacanze.
1: No, devo sentire questo, Provenzano. Pronto? Dov'è? Dica.
3: Ciao ragazzi, allora oggi io ho il ristorante chiuso perché martedì è il mio giorno di riposo,
1: sì,
3: e sono appena stato a mangiare da una collega.
1: Bene.
3: Che mi sono mangiato strafogato di pesce in una maniera incredibile e sto rotolando, non i tappeti, ma sto rotolando io in questo momento. Ciao ciao Luca.
1: Bravo Luca, bravo. Chissà perché, non
0: questo
1: so se.
0: Il concetto del rotolato.
1: Oggi è tutta così giornata arrotolata. Non so se è una cosa che riguarda solo me, ma noi abbiamo mangiato prima, no? Per dire, ognuno ha mangiato a casa sua, in giro così. Ma quando sono le 4:18 e senti parlare di cibo, ti viene poi di fare una merendina, la farei volentieri. Guarda, facciamo così: mi vado a prendere, mi offri un bel caffè, una merendina.
0: Ma
1: e
0: ma perché ti offro? Ma scusami, ma offri te.
1: No,
0: offri
1: no, no.

0: Fra quintale aranciata. Ti andrebbe una bella aranciata insieme a un bel pezzo di pizza.
1: Beh, ho fatto
0: Piazza Bazzizza.
1: Ho fatto una citazione. Anni fa c'era la pubblicità del bambino tutto arancione. Ti ricordi quei capelli arancioni? Che aranciata, esagerata.
0: Ma senti che cosa ha tirato fuori? Marcord che hai tirato.
1: E subito ti viene in mente la marca, capito? Ah, che meraviglia. 16:22, Camilla Ferrante, Pippo Lo Russo.
0: Ce lo chiedeva appositamente.
1: Sì, lui non si ricorda la mazza, capito? Ma non posso dirti la marca in diretta, capito? Te lo dico dopo, ne fuori onda.
0: Oggi è felice perché finalmente sono ritornati gli affetti, quello che lo coccolano, capito?
1: Sì, sì. Non l'ho mai visto, Provenzano.
0: Guarda la testa come lucida.
1: Così beato tra le donne che se le bacia tutte. Ciao, doppio bacetto. Sì, sì, Eugenia, vieni qui, Eugenia. Chiudiamo per piacere, che sennò poi mi fai fare tardi. Chiudiamo per piacere con il dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. A te che dicono?
0: Mi dicono, io sono in mezzo alle vigne del Primitivo. Pietro da San Marzano. Ciao, Pietro. Le vigne del Primitivo. Il Primitivo è un vino, giusto?
1: Sì, sì,
0: è un ottimo vino dolce, un Primitivo.
1: Primitivo è un bellissimo vino pugliese, capito? Pugliese, meraviglioso. Io purtroppo non bevo il vino, ma apprezzo sicuramente. Cioè, qualche volta l'ho bevuto e ho apprezzato.
0: Per quel cantucci, buono.
1: Dai, ci sta. Come questo pezzettone clamoroso che dedichiamo all'amico Maurizio De Cesario, che ci ascolta sempre tutti i giorni dalle 16 alle 18 qui su Radio 2. Ciao Maurizio!
0: Ciao!
1: Ti vogliamo bene anche noi,
0: Leggiamo tutto quello che ci ascolti e ci guardi.
1: Sì, canale 202.
0: Grazie.

0: Stars, quanto mi piace questa canzone, soprattutto Stars sono, è il mio simbolo preferito. Ho deciso di tatuarmene altri due qui piccoline.
1: Le stelline?
0: Sì, no, mi piace. I sogni, mi fanno sentire leggera.
1: Quando ero ragazzo volevo il tatuaggio come quello di Jovanotti, capito? La faccia mezza luna, mezzo sole, e poi non l'ho fatto più.
0: Tuoi tatuaggi?
1: Ho fatto un draghetto che è mezzo sbiadito. È vero!
0: Cioè adesso il primo ormai, tatuaggio.
1: Dopo 40 anni sembra un bidet, capito? Un bidet storto.
0: Ma sai che i tatuaggi si possono modificare un certo
1: sì,
0: punto?
1: Sì, ma diciamo che ero uno di quelli pentiti, capito? Oggi ne farei uno molto più fine, molto più elegante, col nome di mia figlia, o del gatto, capito?
0: Ma uno, capito, sì, certo.
1: O lo scudetto dell'Inter, sai, queste cose qua così, molto fini. Capito, molto
0: capito. Ma vabbè, non volevo dire una cosa, ma mi taccio.
1: Perché
0: andiamo
1: non te la
0: avanti.
1: Ricordi?
0: No, mi taccio.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, fino alle 18 stiamo insieme. Vuoi chiudere in bellezza, visto che ci sono i ritardatari che poi dicono, ma come ho scritto? Perché sono arrivati 28.000 messaggi solo in un minuto.
0: Tutti in giro sono.
1: Dica, dottoressa.
0: Chi ritorna dalle vacanze, chi parte per le vacanze, chi sta a casa, chi si arrotola nei tappeti. Per esempio il nostro amico, la nostra amica Deborah ci scrive: sono tornata questa mattina dall'Onissos e sto preparando la cena per il compleanno di mio figlio nato il 14 luglio del 2000. Auguri, tanti auguri. Allora, vedi, è un 2000. Come ti senti quando dici di che anno sarà il 2000?
1: Sempre giovane. Giuseppe, salutiamo Giuseppe Rodelli, che lui non dice tanto, dice sono alle Mauritius e ci ha mandato pure capito la posizione in tempo reale. Grazie. Ma attenzione, le vacanze estive sono sempre belle per tutti, ok? E devono essere belle, devono essere un momento di relax per tutti quanti, ma devono essere anche un momento dedicato ai nostri membri della famiglia.
0: Giusto.
1: Siccome in tante parti del mondo è stato riconosciuto l'animale domestico come membro partecipe della famiglia, come se fosse un figlio, ok? Vero. E ci siamo documentati, quindi non merita scrivermi adesso è sempre un animale, una cosa. No, assolutamente.
0: E poi basta con questo luogo comune.
1: Veramente, se non avete animali, peggio per voi.
0: Ecco.
1: Detto ciò, noi oggi vogliamo chiedere e condividere insieme, perché così può essere anche da servizio pubblico per qualcuno. Quando arriva l'estate, no? Come vi organizzate per le vacanze con i vostri amici animali?
0: È giusto.
1: Qualsiasi animale sia che vi faccia compagnia, no? Cane, gatto, pappagallo, cocorita, insomma, non lo so. Come vi organizzate? Cioè, partite, le affidate a qualcuno, partite, li mettete in un alberghetto, in una struttura, ve li portate con voi, non viaggiate perché volete stare con loro senza stressarli.
0: Limitate le vacanze anche proprio perché avete dei vostri amichetti
1: sì,
0: quadrupedi.
1: Oppure ci sono strutture che ancora purtroppo non li possono accettare e allora non sono organizzate, allora cercate altre sistemazioni. Tu ad esempio, che hai un bellissimo cagnolone.
0: È una bimbetta piccolina.
1: Come si chiama?
0: 5 anni, Oliva.
1: Oliva.
0: Oliva perché è a forma veramente di oliva. E è una grande difficoltà, però siccome è un cagnolino di 10 kg, tutto sommato me la riesco anche a portare abbastanza dietro. Poi certo, laddove non posso, comunque me la porto sempre con me perché è un cane di difficile gestione, quindi c'è anche questo. Quando uno si prende dei cagnolini, magari comunque hanno dei problemi, eccetera, poi ci sono ancora più problemi a trovare delle persone che li possano tenere, quindi ti assumi la responsabilità e limiti un po' le tue vacanze.
1: Brava.
0: Così, per portartelo dietro.
1: Io ho un gatto che si chiama Matisse, 9 anni, è malato purtroppo, però mi devo prendere cura la mattina con tutte le medicine, la sera, quindi a volte lo lasciavo a mio nipote che veniva a vivere a casa mia se facevo 2 settimane, oppure cerco di portarmelo sempre dietro.
0: Giusto.
1: Cercando strutture oppure insomma quello che si può fare, ma mai abbandonarlo, anzi, siccome Radio 2 promuove, ok, tutta la pubblicità contro l'abbandono degli animali, facciamo un appello a tutti quei deficienti che anche semplicemente in questo momento stanno pensando cosa fare col gatto, col cane, lo potrei.
0: Mi raccomando,
1: perché altrimenti
0: responsabilità. Se uno si prende un animale è una responsabilità. Punto.
1: Dai, divertiamoci. Come vi organizzate per le vacanze con i vostri amici animali? Fatecelo sapere al 348
0: 7300 200.
1: Olè!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteoradio.
4: In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
9: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
10: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Los Angeles Blanco alle 16.35 il pomeriggio di Radio 2, parlo, compro una vocale, Pippolo Russo, Camilla Ferranti.
1: Brava, brava, ci sta. Rai Radio 2 è uno show di lingua. Allora, attenzione, vi stiamo chiedendo come vi organizzate per le vacanze con i vostri amici animali, ok? Potrebbe essere qualsiasi cosa, tipo una cugina che ha un cavallo, si organizza, gli organizza tutto quanto. Non sto scherzando.
0: No, no.
1: È bene.
0: Non cominciamo.
1: Lei si lamenta.
0: Si sta preparando.
1: Poi faremo scegliere il pubblico se è meglio quello finto, così che fa Provenzano, o quello che faccio io, che è più veritiero.
0: Ma perché sempre poi il puledro così arrabbiato? Ma perché non si può fare un pony relax? Scusatemi,
1: Vabbè, l'hai detta la cavolata delle 16.36, grazie.
0: Una bella puledra tranquilla e rilassata.
1: La cosa bella, amici, se guardate il canale 202, la cosa bella è che ogni volta che la prendo in giro lei ci rimane male, capito? Diventa rossa lo sguardo d'assassina.
0: No, non sta. È vero, perché sto pensando poi a quello che ti posso dire diverso.
1: Grazie.
0: Nel frattempo elaboro.
1: Come si organizzano i nostri amici con i loro animali quando vanno in vacanza? Che dicono?
0: Ci dicono un sacco di cose molto interessanti, cioè grande attenzione, sono molto contenta. I miei due gatti vengono con noi, anzi, ho riparato l'aria condizionata dell'auto per farli stare più comodi durante il tragitto. Chucky e Lupin,
1: bravissimo. Bei nomi anche, Chucky e Lupin. Chucky era la bambola, cos'era? La bambola assassina, Chucky, una cosa del genere, vero? Sì.
0: È vero.
1: Senti invece il primo vocalone, questo qua, pronto?
2: Va sempre con me. Dove va lei, vado io. Se lei non può andare, che non può entrare o non può partecipare a qualche cosa,
1: sì,
2: io rinuncio.
0: Giusto.
2: Mi dispiace, ma è così. Chi vuole tenere un animale deve adeguarsi.
1: Bravo.
2: Bonjour. Saluti dal Corriere Perugia.
1: Ciao.
0: Vedi, l'Umbria genuina, vera.
1: Avanti un altro, pronto?
3: Ragazzi, noi ci mettiamo d'accordo col mio vicino di casa,
1: sì,
3: per andare in ferie. Adesso lui è al mare e io accudisco i suoi due gatti e poi in agosto vado in montagna io e lui accudisce i miei gatti. È uno scambio reciproco. Buona giornata, rimane Vicenza. Ciao.
1: Ciao, certo. Amica, ciao.
0: La fortuna dei vicini.
1: Ma cos'è questo? Perché?
0: Perché?
1: La signora, no, perché Provenzano ha detto che c'era troppo riverbero.
0: Perché c'era l'eco.
1: E magari era in cantina, in cucina, c'è la cucina piccola, ma poi...
0: O non ci sono quadri nelle pareti, che ne
1: se
0: so.
1: Se poi arriva il Maurizio di turno che dice siete stupidi, capito? È colpa di Provenzano. Anzi, guardatelo bene sul canale 202 che la nostra Filomena lo inquadra. Eccolo con lì. Vedete quella noce pelata che... Che meraviglia.
0: Ragazzi, io mi dissocio da tutto questo.
1: Ecco,
0: io
1: lei
0: sono
1: si dissocia,
0: in assoluto la Queen, quindi cioè, in assoluto non rientro in queste cose. Mi dispiace per voi. Quindi, ecco come si è organizzato mio figlio per le sue vacanze. Papà mi tiene il cane e il gatto per 2 settimane. Certo, ma erano le sue vacanze di 3 anni fa. Cane e gatto sono rimasti con me da allora e potrei riorganizzarmi dicendo che se me li tiene 2 settimane. Roberto da Rivarolo Canavese.
1: Bravo Roby, bravo Roby. Insomma, stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi punti di vista, soprattutto di siccome si organizzano molti amici e molte famiglie all'italiana, insomma, con i loro amici. Ho capito, mi faccia dire almeno una cosa. Vabbè. Questo insomma, è l'argomento di oggi. Se volete giocare con noi, partecipare con noi, interagire con noi, 348 7300 200.

0: basket case. Cosa sta facendo? Guarda, è Merlino oggi. C'ha le mani che gli partono così. Cosa stai facendo?
1: No, devo far sentire una cosa, ma non ho fatto in tempo, capito? Basta così. Con calma, molta calma.
0: Io ho freddo oggi, volete sapere perché?
1: Perché?
0: Poi ve lo dico. Andiamo avanti.
1: Perché c'è l'aria accesa? E la teniamo a 28, così io schiatto e vengo malissimo anche in televisione, mi venga la voce.
0: No, c'è un'altra ragione.
1: Vabbè,
0: c'è un'altra ragione, poi la vuoi sapere?
1: No, adesso no, hai detto no.
0: Ma te la voglio dire, dai.
1: Sentiamo, dai.
0: No, non te la dico, dopo.
1: Dai, nervosa mi dà sta ragazza. Scusa, fai la queen, hai detto, adesso ve lo dico.
0: No, perché siccome non la volevi sentire, come tutte le donne, mi rifiuto poi adesso di dirtela ora perché me lo chiedi, capito? Te lo dirò qua, non voglio di dirtelo.
1: E allora io, come tutti gli uomini, ecco, non voglio sentirlo, punto e basta.
0: E io te lo dico lo stesso. Andiamo avanti all'infinito qua.
1: Hanno ragione, siamo due scemi. Come vi organizzate per le vacanze con i vostri amici, animali domestici, i vostri pelosetti, i vostri cavalli, il vostro, che ne so, di un animale, cocorita?
0: Un coniglietto, giusto perché ce l'hanno scritto, che infatti io non penso mai al fatto che le persone hanno tante passioni, anche le passioni di avere animali in casa di generi diversi.
1: Serpenti, iguane, di tutto di più.
0: C'è un sacco,
1: insomma.
0: Pappagallini che volano, coniglietti, furetti, anche oche, anatre, pulcini.
1: Oche, ti ho visto bene, oche. Okay. Ecco, è arrivata, sì, non è la super classifica, la classifica più grande del mondo. Noi qui al pomeriggio di Red 2 abbiamo una mini classifica. Prego.
2: 5, 4, 3, 2, 1, fire.
0: Stavolta non lo dico perché sono molto offesa.
1: No, no, in questa mini classifica istantanea ci sono tre modi in cui molti italiani si organizzano le vacanze con i propri animali domestici.
0: Sì.
1: Ok? Quindi qualcuno di voi sicuramente rientra in classifica, gli altri, se non siete in questa classifica, ce lo dite al 348-7300-200. Così serve anche da esempio per gli altri. Magari
0: giusto,
1: qualcuno non sa come fare, qualcuno ha appena preso un animaletto e non sa come comportarsi. Terzo posto?
0: Al terzo posto troviamo il 21% delle persone li porta in una struttura dove vengono curati e si divertono con altri animali.
1: Esatto.
0: Tipo la pensione, praticamente.
1: Sì, sì, assolutamente. La nostra amica Elena Diciocio porta sempre la sua cagnolina in questa struttura, che è meravigliosa, li lasciano pure liberi, capito?
0: Sì,
1: ben
0: sono
1: divisi.
0: Sempre spazi aperti.
1: Esatto,
0: bello.
1: Non è che stanno chiusi nelle gabbiette, messi là e tutto quanto. Sono veramente strutture molto carine. Bravi, bravi, bravi. Al secondo posto?
0: Il 34% si organizza con parenti vicini di casa, lasciandolo a casa senza stress, giusto? Anche questo, perché poi si lasciano spesso proprio a casa e la gente va a dormire in casa proprio per evitargli lo stress del cambio del luogo.
1: È vero, specialmente se vi muovete per pochi giorni,
0: sì.
1: È più lo sbattimento, organizza tutto per non fargli mancare nulla, così insomma a volte è meglio, insomma, è organizzarsi in questo modo. Ma attenzione, io sto facendo il computo che sicuramente molti fanno: 21% più 34 fa 55, quindi al primo posto abbiamo...
0: meno male, mancava. E il 45% li porta in vacanza scegliendo strutture e spiagge che li accolgono senza problemi.
1: Esatto.
0: E oggi sono tantissime.
1: Siete tanti. Bravi, bravi, bravi. Si fa così, assolutamente. Se avete una bella casetta, la seconda casa di vacanza, o magari ve la scambiate con qualcuno, allora lì magari possono stare un po' più tempo, capito? Hanno spazi nuovi, si divertono come clamorosamente. Come si divertono? Come dei pagliacci, come si divertono?
0: Cioè, come degli animali, giustamente ci suggerisce Provenzano, che sa.
1: La saggezza, volevo trovare una parola un po' più così arcaica, un po' più, capito, alla Bergonzoni.
0: Vabbè.
1: Mi ricordo.
0: Comunque oggi i cagnolini possono viaggiare anche in aereo, gli animaletti.
1: Va bene, grazie.
0: Prego.

0: francamente cattedrale. Yes. Allora, ci state scrivendo tantissimo riguardo, abbiamo fatto la nostra classifica, però continuate a scriverci tanti messaggi su come vi organizzate per le vacanze
1: con i vostri animali, capito? Perché è importantissimo. Stiamo scoprendo che tantissime persone, tanti amici di Radio 2 hanno animali, condividono le vacanze con loro, quindi li rispettano, capito? Ricordiamolo sempre questa cosa. A te che stai pensando di abbandonare l'animale qualsiasi sia, sei un pezzo, capito?
0: Ed è giusto così.
1: Allora, avanti il prossimo. Che ti dicono?
0: Mi scrivono, questo è bellissimo, mi dice: io ho ordinato dalla Cina il robot che bada al mio cane, lo lava, dà da mangiare, lo porta a spasso e canta la ninna nanna la notte. Ma chi apre la porta di casa al robot? Fa tutto, il robot entra a casa, esce di casa. Geniale, se funziona lo voglio anche io.
1: Magari è un giocattolino, no? Non lo so, sai che abbiamo le case piene di questi giocattoli.
0: No,
1: con...
0: lo porta a spasso e fa fare pipì popò.
1: Non lo so. Adesso magari si scatenano contro. Il robot!
0: Lo voglio anche io. Anch'io voglio.
1: No, dedica tempo al tuo animale, no, il robot. Adesso lo dico a Camilla, lo stavo dicendo. Avanti un altro, senti questo.
2: E come il signore di prima, quando non è possibile, noi non ci muoviamo.
1: Bene.
2: Perché ovviamente dobbiamo tenere presente che abbiamo animali.
1: Bravissima, brava. Avevo detto, è una responsabilità, sono parte della famiglia, capito? Gli affetti è una cosa importantissima, quindi va trattato così, assolutamente.
0: È un essere umano, certo.
1: Dica.
0: Abbiamo prenotato le vacanze senza preoccuparci perché non, ha scritto a caratteri cubitali, avevamo amici a quattro zampe, ma poi abbiamo trovato Timmy, anzi lui ha trovato noi, un gattino di poche settimane lasciato per le scale del nostro condominio. Lo terrà in pensione una settimana un'amica di mia figlia, Valeria da Torino. Ciao Valeria.
1: Brava.
0: Abbandonato però almeno. Ho trovato una casa poi.
1: Così si fa, si cerca sempre la sistemazione. Anzi, anche se avete in casa un animale, lo chiamate Dracula, ci pensa lui.

0: se si chiama Dracula, che vuol dire? Cioè, spiega, poi finisci.
1: Non lo so. Noi
0: siamo curiosi di sapere.
1: Dici. Non è Dracula, dici, è Dracula. Dici, lo dice come Lino Banfi, capito? Dracula! Maledetto.
0: E quindi dici.
2: Continua a succhiare.
0: Siamo in difficoltà, guardalo.
1: No. Allora, stiamo parlando di come organizzate le vacanze con i vostri amici animali, ok? Abbiamo detto che gli animali fanno parte della famiglia, ci sono leggi che riconoscono gli animali come membri della famiglia, equiparati ai figli, ok? E arrivano poi tanti messaggi, ma voglio leggere questo perché so che ti vuoi togliere un sassolino.
0: Sì, grazie.
1: C'è chi dice, Livia, che dice: sbaglio o avete appena definito gli animali come esseri umani? State un po' esagerando.
0: Ok, allora rispondimi attraverso motore di ricerca che non sono di certo io, perché io non sono un'enciclopedia.
1: Sì,
0: noi siamo animali anche noi, cioè l'essere umano è un animale, perché l'essere umano è animale, quindi dal punto di vista biologico e scientifico gli esseri umani sono animali, più precisamente mammiferi primati, di conseguenza tutti gli umani sono animali, ma non tutti gli umani esseri... No, aspetta, mi sto incartando? Nella lettura più che altro. Ma non tutti gli animali sono esseri umani, vabbè, hai capito, insomma, abbiamo capito,
1: specificato. Sì. Guardando il nostro regista provenzano, a me viene in mente, no, animale o essere umano, mi viene in mente un primate, capito? Lui proprio vedi. Fai così, Ale, fai sotto le scene.
2: Continua a suonare.
0: Va bene, giusto perché parlavamo di animali. Dai. Comunque, chiaramente, è semplicemente, cioè, io la consideravo come un essere vivente.
1: Ma certo, ma certo, assolutamente. Poi diciamo questa cosa: ognuno sarà libero di trattare i propri amici di famiglia, i propri compagni, i propri animaletti come vuole. Io, il mio Matista, il mio gatto, gli dico amore di papà. Quando amici mi dicono: ma perché lo tratti così? È un animale. Ecco, basta, metto una croce sopra, amico, ciao, vattene via.
0: Sono insopportabili queste cose, ma io lo tratterò come mi pare, ma insomma.
1: Brava. Allora, attenzione, arrivano vocaloni al 348 7300 200. Come vi organizzate le vacanze con i vostri animali? Prego, dottore.
3: Ho dovuto prendere un'enciclopedia. Io ho la 3 cani. Si arriva il terzo cane e andiamo in vacanza in funzione di loro.
1: Sì.
3: Le pelosette. E camma fa.
1: C'è anche una foto bellissima con questi 3 pelosetti.
0: L'ho capito.
1: Signori, l'ha capita adesso. C'ha 3 cani e ha preso l'enciclopedia. Ma l'hai capito o no?
0: Cioè... L'ho capito adesso.
1: Che fatica,
0: capito.
1: Ragazzi. Che fatica.
0: Vabbè, io nel barzelletto non ho più dei problemi. Le freddure.
1: Va
0: come
1: bene.
0: Le finisci? Freddura questa.
1: No, che freddure. Questa la potrei dire in un altro modo. Okay, Caterina, no? Da Leo di là mi fa dire: mamma mia.
0: No, dillo.
1: No, ha detto Caterina, ho visto il labiale. Ha detto: mamma mia. E quante
0: Una gra. Questa è proprio una.
1: Grande
0: una
1: cazzata?
0: No, non mi sono permessa, guarda, non l'ho detto io.
1: Vabbè, signori e signori, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Lily Allen Smile,
1: bellissima,
0: oggi ce la posso fare,
1: meravigliosa. Anni fa, anni fa cantava una canzone che fece un successo planetario, te la ricordi?
0: No.
1: Cosa diceva? Quella che diceva fuck you. Na, na, na, na, na, na, na, na. Era da dedicare a tutte le persone.
0: Che bella voce che hai.
1: Grazie, ho fatto anche i musical, non è che sono qui a pettinare le bambole, carissimi.
0: Per questo modo era semplicemente perché gli voglio chiedere una cosa, quindi adesso lo stavo un po' riempendo di complimenti.
1: Grazie.
0: Carina con lui, carina.
1: Il caffè alla macchinetta lo paghi
0: carina,
1: tu.
0: Carina.
1: Ti alzo l'aria condizionata. Facciamo così, sì.
0: Chissà se una persona che sta girovagando il mondo e l'Italia, lo scarpone intero, si porta dietro un pelosetto, ammesso che ce l'abbia.
1: Non lo so, però magari ci fa scoprire qualsiasi cosa, perché ogni giorno andiamo in giro per il mondo insieme al nostro amico Ivan Cardia. Ciao Ivan, dove ti trovi oggi?
2: Ciao. Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. In questo martedì il nostro viaggio del pomeriggio di Radio 2 mi ha portato sul Monte Soratte. Qui c'è il bunker Soratte, che è veramente un patrimonio di storia. E pensate, la radio ha giocato un ruolo fondamentale, ovvero un segnale radio, perché grazie a quello nel 44 si salvò dal bombardamento il paesino di Sant'Oreste. Con me c'è Riccardo Cecchini, presidente dell'associazione con tanti giovani che se ne prende cura.
3: Ciao Ivan, ciao Pippo e Camilla e a tutti gli ascoltatori. Scopriamo un luogo fantastico, come hai detto tu, è un luogo dove è passata la Seconda Guerra Mondiale, ma poi è stato riconvertito con un bunker antiatomico di guerra fredda e grazie proprio a un segnale di trasmissioni si è salvato dal bombardamento del 12 maggio del 44. Un luogo che pulsa di storia, che pulsa di energia, come dicevi. Ci sono tantissimi giovani che fanno parte dell'associazione, ci sono tantissimi giovani che giornalmente si impegnano per portare avanti questa attività e Bunker Soratte è diventata una realtà anche dal punto di vista lavorativo.
2: Soprattutto un attrattore, perché da un lato ci sono i giovani della vostra associazione, ma dall'altro tanti giovanissimi, tante scuole, c'è la fila veramente per chi viene a visitare questo luogo. Insomma, l'interesse per la nostra storia, e questo vogliamo rimarcarlo in radio.
3: Assolutamente sì, Ivan. Considera che vengono migliaia di studenti all'interno del bunker del Monte Soratte per studiare la storia, per fare questo percorso che li porta dalla storia della Seconda Guerra Mondiale passando per la Guerra Fredda. Noi questo lo agevoliamo grazie ad una visita guidata che viene fatta con una guida e grazie ad un'esperienza immersiva che viene fatta con un trenino che va all'interno delle viscere del Monte Soratte e fa un'esperienza virtuale con un visore tridimensionale che racconta e rianima la storia del bombardamento del 12 maggio del 44.
2: Insomma, allora noi grazie a questo segnale radio da Via Asiago oggi stiamo trasmettendo da qui, adesso andiamo a farci un giro in attesa anche che da studio vengano a trovarci.
3: Benissimo, andiamo a prendere un po' di fresco perché in questo periodo il bunker è fantastico.
2: Ciao Pippo e Camilla, noi vi ridiamo la linea dal bellissimo bunker Soratte.
1: Bravo Ivan. Bravi. Che meraviglia ragazzi, bunker Soratte, un posto da scoprire. Ci sei mai stata tu?
0: No, però ho detto un po' caldo.
1: Però ha detto vado a prendere il fresco, capite? Quindi sicuramente meglio che stare in città, va bene.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Sicuro.
1: Ivan Cardia lo ritroviamo anche domani.

0: Bar City in diretta qui al pomeriggio di Radio 2. Cosa stavi dicendo? Fallo te.
1: Perché è freddo? Perché ho freddo oggi? Volevo ritornare su questa cosa perché poi la chiuderò la puntata.
0: Vai, prima di andare avanti con l'argomento, cioè un momento alla facoltà di spiegarci perché ha freddo oggi. Attenzione.
1: Non te lo dico.
0: No, adesso, mamma mia, che devo fare?
1: Ero pronta, te lo volevo dire, però, cioè, capito, mi metti in angoscia, cioè, mi sento sotto esame, come se fosse una prestazione.
0: Ma scusa, tu hai appena detto, adesso vi dovevo dire, dillo, no?
1: No, dopo te lo dico, quando meno te lo aspetti.
0: Quando meno te lo aspetti. Allora, voglio festeggiare questa tua rottura, così, di che stiamo parlando oggi, scusami intanto? Allora,
1: di come vi organizzate quando andate in vacanza con i vostri animali domestici.
0: Esatto, noi diciamo spesso, che ne so, siamo in diretta sul canale 202, in TV, siamo nelle trasmissioni radiofoniche, ci vuole brillantezza, velocità. È arrivato un messaggio di 2 minuti e 40 secondi e siccome poi si lamentano che non li facciamo sentire, preparatevi i cuscini.
1: 2 minuti pronti, via.
0: Provenzano, hai una musica dolce che ci possa accompagnare? Tiè, beccati sto messaggione, guarda, vediamo, sentiamo. Pronto? Io lo faccio partire.
1: Vai.
0: Signori, buonanotte a tutti.
2: Carissimi, Anna Maria da Vitulano, Benevento.
0: Ciao.
2: Andremo a fare 10 giorni di vacanza in Grecia con la moto, con la mia cagnolina, che ha una Jack Russell Terrier albina spettacolare, 7 kg di femmina.
0: Bene.
2: Con il suo trasportino organizzato.
0: Sì.
2: I 4 gatti rimarranno tra casa e giardino.
0: 4 gatti.
2: Con mia cognata che verrà a farsi le vacanze a casa. Siamo in una bellissima piccola località nell'Appennino campano, al fresco, e ci terrà i 4 amici. Mi auguro che tutti possano avere delle formule così. Comunque, con mio marito scegliamo sempre strutture dove i nostri animali, il cane soprattutto, vengano accolti, perché altrimenti cambiamo struttura.
0: Benissimo.
2: Bene. Ciao a tutti e buone vacanze.
0: Buone vacanze anche a voi, a tutti i 4 gatti.
1: Erano 2 minuti?
0: No, era un minuto. Un minuto e zero uno. Scherzo sempre, ci divertiamo, dai. Amici del pomeriggio di Radio 2, come vi organizzate per passare le vacanze estive con i vostri animali?

0: alto, capito? Con tutte ancora oggi con questa cosa di stare, ma io te la levo questa cosa,
1: no, cioè,
0: te la levo questa console, tu ti non... levo questo potere del dito.
1: Allora, carissima collega, tu non devi guardare Provenzano, capito?
0: No, cioè... ma guarda, ma posso appellarmi alla nostra dirigenza, ovvero alla nostra Annalisa Vacca e al nostro direttore Giovanni Alibrandi. Qui mi stanno facendo del mobbing, signori.
1: Ma non è vero, casomai lo facciamo a Provenzano, facciamo. Allora, attenzione, chiudiamo un attimino, andiamo, siccome stiamo raccontando e parlando e consigliando a tanti amici come comportarsi durante le vacanze estive in presenza di animali, sì. Ok? In tanti ci stanno scrivendo, ah, io non ho animali, sono libero. Piacere, bene, non ti ho chiesto questo, quindi va bene così. Senti questo vocale che è arrivato, pronto?
2: Da parte sto con l'uccello mio, a casa.
1: A casa, capito? Da nessuna parte, sto con l'uccello mio a casa, punto, basta.
0: Giusto.
1: Poi se abiti in un posto di mare, un posto di montagna, magari se non hai necessità di andartene via per staccare, ci sta.
0: Ma come no?
1: Ho capito, il nostro cavalluccio di Mamma Rai, non lo lasciamo mai solo.
0: Stiamo parlando proprio di animali, quindi allora possiamo far arrivare una puledrina lentamente.
1: Ancora,
0: sempre
1: puledrina.
0: Con questo, ragazzi, ma le vedete quando c'è il cambio della guardia a Buckingham Palace come arrivano regali? Cioè come clac clac clac, cioè, ma perché dovete fare questa cosa subito all'italiano?
1: Curiosità, tu sei la Queen Camilla, giusto?
0: Sì.
1: E allora ascolta un attimino, dai, 17-12
0: minuti.
1: Sono
0: regina, infatti sono regina.
1: Ti ho detto, scusa, ascolta un attimino per non dire un'altra frase. Il cavallo di Mamma Rai ci dice che arrivano i consigli non richiesti della Queen Camilla.
0: Invece sono richiestissimi, però perché oggi stiamo parlando di animali.
1: Sì.
0: Tu ti ricordi un film che si chiama Notting Hill, quando lui a un certo punto testa tutte le varie fidanzate e arriva la fruttiana, cioè quella che non poteva mangiare i frutti se non quelli che cadevano dall'albero, perché significava uccidere. E allora arriviamo ad altri esseri viventi, non umani, viventi, che sono le piante. Cosa succede quando andiamo in vacanza e abbiamo delle piante in casa, nel nostro balcone, se abbiamo un balcone.
1: Giardino, terrazzo
0: o quello che sia. Se durante l'anno ci piace arredare la casa e renderla più vivibile, più accogliente con delle piante, poi sappiamo che anche questa è una responsabilità.
1: Yes.
0: E quindi che cosa possiamo fare quando siamo in vacanza e magari non abbiamo la fortuna di avere il vicino di casa che ti annaffia, l'amico che non fa niente e te ne viene comunque ad annaffiare? Bisogna utilizzare dei metodi fai da te, come per esempio il metodo della bottiglia, che non è il gioco della bottiglia, quello che dire, quello che ti piace a te, che già lo so.
1: Quindi anche
0: fai,
1: se non hanno un sistema di irrigazione, diciamo, fatta ad hoc, e la bottiglia.
0: La bottiglia, che è praticamente tu riempi una bottiglia di plastica,
1: sì,
0: fai dei foretti sul tappo con un chiodo bollente o un ago bollente o quello che è, e poi la riempi, la metti a testa in giù sulla terra della tua pianta o di quello che c'hai. Magari se vedi che l'acqua non scende, fai un foretto sopra,
1: ma
0: perché
1: certo,
0: fa entrare un po' d'aria, e c'è una sorta di automatismo per cui le goccioline scendono un po' alla volta e tu nel frattempo sto facendo lo schemino.
1: Sì, sì, perché sono i tuoi consigli, le accetto.
0: O
1: capito?
0: Se no, ragazzi, c'è una cosa più facile, è l'acqua gelificata, perché poi comunque c'è, cioè,
1: sì,
0: il massimo che puoi stare fuori sono 20-30 giorni. Sono dei flaconi in gel a lento rilascio a base d'acqua.
1: È vero?
0: Che si posizionano capovolti nel vaso e possono durare fino a 30 giorni, che nutrono e idratano comunque la pianta. Se no ci sono gli idrovasi o i coni in terracotta, che anche questo non è che è proprio chiarissimo, però funzionano, e sono dei coni che si avvitano sulla bottiglia, che rilasciano praticamente l'acqua in modo graduale fino alle radici. Poi,
1: brava,
0: ragazzi, c'è una novità, come ci sono i dog sitter, le pensioni, cioè, ci sono anche tante persone che proprio sono i cosiddetti annaffiatoi umani, nel senso che proprio fanno questo servizio durante il periodo delle vacanze.
1: Sì.
0: Si possono cercare su internet.
1: Sto pensando,
0: gli annaffiatoi umani.
1: A Provenzano, quando arriva sotto casa sua,
0: lavoro,
1: lo chiamano l'annaffiatoio umano.
0: Sì. Comunque, bisogna, sì, rispettare le piante. Sai che io un'estate sono andata fuori, sono partita, ho affidato le mie piante a una signora.
1: Tutto bruciato.
0: Tutte bruciate. Sono stata malissimo, perché mi è sembrato un senso di non rispetto, di non responsabilità verso qualcosa invece che devi curare. Le piante ti parlano. Cioè, tu vai nei boschi,
1: sì,
0: a bracci,
1: sì, io sono di quelli che abbracciano.
0: È uguale, cioè la stessa cosa.
1: Comunque, sul discorso bottiglia, sono d'accordo con te. Ho provato in tanti anni tante soluzioni, però ti giuro che come giravo la bottiglia e facevo i buchetti, assorbiva tutta l'acqua.
0: Perché
1: capito?
0: La devi mettere in maniera tale che ci sia tipo un blocco sotto, capito?
1: Io mi sono sempre organizzato con appunto il nipote che veniva a casa, oppure ci davamo il cambio io e mia moglie per andare avanti e indietro quando si poteva, e il gel funziona molto bene. Vero. Capito? Adesso abbiamo capito che spostando le piante e mettendole più in ombra,
0: perché vabbè, poi certo, anche questo certo, è chiaro,
1: si guadagna.
0: Però ragazzi, sappiate che ci sono anche delle persone che fanno questo di mestiere, dove anche per arrotondare gli studi universitari, sì, per sì, dire può essere una cosa. Sì,
1: è vero.
0: Che cosa ride? Cosa ride?
1: Niente, non si può dire, non si può dire. Lui è proprio scemo. Quando ci parla in cuffia così, noi poi dovremmo spiegare alle persone cosa ci sta dicendo Provenzano.
0: Non abbandonate le piante, non traditele. Loro vi guardano, vi vedono. Quindi siate dei piantaioli. Piantaioli?
1: Ecco, brava. Dei piantala adesso. Piantala anche tu, Camilla De Queen. Cioè, hai avuto il tuo momento, il tuo spazio?
0: No, voglio continuare. No, basta, dai, andiamo avanti.
1: Qua, il giorno che verrai con le mesh nuove, potrai parlare, capito? Adesso no.
0: Lunedì, no. Sono pronta. Di lunedì.
1: Va bene, grazie alla nostra super queen per i consigli
0: non
1: richiesti, che purtroppo tornano domani.

0: Coming Home, Leon Bridge.
1: Bella, mi piace questa canzone.
0: Sì, questa volta ti ho fregato.
1: Mi ha detto rientri con l'audio, sì, e poi rientra lei. Guarda. Sei una funambolica, guarda, sei funambolica.
0: Come sono tentacolare, come sono tentacolare.
1: Come passate le vostre vacanze, come vi organizzate, soprattutto in funzione dei vostri animali, ce lo state raccontando in tantissimi al 348-7300-200. Vai, sentiamo questo, pronto?
2: Ciao, sono Aldo da Pescara.
1: Oui.
2: Diciamo che io faccio le vacanze con il mio cagnolino, ma per il mio cagnolino. Quindi, visto e considerato che il mare non va bene perché fa troppo caldo, ce ne andiamo in montagna, prendiamo un appartamentino con giardinetto, un po' di fresco, belle passeggiate e poi ci ritempriamo per tornare nella calda Pescara. Ciao,
1: bravo.
2: Buona serata, buona estate a tutti.
1: Ciao Aldo, bravo, ci sta, capito? Molti lo fanno. Certo, dire il mare è sì, sicuramente fa caldo al mare, però ti puoi buttare in acqua almeno.
0: Beh sì, no, però un po' di accortezza chiaramente, perché il mare è pesante per noi, quindi anche per loro, proprio perché hanno la massa di pelo, però insomma basta un po' di ombra, basta bagnarli un pochino.
1: Assolutamente.
0: No, le due di pomeriggio ovviamente che non vanno
1: sono
0: bene.
1: Sono arrivati dei messaggi di qualcuno che dice: ah, ma questi poveri animali buttati sulle spiagge. Ci sono adesso delle spiagge organizzate,
0: attrezzate,
1: bisogna cercarle,
0: sì,
1: ovviamente,
0: sì.
1: Sono tutte rinfrescate, sono con i nebulizzatori, con tutto il mangiare e il bere per gli animali, li possono rinfrescare, quindi bisogna avere solo un po' di pazienza e cercare.
0: Sì, okay? No, ma poi ovviamente cioè, gli animali sono educati da noi, quindi insomma il problema non è l'animale, sono sempre le persone, come educano i propri animaletti.
1: Bravissima, e questo senti un po'.
3: Ciao ragazzi,
1: oh.
3: Noi abbiamo 8 gatti.
1: Ammazza.
3: Adesso andiamo al mare, abbiamo un amico che li rifornisce nel nostro grande giardino di acqua e croccantini.
1: Bravo.
3: Se un giorno mancano i croccantini, li seppelliscono l'ascia di guerra e si mangiano qualche uccello. È la legge della giungla. Ciao ciao.
1: È la legge degli animali. Ci sta, ci sta anche quello. Assolutamente. A te che dicono invece, cara?
0: Io invece i miei gatti Spipillu e Cucuia.
1: Spipillu? Bellissimo.
0: Spipillu e Cucuia non li lascerò soli perché sono i miei amorini di gatti. Che voglio un mondo di bene e va bene, ci sta. Quindi sempre insieme. Poi il gatto non è un po' più facile da gestire rispetto a un cagnolino?
1: Dipende.
0: Di
1: io penso esattamente il contrario, però perché c'ho un gatto.
0: Perché
1: un gatto. Ma qui non è inutile creare.
0: Però c'è dell'ironia nei nostri radioascoltatori, c'è chi ci manda una foto bellissima, c'è scritto: Pablito e Lolita sono stati abbandonati sul divano con clima acceso, aiutateli, fate girare.
1: Che meraviglia,
0: bellissime
1: le foto che mandano con i gatti e i cani a panza all'aria, è qualcosa di meraviglioso. Il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, ogni giorno dalle 16 alle 18. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Le 17:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino Trieste, tra Monza e Cormano verso Torino coda a tratti e traffico intenso, tra Bergamo e Capriate verso Milano la coda invece per un veicolo fermo. Tra Foro del Monte Bianco l'attesa di 30 minuti, al Piazzale Italiano la coda in direzione di Chamonix. Sulla A7 Milano Genova, Genova Bolzaneto per chi viene da Genova, la coda è per traffico intenso. A10 Genova Ventimiglia, coda per il traffico congestionato, ben 5 km in direzione di Ventimiglia tra Bivio A10 A7 e A26 i trafori. Sulla A1 coda a tratti traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, coda a tratti traffico intenso sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola. Da qui sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente, 2 km di coda verso Firenze tra Rioveggio e Pian del Voglio. Sempre sulla A1 tra Firenze Impruneta e Incisa in direzione di Roma ci sono 4 km di coda, anche qui il traffico è congestionato. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa, coda in direzione di Canosa tra Baiano e Avellino Ovest. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: Settembre è terra di...
10: La A16 Napoli-Canosa, coda in direzione di Canosa tra Baiano e Avellino Ovest. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
12: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Bello questo pezzo, Partenope, Merck e Cremont insieme a Serena Brancale.
1: Ero distratta, guarda.
0: Cosa stai guardando? Gli uccellini?
1: Un radioascoltatore che ci manda il video di due pappagallini che lo chiamano Pepe.
0: Mi piace.
1: Il pacchio ti è arrivato.
0: Grazie, voleva sputarmi in faccia e ce l'ha fatta. Va bene, sono le 17:31 minuti e 10 secondi. Buon martedì, oggi è 14 luglio. Allora diciamolo, data importante, l'hanno detto tutti i programmi di tutto il mondo. Cosa accadde il 14 luglio, l'importante?
1: 14 luglio 1789 ci fu la presa della Bastiglia e diede l'inizio alla rivoluzione francese.
0: Cioè non è che qua adesso se uno ha un po' di influenza prende una pillola, una cosa, dobbiamo farci una giornata storica, capito? Vedi, fammi un buco, qualcosa, visto che ho detto la cazzata. Andiamo avanti, c'è un momento importante, ovvero sì, c'è sempre un'occasione per andare a scoprire posti meravigliosi, lo facciamo anche con Ivan Cardia, ma tu ci fai viaggiare proprio molto più in là con la testa. Perché tu sei la queen, tu ci puoi mandare a quel paese dove vuoi, signore e signori. È il momento di Tutti in Gita con Radio 2.
2: Mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta.
1: Tutti a quel paese là.
0: Era una botta, ovviamente mi spezzi pure il gomito.
1: Perché c'era anche il gesto poi.
0: C'era la risata sotto.
1: Guarda che sto guardando bene in camera.
0: Di Alberto Sordi.
1: Guardando bene. No, io la mattina mi alleno, non sto così così vista, preso lo zapping televisivo.
0: Cultura.
1: Cioè, hai visto come sono? Che figurino. Mi alleno. Mezzo sana e incorpore sano.
0: Il fisico non serve a nulla senza il cervello. Infatti, che ho detto?
1: Mezzo sano. Esatto, infatti mi suggeriscono che tu non hai né l'uno né l'altro, però se te la sei cercata, se ti vuoi scavare la fossa da solo, fai pure, prego.
0: Grazie, continua. Tutti in gita con
1: Radio 2. Continua, vai.
0: Concentrati, cara.
3: Continua a suonare.
0: Mi date addosso, questa è una battaglia, ma fino a fine stagione voglio vedere. Allora, scopriamo posti meravigliosi con te che ci mandi in ogni dove. Oggi dove ci mandi?
1: Oggi ti mando.
0: A me.
1: Vanno a lavorare oggi, nelle camere.
0: Niente, quando è così che dobbiamo fare? Benvenuti.
1: Ragazzi, ero partita bene, ve lo giuro.
0: E ripartita,
1: ero
0: brava,
1: partita
0: la frase
1: bene.
0: Giusta.
1: Parto infatti, allora, vado e vi accompagno alle cavi di bauxite di Otranto, Puglia, nel cuore del Salento, in provincia di Lecce.
0: Fammi controllare.
1: Le cave di bauxite sono situate nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e sono nascoste tra i pini marittimi e la macchia mediterranea. Sono famose soprattutto per l'impatto visivo che crea questo contrasto cromatico tra le rocce rosso fuoco e il verde smeraldo di questo laghetto.
0: Yes.
1: È un luogo particolare perché questa area è stata un'attiva cava di estrazione proprio della bauxite, che è il minerale da cui ci si ricava poi l'alluminio, la carta stagnola, quella con cui ti arrotoli normalmente, dal 1940 fino agli anni 70. Dopo il suo definitivo abbandono, le filtrazioni delle falde acquifere risorgive hanno pian piano poi riempito questo cratere principale, hanno dato vita a uno specchio d'acqua limpidissimo e da riflessi cangianti. Quindi le cave sono interamente a libero accesso e sono visitabili a piedi. Vi sembra un po' di camminare in effetti su Marte, cioè un paesaggio quasi surreale tra la terra rossa polverosa e circondate da una bella vegetazione verde brillante.
0: Sì.
1: Le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio sono i momenti in effetti perfetto proprio per esplorare questa cava in tranquillità, perché il sole incendia il rosso della terra e fa risplendere quindi il verde, cioè un gioco proprio di colori, di riflessi.
0: Brava.
1: E via.
0: Sì.
1: Capito?
0: Sì,
1: se stai scrivendo, ti stai andando. Che cosa puoi fare, che cosa ti puoi mangiare? Dopo che ti sei fatto questo bel giro, la ricarica perfetta dopo un'escursione che c'ha anche la sua pesantezza è un buon pasticciotto leccese.
0: Ma certo, figurati.
1: Che capito, guarda come sta già godendo Provenzano, che è un guscio di friabile pasta frolla ripieno di crema pasticcera che è ideale per una colazione d'estate insieme al caffè leccese che è con ghiaccio e latte di mandorla. Io questa cosa la devo provare assolutamente, cioè è da prima che la stavo leggendo, ho detto devo provare questa cosa, ma Provenzano mi ha detto questa cosa soltanto di fronte alla stazione
0: di Barletta
1: di Lecce,
0: di Lecce.
1: Al bar di fronte alla stazione di Lecce da fare, capito?
0: Va bene, vai,
1: quindi
0: brava.
1: Adesso che lo sappiamo. Invece pranzo e cena non ti puoi perdere chiaramente i ciceri e la tria, che è una pasta fritta lessata con i ceci, i classici pezzetti, no, questo non lo posso dire, non ce la faccio.
0: Perché? Pezzetti?
1: No, di cavallo al sugo piccante.
0: Vabbè, è una tradizione locale, quindi lo so, insomma, non è che c'è niente di male a
1: no,
0: dirlo.
1: No, no, assolutamente no, però è il mio cavallo che, capito, ruggisce quando sto per dare i miei consigli.
0: È il suo cavallo di battaglia.
1: Sì, il tutto va accompagnato da un calice fresco di salice salentino rosato.
0: No. Mi piace.
1: Vi porto alle cave di bauxite di Otranto, Puglia, nel cuore del Salento.
0: E io, di origini pugliesi, questo posto non l'ho mai visitato, adesso mi hai messo proprio curiosità, capito? Beh. Grazie per Tutti in Gita con Radio 2.

0: avete notato che avevo quasi quasi la stessa intonazione di Aretha Franklin?
1: Guarda,
0: Say a Little Prayer.
1: Come potrei contraddirti? Cioè, facendo questa cosa ti qualifichi da sola.
0: Questa canzone sì. È nel mio film preferito della scena quando Julia Roberts con Rupert Everett, il matrimonio del mio migliore amico, fanno una caciara cantando questa canzone quando gli chiedono come vi siete conosciuti, e allora Rupert
1: caciara.
0: Everett esce fuori con questa canzone bellissima, da rivedere.
1: E ti piace dove c'è la caciara, vero?
0: Facciamo casino.
1: Noi non facciamo casino invece al pomeriggio di Radio 2, 17:39, e Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo. Attenzione, andiamo a chiudere in bellezza l'argomento di oggi, perché veramente c'è stata una partecipazione clamorosa, ma ce l'aspettavamo, perché siamo tutti amanti degli animali, chi più, chi meno, naturalmente. Come vi organizzate per passare le vacanze estive con i vostri animali? Che dicono?
0: Ciao ragazzi, sono Giovanni dalla Sardegna, condivido casa da 4 anni, poi perché sono anche quelli simpatici, con questo bellissimo animaletto. Siamo organizzati così, io gli lascio una ciotola d'acqua perché lavoro, non ci sono quasi mai, e lui mi protegge da mosche e zanzare quando sono a casa. Ciao, l'amico Gechino.
1: C'è un geco meraviglioso. Oh, lo dico
0: i
1: a tutti, scusate.
0: Portano fortuna, eh.
1: Non solo, poi ognuno può credere, però io mi arrabbio quando vedo gente con le scope ramazza i gechi. Lasciateli in pace, ok? Sono nel loro habitat, anche se entrano in casa vostra, non gli rompete le balle, capito? No, perché li vedi in giro qualcuno che si lamenta: "Ah, mio figlio ha paura, io ho paura, sembrava uno squalo". Ma lasciate, vivete tranquilli, capito? Anche le api, no, ci sono le persone che...
0: È vero, bisogna poi conoscere l'intelligenza degli animali. Sono tanti animali che uno non sa che invece sono dotati di un'intelligenza incredibile, come per esempio i polipi, il polpo.
1: Sì.
0: Cioè, il polpo è un animale intelligentissimo.
1: E quindi
0: bisogna, non lo puoi mangiare.
1: non lo so, a me i frutti di mare piacciono, però hai capito?
0: Adesso non lo puoi più mangiare.
1: No, beh, e a me il discorso, oh, adesso il pesce mi piace, mamma mia, subito mi dicono non è un frutto di mare, così va bene, ci incartiamo su un po' di cose. Il discorso era se vedete un animale, no, un insetto nel suo habitat, non gli rompete le balle.
0: Okay,
1: va bene. Senti questo, pronto?
2: 5 cani, 5
1: 25
2: la soluzione?
0: 5.
2: Una casa in affitto tutto l'anno.
1: Sì.
2: In cui in campagna, in cui vado il fine settimana e ci passo poi l'estate. Se uno ha 5 cani e fa questa scelta,
1: sì,
2: deve di conseguenza organizzarsi.
0: È giusto.
2: Ma sono felicissima.
1: Brava.
0: È vero, come Brigitte Bardot poi si fece casa piena di soli animaletti quando lasciò il mondo dello spettacolo.
1: Chi non ha di noi il sogno che se potesse mantenere tanti animali,
0: sì,
1: no,
0: tutto,
1: in una zona bella, in una zona confortevole, lo farebbe assolutamente,
0: sì, sì, sì,
1: lo farebbe. Dai, tra poco spazio ai ritardatari qui al pomeriggio di Radio 2. Mi piace. Poi quando si parla di animali, c'è quello che scrive una cosa, quello che scrive un'altra.
0: Vuoi vedere la mia cagnolina quest'estate?
1: No.

0: Mi piace!
1: Non si va da nessuna parte, si resta qui e si accudiscono cani, gatti, galline.
0: Capito? Si accudiscono.
2: Giusto.
0: Però noi diamo voce al popolo, giusto, attraverso noi il nostro mestiere. Sono arrivati un sacco di messaggi che se li mandassimo in onda si scatenerebbe veramente una guerra punica, una cosa incredibile. Tipo, vi dico soltanto uno degli ultimi che è arrivato: ma questa gentile signora poi mi spiega come fa a mantenere 5 cani. Ma saranno esimio signore... fatti loro?
2: Se ce li ha, evidentemente li può anche sostenere.
0: Ma non è un problema nostro se una signora vuole bene a 5 animali, se li tiene in casa.
2: Ma poi posso dire una cosa, senza entrare nel merito della cosa. Tanti anni fa, cioè, i cani stavano con le famiglie, cioè in generale i contadini all'epoca, quando eravamo tutti contadini, cioè il cagnolino stava per il gregge, cioè per gestire, che ne so, i pascoli e via. E come facevano a mantenere 20 cani? Perché non c'era poi tutta questa attenzione che c'è oggi.
0: Se mangiavi vicino.
2: No, vabbè, è storia, dai. No,
0: la frase importante alle 17:46 che Camilla Ferranti, la Queen, ha detto quando eravamo tutti contadini, quindi anche tu un passato da contadina.
2: L'Italia nella dopoguerra era un paese completamente da ricostruire. Ma eravamo tutti contadini, capito?
0: Brava, mi piace, è lo spirito contadino che ci porta avanti, anzi il nostro spirito contadino, ci invita in questo momento a zappare gli auguri.
2: È una gloria, ragazzi.
0: Volete fare gli auguri a parenti, amici, colleghi, vicini di casa? Volete augurare qualcosa a qualcuno? Nel bene o nel male, potete farlo tranquillamente. Il numero è 348 7300 200, oppure
2: mi puoi fare gli auguri perché oggi è il mio onomastico.
0: Cioè cos'è?
2: Santa Camilla.
0: Ma veramente?
2: Certo, non ho ancora sentito auguri,
0: che
2: però
0: tutti
2: vi
0: la vogliono
2: il numero.
0: E nessuno se la piglia.
2: 348 7300 200.
0: Volete fare una dedica d'amore a qualcuno? Potete farlo tranquillamente. Anzi, dai, fate gli auguri a Camilla come volete voi. Camilla, auguri per il tuo onomastico.
2: Ma perché così suave deve essere?
0: Perché sei Santa Camilla, tu, capito?
2: E che c'entra?
0: Niente, hai detto è Santa Camilla,
2: ragazzi,
0: onomastico.
2: Non è il mio vero nome, mi chiamo Vittoria.
0: E allora, vabbè, non fate gli auguri a nessuno, fate come volete. 348 7300 200.

0: Siamo 12. Gazzelle, bravo, bravo, bravo, bravo, ci piace.
1: Wow. Me le facciamo sentire tutte fino in fondo, no come gli altri che invece, capito, vi rovinano tutto.
0: A metà le canzoni non si tagliano.
1: Come si facevano una volta, sai che gli speaker e DJ dovevano intervenire per non far registrare le cassettine, capito?
0: Ah, se no, ragazzi. C'era. E quante ne sappiamo?
1: Oggi è cambiato tutto, è cambiato tutto. Sono 17:51 e 40 secondi. Camilla Ferranti che oggi festeggia Santa Camilla, come dice lei. Pippo Russo che invece oggi non festeggia la mazza. Allora, innanzitutto c'è un appunto della signora dei 5 cani 5.
0: Sì, ci scrive: sono quella dei 5 cani, ho tagliato tutto il superfluo e vivo benissimo.
1: Lo vedi? Brava. È un po' come quando arriva in famiglia un figlio, no? Cioè, tutto ciò che c'è intorno, dice, via, chi se ne frega, ci sono altre priorità. Mi piace.
0: Sono d'accordo, ci piace.
1: Poi stanno arrivando un sacco di auguri per il compleanno. Francesco da Venezia oggi compie 48 anni e lo passa con la fidanzata che ne ha 27.
0: Cioè, auguri.
1: Irina, 27, 48. Un po' di differenza ci sta. È arrivato un augurio anche per te. Attenzione,
0: dai,
1: signore. Attenzione. Vai. Sentite questo augurio per la nostra Camilla.
0: Senti.
2: Santa Camilla Vittoria, come cavolo ti chiami? Un saluto da Carlo della provincia di Perugia.
1: Carlo dalla provincia di Perugia,
0: grazie,
1: bellissimo questo.
0: Grazie Carlo.
1: Santa Camilla Vittoria.
0: Mi chiamo comunque.
1: Come cavolo ti chiami, è bellissimo. Mi piace.
0: Grazie,
1: dai.
0: Grazie.
1: Auguri
0: grazie.
1: Anche a nonna Esmeralda che oggi compie 94 anni. Ehi. Siamo 12 nipoti, la festeggiamo. Allora festeggiamo nonna Esmeralda con un pezzo da brivido.

0: Oh my darling, oh my darling, sì. Oh my darling Camilla,
1: Camilla.
0: 50 anni sono passati con quel figo col wifi.
1: Hai capito?
2: Che figo il wifi, chi sei?
1: Non lo so.
2: Ma comunque io non ne ho fatti 50 in tanto di anni. Apprezzo gli auguri, grazie, ma non ho fatto 50 anni, casomai è il mio onomastico. Poi ancora ci devo arrivare a 50 anni.
1: Vabbè, ce ne faremo una ragione, ragazzi, dai. Noi si torna puntuali domani con il pomeriggio di Radio 2. Grazie Camilla Ferrari.
2: Grazie Pippo Russo.
1: Grazie Emilio Parisi per essere stato con noi. Vi lasciamo con gli amici di Radio 2 e state lavati. Ciao!
2: Ciao!
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata

0: nominale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. 2-2.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Sono le 18.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: tutti da vostro Yannick.
1: Grande Yannick.
0: Sono qui per presentare nuova puntata di Estate Lamati qui su Radio 2.
1: Grazie.
0: Ovvero
1: grazie.
0: La versione povera di Partita Legale.
1: Vabbè, no.
0: Una trasmissione che come differenza tra tennis e paddle.
1: Cioè?
0: A tennis possono giocare solo campioni e gente preparata.
1: Sì.
0: A paddle anche Francesco Arienzo e Barty Colucci sembrano campioni e invece fanno ridere anche il raccattapalle.
1: Ma va bene, siamo bravi.
0: L'unica in questa trasmissione che merita di giocare a tennis è la Vigna Mauro Frontera. Perché in sue ville ha sempre avuto campo di tennis in cui fare pratica. Da Portocervo a Capri, da Courmayeur a Saint-Tropez, a Los Angeles, a New York, in Spagna, ovunque.
2: Ma non diciamolo.
0: E visto
2: però.
0: Che faccio tanti spot di caffè, ne ho preparato uno anche per voi.
1: Grazie, sentiamolo.
0: Estate da matti su Radio 2. Più lo senti tu e più ti tira giù.
1: Era bello come spot. Comunque grazie comunque a Yannick Sinner che ci ha presentato per la terza volta. Iniziamo con la musica di Estate Lamati. Gaia con la sua Bossa Nostra. Torniamo fra pochissimo.

0: chi è?
1: Che so, stavo imitando Gaia, non...
0: Ma non è vero.
1: Sembrava,
0: ma sembrava una Vanoni fatta malissimo.
2: La sorella lontana di Gaia.
1: Mamma, quanta invidia per le mie imitazioni.
0: Ma che Gaia, oggettività.
1: Ma che invidia, è una cosa incredibile. Vabbè, iniziamo questa puntata di Estate Amati in questo martedì 14 luglio, ovviamente qui su Radio 2. Salutiamo tutti i componenti di questa squadra. Partiamo dalla regia, l'unico che ci sopporta, Peppe Verdelle.
3: Peppe!
1: Alla mia destra l'avete sentita, Lavinia Mauro Frontera.
2: Eccoci!
1: E alla mia sinistra Francesca Rienzo, ancora in diretta da Roma.
0: Ancora a Roma, ancora qui.
1: Tra l'altro abbiamo ospite la moglie di Francesco,
2: sì,
1: Veronica,
2: sì,
1: a cui mandiamo un immenso abbraccio, Veronica.
2: Un
1: siamo
2: abbraccio
1: vicini.
2: Grande!
1: Ti siamo vicini. Resisti, brava, brava.
2: E qui al centro tra me e Francesca Rienzo il nostro Bartico Lucci.
1: Grazie, ragazzi.
0: Non era Gaia, ragazzi.
2: Non era Gaia.
1: Allora, ragazzi, vi porto in Sardegna. Oh,
2: sì.
1: località, insomma, che piace tanto la nostra Lavinia, perché ogni volta parlano di Sardegna, ah, io sono nata e cresciuta.
2: Sì. Non sono nata.
0: Ci vado ogni weekend, il giovedì torno.
1: Hai passato,
2: sono cresciuta d'estate.
1: D'estate,
2: sì,
1: in Sardegna.
2: Sì, sì.
1: Perché? Perché allora cosa è successo? Vi porto nella basilica di San Simplicio.
2: Sì.
1: Cos'è successo? Esattamente, c'è stato un piccolo innalzamento delle acque sottostanti la basilica.
2: Sì.
1: Questo ha provocato lo scatto di un allarme.
0: Ah, okay, okay, sì.
1: Che era collegato alla Protezione Civile, Carabinieri.
2: Certo.
1: L'allarme per le pompe di sollevamento.
0: Ok. Okay.
1: Quindi allarme pompa, hanno pensato invece fosse allarme bomba.
2: Hanno capito male.
1: Hanno capito male.
0: E che è successo?
1: Sono arrivati i carabinieri.
0: Artificieri.
1: Hanno blindato la zona. Uscite dall'acqua!
2: Un caos.
1: Allarme bomba. Invece allarme bomba.
0: Ma certo, infatti. Ma perché hanno... Non potevo dire allarme sollevamento acqua.
1: Bravo. Cioè, hanno registrato male. Sai quando puoi digitare il tipo d'allarme? In caso di allarme. Hanno digitato male per sbrigarsi allarme pompa. Quindi avremmo dovuto scrivere allarme innalzamento acqua.
0: Ma voglio capire una cosa. Hanno scritto male pompa e quello non... Hanno messo bomba.
1: No, non ho scritto pompa, però non lo so.
0: Chi l'ha letto?
1: Ha letto bomba. Cioè, sarà bomba, non sarà bomba. Che allarme bomba?
0: C'è stato un equivoco.
1: È un equivoco,
2: ragazzi.
1: E allora parliamo di equivoci. Siamo l'esempio lampante dell'equivoco per il fatto che siamo in diretta su una radio. Siamo
2: esatto.
1: Non siamo conduttori, cioè non potremmo
0: non
1: stare.
0: Non se ne sono accorti.
2: C'è stato un equivoco, però non diciamo nulla.
1: Non diciamo nulla. Allora, io vorrei partire da Francesco Arezzo. L'equivoco più storico della tua vita, tra i tanti, ovviamente.
0: Vabbè, tra i tanti, sì, no, diciamo un equivoco che ho subito più che altro.
1: Sì, qual è?
0: Allora, c'era questa, la ragazza più bella del paese.
1: Vabbè, Francesca, okay, una roba veloce, però.
0: Sei
1: partito, c'era una.
2: Sei da raccontare.
1: C'era la ragazza più bella del paese.
2: C'era una volta, Francesca.
1: Veloci, siamo in radio.
0: Capito? Allora, c'è questa ragazza che mi piaceva un sacco.
1: Oh.
0: Io non pensavo di piacerle, però camminiamo, io davanti, lei stava dietro e parlava con un'amica e diceva, ah, ma tu non sai quanto mi piace Francesco, questo ragazzo con gli occhi azzurri, i capelli biondi e lui, magro
1: quindi, ero io
0: torno a casa, io mi galvanizzo, torno da lei, le citofono e la faccio scendere e dico, guarda, io so che ti piaccio, quindi è inutile, t'ho sentito, quindi mettiamoci insieme.
1: E lei?
0: No, tu mi fai schifo.
2: Oh!
0: Detto.
1: È stata sincera.
0: Parlava di un altro Francesco che aveva più o meno le mie stesse caratteristiche, ma le piaceva. Veramente.
1: Che brutto equivoco. E da allora non ti sei più ripreso, vediamo.
0: No, esatto. Poi
2: e non ti sei più dichiarato.
0: No, a nessun'altra.
1: L'unica donna che ha avuto il coraggio di prendere la nostra Veronica.
2: Ma sperava vero.
0: Con passione. Grazie, Veronica.
1: Allora, io sono curioso. Siamo curiosi di sapere gli equivoci in cui i nostri ascoltatori sono incappati. Quindi fateceli sapere. Ovviamente i messaggi scritti e anche vocali
2: al 348 7300 200.
4: Ah,

0: fan Janelle Monáe, We Are Young. State la matti in Radio 2, stiamo aspettando tutti i vostri messaggi vocali e scritti al 3487 300 200, perché stiamo parlando di equivoci, giusto?
1: Esatto, noi vuoi sapere il tuo equivoco, quello in cui incappi.
0: Il mio?
1: Sì, tra i tanti equivoci in cui tutti noi.
0: Allora, il mio è un po' particolare, perché cioè? A me spesso succede, cioè spesso, insomma, quando mi fidanzo, succede che confondo le parole, le frasi ti amo, andiamo.
1: Cioè? Cioè
0: magari il mio ragazzo mi dice andiamo e io penso che lui mi abbia detto ti amo, quindi è successo che delle volte io abbia chiesto, mi ha detto ti amo o andiamo?
1: E tu rispondi sì, anch'io.
0: A volte mi è successo anch'io, amore. Ma cosa, amore? Andiamo. Ah, ok.
1: Andiamo. Gli ci rimane anche male.
0: Breve storia triste. Sì, ci rimango male.
1: Io invece posso dire il mio equivoco?
2: Ma certo.
0: Certo.
1: No, non lo dico, lo dico dopo.
2: No, dopo.
1: Vuoi creare un po' di hype? Lo vuoi sapere ora?
2: Ma dai.
1: Vabbè, lo dico dopo.
0: Dannaggia.
1: Vuoi saperlo?
2: No, non lo voglio sapere più, basta.
0: C'hai ragione, basta. Passato il tempo.
1: Allora, lo dico dopo, allora.
0: Vogliamo sapere i vostri.
1: I vostri equivoci. Allora, 3487 300 200, in cosa solitamente incappate come equivoco? Ma un equivoco può essere anche capire come la vigna una parola per un'altra, oppure ricevere un invito e sbagliare data, prendere un treno anziché un altro, non lo so, chiamare uno che pensi possa fare il conduttore tipo francese e non lo è.
0: Chissà quale sarà il suo, guarda, chissà quale sarà fra
1: poco. Ve lo dico.
2: Voglio proprio sentire.
1: Torniamo fra poco, Radio 2, state la matti.

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, 18 e 16, Radio 2, state amati, stiamo parlando di equivici, di equivoci, tipo questo che ho detto qui, esatto. L'ho fatto apposta, ragazzi, era un gancio per lasciarvi un po' di larità.
1: È giusto.
0: Allora, Francesco da Torino ci scrive: ho equivocato la festa per il mio matrimonio, cioè mi sono soffermato sulla parola festa, ma poi a fine serata ho capito che dovevo pagarla io.
1: Succede spesso.
0: Allora, tanti vocali ora li raggruppiamo, ma la Vigna del Fuori Onda, che è fissata con le giornate mondiali, è una cosa
2: ancora la Vigna.
1: Ragazzi, perché ogni giorno è la giornata mondiale di qualcosa.
2: Purtroppo. Che cos'è? Sapete... del pigiama infeltrito,
0: magazzini spaiati,
2: delle macchie di leopardo.
1: Ci siamo qua.
0: Delle doppie punte. Non so, cioè.
1: Probabilmente ci sarà anche quella.
0: Sicuro.
1: Oggi è la giornata mondiale degli squali.
0: Bello.
1: Dello squalo.
2: Hai capito?
1: E quindi è bello, eh?
0: Sì,
1: io ho paurissima degli squali. Ma però lancerò la mia sigla prima.
0: Vai,
1: sigla!
0: Vai.

0: Bello, vero? Ma lui è invidioso delle mie sigle. Ma comunque, dato che è la giornata mondiale degli squali, io ho stilato la mia classifica sui film più famosi degli che riguardano gli squali.
1: Tra l'altro, possiamo dire che gli squali sono animali tenerissimi e se attaccano l'uomo lo attaccano perché pensano che sia una foca o un otario.
2: Guarda, ma sarà pure tenerissimo, no, io non ho dubbi. Però se ti vedi uno squalo di fronte, quanto pensa alla tenerezza dello squalo?
1: Puoi accarezzare si addormentano.
0: Ma ti mangia una mano!
1: Ma è vero, se tu gli accarezzi un muso si addormentano.
2: Ma che cosa stai dicendo?
0: Allora, io ho fatto questa classifica, sappiate che ho paura anche del pesciolino rosso.
2: Sappiamo, l'hai detto già un'altra volta. Esatto. Cosa. Non approfondiamo.
0: Comunque, al terzo posto c'è Barty che rompe le scatole oggi. Ci potete vedere sul canale 202 di Digitale Terrestre, così Barty lo cazziamo.
1: E salutiamo Valentina Galli alla visual.
0: Salutiamo,
1: grazie,
0: Vale.
1: Grazie.
0: Allora, al terzo posto abbiamo Shark Tale, il film del 2004.
1: Vero.
0: È un film cartoon dove, non so se voi che avete le bimbe lo avete visto, praticamente tratta di questo squaletto vegetariano, quindi va contro le tendenze della famiglia, le tradizioni della famiglia, e non mangia nessuno, ma va alla ricerca di cibo, insomma,
1: di
0: vegetariano,
1: verdure,
0: sotto ai fondali. È un modo carino per far vedere gli squali in modo più simpatico.
1: Certo, assolutamente.
0: Tipo per un film tipo per me, per avvicinarmi agli squali.
1: Al mondo degli squali. No, fatelo vedere ai vostri figli perché è un film molto, molto carino.
0: È molto carino, è un cartoon, quindi è divertente. Al secondo posto invece abbiamo 47 metri.
1: Non so se l'hai visto? Non l'ho visto, ma conosco bene la trama.
0: Sì, film del 2017, un film ad alta tensione, praticamente tratta di queste due ragazze rimaste intrappolate in una gabbia sotto ai fondali marini per, avete presente quelle escursioni nei fondali marini con gli squali intorno, intrappolate lì con gli squali che gli giravano intorno, insomma, grande tensione e ansia, non ve la posso spoilerare,
2: l'hai visto?
0: Io no.
2: Ecco,
0: paurissima.
1: Figurati.
0: Però ragazzi, io volevo fare una buona domanda, ma voi andreste mai in una gabbia sotto al mare?
1: Assolutamente sì. Sì, assolutamente.
2: No, ragazzi,
1: sì.
2: Io l'ho fatto. L'ho fatto tipo con una console, tipo con il visore. E comunque ero terrorizzato.
0: Io come Francesco, io ho paurissima. Tu lo faresti, Barty?
1: Assolutamente sì.
0: Tu andresti in una gabbia?
1: Senso, sì.
0: E pensa che in questo film loro rimangono lì intrappolate senza poco ossigeno e insomma la situazione è un po' complessa.
1: È un film alla fine. Vabbè, al primo posto chi c'è?
0: Al primo posto, abbiamo lui, abbiamo lo squalo.
2: Incredibile.
0: Lo squalo del... Sentite la canzone, esatto. Lo squalo nel film uscito nel 1975 di Spielberg. Beh, ovviamente è stato un film che ha rivoluzionato tutta la visione thriller dei film estivi e ha dato come immagine di predatore questo enorme squalo bianco, che insomma include sempre cattivo.
1: Tra l'altro Spielberg poi si è scusato e ha detto anni dopo che non avrebbe mai fatto più sullo squalo, perché in seguito a quel film poi c'è stato un bracconaggio di squali eccessivo rispetto appunto alla natura invece molto più mite degli stessi.
0: Però
1: squali.
0: Diciamo che da più di 50 anni ormai basta intonare la canzone.
1: Ah, certo.
0: Io controllo anche l'acqua della piscina, ragazzi.
2: Controlla pure il lavandino.
0: Perché no?

0: questa canzone del 1998 che di cui stavamo discutendo il fuori onda, sì, che era colonna sonora del famoso
1: City of Angels.
2: Che meraviglia.
1: Nicolas Cage McGryan, sì.
0: Che meraviglia. Stiamo parlando di un po' di argomenti. Siamo partiti dagli equivoci, sì, siamo passati agli squali, visto che oggi è la giornata mondiale degli squali. Sì. Abbiamo tanti messaggi. Partiamo quello che riguarda gli squali. Sei contento? Da un nostro, sì, amico australiano che ci ascolta dall'Australia. Senti qui.
3: Ragazzi, qua in Australia di squali ce ne stanno parecchi.
0: Sì, beh,
3: io,
0: certo,
3: vado a pescare con il mio kayak,
0: sì,
3: e praticamente,
0: sì,
3: ho comprato che si chiama Shark Shield,
0: sì,
3: che praticamente è un filo, sì, che metti attorno al kayak. O lo puoi attaccare anche un pezzo di galleggiante e lo metti un po' più distante,
0: vabbè,
3: del tuo kayak, dove effettivamente, sì, quando lo squalo si avvicina,
0: sì,
3: e vede, sento delle, non so se sono dei suoni o radiazioni, funziona, si allontana subito.
0: Beh, funziona anche perché se non avesse funzionato non ci avresti mandato questo pezzo. No, qualora non ti sentissimo più, speriamo di no, insomma, vuol dire che qualcosa col filo non è andato a posto.
2: Fate attenzione in quei mari, effettivamente ce ne sono tantissimi in Australia.
0: Allora, riguardo invece gli equivoci, abbiamo tanti messaggi, abbiamo tempo per uno almeno, Peppe, un vocale, sentiamo chi è.
4: Ciao, sono Sara da Pestum,
0: sì,
4: Salerno.
0: Sara. Ciao.
4: Allora, il mio equivoco è non riuscire,
0: sì,
4: a dire ventola.
0: Perché,
4: cioè, sai, quella del forno, no?
0: Sì.
4: Io dico,
0: sì,
4: ventila.
2: Ventila.
4: Ho una fatica immane adesso a capire e a dire quella giusta.
0: Ma Sara, sai che apri un altro,
2: ciao,
0: argomento delle parole camuffate, tipo melenzana.
1: Cioè, a Napoli,
2: no,
1: si dice melenzana.
2: Esatto.
0: Come si dice?
1: A Napoli è melenzana.
2: È melenzana.
0: Ma perché melenzana?
2: Proprio,
1: non lo so, perché a Mulignano,
2: sì,
1: la melanzana è melenzana.
0: Ma perché è dialettale, forse?
1: Ma non lo so, no,
2: sì,
1: perché
2: lì è dialetto.
1: Però
2: il
1: dialetto è mulignana.
2: Pure.
1: Capito? In dialetto la melanzana è a mulignana.
0: Ma hai scocciato, dai.
1: Torniamo
0: fra poco.
1: Vuoi sapere le cose?
0: Torniamo fra poco.
1: Non ho capito.
2: Fate i bravi.
5: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: 2-2.
9: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: YJ Flamenco Paranoia. Siamo qui, Estate Amati Radio 2. Scusate ragazzi.
1: Perché?
0: Lo so io.
1: È una missione seria questa qua.
0: Allora, è arrivato il momento di giocare al cantante mascherato.
2: Il cantante mascherato.
1: Allora, abbiamo sempre il piacere di avere un cantante mascherato all'interno di questa trasmissione. Voi dovete indovinare tramite tre indizi in cui il nostro cantante ci ha spedito.
3: Strano la che voce... questo gioco comunque contempli tre indizi per indovinare poi la soluzione.
0: Noi siamo originali qui.
1: Da un anno lavoriamo insieme. Non ha proposto mai un gioco. Si lamenta del gioco. Fallo tu un gioco.
0: Spiega
1: sulle mozzarelle. Non lo so. Fallo tu un gioco,
0: Spiega sto gioco.
3: No, l'ha spiegato a parte. È questo cantante che non vuole rivelare la sua identità da tre indizi e gli ascoltatori dovranno indovinare. Questo è, ragazzi.
1: Ma è detto così, sembra brutto il gioco.
3: Certo, perché
1: è bellissimo. Vabbè. Sentiamo il primo indizio, vai.
4: Prima ero in una band famosa che faceva gran rumore. Sì. Poi ho preso il volo seguendo il mio cuore.
1: Attenzione, ha preso il volo.
3: Ha preso il volo, ma non è il volo, giusto?
1: Non è il volo.
0: Sono ancora tutti uniti.
1: Primo indizio, allora avete già indovinato voi che ci state ascoltando? Bene, allora 3487300200, altrimenti ascoltate il secondo indizio.
4: Non sono un santo, ma nemmeno un beato, ma il mio cognome è un luogo assai ambito.
1: Un santo, non è un beato.
0: Però c'è una sorta di accento romano. Un po' romano, vero?
1: Un po' romano. Sentiamo, terzo indizio.
0: Chissà.
1: Vai.
4: Non scrivo articoli, anche se il gruppo me lo suggeriva. Tra alcuni giornalisti la mia voce però brillava.
1: Io ho capito.
3: Io no.
1: Figurati.
0: Ma
1: quando
0: io.
1: Mai indovinato un gioco prima del
3: no,
1: tempo?
3: No, mai, però.
1: Allora è tutto.
0: È lì che pensa, Frati.
1: Tu la vieni, hai capito?
0: No, forse no, ancora no. Indecisa.
1: Allora, aspettiamo i nostri ascoltatori. Ovviamente non è Antonello Venditti, come scrivono sempre ogni giorno.
3: Prima o poi indovineranno.
1: Esatto. Allora, la soluzione è molto semplice. State più veloci, mi raccomando. Il numero lo conoscete?
0: 3487 300 200.
1: Intanto abbiamo Lil Ness con That's What I Want.

0: Estate da Matti, Radio 2, Martico Lucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo. Siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Stiamo giocando al cantante mascherato. Chi sarà il cantante che si cela attraverso i nostri indizi? Tante risposte corrette, devo dire, tantissimi messaggi. Grazie per l'affetto, come sempre. Ma il più veloce è stato Riccardo, mi dicono, da Milano.
1: Milano, sì.
0: Ciao Riccardo.
2: Ciao
3: Riccardo.
0: Domanda d'obbligo, Riccardo, cosa fai nella vita?
2: Oggetto punti vendita. Sono un designer di interni.
0: Ma che bello!
3: Ho capito. 100 punti vendita.
0: 100?
2: Sì. No, punti vendita in generale, negozi, attività commerciali.
0: Cioè, beh, tu sei un architetto di un designer di interni.
2: Esatto, un designer di interni.
0: Ma io farei una trasmissione solo con Riccardo, io ho la passione degli interni.
1: Io sto arredando casa comunque, Riccardo. Ho poi capito, magari chiederò dei consigli.
3: Poi faccio qualche story.
2: Va bene, volentieri.
3: Ho capito.
0: In cambio di qualche story, sì, Riccardo, Lavinia.
1: No.
0: Vorrebbe avere un tuo consulto, ci stai?
2: Va bene, ci sto volentieri.
0: Se l'avessi chiesto io, Francesco Arienzo avrebbe detto di no, sicuro.
3: Avrebbe fatto pagare il doppio.
0: Allora Riccardo, complimenti per il tuo lavoro, sarà sicuramente poi artistico, quindi sì, certo. È un lavoro artistico.
2: Sì, dai, anche abbastanza.
0: Assolutamente. Senti, allora, vuoi spoilerarci, o meglio, dirci chi è il nostro cantante mascherato, nascosto all'interno dei nostri indizi? Vai.
2: Io credo sia Tommaso Paradiso.
1: Bravo Riccardo, sei stato bravissimo. Era difficile,
0: facile,
1: esatto.
0: Era facile.
3: Morica, il fatto è che tu mo lavori col design e tutto, ti toccherà però sopportare la nostra red bag, capito?
0: Esatto.
3: Che
0: design,
3: insomma.
2: Ma no, così. Dai, mi fate compagnia.
0: Grazie Riccardo. Quando ti arriverà la red bag, dacci due tagli di forbici e rimandacela con un design un po' più avveniristico.
1: Che bello, è vero.
2: Va bene.
0: Perché se non, no, potrebbe essere un'idea.
1: Sì, un'idea.
0: Riccardo, che dirti? Grazie per aver scritto, grazie per aver indovinato, aver omaggiato, come ti dicevamo poc'anzi, con la nostra red bag. Se vuoi puoi salutare qualcuno.
2: Ma saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Bravo, così ti sei tolto.
2: Così facciamo prima.
1: Bravo.
0: Così ti sei tolto il problema.
1: Non
0: bravo.
1: Non sorti a nessuno.
2: Esatto.
0: Quando uno deve salutare, ciao a tutti.
1: Ciao
0: via.
1: A tutti.
0: Riccardo, ti abbracciamo, passa una buona estate.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ce lo ascoltiamo, Tommaso Paradiso con la sua chitarra e Coca-Cola. Estate da Matti, Radio 2.

0: Sera nel fuori onda pensavo che questa canzone sicuramente sì. dalle mie parti sarà ballata con lo stile Lalligalli, perché non so perché sempre. Al sud c'è questa tendenza di ballare le canzoni con Lalligalli, cioè ormai sì. Lalligalli va bene su tutto.
1: Ma voglio un po' come nero. Le piazze piene delle persone anziane che ballano tutte
2: perché sono quei passetti che si abbinano su tutto alla fine.
0: Tradizione italiana anche questa. Estate da Matti Radio 2, allora parliamo di una notizia che ci fa molto piacere commentare, visto che Robert De Niro è tornato a Roma dopo due mesi, c'era stato due mesi fa per l'apertura del suo
2: sì.
0: hotel, è tornato a Roma, ragazzi.
2: Che bello.
1: Ma lo sapevo, ma infatti ecco perché sono venuto a Roma io, ragazzi,
2: perché
1: in questi giorni.
0: Ah, ecco.
1: Ci siamo messi d'accordo. Vabbè,
0: tra l'altro, hai il B&B vicino dove è stato lui, mi dicevi.
1: Sì, esatto. Proprio lì dietro. Sì.
2: Comunque volete sapere che io l'ho conosciuto anni fa a Roma.
1: Conosciuto Sylvester Stallone.
2: No.
0: Ma è vero?
2: Sì.
0: Ma conosciuto
1: come mai?
0: Così?
2: No, a una cena.
0: A una cena?
2: Sì.
1: Sono stata a cena con Barack Obama. No.
0: Cioè, sei stata a cena con Robert De Niro?
2: Sì, perché è molto amico di un amico stretto di papà.
0: E figurati! D'altronde!
2: Dai, ragazzi!
0: Cioè, ti ha chiamato la vigna, andiamo a cena con Robert De Niro.
1: No, ma sì, flexare così tanto questa roba, non è giusto.
2: Allora, vabbè, non lo dico. Comunque, lui è molto carino, molto carino.
1: Ha una persona
2: mano,
1: modo.
2: Adora Roma, adora i locali, le trattorie romane.
0: Ma sai che tu la fa? Tu la... se non fosse carino, perché mi sembra abbastanza a modo lui, no?
2: Sì, certo. Esatto. No, sottolineavo il fatto che, no, sai, magari queste star.
0: E di cosa avete parlato?
2: Ma allora non è che eravamo io e Robert, c'era mio padre, mia madre.
1: Tu lo chiami Roberto, vero?
0: Zio Roberto.
2: Zio Bob.
1: A me piacerebbe comunque conoscerlo, lo sai, piacerebbe
2: è
1: sentirlo.
2: Simpaticissimo. Battute, sempre lui si lancia nell'italiano, no? Che lo parla, però si sta
3: molto contato. Ora il collegamento
2: questa eccolo.
3: Sono Robert De Niro.
1: Ma veramente, Robert?
3: E la linea chiamami zio Robert, ok?
2: Ciao zio.
3: Tra l'altro questa sera ho già prenotato lo Lugenit per Francesco Arienzo.
1: Ma come Lugenit? Perché ho Lugenit? No.
3: Perché so a te che piacciono gli Ugherit.
1: Robert, fammi capire cosa. Che cosa hai mangiato quella volta insieme a Lavinia?
2: Diglielo, Robert.
3: Abbiamo mangiato una bella carbonara, ok?
2: Vero? Sì.
3: E mi è piaciuta tanto.
1: Ma che ci fai qui a Roma?
3: Sono venuto da Lavinia.
2: Ecco.
3: Siccome sto spartendo l'eredità.
1: Di chi? Ah sì.
3: La mia eredità.
2: Sua.
3: Vuoi che non metta nell'eredità la mia nipotina?
2: Hai visto?
1: Ah, ma quindi sei la nipote.
2: Vabbè, sì, adottata praticamente.
3: Ma vi stavo ascoltando una bella trasmissione.
1: Sì.
3: A parte Francesco Arezzo e a parte Colucci.
1: È chiaro.
3: E fanno schifo, ok?
1: Ecco. Fanno schifo un po' troppo, però.
3: Sapete che vi dico?
1: No.
3: Fate doppiamente schifo.
1: No, ma perché?
2: Robert, dovete, no, dai.
3: Mettete giù le mani della mia nipotina, ok?
1: Ma non l'abbiamo
2: vero,
1: ma,
2: vero Robert, no, grazie
1: cosa?
2: Zio.
1: Vero in che senso? Grazie, ma siamo pure a debita distanza, non c'è proprio la possibilità.
2: Zio c'ha sempre ragione.
3: Ora vi devo salutare.
1: Va bene.
3: La linea, ci vediamo in piscina da te domani mattina, ok?
1: Stasera.
3: Va bene, stasera. Francesco, vuoi farti un bagno in piscina?
1: Ti ringrazio.
3: Abbiamo anche la fontana spenta per te, ok?
1: Grazie.
3: Va bene, quei pesciolini rossi.
1: No, ti ringrazio, resta a casa.
3: Statevi bene.
2: Sei un mito, Robert.
3: Ciao, bella. Ciao. Salutatemi Peppe Verdella.
2: Ciao.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 2-2.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: 2-2.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Be Expecting You, e da cui è stato estratto questo singolo meraviglioso del 1998. Robbie Williams, Millennium, 18:50, è stata amati Radio 2. Siamo tutti fan di Robbie Williams qui,
1: sì,
0: è vero?
1: Tranne
0: il precettore.
1: Io non particolarmente. No, non
0: perché?
1: Piace.
0: Ma perché non ti piace Robbie Williams? Scusami.
1: Ma perché, vabbè, a te non ti piaceranno tantissime altre cose.
0: Tipo.
1: Ma perché non metti in dubbio la sapere? Eh?
0: Tipo?
1: Cosa tipo?
0: Non ti piacciono altre cose? Tipo?
2: Tipo?
1: A me piace per esempio molto il panino cegliese.
0: Bravo, lei,
2: sì,
0: il mio panino cegliese. Esatto. Tra l'altro Robbie Williams sarà in Sardegna per uno spettacolo
1: a casa tua.
2: Festival, no.
1: Un party privato con Robbie Williams.
2: No, lui non l'ho conosciuto.
0: E zio Robert De Niro con cui farà un duetto.
2: Tutti insieme, no? Sarà presente a un grandissimo festival in Sardegna quest'estate ad agosto, quindi insomma.
0: Grande Robbie, numero uno.
1: A proposito di festival, ragazzi, che in Sardegna ci sarà pure Robbie Williams, ma a Palude, ragazzi.
2: No. Visit Palude. Oh.
0: Chi ci sarà?
1: C'è una sagra importantissima perché è la sagra del fritto antico.
0: Attenzione, ricordiamo Francesco Rienzo è stato nominato assessore honoris causa a questo centro che si chiama Palude.
1: Palude, esatto.
0: E quindi tante le iniziative che sta promuovendo qui in radio in maniera illecita.
2: Che bello!
1: Propria. Allora, purtroppo se volete venire non c'è posto nelle nostre strutture ricettive.
0: Peccato.
2: Ma
1: anche perché però che non ci sono strutture ricettive, quindi è possibile. Però potete magari lì attrezzarvi con delle tende alle porte della città gestire tutta la situazione. C'è Ultimo, perché è pratico di tutta questa roba qua,
2: giusto,
1: ci dà una mano. Lui ha detto: ma Francesco, ma mi posso esibire alla serata finale della sagra? Ha detto: Ultimo non esiste,
0: non esiste.
1: No, altre cose molto più importanti che vi dirò appena subito dopo la sigla. Beh,
0: pure la sigla, pure
3: un luogo a meno che non delude.
2: Sound.
3: Visit Palude.
0: Mamma mia.
2: Che bella. Visit Palude.
1: Visit Palude.
0: A meno che non delude.
1: Bellissimo.
0: Vai.
1: Visit Palude perché la nostra sagra del fritto antico prende il nome stesso dall'olio che usiamo dal 1913.
0: È sempre lo stesso.
1: Sempre lo stesso. Lo conserviamo in un bottiglione di plastica esposto al sole.
0: Bello.
1: Questo contribuisce sicuramente al sapore forte dal tipico retrogusto di gasolio e catrame. Visit Palude perché durante la sagra ci sarà il Luna Park con la tipica giostra dei cavalli.
0: Ah,
1: i cavalli sono veri e selvaggi.
2: Ecco.
1: I bambini ci montano sopra, i cavalli partono.
0: Sì.
1: Per
0: meta
1: a noi ancora ignote.
0: Sconosciute, sì.
1: Visit Palude perché alla sagra del fritto antico. Aspetta,
0: ma ragazzi, si scrive lui i suoi testi? No, lo dico.
2: No, non
0: riesce a leggere la sua scrittura.
2: È partito un cavallo.
0: Dire, va bene, scrive a penna. No, è stampato. Quindi è pazzesca sta cosa.
1: Perché va bene il pollo fritto. Ma perché l'avete mai assaggiata la frutta fritta?
0: Bella,
2: sì,
0: la frutta fritta.
1: E le patatine fritte fritte.
2: Sì.
1: Nei giorni della sagra sappiate che anche la minestrina all'ospedale è fritta.
2: Però.
1: E poi siamo sicuri che solo il cibo sia buono fritto? Con il truciolato, fai dei mobili di scarsa qualità, ma un'imparatura perfetta.
0: Perfetta, scrocchianella. Questo è bello.
1: Visit Palude, perché la sera della sagra, a proposito di Ultimo, in Piazza Malessere, sapete chi canta?
0: Piazza Malessere, chi canta?
1: Massimiliano!
0: Chi è Massimiliano?
2: Chi è?
1: Famoso performer classe 1949, che sta scalando le classifiche di Gussago, Santa Sofia de Piro e di Ghizzano. Si esibirà a Palude un concerto di

0: da non perdere.
1: Visit Palude almeno una volta nella vita, anche perché potrebbe essere l'ultima.
2: Esatto. Andate, se qualcuno di voi magari andrà quest'estate a visitare Palude, ci mandi una foto.
0: Sì. Che meraviglia.
2: Prima di sparire nel nulla. No. Almeno prima sappiamo che è sparito Palude, no? Quindi dice, grande Francesco assessore, ricordiamo Francesco Rienzo. Venite. A Palude.
0: Visit Palude.
2: Visit Palude. Ci vengo quest'estate.
1: Ah, parte.

0: Benson Boone, The Time of My Life, e State da Matti, Radio 2 in vostra compagnia fino alle ore 20 con Barti Colucci, Francesca Rienzo, Lavinia, Mauro Frontera.
1: Esatto, per in regia, siamo visibili qualora lo voleste, non tanto per me e Francesco quanto per contemplare la bravura e la bellezza della nostra Lavinia sul
0: grazie.
1: Canale 202 del digitale. Allora ragazzi, Bruno Mars è sbarcato a Milano, avete visto le foto sui social, il trend social pazzesco.
2: È andato a mangiare.
1: Sì, perché ha postato una foto che aveva di fronte quattro piatti, una di carbonara, una di gricia.
2: Ma poi a Milano.
1: Ma proprio a Milano, infatti prendi la cotoletta alla milanese.
2: Sì, perché c'è dito.
0: Gli stranieri ce li hanno questa cosa che appena approdano in Italia, qualsiasi sia la città,
1: la carbonara.
0: Pasta, la
1: ha
0: pasta.
1: Sbagliato città, c'è la regione francese.
2: Vabbè, ma è pure vero che comunque la carbonara un po' ormai la trovi un po' ovunque.
0: Vogliamo fare un invito a Bruno. Bruno, vieni a Roma.
1: Vieni a Roma. Tra l'altro, voglio ricordare quando esco dalla radio di Asiago che non sono Bruno Mars.
2: No, non è lui, ragazzi.
1: Spesso mi confondo anche per
2: c'è
1: Bruno
2: un fan
1: Mars.
2: Club qua di Bruno Mars qui che l'aspetta. Lasciate
1: Bruno,
2: perdere.
1: Bruno, non sono Bruno.
0: No,
1: ma tra l'altro vedevo poi con tutta quella pasta lì, stasera c'è il concerto, ma ha capito le calorie che contiene quella pasta?
0: Si brucia tutto sul palco.
1: Ho capito, ma vai, ti rimane un po' sullo stomaco.
0: Ma Bruno
2: ha fatto
0: può.
2: Ha fatto la foto e basta, ragazzi.
1: Allora, ragazzi, poi visto il caldo estremo, giovedì sembra che arriveremo al picco di caldo. Siamo andati a vedere come sono, quali sono i rimedi dei caldi in caso di caldo estremo nei vari stati del mondo.
2: Ah, sì.
1: Allora, adesso.

0: ad esempio in Cina. La soluzione contro le scottature è lo scudo solare bio, cioè una foglia di loto gigante in faccia.
1: Immagino le persone
0: lo usano, una foglia di loto in faccia,
2: a coprirti la faccia,
0: ti fai due buchini solo per gli occhi e giri con questa foglia di loto.
1: Puoi mettere una maschera, proprio
0: tipo una maschera.
2: Puoi mettere anche un casco integrale a questo punto.
1: Bravo!
0: No, perché la foglia di loto, secondo loro, cioè certificato, idrata anche la pelle e quindi è perfetto.
2: Ma capite? Ma
1: però posso dire, chi più di loro insomma sa queste tattiche per la skin care,
2: però io mi presento con la foglia di loto, magari devo entrare in banca, pensano a una rapina con la foglia di loto,
1: magari pure in banca ce le hanno.
2: Ah, ecco, tutto con la foglia di loto.
0: Francesca, mi sai. Sempre in Cina, invece, il bikini per gli uomini non è una moda, è una filosofia.
1: Il bikini?
0: Cioè, se voi andate lì, tu ti puoi mettere il bikini.
2: Vai, Barti, scusa.
0: Guarda, io sarei contento.
1: Cioè, pezzo sopra e pezzo sotto, sì, per l'uomo.
0: Sì, il doppio pezzo. Lo usano proprio.
2: Magari io che non ho dei pettorali così, ma ce l'ho un po' musci, vanno bene.
0: È perfetto per te, perfetto. Oppure metti l'intero, meglio ancora. Mentre i nomadi, per combattere il caldo, sapete cosa fanno nel deserto? Beh, questo è facile da intuire. Qual è?
2: Bevono il tè caldo.
0: Bravissimo, bevono il tè caldo.
1: Ma io sapevo invece quelle coperte di lana, no? Che fanno termo.
0: Quali sono i messicani?
2: Di lana.
0: Ma anche i nomadi. Sì, sì, i messicani fanno la siesta col cappello enorme, col sombrero, sì, e poi si avvolgono in delle
1: Perché la lana protegge sia dal caldo che dal freddo.
0: Sì, mantiene costante la temperatura. Non lo sapevi, Francesco?
2: Vabbè, ma la lana?
1: Eh sì.
2: Magari frescolana.
1: Perché dentro hanno un frescolano d'estate.
0: E chiudo con la Corea del Sud. Sapete cosa fanno per combattere il caldo in Corea del Sud?
1: Che cosa?
0: Indossano delle visiere giganti, tipo quelle da saldatore. Sì, ci curano così.
2: Barti.
0: Vanno a maniche lunghe, rimovibili, anti-UV e tanti prodotti per la pelle. Quindi se andate in Corea del Sud e vedete tante non sono saldatori, è un modo per
1: proteggersi.
0: Per proteggersi.
2: Va bene.
0: Va bene, no, lo dico perché magari
2: uno va in Corea, dice che sta succedendo.
0: Che sta succedendo?
1: Tutti i fabbri,
0: no, no, si stanno proteggendo dagli UV. Va bene, allora torniamo fra pochissimo, sempre Radio 2, sempre Mattia Legale, estate la madre. Stessa cosa.
3: Il programma fresco di Radio 2.

0: Francesco Arienzo in vostra compagnia come sempre da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, siamo qui fino al 31 di luglio,
1: è lunga.
0: Perdonateci, è ma lunga. Passa subito ragazzi, soprattutto in compagnia delle nostre notizie. Matte,
2: la notizia.
1: Dice.
0: Allora vi porto in Russia. Siete mai stati in Russia?
3: No, ancora.
0: Non hai una casa lì, Lavinia? No, magari
1: per il weekend, no?
3: Per il weekend veloce.
1: Che comodo.
0: No, per il ponte, no. Il primo maggio.
3: Ma ancora, ragazzi, no, però provvederemo.
0: Provvederemo. Ehi, zio Robert, ce l'ha una casa lì?
3: Te la vuole
0: regalare?
3: Ah, sì, okay, noi accettiamo tutto.
0: Allora, perché parliamo della Russia? Perché ogni giorno, pensate, centinaia di partite di sport vengono organizzate in Russia con squadre finte formate da persone comuni, quindi svogliate, quindi questo scendi come facevamo noi quando scendevamo insomma nel cortile di casa. Sì. Chi vuole giocare? Organizzano queste partite. Qualsiasi sport, dalla pallavolo al calcio al ping pong, senza pubblico, in luoghi imprecisati, non solo in Russia, anche in Asia centrale e nel sud-est asiatico. Voi direte, vabbè, ma perché fanno queste partite?
3: Esatto, perché?
0: L'unica ragione per cui si giocano e giocano è perché qualcuno le guarda e ci scommette dei soldi sopra, capito?
3: Ecco.
0: Sui siti che le trasmettono in diretta streaming.
1: Ah, pensa!
0: Capito?
1: Quindi sono clandestine, sono partite clandestine.
3: Esatto.
0: Sono partite clandestine, quindi la gente si collega sui siti, dice, ah, io scommetto su Francesco Arienzo, capocannoniere, capito?
3: No.
1: Perderebbero ovviamente tantissimi soldi.
3: Però vedi che iniziative.
0: Beh, vabbè, insomma, non proprio lodevoli.
3: No,
0: poi.
3: Però per passare il tempo.
0: Beh, ho capito, però sono delle scommesse. condanniamo le scommesse, soprattutto quelle clandestine in questo caso.
3: No.
0: Quindi, se andate in Russia e vedete le partitelle senza pubblico, sappiate che sono organizzate. Anzi, potete anche partecipare, magari.
1: Ho capito, no, io non parteciperei.
3: Esatto, meglio non incappare in certi giri.
0: Una
3: magari.
0: Partita ping pong la potrei fare.
3: Vabbè, sei sempre il solito.
0: Non lo so.
1: Ma te qualcuno poi scommette su di te, tu lo fai perdere. Basta.
0: Ah, è vero, ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Andiamo, vai, Ciaiello.

0: Yellow sotto sotto estate da matti, Radio 2, Barti Colucci, Francesco,
1: perché
0: Arienzo,
1: ridi?
0: Lavinia, Mauro Frontera.
1: Perché stai ridendo? Ma perché? Guarda te, ride. Beh,
0: ma perché
1: so.
0: Siete troppo simpatici.
1: Grazie cara amica. Allora ragazzi, abbiamo parlato spesso del caldo, non se ne può più, tutti parlano del caldo, oddio che caldo, ci lamentiamo. Però il caldo coincide con l'estate.
0: Certo.
1: E nell'estate tutti noi viviamo dei déjà vu.
2: Ecco.
1: Soprattutto d'estate viviamo questi meravigliosi déjà vu. Allora, mentre appunto le mode cambiano, la tecnologia avanza, le estate italiane però conservano ogni anno da anni dei loro punti fermi.
0: Sì.
1: Talmente mutati, uguali degli anni, che sembra appunto di rivivere un déjà vu. Il primo déjà vu di oggi è lui. Allora, tutte le volte che d'estate entriamo di pomeriggio in un bar, troveremo sempre comunque una certezza.
0: Sì.
1: Che ci farà rivivere anche quest'estate con delle sicurezze, perché in vetrina c'è lui, signori. L'ultimo cornetto alla crema invenduto. È lì, con la sua crema ormai in avanzato stato di decomposizione.
0: Sì. Mamma mia.
1: Che ti guarda spesso e gli dai anche un nome. Io lo chiamo spesso Federico.
2: Federico?
1: Ecco, mi piace Federico. Federico, mangiami Federico, mangiami. E lui mi guarda e dice, mangiami se hai il coraggio. Si narra che negli anni c'è chi ha usato mangiarlo.
2: Oh.
1: Non sappiamo gli effetti, però quello che sappiamo di certo è che non ha fatto più ritorno in spiaggia per meno 3 giorni.
2: Federico.
1: Provate a mangiare un Federico anche voi.
0: No, meglio di no.
1: Fateci sapere. Altro déjà vu dell'estate italiana è lui, signori, l'immancabile frisbee.
0: Eccolo.
1: Incredibile. Che altro non è, diciamocelo, è un piatto di plastica,
2: esatto,
1: colorato, che chiamiamo in inglese, perché chiamare le cose in inglese ormai in questo periodo storico che stiamo vivendo fa figo, no?
2: La voglia.
1: Soprattutto in spiaggia, ehi, passami il frisbee!
0: E no? Va in testa chiunque.
1: Esattamente, infatti nessuno ha capito il funzionamento poi del frisbee.
2: No. Cioè,
1: ma come si usa sto frisbee?
0: C'è un modo per lanciarlo,
2: sì,
0: che ne so.
2: C'è oppure un modo per impiattare cose dentro il frisbee a questo punto.
1: Tipo Federico, il cornetto della crema, potrebbe essere usato. Però spesso, come dice Lavinia, finisce la sua corsa sulla faccia, sulla testa di qualche bagnante, pronto per questo affronto a fare una rissa. È classico.
2: Subito.
1: E infine chiudo con il re dei déjà vu dell'estate italiana, ovvero lui, il salvacena. Il
2: cos'è?
1: Protagonista indiscusso delle serate tra amici, colui che quando torni dal mare con la pressione a zero ti salva dal doverti mettere ai fornelli. Sto parlando di che cosa, signori?
2: Allora,
0: un
2: frutto e melone.
1: No, attenzione.
0: Salvacena.
1: Sentite, fa un certo odore.
2: Un certo odore.
1: Lo prendo stasera, lo prendo.
2: Che cos'è?
1: Signori, sto parlando del pollo arrosto con le patate. Comprato alla rosticceria, pagato come una porzione di caviale e beluga,
2: sì,
1: e ostriche con perle, ma dinanzi alla salvezza di una cena già pronta, i soldi non contano più nulla.
0: No. È vero.

0: David Guetta Bad. Non ho capito ancora qual è il nome della canzone, però va bene.
1: È una cooperativa sta canzone. Una cooperativa. Ce ne manca un altro.
2: Ma... hanno unito le forze.
1: Tu facciamo una canzone, io scrivo A. Tu B.
0: Metto un po' di musica, alza il volume.
2: Esatto.
1: Estate davanti Radio 2, è arrivato il momento alle 19:20 di parlare, o meglio di citare un po' di notizie rinfrescanti. Quelle notizie che magari se siete in macchina, in viaggio oppure sotto l'ombrellone, richiedono un'attenzione minima, un po' come questa trasmissione.
0: Trasmissione rinfrescante.
1: Esatto. L'abbiamo chiamata estate rinfrescante questa trasmissione.
2: Allora, notizie che piacciono a Fra.
1: Allora, però parte una notizia molto molto bella. Noi siamo amici degli animali e Radio 2 promuove e sta promuovendo la campagna contro l'abbandono. Quei cani di Radio 2 si chiama la campagna, sì. Quindi come sempre è un buon motivo per ricordare a tutti noi e a tutti voi di non abbandonare gli animali, e vorremmo insomma che la percentuale di abbandono arrivasse allo zero spaccato. Quindi mi raccomando, attenzione, amiamo sempre gli animali.
2: Vero.
1: Parliamo in particolare di cani, perché la storia di questo cane che si chiama Rickard fa troppo tenerezza.
2: Cosa ha combinato?
1: Allora, è un pastore tedesco che non ha superato l'esame per diventare cane di assistenza, perché durante le prove in cui doveva rimanere fermo, e quindi prove di concentrazione, lui ha visto un elefantino a forma di pupazzo.
3: Cioè, un pupazzo a forma dell'elefantino.
1: Sì, sì.
3: Ha detto l'elefantino a forma di pupazzo.
1: È la stessa cosa. Un pupazzo a forma di elefantino. O un elefantino a forma di pupazzo.
2: Che era più difficile. Insomma, era un pupazzo.
1: Si è lanciato contro questo pupazzo e insomma non ha superato il
2: corno. Che carino.
1: Il suo proprietario, però, sapendo quanto lo amasse, decise appunto di regalarglielo, perché questa cosa è successa insomma un annetto fa. Poco dopo, alcuni pendolari lo fotografano tutt'oggi mentre attraversa la stazione ferroviaria ogni giorno col suo inseparabile elefantino tre denti.
0: Il suo peluche.
1: E ha trasformato il suo fallimento in una delle storie appunto più tenere, diventate virali anche sui social. Claro. Bellissimo.
2: Comunque
1: bellissimo.
2: Come sono ingenui, cioè delle anime pure gli animali.
1: Pure, assolutamente sì. Vedi, per questo dovresti amare anche gli squali.
2: Tipo, no, io amo anche. No, allora, per carità. Allora, io amo tutti gli animali, compresi gli squali, ne ho solo paura, quindi non mi immergerei a toccarli. Oh, ma guai a toccare gli squali, assolutamente.
1: Siete mai stati in Svezia?
2: No.
1: No? No. Tu, Francesco? No.
3: Però forse non so se lo sai, sono stato a Londra.
1: Quello lo sapevamo.
2: Davvero?
1: Lui ha fatto il passaporto solo per Londra. Solo Londra.
2: London.
1: No, vi porto in Svezia perché è nato un progetto, devo dire, abbastanza discutibile.
2: Sì.
1: Allora, perché hanno promosso nella regione dello Skane, alcuni visitatori possono soggiornare gratuitamente in una casa immersa nella natura. Quindi gratuitamente.
3: Gratuito?
2: E come
1: qual è l'unica regola?
3: Ecco.
1: Qua fa ridere, qual è l'unica regola? È rispettare il silenzio all'interno della struttura.
3: Perfetto.
2: Ah, zitti.
1: Voi direte, vabbè, vado là, chi ci sente? Eh no, perché all'interno della struttura è installato un misuratore di decibel, senti qua questa storia, che controlla il livello di rumore. Se tu lo superi, ti arriva un messaggio e dice: il tuo soggiorno è concluso, domani andare.
2: Allora, che meraviglia!
0: Voglio capire una cosa. Perché ospitare delle persone se non volete nessuno? Fammi capire.
1: No, perché...
2: metterà alla prova, penso.
1: No, perché l'iniziativa nasce per richiamare l'attenzione sugli effetti dell'inquinamento acustico.
3: Ah, ok.
1: E sull'importanza dei benefici col contatto con la natura.
0: Io comunque lì dentro, Veronica Testimone, potrei rimanerci una vita.
2: Davvero?
0: Una vita, e nessuno mi caccerebbe.
1: E quanto sarebbe felice Veronica senza sentirti parlare. Allora vai, Francesco, vai.
2: Vai Svezia.

0: portato oggi sotto la doccia?
1: Barti, ho cantato io.
2: E sarà inevitabilmente più facile per i nostri ascoltatori riconoscere la canzone famosissima. Molto famosa. Allora, possiamo dare una mano?
0: Vai.
2: Come lo ricordo, una canzone degli anni 90. Stop, okay. Mi fermo là.
1: Vogliamo sentire?
0: Sto parlando di un decennio, me la voglio.
2: No, però questa è del proprio il nostro periodo, Francesco. Ma mi fermo là, dai.
1: Potrei essere in difficoltà.
0: Grazie, Lavinia.
2: Sentiamo la clip. Chi dovesse indovinare, mi raccomando, si affretti a scriverci la soluzione al 348-7300-200. Vai. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dai, è facile.
1: Io non ho capito.
2: Quando
0: per sottolineare che non siete nostri anni,
2: esatto,
0: più giovane.
2: Ma ragazzi, ero ancora nato io.
1: No, io non ero ancora a fine decennio.
2: A fine decennio, vabbè. Allora, dai, abbiamo tempo di riascoltarla, Peppe, dai, al volo, dai. Na na na. Dai, facile. Dai, semplicissimo. Siate più veloci, mi raccomando. Scrivete la soluzione al
1: 348-7300-200.
2: Noi ora ci fermiamo un attimo. Vi lasciamo in compagnia dei nostri amici del GR2. E poi puntualmente torneremo qui con Estate da Matti.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
5: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
4: Cioè?
5: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
4: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
5: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
4: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
6: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Quando è
9: pesca?
8: È la colazione. Quando è
10: alla pera?
8: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
11: Sono le 19:30.
12: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: RAI GR2.
14: Venga incendio in un edificio residenziale nel centro di Bruxelles. 6 morti accertati e le operazioni di soccorso sono ostacolate dai detriti. Re, il premier del Belgio, sul luogo della tragedia. La lunga estate calda, ancora clima rovente nei prossimi giorni. Dopodomani saranno 15 le città col bollino rosso, ma nel weekend è previsto un netto calo delle temperature al nord, attesi anche forti temporali. Il processo a Napoli per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro nel maggio del 2025, alla sbarra all'ex fidanzato di 20 anni che l'ha uccisa a colpi di pietra. Il ragazzo si scusa con la famiglia, ma la madre della vittima risponde: l'ergastolo è inflitto a noi. La legge elettorale in discussione alla Camera, la maggioranza va sotto con il voto segreto sulle preferenze capilista bloccati, esultano le opposizioni. Infine il calcio, mondiali e la notte di Francia-Spagna, due favorite, un solo posto in finale. Buonasera da Roberta Sibona in studio, apriamo dunque con quanto sta accadendo a Bruxelles.
9: Sarebbero rimasti intrappolati negli ascensori dei cantieri delle torri Oxy. La procuratrice del lavoro Valentina Marocchi ha confermato poco dopo le 18 il ritrovamento di 5 o 6 corpi all'interno delle torri di uno dei due ascensori. Verifiche in corso sul secondo, familiari dei dispersi che sono stati informati. Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 8 del mattino tra il primo e il secondo piano del grattacielo in ristrutturazione destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar. 250 gli operai al lavoro nel cantiere, 6 mancavano al contrappello in tarda mattinata. Sarebbero stati proprio gli ascensori a far propagare le fiamme tra gli ammezzati durante l'incendio. Sul posto nel primo pomeriggio è arrivato anche il re Filippo, visibilmente scosso, accanto al sindaco di Bruxelles Philippe Klose e al premier Quentin, mentre stringeva le mani ai vigili del fuoco che da ore tentavano di recuperare i corpi delle vittime. Almeno 2 sarebbero stati individuati all'interno di una delle due torri degli ascensori. A seguire poi l'incontro con i familiari dei dispersi lontano dalle telecamere. Alla torre Oxy un altro incendio già un anno e mezzo fa. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR2.
14: Il gran caldo che opprime l'Italia e non solo durerà almeno fino a sabato. Domani 7 città col bollino rosso, diventeranno 15 dopodomani, ma nel weekend a partire dal nord arriveranno i temporali.
10: La Sardegna resta l'area più colpita, ma non è l'unica. Nelle prossime ore l'ondata di caldo investirà infatti anche gli interni della costa tirrenica, il Tavoliere delle Puglie e la Sicilia, oltre alle grandi città del centro-nord. Un rapporto di Legambiente descrive Roma come una città sempre più tropicale, dove quest'estate si sono raggiunte temperature medie al suolo tra i 40 e i 45 gradi. Intanto si allarga la protesta dei rider delle consegne a domicilio. Da Milano a Firenze, da Bologna a Torino, i fattorini incrociano le braccia per chiedere maggiori tutele contro il caldo estremo. Un quadro allarmante che potrebbe iniziare a migliorare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio Lamma CNR.
15: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dall'Europa nord-orientale.
10: Mauro Zanda, GR2.
14: Allarme è rientrato nelle Dolomiti di Sesto, dove un forte e improvviso temporale ha provocato nel primo pomeriggio il distacco di 2 distinte frane. In quel momento numerosi escursionisti erano in zona, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. I soccorritori sono rientrati a valle. Nuova udienza stamane del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso del delitto il 25 maggio dello scorso anno. L'imputato ha preso la parola in aula.
16: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa, ma non chiedo perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Inizia così, con una dichiarazione spontanea, l'udienza del processo contro Alessio Tucci, 20 anni, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro. Il ventenne non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza, dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Le volevo tantissimo bene. Ne sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, ha proseguito Tucci. Durissime le parole di replica della mamma della vittima, Enza Cossentino.
17: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
16: In aula il medico legale ha spiegato che Tucci ha sferrato 4 colpi mortali alla ragazza. Dopo i primi 3 la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stanza del casolare dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie.
18: Simona Decina, GR2.
14: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore friulano sequestrato e seviziato fino alla morte nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. Questa mattina le arringhe dei difensori d'ufficio degli imputati, 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La sentenza, hanno fatto sapere i giudici, è prevista per il prossimo 28 settembre. La politica, poco fa la Camera ha respinto per un solo voto l'emendamento di maggioranza che voleva introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale. Decisivi i franchi tiratori che hanno approfittato del voto segreto. E allora ci dice tutto in diretta da Montecitorio, Vasco Pirri.
19: Eh sì, buonasera da Montecitorio, lo dicevi poco fa, è stato bocciato per un solo voto l'emendamento del centrodestra sulle preferenze. I sì sono stati 187, i no 188, un boato si è levato dai banchi delle opposizioni che hanno cominciato a intonare il coro elezioni, elezioni. Oltre a quello sulle preferenze su cui c'era stata la convergenza di tutta la maggioranza dei vannacciani, sarà a scrutinio segreto anche quello finale. Dura la reazione contro il voto segreto di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
20: Il voto segreto su una legge che i cittadini chiedono di conoscere, anche facendo assumere la responsabilità a ognuno della propria scelta, sia un atteggiamento da definire un po' vigliacco.
19: Lo dicevamo, dopo il voto le opposizioni plaudono e chiedono a Giorgia Meloni di andare al Quirinale a riferire. La segretaria PD Elly Schlein è netta: la maggioranza ha fallito, bocciata la vostra arroganza, andate a casa. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte poco fa in aula si è rivolto alla maggioranza: avete lanciato una sfida sulle preferenze, avete perso, avete sfiduciato la Premier. Sentiamolo.
21: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
19: E in serata i leader del campo largo saranno in piazza alla veglia di Più Europa, con Jacopo Teodoro da Montecitorio, linea allo studio.
14: Grazie a Vasco Pirri. E il governo ha approvato le nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti maranza, cioè gruppi di giovani, spesso immigrati di seconda generazione, responsabili di aggressioni e violenze. Poco fa il ministro dell'Interno Piantedosi ha reso noto che tra le disposizioni è prevista l'estensione anche ai minorenni nell'ambito della movida del cosiddetto fermo preventivo, che consente di bloccare una persona per un massimo di 12 ore qualora vi sia un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al Ministero delle Imprese il tavolo sull'automotive, all'incontro hanno partecipato, oltre al ministro Urso, i rappresentanti delle industrie automobilistiche, i sindacati e le associazioni di categoria, oltre agli enti locali. Stellantis ha assicurato che entro il 2028 lo stabilimento di Pomigliano produrrà 3 nuovi modelli, ha confermato l'investimento di 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni nello stabilimento di Atessa. E ora torniamo all'estero. Con la guerra in Iran, colpite ancora Bandar Abbas e l'isola di Kashmir. L'Iran risponde bersagliando le basi americane nell'area e mirando alle petroliere che tentano di transitare dallo stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi, nessuno dovrebbe poterli imporre. Gli aggiornamenti allora in studio con me da Marco Barbonaglia.
22: Retromarcia di Trump sui pedaggi da applicare alle navi che transitano per lo stretto di Hormuz. Ieri aveva chiesto il 20% del valore delle merci, oggi dice nessuno dovrebbe chiederli e propone accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo invece dei pedaggi. Ma il braccio di ferro per il controllo di Hormuz continua, è aperto a tutti tranne che agli iraniani, così Trump sul suo social Truth. Dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran, ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando obiettivi americani in Bahrain e Kuwait e centrandosi, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso. Nonostante i continui bombardamenti americani nella parte meridionale del paese, l'isola di Kashmir è stata nuovamente colpita, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi americane in Kuwait. Trump annuncia anche la ripresa del blocco dei porti iraniani dalle 22 di oggi, ora italiana. La Cina contro gli Stati Stati Uniti. Avete trascinato il Medio Oriente nel baratro. La Casa Bianca afferma c'è ancora spazio per un accordo. Il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma intanto 180 deputati del Parlamento iraniano, su un totale di 290, chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
14: Grazie a Marco Barbonaglia. E asta record da Sotheby's a New York, venduto per oltre 50 milioni di dollari, uno dei fossili di dinosauro T-Rex più grandi al mondo. Per gli scienziati è una grave perdita per la scienza.
0: È uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più completi mai scoperti. Vissuto 67 milioni di anni fa, alto quasi 4 metri, lungo 12. Sul suo cranio, il segno di un morso e altre lesioni riconducibili a un combattimento. Il fossile di dinosauro fu scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota, negli Stati Uniti. E ora è stato venduto all'asta alla cifra straordinaria di 50 milioni di dollari. Chi sia l'acquirente è un mistero e la comunità scientifica è in allerta, il paleontologo Simone Magaluco.
1: C'è il rischio di perdere informazioni sia per il mondo scientifico sia per il pubblico. Ci sono proprio collezionisti che acquistano i fossili, proprio li tengono come un soprammobile.
0: Ma come può un fossile essere venduto all'asta?
1: In Italia un'asta di questo tipo non potrebbe avvenire perché i fossili appartengono allo Stato, mentre negli Stati Uniti è il proprietario del terreno che diventa anche proprietario di un fossile qualora questo venga scoperto. E quindi poi ha tutto il diritto di venderlo.
0: Maria Cristina Cusumano, GR2.
14: In chiusura lo sport, la finale dei mondiali cerca il primo padrone stasera a Dallas alle 21, ora italiana. Francia e Spagna aprono il penultimo atto del torneo. Di fronte il meglio del calcio europeo, le due grandi favorite alla vittoria finale.
2: Sarà un rodeo allo stadio di Dallas, un rodeo nel cuore del Texas con vista su New York. L'avveniristico stadio di Arlington, 40 minuti dal centro del capoluogo, come ideale teatro di un sogno. C'è la Francia vice campione del mondo, c'è la Spagna campione d'Europa, ci sono Mbappé e Yamal, ma non solo. C'è il miglior attacco, quello francese, contro la miglior difesa, quella spagnola. C'è tutto per una partita spettacolare, per usare le parole di Deschamps, che le ultime due contro le Furie Rosse le ha perse, ma carica così i suoi.
23: Non è una rivincita, quel che stato è stato. Ci hanno battuto le ultime due volte? È vero, bravi loro, ma le cose cambiano e a me interessa questa di partita. È una semifinale, c'è in palio la finale.
2: E c'è l'orgoglio di Della Fuente, nocchiero di una compagine compatta che dopo l'europeo vuole scalare anche il tetto del mondo.
24: È un privilegio essere nella nostra condizione e giocare una semifinale mondiale, ce la godremo, certo, ma sentiamo anche la responsabilità, sappiamo che rappresentiamo un paese intero, ecco, questa pressione non dovrà renderci nervosi.
25: La responsabilità non ci ponga nervosi.
2: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR2.
14: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Fabio Cardinali e Daniele Di Noia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna a Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.
26: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
27: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Oh. Salutiamo i nostri amici di AGR2. State ramatti, stiamo giocando, state cercando di risolvere il nostro gioco cantando sotto la doccia. Devo dire, vedi, quando canto io, i nostri ascoltatori hanno risposto in massa.
1: Per farti smettere.
0: Per farmi smettere di cantare, sicuramente. Allora, la clip la facciamo riascoltare per chi si fosse appena collegato. Vai, Peppe.
2: Na na na.
0: Dai, semplicissimo.
3: Ragazzi, io non ho ancora capito.
0: No. Allora, aspettiamo i vostri messaggi. Mi raccomando, siate velocissimi, perché ne sono arrivati già tantissimi.
3: Ma bravi i nostri ascoltatori, infatti. Allora, sono curiosa.
0: Dove devono scriverci, Lavinia?
3: Al 348 7300 200.

0: piacere risentire Biagio Antonacci con Giulio, l'ultima canzone, 19.48, state ascoltando Radio 2, state ramati, stiamo giocando e cantando sotto la doccia, tra i tanti messaggi, ringraziamo gli ascoltatori, sempre di più, sempre più.
1: È vero, che bello.
0: Però il più veloce è stato Andrea da Campi Bisenzio, provincia di Firenze, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera Andrea. Buonasera Andrea, dal tuo buonasera capisco che tu sei un avvocato.
2: No.
0: No. Aspetta, provo a indovinare.
2: Quasi, quasi.
0: Vedi, quasi.
3: Un amministratore di condominio.
0: Come?
2: Là l'hai beccata, sono un architetto.
1: Ah, ecco. Architetto, che meraviglia oggi un designer di interni, un architetto. Ma che bello. Esatto. Io sto sempre arredando casa.
0: Senti, architetto di interni?
2: Anche
0: tutto.
1: Vedi,
0: Lavinia cerca delle collaborazioni gratis, okay. Quindi ora ti proporrà una collaborazione con lei. Potresti accettarla eventualmente, dico.
2: Ma col fatto che non tanti pagano, se una più una meno, dai.
1: Andrea, ma come?
0: Senti Andrea, che bel lavoro che fai, complimenti perché poi tutti i lavori sono belli nel momento in cui appunto uno fa il lavoro che ama fare. E poi l'architettura è un settore in cui mi sarei voluto buttare, per fortuna non ho rovinato anche l'architettura.
3: No, infatti,
0: lo dico da solo Andrea.
1: E invece ci pensa Andrea, vedi, ecco.
0: Senti Andrea, ma dove stai andando? In viaggio? Sei a lavoro o stai andando in vacanza?
3: Si deve fare i fatti tuoi, purtroppo, vai.
2: Guarda, sto tornando a casa. Sto tornando a casa dal lavoro. Però ho ripreso da lavorare da ieri perché ho fatto una settimana di vacanza.
1: Bravo, che bello.
0: Dove sei stato?
2: A Umbriacez.
1: Come?
0: Dove?
2: A Umbriacez.
0: Umbriacez, bellissimo. Allora Andrea, non avrei avuto difficoltà, quindi hai un orecchio musicale molto allenato, a riconoscere la canzone che ho cantato sotto la doccia.
2: Sì, ci ho dovuto pensare, ma proprio non l'ho individuata.
0: Poi ti è arrivata.
1: Non era facile.
0: Dilla a tutti noi, qual è la canzone che stavo cantando?
2: Nobody's Wife.
0: Sì,
2: Non ricordo male del 96.
0: Bravissimo, che poi il nome è anche di mia figlia.
1: Sì, la salutiamo, le salutiamo le bimbe, tutte e tre. Salutiamo le bimbe.
0: Anche no, ma no.
1: Ma sono due.
0: Salutiamole.
1: Ma allora, Anouk, Malika, poi stasera fate i conti con papà.
0: Andrea, complimenti, riceverai la nostra red bag. Se anche tu, come l'ascoltatore di prima, vuoi darci una aggiustata al design, noi siamo contenti, insomma, va bene?
1: Sì.
2: D'accordo.
0: Senti Andrea, ti lasciamo, ti auguriamo una buona estate, insomma salutaci tutta Campi Bisenzio e tutto il circondario di Firenze, tutta la Toscana
3: e l'Umbriacez,
0: anche l'Umbriacez, insomma. Una buona
1: ciao
0: Andrea, ciao. Ah, ce l'ascoltiamo Anouk?
1: Sì,
0: è la canzone che la nostra Lavinia non ha indovinato, canzone pazzesca, 1996, Nobody's Wife, Radio 2.

0: world still spins around and it goes.
1: Lucerea, Tom Misch, On and On, 19.58, si va a chiudere anche questa puntata di Estate Amati in questo martedì 14 luglio e come non ringraziare come sempre tutti gli ascoltatori, grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Siete sempre più numerosi nonostante Francesco Rienzo e Marti Colucci, grazie.
2: Beh no.
1: Saranno aumentati per la presenza della nostra Lavinia sicuramente.
3: Sì.
2: Troppo buoni.
1: Sì.
2: Troppo buoni.
1: Sì.
2: Non
3: farmi.

0: cura di Laura Zullo, in redazione invece Angelo Dello Iacovo, salutiamo invece la parte tecnica che abbiamo, io il faro non vedo raga. Ah, Giulio Salvatelli, grazie Giulio, prima c'era la nostra, chi c'era? Marina Bagnivo, grazie Marina, e salutiamo anche Lavinia Mauro Frontera.
1: Grazie a voi ragazzi, Barti Colucci
0: e Francesco Arienzo.
2: Dai.
0: Vi promettiamo che il 31 luglio finiamo, ma domani torniamo.
3: Domani sì.
0: No, sappiatelo, perché magari vi collegate, già ancora questi.
1: Sì.
0: Ci siamo.
1: Noi vi teniamo compagnia sempre, lunedì, venerdì dal 18 alle 20.
0: Poi vi ricordiamo, se mai voleste ascoltare questa puntata oppure le altre, potete farlo come Francesco.
3: Su Replay Sound. Incredibile.
1: È preparatissimo il ragazzo.
0: Cosa aggiungere? Nulla. Vi auguriamo.
1: Domani vi terremo compagnia, siamo felici, ci divertiamo. Che dobbiamo aggiungere?
3: Fate una bella serata. Esatto. Mangiate, bevete.
0: Altre cose scontate? No. Ciao, allenate, buonasera. Ciao.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

che non ho. È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono? Sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. 2-2.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
2: Stanno arrivando i mini cuccioli!
3: Ciao a tutti!
4: Portatemi chiunque prova ad entrare.
5: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
4: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
7: Hai fame?
6: Sì.
7: Molta?
6: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
7: Fritto?
6: No.
7: Croccante?
6: Sì.
7: Dici sempre sì e no.
6: Eh sì.

0: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
1: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20, Rai 2. Meteoradio.
2: In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Mangiare informati.
1: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Andiamo subito sulla A4, la Brescia-Padova. Continua ad esserci code per un mezzo pesante in avaria, in questo momento recuperato tra Grisignano e Padova Ovest in direzione di Venezia. Recupero mezzo e materiale in carreggiata, rimosse, quindi la situazione in netto miglioramento, uscite consigliate a Vicenza Est e Grisignano. Sulla A26, attenzione alla perdita di carico tra la A21 e Casale Monferrato Sud. Sempre sulla A26 ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Borgomanero e Romagnano Sesia. Sulla 10 rallentamenti per un incidente tra Albisola e la 6. Siamo in Toscana, via Aurelia, rallentamenti per lavori tra Pisa Nord e la variante di Viareggio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno rallentamenti per un altro incidente tra Firenze Scandicci e la Strassigna. Infine sulla statale 148 Pontina, carreggiata chiusa per lavori di manutenzione tra Mostacciano e Tor dei Cenci in direzione di Terracina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Buonasera amici di Radio 2, sono Emma Stoccolma e sono tornata in voce qua negli studi di Via Asiago a Roma. Sono le 21 precise e infatti in questo momento è iniziata anche la partita Francia-Spagna. Avete sentito già gli applausi sotto? Non sono per me, gli applausi sono per Rino Gaetano. Vi ricordo che il 22 ci sarà Radio 2 Live da Cosenza, Il cielo è sempre più blu, un concerto live con un sacco di cantanti e ci saranno delle canzoni di Rino Gaetano. Noi adesso ascoltiamo, ovviamente se sentite gli applausi è perché sotto sta per partire A mano a mano. Era

0: Radio 2 era ora, lo sapete benissimo, questa versione esiste solo live e quindi era perfetta per iniziare il nostro programma che amo iniziare e chiudere sempre con un live, ma non sono sola, infatti stasera c'è anche il visual sul 202, per fortuna non sono mai sola a Radio 2, c'è Martina Martorano da Benevento, dal BCT Festival, Benevento Cinema e Televisione, in ottima compagnia, ho visto che stavate apprezzando la canzone, eh?
1: L'abbiamo cantata tutte. Ciao Emma Stoccolma, un applauso.
2: Ciao Emma,
1: che è tornata.
0: Ciao Sono Martina, ciao Marco.
1: Sei mancata in questi
0: Grazie.
1: Giorni di racconto di questo festival del sì, del cinema, della televisione, anche un po' della musica, perché no?
2: Ma perché no?
1: Marco D'Amore, attore.
2: Bravo Marco,
1: regista,
2: bravo.
1: Sceneggiatore tra i più illuminati del nostro paese.
2: Illuminatissimo, soprattutto coppa a scotch, proprio la luce illumina alla grande.
1: No, c'avevo questa curiosità, ma se io voglio mettere un brano di Rino Gaetano in un film, quanto mi costa?
2: Quanto ti costa? Visto che Rino è un grandissimo autore e anche le etichette saranno importanti, devi sborsare un po' di dindini.
1: Vabbè, ormai però la tua carriera sta andando alla grande anche come regista, te li daranno due soldi pure per mettere un pezzo come Rino Gaetano.
2: Me lo auguro.
1: Come stai? Benvenuto al Festival di Benevento, cinema,
2: grazie.
1: Televisione, casa tua, perfetto. Che farai stasera? Racconterai un po' la tua carriera?
2: Sì, stasera c'è una chiacchierata a cui spero possa intervenire tanto pubblico, già lo vedo qui assepiato, ovviamente tutte le persone che sono dietro la macchina da presa, se dopo non vengono al Q&A con me non mi faccio manco una foto, ve lo dico da mo', eh?
1: Non mi fate fare brutta figura.
2: Quindi ce le facciamo dopo il talk se venite.
1: Vengono. Ma quando devi un po' ripercorrere la tua carriera, quali sono i punti salienti che proprio non possono mancare?
2: Dico un sacco di cazzate.
1: Vabbè, quello.
2: No, nel senso che, diciamo, annaffio i miei racconti di tante cose che magari non hanno riguardato me direttamente, ma qualcuno, storie che mi sono piaciute e di cui mi sono appropriato indebitamente, ma lo faccio con gusto.
1: Vabbè, scaldati, visto che tra poco devi salire sul palco, daccene una, un aneddoto, qualcosa.
2: Allora, in questa città io ho debuttato da giovanissimo, perché qui prima si faceva un festival di teatro meraviglioso che era Benevento Città Spettacolo, dove tra l'altro noi giovanissimi venivamo a vedere tutte le primizie che il teatro avrebbe poi offerto nel paese, venivano tutti qui a debuttare, ma io ho cominciato qui facendo il macchinista, il facchino, l'aiuto elettricista, quindi diciamo mi pagavo la possibilità di guardare gli spettacoli degli artisti che amavo lavorando dietro le quinte.
1: Perfetto, cioè, sì.
2: È stata una buona storia strappalacrime.
1: Secondo me sì, a voi è piaciuta?
2: Vi siete commossi? Grazie.
1: Vabbè, perché far vedere che comunque arrivi
2: abbiamo
1: faticato, sì, prima, sì, di arrivare ai grandi
2: successi.
1: Funziona. Senti, io sono pazza del tuo film Caracas, non so se l'avete visto voi qui a Benevento, ma anche i nostri ascoltatori di Radio 2, può essere un buon modo per ricordarlo. Bellissime anche le musiche del nostro amico Rodrigo D'Erasmo. Grande violinista, lo salutiamo. Secondo me quello un po' è un modo per capire che tipo di visione stai avendo come regista, o perlomeno questo è quello che ho percepito io. Dimmi,
2: no,
1: ti prego,
2: no,
1: che
2: no,
1: ho percepito
2: è,
1: bene.
2: È assolutamente così, perché quello è stato poi il primo vero film che ho fatto potendo scegliere in autonomia che cosa desideravo scrivere, come desideravo dirigerlo, perché prima venivo dall'Immortale, che comunque, pur essendo un film indipendente, ma si iscriveva nel solco di Gomorra. Avevo fatto Napoli Magica, che comunque è un docufilm ed è un genere completamente diverso. Caracas è il primo film dove ho fatto di testa mia, è proprio uno spartiacque.
1: Senti, ti saluto chiedendoti un augurio per il cinema e la televisione, anche perché mi serve per un montaggio dei social. A proposito, seguite i social di Radio 2, perché ci sono anche altri backstage del backstage. Cinema e televisione in Italia, a parte l'analisi su come stanno, non abbiamo troppo tempo, altrimenti sarebbe una bellissima parentesi da aprire insieme. Un augurio da parte tua.
2: Io mi auguro che tutte le donne e gli uomini che fanno il cinema e la televisione in questo paese siano talmente creativi e fantasiosi da far impazzire qualsiasi algebra da algoritmo possibile e immaginabile.
1: Questa me la scrivo. Marco D'Amore a Radio 2.
2: Grazie, bravo.
1: Emma.
2: Grazie.
1: Saluta Emma.
2: Ciao Emma, ciao.
1: Ci risentiamo tra poco.
0: Volevo dirvi che io assolutamente ho ascoltato la vostra intervista, non stavo guardando Francia-Spagna, vi giuro che vi ho ascoltati.
1: Bugiarda!
0: Cioè, adesso torniamo a Era Ora, la musica di Era Ora, la vita di un artista, di un regista, sicuramente ci sono tante scelte da fare, per questo che noi ascoltiamo I Forti, questo è Choices. Sentite, lui dice un sacco di cose e poi risponde sì o no, è un giochetto molto divertente da fare. Choices, Radio 2, Era Ora.

0: Guardate un po', io vedo Martina Martorano in collegamento col vento nei capelli da Benevento, ma che bellezza, veramente. Ho visto che lì fuori, tra l'altro, c'è un sacco di gente, quindi saluto tutti. Noi adesso era ora su Radio 2, facciamo un piccolo break e torniamo con Orion, Cambogia. Il pezzo è di Kim Wilde, ovviamente, ma io vi propongo un remix. A tra pochissimo su Radio 2, era ora.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: 2-2.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Radio 2 era ora.

0: possibile fare una serata con loro due?
1: È possibile fare una serata con loro due?
2: È possibile, è un'ora e mezza da Roma. Guarda, Emma, se ti sbrighi.
3: Ciao Emma.
2: Noi facciamo ciao, serata ciao, stasera no. Dopo.
3: Guarda, sono già pronta io.
2: C'è un localino qua.
3: Sì, sì. Ciao Emma.
2: È per me un onore avere Elena Sofia Ricci. Fatevi sentire, pubblico di Benevento, anche chi ci sta ascoltando in radio e guardando sul canale 202 Digitale Terrestre, ammirando la tua meravigliosa presenza.
3: Grazie,
2: aurea.
3: Grazie, siete
2: e
3: così umani.
2: Come stai?
3: Bene.
2: Bel momento, no?
3: Beh, sì, direi molto, molto bello. Mai pensavo che con gli anni che passano le cose andassero sempre meglio, e invece è meraviglioso stupirsi di questo, cioè c'è sempre un tempo che può essere bello a qualsiasi età.
2: E questo ci fa molto piacere, specialmente perché ti vediamo in tantissimi ruoli diversi, stai lavorando tantissimo. Quanto tempo riesci a stare a casa?
3: Poco.
2: Un po' di
3: infatti,
2: vacanze le fai?
3: Sì, no, un pochino sì, sì, ora ad agosto un pochino sì.
2: Sei qui anche per presentare la terza stagione di, vediamo chi lo dice, eh? No ragazzi, i casi
3: di Teresa Battaglia.
2: Arrivata la terza stagione, io sto recuperando la prima, quindi non vorrei grandi anticipazioni.
3: No,
2: no, per favore,
3: non le farò.
2: Però quello che si evince subito guardando questo personaggio è di una donna molto forte, estremamente empatica nonostante le difficoltà, no?
3: Sì, è empatica ma anche antipatica,
2: sì,
3: è
2: però
3: anche scontrosa, ruvida, non è proprio simpaticissima,
2: che riesce però in qualche
3: proprio
2: modo,
3: proprio questo ce la fa essere in qualche modo simpatica, perché di base è una donna che non ha più niente da dimostrare, che ha una ferita terribile che scopriremo in questa terza serie. Non ve la perdete, perché vedremo veramente cosa ha passato Teresa, ed è, non è bellissimo, è anche molto toccante ma molto potente, e questo la fa essere una donna ruvida, arrabbiata anche a causa dell'Alzheimer di cui comincia a soffrire, ma vera, libera. Per questo amiamo Teresa, perché comunque è libera di dire quello che sente, quello che pensa, e di dirlo anche come lo sente e come lo pensa.
2: Aiutami a fare un piccolo trailer di quello che è stato e quello che sarà, magari così chi non ha avuto la possibilità di seguirti sicuramente lo farà. Quando esce?
3: Allora, in autunno, sembrerebbe ad ottobre, quindi non voglio anticipare date che non si possono anticipare.
2: Vabbè,
3: ma insomma,
2: più
3: presto,
2: o meno, più o meno.
3: Apriamo la
2: stagione.
3: Apriamo la stagione. Questa serie, allora, Teresa Battaglia è una profiler, non è esattamente un commissario, cioè una che studia i profili psichiatrici dei serial killer. La signora è preparatissima su Teresa, e quindi è interessante perché lei empatizza, hai detto bene te, ma empatizza con il serial killer perché lo capisce, perché capisce che ogni serial killer, ogni killer seriale, comunque queste persone sono fortemente disturbate e tutte hanno una ferita come ce l'ha lei, per questo li riconosce e in qualche modo li ama. Poi chiaramente sono killer, quindi devono essere condannati. Però lei li comprende, e il fatto di essere una donna ferita li fa sì che lei li riesca a scovare e a trovare.
2: Cosa ti sta dando questo personaggio? Ti vedo nel raccontarlo che comunque ti sta piacendo moltissimo.
3: Sì, sì, mi sta insegnando tanto. Intanto ad essere più libera, più vera, anche a avere il coraggio di esprimere con maggiore assertività e forza quello che provo, quello che sento, anche quando può non risultare proprio bellissimo per qualcun altro, quando magari rischi di non essere come sempre accogliente, gentile, comprensiva, no? Delle volte sto imparando a essere un po' più libera di esprimere anche i miei sentimenti più negativi, anche qualche volta la rabbia, cosa di cui non ero molto capace, invece sto imparando. C'è sempre speranza.
2: C'è sempre tempo,
3: eh?
2: Quindi mi raccomando, Rai 1 ottobre, Teresa Battaglia, terza stagione.
3: Figlia della cenere,
2: mi raccomando. Allora,
3: forse una delle più belle, cioè era il romanzo che io non vedevo l'ora di, perché chiaramente dobbiamo dire che sono casi tratti dai romanzi di Ilaria Tuti, e la specialità di questa serialità, che dura quattro puntate, è che non c'è un caso per ogni episodio o puntata, okay. È un unico caso che viene trattato in 4 serate, quindi viene molto molto approfondito, viene molto molto ben raccontato nei meandri della psiche di Teresa, dei suoi collaboratori fantastici, di tutti i personaggi, attori meravigliosi, la regia di Chico Rosati, un regista eccezionale, grazie a Verdiana Bix e Publispay che è la produzione, e alla Rai che ha avuto il coraggio di mandare in onda in prima serata, speriamo entro le 9:30.
2: Questa è una battaglia che abbiamo ma io sono d'accordissimo
3: con te. Lo
2: vedete,
3: la gente a casa vuole vedere prima perché lavora la gente, i ragazzi vanno a scuola, giusto? Ma anch'io quando lavoro, infatti non vedo niente perché mi devo svegliare presto. E quindi eccoci, insomma, e quindi grazie anche alla Rai che ha avuto il coraggio di fare una serie così anche un po' spaventosa, comunque ruvida, no?
2: Allora noi ti dobbiamo lasciare però con la promessa che arriverai a Via Sia. No, dicono di no, un altro blocco. Però
3: un altro blocco.
2: Ok, lo chiediamo, teniamo con noi, scusa Emma.
0: Ma va bene.
2: Teniamo un altro palino a Sofia Ricci?
0: Per me va benissimo. Va benissimo, guarda, io farei appunto, ti ho detto, facciamo serata con Elena Sofia Ricci, quindi è perfetto. Per i corsi di rabbia, comunque puoi sempre contattarmi, il mio numero ce l'hai, perché io invece sono bravissima. E la mia rabbia io la sfogo così, con la musica, ascoltiamo Achille Lauro, Boss Doms, Jamie Tiles, queste Tuari.

0: Radio 2, era ora, sono in Stoccolma, sono tornata ai microfoni di Radio 2 e sono molto contenta di esserci, sono le 21:28 e io vi aggiornerò solo se segna la Francia, non se segna la Spagna, perché non ci interessa. Infatti questo era Thoiry, che è uno zoo che c'è vicino a Parigi, e la citazione al film L'odio di Mathieu Kassovitz, per stare in tema cinema. Infatti torniamo a Benevento, Martina Martorano insieme a Elena Sofia Ricci, l'abbiamo praticamente l'abbiamo sequestrata, perché la gente non voleva lasciarla andare via. È stupenda questa cosa.
1: Non voleva lasciarla andare via.
2: Sì, l'abbiamo rapita, rimarrà.
3: Abbiamo fatto un po' di foto nel frattempo.
2: Abbiamo anche ballato. E parlavamo di Patti Smith. A un certo punto ci è venuto naturale, perché ho chiesto qual è l'artista. Anzi no, me l'hai proprio detto tu, forse vado a sentire Patti.
3: No, forse vado al concerto. Allora, io sono stata a 16 anni, io ero super fan da bambina di Patti Smith, era il mio idolo. E a 16 anni lei fece il primo concerto in Italia a Firenze, allo stadio Campo di Marte. Io sono di Firenze, praticamente ho aperto lo stadio io col mio fidanzatino dell'epoca, io 16, lui 17 anni, eravamo in prima fila sotto al palco e io impazzita per questa artista incredibile, per questa donna incredibile, che è rimasta così nel tempo, è rimasta estremamente coerente al suo pensiero, oltre ad essere una grande artista. E quindi finalmente da quel concerto a 16 anni mi ritrovo a 64, la vado a rivedere.
2: Evviva!
3: Non vedo l'ora.
2: Quasi quasi prendo un biglietto e vengo con te.
3: Gloria, gloria.
2: Può cantare anche un altro pezzo?
3: No,
2: voglio fare un Because the Night.
3: No, Because the Night lo canta lei. E io però pazza, sì.
2: Che
3: sì,
2: poi
3: sì,
2: la canta giusta dall'inizio alla fine, non è come quegli artisti che dice questo è il mio brano.
3: No.
2: La canta perfetta, si può cantare con lei.
3: Sì.
2: Evviva Patti Smith, veramente.
3: Sì.
2: Siamo qui a Benevento, Festival del Cinema e della Televisione. Chi meglio di te può raccontarci questi due mondi e in che momento storico siamo? E secondo te qual è una previsione?
3: Ma intanto siamo in un momento storico in cui finalmente questo muro terribile che c'era tra il cinema e la televisione, gli attori del cinema e gli attori della televisione, anche quelli del teatro, siccome io ho fatto tutto, l'ho pagata cara di qua e di là, sempre questo mio diritto ad arrogarmi la libertà di esprimermi sia in teatro che in cinema che in televisione. Però adesso finalmente, siccome adesso le serie internazionali vanno molto forti, allora finalmente sono diventate interessanti anche le nostre, no? Che lo sono sempre state, perché poi per le famiglie lo sono sempre state. Siccome noi questo mestiere lo facciamo per la gente, lo facciamo per voi, non per cantarcela e suonarcela a casa, io non l'ho mai snobbata la televisione, l'ho sempre fatta. E siamo in un momento, mi sembra, molto buono da un punto di vista della qualità dei prodotti che noi portiamo, perché veramente si vedono delle serie italiane che non hanno niente a che invidiare a quelle internazionali, quindi penso che sia un buon momento. Certo, i fondi sono pochi, noi auspichiamo ad avere un po' più di aiuti dal Ministero, perché l'arte in generale, gli artisti, non solo gli attori, gli artisti dell'audiovisivo, ma anche quelli dello spettacolo dal vivo, i circhi, la danza, la musica, portano tantissima ricchezza al paese, cioè producono una ricchezza importante proprio in termini economici, esatto, e quindi mi piacerebbe, insomma, che si investisse un po' di più nello spettacolo, perché ci sono molti artisti e maestranze, cast tecnici fantastici, troupe meravigliose, sia nel teatro, sia nella prosa, nella danza, nella musica, che meritano di avere più spazio, più successo, più fondi, perché portano ricchezza al paese, non solo dal punto di vista del curare anche un po' le anime, ma anche proprio da un punto di vista della ricchezza del PIL, diciamo, ecco,
2: del nostro paese.
3: Sì.
2: E anche spazi come festival e luoghi come cinema, teatri e luoghi di aggregazione che permettano poi di incontrarsi, che anche quello è fondamentale.
3: Bellissimo,
2: per la formazione, per poi
3: certo,
2: arrivare al cinema e alla televisione. È arrivato il momento di salutarti,
3: lo so,
2: però
3: lo
2: non
3: so.
2: Ti lascio senza la promessa di rivederci con io, te, Emma,
3: con un bicchiere,
2: di champagne,
3: certo,
2: signore,
0: quando volete.
2: Come la nostra Emma,
3: beh sì, per forza, con Emma non si può rifilargli una bollicina italiana.
0: Io lo so che lo dici solo perché
2: Elena Sofia Ricci, grazie di cuore per essere passata a Radio 2.
3: Ciao, grazie, ciao Emma.
0: Lo dicevi solo perché vuoi parlare con Gino Castaldo di Patti Smith per ore. Io lo so, ti conosco ormai.
1: Castaldo ricordo di Patti Smith per ore. Io ti conosco ormai.
3: Beh sì, noi siamo amichetti da tanti anni. Lo ma so. Anche con Emma poi abbiamo avuto un amico carissimo in comune, quindi lo ricordiamo. Lo so. Sì, Emma è stupenda.
0: Grazie per le cose che hai detto però, stasera. Te lo saluto. Grazie mille Elena Sofia Ricci, torniamo da Martina Martorano tra pochissimo, ma adesso noi rimaniamo in Italia. Abbiamo sentito prima Achille Lauro, adesso è il turno di OK Giorgio, un DJ, un producer molto interessante, un po' un colpo di fulmine artistico per me, e questa è una cover di Ornella Vanoni, Dettagli.

i suoi testi con la sua voce, quindi un bellissimo omaggio quello di Ok Giorgio. Ricapitoliamo un attimo. Allora, io sono Emma Stoccolma, il programma si chiama Era Ora, lo sapete perché si chiama così, perché non lo so dire, dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, e questa sera siamo anche eccezionalmente in visual, infatti io mi sono anche truccata, anche se è estate, ci sono 86 gradi all'ombra a Roma, però ho detto va bene, dai, stasera c'è la visual, ma non per me, per Martina Martorano, che è in collegamento dal BCT, il Festival Benevento Cinema e Televisione, e quindi ci saranno altri collegamenti questa sera, già abbiamo parlato con Marco D'Amore, Elena Sofia Ricci, e ci saranno altre sorprese, quindi ascoltate Radio 2. Nel frattempo a Dallas si gioca la semifinale Francia Spagna, è abbastanza tosta per me, quindi sto cercando di concentrarmi, infatti dai, andiamo avanti. Allora c'è questo artista di Long Beach, si chiama Vince Staples, fantastico, però lui ha un po' ha voluto dire la sua, in particolare su quelli che iniziano a suonare la chitarra e pensano subito di fare punk rock, post-punk, grunge, new wave. Dice insomma basta che prendi una chitarra oggi e sei un artista. Invece sono sempre tutte queste persone che cercano di assomigliare a James Brown. In realtà dice tutti questi crackers, che è un modo di insultare un po' i bianchi che cercano di appropriarsi delle qualità dei neri. Comunque questo è quello che diceva Vince Staples, ma noi adesso ascoltiamo appunto dal suo ultimo lavoro. Però qua c'è una chitarra, Vince, però prima che fai? Prima che

0: Fermi tutti, era ora su Radio 2, sono le 21.43, sono in collegamento con Benevento, c'è Martina Martorano, vedo persone in lacrime, vedo ragazze in lacrime, allora, cioè, cosa sta succedendo?
1: Cosa sta succedendo?
2: Non è né per me né per Mauro Sebastianelli, ma è per l'Eutum. Benvenuta a Radio 2, fatevi sentire.
3: Grazie, buonasera.
2: Ragazzi, sta succedendo veramente di tutto, perché l'Eutum, dovete sapere, che è il più famoso streamer che abbiamo in Italia. Quanti seguaci hai?
3: Allora, il più famosissimo magari nel mio ambito. E seguiti, se li sommiamo tutti, forse arriviamo a 2-3 milioni.
2: Però tu devi avere un po' di pazienza, che siamo vecchi, nonostante non si direbbe. Tu ci devi spiegare bene che cosa consiste il tuo lavoro, okay, e che cosa fai e perché tutte queste giovani donne sono qui che urlano per il tuo arrivo al BCT Festival.
3: Allora, lo spiegherò come l'ho spiegato per la prima volta a mia nonna.
2: Vabbè, okay? Però non fare così, non è che sono così vecchia.
3: No, anche per il pubblico, chiaramente. Dai, allora, io semplicemente mi riprendo mentre gioco e commento ciò che faccio. Poi chiaramente alla gente piace, perché facendo giochi horror principalmente mi spavento, quindi spesso e volentieri spaventando mi piacciono le mie reazioni, quindi è questo semplicemente che faccio. Gioco, mi riprendo mentre lo faccio, la gente commenta in live e spesso lo faccio anche in video.
2: Che è diventato anche il tuo lavoro. Ne parlavamo prima durante il photocall, ti chiedevo, ma mi spieghi un po' come si è trasformato poi questo tuo divertimento dentro la cameretta? Da quanti anni è che fai questa cosa?
3: Da anche tre. Mi sa che siamo arrivati a tre, sì.
2: Tre anni, hai 19 anni? 20,
3: ne ho 21 in questo momento.
2: 21, e quindi insomma si è trasformato in un lavoro vero e proprio. Come?
3: Sì, si è trasformato innanzitutto capendo che è una cosa paradossale, però all'inizio io facevo anche 6-7 ore di live al giorno. Poi ho capito che distribuendo...
2: Per la gioia dei tuoi genitori.
3: Esatto.
2: Che erano contentissimi,
3: immagino. Esatto. E praticamente facevo 6-7 ore, 8 ore pure di live al giorno all'inizio, anche solo con uno o due spettatori. E poi ho capito che distribuendole bene, registrandomi anche video a parte, quindi non rimanendo sempre live da solo, a parlare da solo, e ho capito che poteva diventare un lavoro, anche perché avevo colleghi, amici, che facevano questo, sponsorizzavano anche giochini mentre erano in live. Per me era una cosa assurda, anche banalmente vestiti. Per me è sempre stato un sogno, perché sin da piccolo ho seguito youtuber, streamer, e quindi già più o meno ci avevo l'idea, ma concretamente l'ho capito facendo di meno, ma facendolo in modo più, come dire, più completo.
2: Sei qui oggi al BCT Festival un po' perché il nostro direttore artistico è stato obbligato dal figlio, che gli ha detto: se non mi porti l'Eutum io faccio chiudere questa edizione del festival, ma anche perché c'è un libro che è uscito.
3: Sì,
2: come
3: sì.
2: Si chiama?
3: È uscito il libro Benvenuti a Black Mansion, si chiama.
2: E che parla?
3: Allora, è un libro horror, più o meno, è un horror soft, ok? Così che può abbracciare tutte le età, tutto il mio pubblico. È un libro che nasce dalla mia cameretta, perché ci sono io all'inizio che sto giocando in live, e a una certa arriva dal pubblico stesso un link, un invito a giocare a un gioco da lui creato, a detta sua, e io entro e poi mi catapulto in quest'altra realtà, che è comunque casa mia, però in versione horror.
2: Chi l'ha comprato il libro? Guarda, è pieno di benvenuti a Black Mansion.
3: Alzateli,
2: da passamene uno, così almeno lo faccio vedere anche a chi ci segue sul canale 202. Beh, sono tante pagine, ti sei fatto aiutare, hai fatto tutto da solo. Come
3: sì,
2: funziona?
3: Mi sono fatto aiutare.
2: Aspetta tesoro, dopo ti prometto che te lo facciamo anche autografare. E ti sei fatto anche aiutare da chi? Come?
3: Sì, allora mi sono fatto aiutare da una scrittrice e soprattutto per le grafiche, perché io non so disegnare così bene.
2: Belle illustrazioni in effetti.
3: Sì, ci sono poche immagini, è per lo più scrittura, però quelle poche che ci sono le ho messe per far capire che in quel momento dovevano visualizzare quell'immagine ben precisa.
2: Allora, io ti ringrazio per essere passata a Radio 2, mi hai dato un pezzettino, adesso mi sento meno vecchia. E ti faccio fare un applauso da tutti i nostri amici che sono venuti a trovarci, e ti invito quando vuoi a Via Siago per raccontarci un po' di più e aggiornarci soprattutto.
3: Grazie mille, ci rivedremo, vi riaggiornerò con piacere.
2: Grazie Emma, ritorniamo
3: grazie
2: tra
3: mille.
2: Poco sempre qui al BCT Festival.
0: Grazie. Ridacci Martina, grazie Leutum. Volevo dire a Leutum che se io mi riprendo mentre guardo la semifinale della Francia, sicuramente forse qualcosa succede anche nella mia live. Andiamo avanti con Little Sims, questo è Open Arms.

e questa sera eccezionalmente siamo anche sul 202 del digitale terrestre, perché abbiamo dei collegamenti molto interessanti, devo dire, dal Benevento BCT, Benevento Cinema e Televisione Festival, con la nostra Martina Martorano, che insomma intrattiene anche il pubblico. Ho visto, stanno in mezzo a una piazza, a una strada, insomma c'è tutta la squadra di Radio 2 che io saluto e ringrazio veramente tanto anche per il sostegno in questi giorni. È bello lavorare in un posto in cui ti senti davvero in famiglia, e quindi, visto che io mi sento in famiglia, cosa si fa in famiglia? Un po' ci si allarga, e io lo faccio con la musica, e infatti da Little Sims adesso passiamo ai Justice, questo è Dance del 2007.

0: del 2007, era l'album di esordio, un album pazzesco, e noi adesso ci fermiamo per l'Onda Verde e torniamo con un pezzo bellissimo, 1999, The Roots, You Got Me. Radio
1: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21.56 in punto sulla A24, la Roma Teramo. Ci sono code per un incidente avvenuto allo svincolo con Tivoli in direzione della capitale. Sulla Tirrenia.

0: Sta piovendo tra Udine e Sud Carnia, temporale in atto tra la A57 e Pian di Vedoia, sulla A27 la Bestre Belluno, ancora sulla statale 148 Pontina, carreggiata chiusa per lavori tra Mostacciano e Tor dei Cenci in direzione di Terracina. Sempre in zona Terracina, sulla via Appia, ci sono rallentamenti tra la via Flacca e l'incrocio per Terracina. Infine segnaliamo sulla Roma-Napoli rallentamenti per un incidente tra l'A16 e l'asse mediano. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Radio 2

Hearts You Got Me dal 1999, per questo pezzo hanno vinto un Grammy. Ma Matteo Strada, che è il mio autore di Era Ora, mi raccontava questa storia. Nella musica ce ne sono tante, insomma, c'era nel ritornello, c'era anche Eve, la rapper Eve, che cantava. Lei è diventata famosa però qualche anno dopo, insomma, la chiamano a fare il coro per questo pezzo. Lei tutta felice ovviamente di cantare insieme ai Roots, esce il pezzo, lei vede nei crediti e non si ritrova nei crediti, quindi l'avevano un po' messa da parte, insomma, un po' una doccia fredda per Eve, soprattutto quando vide che loro vinsero il Grammy. Insomma, pensate, far parte di un progetto del genere e poi non essere neanche nei crediti, e poi tra l'altro c'è anche un premio importante. E quindi questa storia è durata 20 anni, perché 20 anni dopo lei durante un'intervista racconta questa cosa, forse in un'intervista radiofonica, e succede che insomma questo speaker poi rimette a posto la cosa, contatta quello dei Grammy e gli danno comunque 20 anni dopo il Grammy per You Got Me. Quindi, morale della favola? Com'era? Ti devi mettere sul bordo del fiume e prima o poi... No, sto scherzando, dai. È una roba del genere. Comunque bisogna avere pazienza nella vita. Certo, battersi sempre per le cose giuste. Andiamo avanti con la musica di Era

il nome è rimasto soltanto Afra, che continua a fare musica. Si sono divisi, insomma, come i fratelli Gallagher un pochino. Chissà che un giorno torneranno insieme. Sicuramente Tons of Friends era un album incredibile, prodotto tutto italiano, però era un bel periodo, perché comunque, ecco, la musica elettronica potevamo parecchio vantarci all'epoca. E andiamo avanti con la musica di Era Ora. È iniziato il secondo tempo di Era Ora, eh? Io sono Emma Stoccolma ai microfoni di Radio 2. Questa sera siamo in collegamento con Martina Martorano, con un sacco di artisti, registi, attori, youtuber dal BCT Festival, Benevento Cinema e Televisione, il festival molto importante. Infatti Radio 2 lo segue tutto l'evento. Martina ormai vive lì, credo, perché non lo so, la vedo lì da una settimana, quindi tra poco ci collegheremo di nuovo con lei. Ma se c'è un album che funziona come la terapia, ve lo giuro, fidatevi di me, e quest'album è Homogenic, 1997. I testi, forse i testi più belli di quel decennio, sono stati scritti da Björk, e ascoltiamo Yoga.

Radio 2, ora io non voglio dire che se ascoltate Homogenic, l'album di Björk del 97, allora non avete bisogno di andare in terapia, anzi forse vi ci manderà il doppio, però dovete assolutamente ascoltarlo, leggere i testi, perché quando un artista si esprime in questo modo allora gli va data la giusta attenzione. Io penso di averlo veramente consumato, insomma Björk sa tutto di me, però non lo sa. Cioè, è questa la cosa incredibile. Andiamo avanti con la musica, perché questo era Ora ed è proprio un programma musicale. Io volevo soltanto impezzarvi per 2 ore la sera, dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23, con la musica che più mi piace. Infatti, continuo a farlo perché adesso cambiamo un po' genere. Ci sta. Che giorno è oggi? È martedì, non è neanche venerdì. Però è estate, dai, allora va bene. Aprite i finestrini, mettete la musica a palla, chissà che rimorchiate anche. Ascoltiamo Junior Jack, Stupidisco!

0: Mi sentivo quasi in discoteca a Milano Marittima con Martina Martorano e Rocco Siffredi. Passo la linea a Benevento.
1: Quella grande Emma.
2: Benevento.
1: Grande Emma.
0: Ciao Rocco.
3: I saluti di Rocco Siffredi, anche la nostra Emma Stoccolma da parte di Benevento. Che è pronto ad accogliere Rocco. Noi parlavamo di musica. Emma, stai mettendo dei pezzi incredibili, veramente ci stai facendo ballare, complimenti. Anche Rocco era molto felice di essere arrivato con questo brano in sottofondo.
1: Ma io vi ascolto ogni tanto, eh.
3: Come ogni tanto?
1: Da Budapest.
3: Vabbè, però si prende bene, sì, la tua anche a
1: prende
3: Budapest.
1: Sempre.
3: Devi dire vi ascolto sempre.
1: Vi ascolto sempre, dai, sono Sarrabbia.
3: Ecco, bravo. E viva Radio 2.
1: Viva Radio 2, la radio più ascoltata, la più bella, la più figa.
3: Bravo Rocco.
1: Con le fighe più belle.
3: Bravo, questo soprattutto. Senti, come stai?
1: Caldo.
3: Lo so, questa postazione è piena di
1: caldo, caldo.
3: Di luci. Pensione, non pensione, ogni tanto dici basta, mi sono stufato, poi invece no.
1: In pensione?
3: Tu ogni tanto te nasci con...
1: Quando si va in pensione?
3: Non
1: 65?
3: Dici secondo
1: 62, ancora 3 anni.
3: Vai, vai, ancora 3 anni, anche perché stasera sei qui per presentare in anteprima...
1: Blu.
3: Blu. E visto che tra poco sarà proiettato, ti chiedo, uscirà a breve, a luglio?
1: Il 23.
3: 23 luglio. Di raccontarci luglio. Un po' di che cosa parla il film.
1: Allora, è una tematica che riguarda un po' tutti noi, perché tutti noi abbiamo più o meno a che fare, in qualche modo, per sentito dire, più o meno con OnlyFans, con le piattaforme moderne, digitali, e quindi si parla proprio di questa... a volte non consapevolezza di quello che sono le scelte di questi ragazzi. Io ho un piede di qua, uno di là, quindi faccio ancora il pornostar, il produttore, e devo dire che il film crea molta attenzione a quello che è la scelta di questi ragazzi della nuova generazione, a volte molto approssimata, un po' troppo veloce per quello che è il mondo del sex work, perché è facile chiamarsi content creator, ma in realtà si fa la stessa roba che faccio io da 40 anni, e quindi bisogna essere molto consapevoli delle scelte. Io mi capita spesso e volentieri di incontrare ragazze che si pentono dopo 2 mesi, dopo 1 mese, dopo 6 mesi, e poi vorrebbero cancellare tutto, ma non è facile. E quindi l'idea, il film cerca di mettere veramente a luce questo problema che tanti fanno finta che non esiste.
3: Ma infatti ti sei espresso più volte di quanto poi non ci può essere educazione sessuale,
1: sì,
3: tramite i film porno, bisognerebbe,
1: sì,
3: fare qualcosa di più, la società, sì, ma anche il cinema e la televisione, sì, no? Per un'educazione affettiva per i giovani. Secondo te, anche alla luce del film che hai fatto e che vedremo, qual è, non dico la soluzione, ma quali sono i tentativi che si possono fare in merito?
1: Beh, innanzitutto parlarne in famiglia, parlarne a scuola, cercare veramente di sdoganare in qualche modo quello che non sarà mai sdoganato, la sessualità, però cercare di farlo, perché è un problema che riguarda tanti. Ricordatevi che io ho un piede sempre di là,
3: certo,
1: e da me arrivano queste ragazze che spesso e volentieri dicono: oramai l'ho fatto il profilo, oramai mi sono sputtanata e continuo col porno. Però secondo te è una buona scelta?
3: Ma assolutamente no, se non è fatta in maniera consapevole,
1: eh?
3: No? Cioè, no, cercano di fare le foto, adesso faremo, promesso, anche con tutto il pubblico.
1: Dovete darmi asciugamano, anche perché o sei tu, non lo so cos'è, ma un caldo.
3: Abbiamo un asciugamano per Rocco Siffredi che è qui.
1: Di solito mi serve dopo la scena.
3: Perfetto.
1: Stavolta mi serve prima.
3: Ma ti diamo la linea e poi ritorniamo, lo tengo ancora per un po' di chiacchiera.
0: Va bene, tieniti anche l'asciugamano, non si sa mai.
1: Di solito dopo la scena mi serve. Emma, di solito mi serve alla fine della scena, però con la tua collega c'è qualcosa che non va.
3: Ma perché vede anche Emma lì, sì,
1: no,
3: sì,
1: ma
3: sì.
1: Fa molto caldo
0: però,
1: qui a Benevento.
0: Però non
1: con
0: vorrei...
3: Come lo salutiamo? Lo devo salutare? Ok, allora facciamo...
0: Però... No, scusate, non vorrei togliere l'attenzione alle cose veramente importanti, interessanti che hai detto Rocco.
3: No, anzi, a proposito di questo, visto che deve andare via perché la proiezione sta per iniziare, ricordiamo come si chiama il film.
1: Allora, il film si chiama Blu.
3: Ok, la storia di questa giovane
1: Eleonora Puglia è la regista, opera prima, bravissima regista, molto preparata. con una serie di personaggi che sono veramente molto molto molto bravi. Vi assicuro che è venuto anche il mio amico Matteo Garrone a vederlo, mi ha fatto i complimenti al film, alla regista, alle attrici, perché ha trovato il film estremamente attuale, bello e molto di tematica nuova, di cui veramente sarebbe il caso di parlarne.
3: Ma infatti grazie, per se lo fai tu.
0: È saltato un attimo la corrente, come si dice? Va bene, vado avanti io. Noi salutiamo Rocco Siffredi, veramente molto importante quello di cui stava parlando Rocco. È tornata la linea? Sentiamo. È tornata la linea?
1: Sì, è tornata.
3: È tornata la linea? No, stavamo esattamente dicendo quello che sottolineavi tu, Ema, di quanto sia importante che un messaggio del genere arrivi proprio da Rocco Siffredi. Quindi ti ringraziamo per essere passato a Radio 2.
1: Io ringrazio voi. Come sapete, io sono qua non solo come attore, ma a me fa piacere proprio portare avanti questa situazione che io dico oramai da 15 anni. Attenzione, che stiamo crescendo una generazione di pornostar. Adesso con questo non bisogna demonizzare, non vogliamo col film demonizzare il mondo digitale, perché chi lo sa utilizzare ci trae grandi vantaggi. Si parla di consapevolezza di scelta ed è molto importante. Io farei questo discorso anche a scuola, non io, ma magari voi sì.
3: Sono perfettamente d'accordo con te che se si comincia dalle scuole sicuramente c'è, brava, più speranza per le future generazioni, ma anche per le nostre. Grazie ancora,
1: grazie
3: Rocco Siffredi.
1: Grazie
3: Emma Stoccolma, ritorniamo, abbiamo un altro ospite,
0: Ok, rimanete lì. Allora ci vediamo tra poco, Noi adesso, a proposito di tematiche appunto e di artisti che stanno vicini alle persone che vivono situazioni simili a loro tramite la loro arte, come il cinema, come la musica, Tiziano Ferro, lo so ragazzi, io non esisto senza Tiziano, era ora, non esiste senza Tiziano. Tiziano Ferro parla in questo brano Mai Nata di disturbi alimentari, e lo fa parlando in prima persona ed è un primo piano? No, c'è l'intro, vai Provenzano, scusami perché non mi trovo più. Ah, ecco sì. E lo fa nel suo primo album e lo fa in modo molto toccante, quindi insomma, grande Tiziano, che ci hai sempre parlato dei tuoi disagi. Questo è Tiziano Ferro, appunto, Mai Nata.
2: Passa, passa, passa, poi impreghi, ma non passa mai. La tua fame sveglia, cazzo no, non va a dormire lei. Sogni, sogni, sogni, ma sai già poi quanto costano. Qualche notte in piedi a sopravvivere.

0: Radio 2 era ora, vi dico, questa semifinale mi sta facendo soffrire in una maniera, io manco me lo merito sta settimana di soffrire così tanto. Vabbè, 2-0 per la Spagna e quindi è andata così, ragazzi. Vabbè, è il 68esimo minuto, vedremo, ma io adesso ho bisogno di distrarmi perché ho bisogno di Martina Martorano. Ti prego, dimmi qualcosa, cambiami l'umore, fai qualcosa.
1: Amore, ci pensiamo noi, con la tua musica stai facendo ballare tutta Benevento, il BCT Festival.
0: Grazie.
1: E siamo con te, viva la France, viva la rivoluzione sempre. Sta perdendo la Francia, ma è triste.
2: Vorrei dire una cosa, ma non la posso dire perché comunque siamo in faccia protetta.
1: Ho capito, ma...
2: Sono italiano, perché mi deve interessare la Francia?
1: Ma come no? Dobbiamo empatizzare con la nostra amica a Stoccolma, scusa.
2: Ma sì, ma Emma Stoccolma, lei sta a Colma e noi, figurati, sono 12 anni, voglio dire, stiamo collissimi.
1: Draghi, signore e signori,
2: buonasera,
1: a Radio 2.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Un grande ritorno.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ti ricordi quando sei venuto a Sapare?
2: No,
1: la trasmissione
2: no.
1: Tempo
2: io
1: fa.
2: Io sono tutte le mattine con gli amici.
1: Lo so.
2: Luca, Sara.
1: Ma infatti tu sei di Radio 2, quindi
2: sì.
1: Voglio dire, perché io che intervisto te è un po' strano, no?
2: Infatti.
1: Ma raccontati da solo, tanto è quello che sei venuto a fare qua al BCT Festival.
2: Sì, l'ho fatto prima, lì, è stato bellissimo, è un onore per me, anche qui. Stavo per dire, è un onore per me venire prima di Rocco Siffredi, perché stava prima, dopo di me, no?
1: Sì, dai, è già passato da qui.
2: Sì, è già passato?
1: È già passato.
2: Quindi, niente, sono felice di essere qua, una realtà stupenda, bellissima veramente, io sono veramente contentissimo di essere stato invitato, ho ritirato pure il premio, già su subito.it, quindi se volete lo trovate, 19,90, e niente.
1: Chiedi. Solo Elio Germano mi ha portato il premio da vedere, ve lo tenete tutti strettissimo.
2: Ce l'abbiamo in macchina, prendetelo in macchina.
1: Veramente,
2: no, io te lo regalo.
1: No, vabbè, no, volevo farlo vedere, oggi siamo sul canale 202 Digitale Terrestre, c'è anche la nostra, ma almeno glielo facciamo vedere. Poi
2: come
1: se,
2: no?
1: Se me lo regali, io no, me lo tengo,
2: Sempre una... A te 29,90, a te 29.
1: Va bene,
2: 29.
1: Va bene.
2: Arrivo, faccio vedere, sì.
1: Sono tutti incuriositi ogni volta che partecipi a un incontro, sapere come è nato il tuo lavoro oggi sui social,
2: certo.
1: Perché molto spesso hai raccontato che quando hai pubblicato il primo video che è andato virale, subito dopo ti sei licenziato e hai detto la spacca. Secondo me dà un po' di fiducia a tutte le persone che vogliono intraprendere un nuovo percorso.
2: Quindi, sono licenziato a 37 anni, quindi questo ti fa capire che anche il Signore c'ha una seconda opportunità. Oddio, non proprio lui, però anche il Signore, voglio dire, c'ha una seconda chance, una prima chance, perché non si smette mai di sognare, no? E sognare aiuta, quindi tutti voi bambini anche che avete un desiderio, un sogno, fatelo semplicemente perché vi piace e vi diverte, non pensate al guadagno, non pensate che può essere un vostro lavoro, fatelo e basta semplicemente perché vi diverte, questa può essere un ottimo inizio, no? A qualsiasi età, non c'è età, ce lo insegna Peter Pan, ce lo insegna...
1: Mandrake.
2: Quindi facciamolo perché non c'è età mai per sognare.
1: Questo bellissimo, prestigioso premio che io ho cercato di più volte di spiegare anche in radio.
2: Infatti,
1: e la mia interpretazione è una noce, che però è anche un cervello, che rappresenta i due emisferi, uno del cinema e uno della televisione.
2: Vabbè,
1: io sono una donna sofisticata.
2: Dove la compri la droga? Giusto per.
1: Beh, però dice premio BCT 10 creator dell'anno, però tu ormai mi sei andato anche in televisione. Su Radio 2, spettacoli, quindi
2: perché...
1: forse è un po' riduttivo, ormai
2: buttiamo. Sì, lo so, però giusto, magari in televisione non sarò dell'anno ancora, no? Vorrei sarei, però magari da quel punto di vista creator potrebbe esserlo, dai.
1: Vabbè, però un po' di discriminazione del fatto che tu sei un creator affacciandoti nel mondo del cinema e della TV, l'hai trovato?
2: Ma guarda, ti dico la verità perché forse la gente non mi percepisce come creator, non mi percepisce come quello, capito? Cioè nel momento in cui tu fai quasi 200 date a teatro e altre 55 da ottobre andranno a crescere eccetera eccetera, si capisce che non puoi essere visto solo ed esclusivamente come quello, anzi non mi piace neanche la parola creator, mi definisco autore, ecco, autore di me stesso per tutto quello che faccio, visto che lo faccio da solo, dal punto di vista creativo, dal punto di vista della sceneggiatura, dei video eccetera eccetera, quindi è una cosa che so che non è così e quindi basta a me saperlo, piano piano poi.
1: Anzi, visto che è gratis, facciamo un po' di pubblicità, che cosa fai adesso? Stai in tour? Che succede?
2: No, adesso siamo in pausa, partirà un podcast così itinerante, sono 5-6 date e poi da ottobre parte col Brancaccio il nuovo spettacolo Citofonare Casa Imbarazzi.
1: E allora noi saremo lì, dai. No.
2: Pagando?
1: No, due no, affitti, uno per me e uno per Emma Stoccolma, almeno.
2: Emma Stoccolma, sì, via, dove sta? Dove sta?
1: È lì, è lì, è lì, ci vede.
2: Ma ti aspetto, ti faccio il prezzo ridotto.
0: Ma scusa, ma scusa, hai fatto discorsi, bambini, seguite,
1: il teatro.
0: Seguite i vostri sogni e poi dici no, dobbiamo pagarti sempre tutto, non sto capendo, Mandrake.
2: Ma tu hai esaudito tutti i tuoi desideri, quindi io stavo parlando con i bambini. Siccome tu i desideri li hai esauditi, esci i soldi e paga. Dove sta? Dove sta? Deve pagare o no? Ma so, deve pagare, ma so, quindi paga. Paga.
0: Pago,
1: ci
0: pago.
1: Penso io, ma non ti preoccupare, se no non gli ridò il premio del BCT Festival.
2: Quindi, tra l'altro, Emma, ti voglio ricordare che sono della stessa città di Giulia Del Vecchio. Quindi apri gli occhi, apri gli occhi. Apri gli occhi.
1: Grazie di cuore, Mandrake.
2: Grazie a voi, grazie, grazie mille. Ti voglio grazie. Bene.
0: Grazie, ciao, anche noi ti vogliamo bene. Grazie mille. Noi torniamo in onda con Era Ora e adesso torniamo alla musica, perché se ho capito bene a Benevento sta piacendo questa cosa che in diffusione c'è la musica, e quindi ascoltiamo Magnetic Man, Getting Nowhere, featuring John Legend. Comunque, quando ti puoi permettere il featuring di John Legend, ragazzi, vuol dire che sei arrivato. Altro che seguire i tuoi sogni, qua davvero li tocchi con un dito. Magnetic Man.

0: Getting Nowhere, Magnetic Man featuring John Legend. Questa era Ora. Io adesso darò la linea a Martina Martorano, che ci saluta dal Benevento Film Festival, ma volevo soltanto dire che io ogni volta che la sento la sua voce e sento quanto è brava a fare le interviste, mi chiedo: ma perché mi fanno fare la radio?
1: Grazie Emma. Io comincio nel ringraziare te per averci dato spazio questa sera e grazie per aver passato dell'ottima musica che ha animato questa piazza. Non vedo l'ora di tornare a Via Asiago e darti un grandissimo bacio. Sono stati dei giorni stupendi. Il BCT Festival è arrivato alla sua 10ª edizione. Questo è stato il primo anno che Radio 2 ha potuto raccontarla. Sono certa che torneremo qui, perché con tutti gli ospiti è proprio l'aria che si è respirata in questa edizione. Abbiamo avuto anche modo di raccontare il cinema e la televisione in un modo veramente unico. Quindi da soli non si va da nessuna parte. Io ringrazio la mia squadra composta da Mauro Sebastianelli, grazie ad Elena Ferrara Granai, Maria Teresa Limosa, Alessandra Cardinale, Antonio Messina, Gianfranco Marchesi, tecnici audio che l'ho fatti impazzire in questi giorni del BCT Festival. Un grazie particolare a Antonio Frascadore, il direttore artistico, che ci ha voluto fortemente. Grazie di cuore alla RAI, soprattutto a Radio 2, e io non vedo l'ora di tornare lì a Via Asiago, Emma.
0: Mua. Torna che ti abbraccio e ti faccio anche gli auguri per il matrimonio, che è stato una pazzia il tuo matrimonio, veramente ho seguito molto tramite le stories, è stato stupendo, guarda, un live, cioè dovrebbero farne di più, perché non ti sposi una volta all'anno, cavolo. Comunque lo sai come ti saluto? Ti saluto con Rove, perché noi adesso a Era Ora ascoltiamo Popolare, un pezzo del 2024, primo brano title track del suo disco Desordio. Pensate il talento di questo ragazzo. Popolari a Radio 2 Era Ora. Ciao Martina Martorano, ci vediamo in Via Asiago molto molto presto, tanto io sto qua quest'estate, sto qua a fare Era Ora.

0: suoi, Petit che la salvesse, questo è popolare.
1: Radio 2 era ora, Rove, che talento, è il 2024, l'album è Popolari, è title track, infatti come questo brano trovo molto molto profondo, insomma Rove è uno che sa scrivere bene il disagio, cambiamo completamente il genere perché invece qua passiamo proprio a un pezzo che è estate, cioè estate, anzi è tramonto, cioè è proprio leggerissimo, ecco, dalla profondità di Rove passiamo alla leggerezza di Sébastien Tellier che è un producer francese molto molto famoso. L'album del 2008 è Sexuality, ve lo consiglio anche da mettere così in sottofondo con gli amici a casa. Ascoltiamo Roche.

a Radio 2 Era Ora, perché comunque mi piace anche farvi scoprire cose francesi, non solo italiane o inglesi, però insomma siamo, alla fine siamo cugini. Poi accetto che non si possa tifare per quanto riguarda il calcio, però musicalmente sarebbe bello mischiarsi un po' di più, è quello che ho sempre provato a fare anche quando c'era Back to Back. Ma questo è invece Era Ora, un programma che ho fortemente voluto perché io passo tutta la musica che davvero mi piace, mi emoziona, e in questo caso passo un artista che secondo me è l'artista più sottovalutato del pianeta. Lui si chiama George Michael, e sentite, sì, lui sapeva fare il pop, però sapeva fare anche questo. Questo è una cover di Stevie Wonder, ma sentite che

fatta proprio. Perfetto, perfetto per Lucio. Oh, lo so che non si dice, mancano 7 minuti, però ragazzi, 2-0 sarà veramente difficile, anche se si sono tipo svegliati adesso, non so che cosa è successo per le Blu, la partita inizia ora. Comunque invece noi di Era Ora stiamo finendo, era George Michael, They Won't Go When I Go, l'album del 1990, Listen Without Prejudice, ed è un album incredibile. Comunque ve lo ripasserò in questi giorni. Allora, io voglio ringraziare la squadra di Era Ora, Emma Caggiano, Lucia Mosca, Linda Critelli alla console, Marina Baglivo e Giulio Salvatelli in regia, Alessandro Fraternité.

L'apertura era Rino Gaetano a mano ed è un pezzo che esiste soltanto live, e quindi io chiudo con un brano di Jacques Brel, che anche questo esiste soltanto la versione live. Però ragazzi, che live! Partiamo subito, io vi saluto, ci risentiamo domani per Era Ora dalle 21 alle 23. Questo è Amsterdam.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.